0: Sentite anche voi il drop in gola?
1: Sì,
0: senti, lo sento.
1: Senti che droppone!
0: Beh, così il drop di Titanium non l'avete mai sentito.
2: Mamma mia!
0: Con un'aggiunta di Nicola! Ma secondo voi, come noi alle elementari, quando eravamo magari un po' bullizzati e poi dicevamo non mi hai fatto niente, faccia di serpente,
2: sì,
0: non mi hai fatto male, faccia di maiale, insomma, poi ce n'erano, sì, ce n'erano. Secondo voi poi i bimbi invece un po' del 2011-2012 dicevano ricochet.
1: Ma cosa vuol dire ricochet? Cos'è un personaggio storico? Cosa vuol dire ricochet?
0: Bello, sei proprio un ricoscemo. È ricochet. È un verbo, è una parola francese che, sì, però si usa anche in inglese, che noi abbiamo scoperto grazie
1: che
0: a questo pezzo.
1: Che vuol dire tipo bulletproof, cioè che mi rimbalzi.
0: Credo che rimbalza, no? Ricochet, sì. Sai che secondo me è la stessa radice di rinculo.
1: Può essere, eh.
0: Non vi faceva tanto ridere la parola rinculo?
1: Mamma
0: da pizza.
1: Mamma mia, certo, anche perché non è mai considerata una parolaccia, quindi lo si
0: ma
1: dice.
0: No, vero, perché rinculo. Lo dico quante volte voglio.
1: A me una volta.
0: Però, scusa, ti torna in, cioè comunque sembra un po' quello.
2: Certo. A proposito di bullismo, a me una volta alle elementari letteralmente mi hanno buttato nelle ortiche, ragazzi.
0: Mamma mia. No.
2: Sai che si dice gettare alle ortiche, che è un modo di dire.
0: Ti sei stato gettato alle ortiche?
1: Sì, a me nel bidone della spazzatura, no, davanti al liceo, perché a fine anno c'era. Erano quelli più grandi che buttavano quelli
0: San
1: più
0: Firmino,
1: piccoli,
0: no?
1: Nel fine anno scolastico, sì, li buttavano nel
2: San Firmino, che era l'11 di ottobre, se non sbaglio. Non si usa più, per
1: no, no, si usava l'11 giugno, cioè fine, okay, della scuola.
0: Ah, fine scuola.
1: Sì, sì, sì. Quelli grandi buttavano alcuni dei piccoli nel bidone.
0: Sparta.
1: E tutti che battevano infatti ho fatto il liceo a Sparta, hai ragione, non te l'avevo detto.
2: Quindi ci stava la testa nel bidone comunque.
1: Se ci stava.
0: Altro del classico, dove lo vuoi fare, o Atene.
2: Beh, giustamente.
1: Infatti, esatto.
0: Com'è la parola, no, i loft di Tucilide, però assomiglia, sai, quella di cui si parla tanto questi giorni, no?
2: Sì,
0: quella,
2: sì, sì, sì.
0: Quell'espressione, mamma come la spieghiamo male, DJ Chemitella l'hanno spiegata benissimo.
1: Sì.
0: No, quella sindrome, no, che prende una grande potenza, il riferimento era ovviamente a Stati Uniti e Cina, no?
1: Sì.
0: Dice, vedi, in questo caso la Cina, che cresce, cresce, cresce, e ti girano un po', perché non senti un po'.

0: il potere che ti si la poltrona si sgretola, che ti si sviene, esatto, e allora attacchi, no? Altro, così, sì. così fecero gli Spartani con
1: esatto, sì.
0: Spartani o Spartesi?
1: Spartani, Ateniesi, Spartani, sì, per quello si diceva.
0: Ah, ma abbiamo fatto proprio una cena spartese.
1: Esatto, comunque ho fatto il classico proprio per quello, oh, guarda, proprio per quello.
0: Va bene, ragazzi, il livello di cultura mi sembra alto.
1: Beh,
0: quindi possiamo
1: di sì, come tutti i giorni.
0: Possiamo cominciare Summer Camp tra poco dopo lo spot.
2: Summer

0: si sente aria di lunedì, ragazzi.
1: Insomma.
2: Ma quindi si dice Summer Campesi, Summer Campisti o Summer Campani?
3: Uguale.
4: Sì, o camperisti, come alcuni dicono, va benissimo lo stesso.
5: Comunque, non dicevamo malissimo, è la stessa cosa, cioè a Milano c'è una zona conosciuta come Tucidide, sì. Che noi, almeno a Milano, prima o poi, ecco, incontri qualcuno e dice no, guarda, io sono giù in Ortica, sì, loft, cioè, di Tucidide.
4: È una via, è
5: una via
4: in
5: dove
4: questa
5: ci
4: via
5: sono...
4: ci sono dei complessi, dei loft, proprio una sorta di villaggio, diciamo.
5: Non dei complessi tipo quello di Edipo,
4: no,
5: dei...
4: No,
5: complessi,
4: no,
5: nel senso,
4: no,
5: una serie, esatto, di appartamenti dove sono,
4: ma
5: tutti...
4: neanche dei complessi tipo le band, sai, tipo, non so,
5: allora,
4: i Beatles, un complesso,
5: c'è qualche band, no, però, perché
4: sì,
5: comunque ci sono molti artisti, insomma, cantanti, produttori, sì, architetti, insomma,
4: sì, difficile ci sia il dentista, io, cioè, nel senso, sono tutti spazi molto da, sì, da artisti, sì,
3: perché devi andare dal dentista per caso,
4: devo andare dal dentista domani, non so in che condizioni mi presenterò,
5: è un periodo di dentismo veramente estremo a Summer, sì, Camp. Comunque, Tucidide, la trappola di Tucidide è quella di cui si è parlato, sì, tanto in questi giorni, che abbiamo spiegato un po' all'incirca così a Summer Camp, ma che tre giorni fa, quando era davvero,
4: sì, esatto,
5: d'attualità,
4: cioè,
5: è stata spiegata molto bene a DJ Chiama Italia.
4: Quindi c'è una potenza che cresce,
5: sì,
4: le altre si intimidiscono,
5: girano
4: e
5: i maroni,
4: scoppia,
5: attaccano
4: i conflitti.
3: Ragazzi, è tornato il DJ Aladdin.
5: Dai, buongiorno,
3: buongiorno,
5: bentornato.
6: Ma
5: poi
6: com'è, ragazzi,
5: com'è contento oggi che gli è arrivato finalmente un panaccio, come Dio comanda,
6: ragazzi. Dopo davvero lo suono, quando fate
4: davvero, davvero, vogliamo ringraziare
6: così
4: Charse e Serena, che ci hanno aspettati sotto la radio da Prato, ci hanno portato
5: Charse
4: un...
5: come Charles,
4: però
5: come
4: scritto
5: Carlo
4: Charles
5: in inglese,
4: però scritto Charse,
5: no,
4: Charse, proprio così,
5: adorabili Summer Campisti,
4: sì,
5: Charse è quello di Summer Camp per me, per te, Summer Camp per me, per te.
4: Da Prato ci hanno portato un sacco di generi di conforto, tra cui i cantucci di Prato della pasticceria Mattei, mm-hmm, Forno Mattei, che sono,
5: fantastico,
4: proprio gli inventori. Cioè, quindi sono i cantucci originali.
5: No, ma poi hanno portato il vino dell'Adidas per
4: c'è una scatola da scarpe
3: degli amici di Adidas.
5: Cioè, hanno portato la macchina di DJ Aladdin,
6: sì,
5: piccola, però
6: già qualcosa.
4: Beh, scusate,
6: però,
4: ma,
3: bellissimo. Ma un regalo per Linda non l'hanno portato?
6: Oggi è il compleanno del mio amore, Linda.
7: Ciao, sono Linda, anche io ascolto il Summer Camp su Radio DJ.
5: Cifra tonda o sbaglio?
6: 10.
5: Ciao, allora, benvenuta.
4: Doppia cifra,
5: doppia cifra. Rock and roll.

0: La nuova canzone dei Rolling Stones, finalmente anche a Summer Camp il nuovo video, un video che divide.
1: Ma no, sì, no, non troppo però, cioè non quanto
0: cercando
1: Sparta
0: di usare
1: Atene,
0: delle tag
1: dai,
0: molto diciamo. Usate in questi sì, giorni, diciamo, tipo, cioè, tipo Tucidide,
2: sì, esatto. Il prezzo del carburante e poi il nuovo video dei Rolling Stones, diciamo, sono i due macro temi.
1: No. Sono un po' ringiovaniti da questi nuovi effetti speciali, dall'intelligenza artificiale, però...
0: No, ma in realtà è molto figo perché praticamente al posto del batterista, sai che non c'è più sì. Charlie Watts, adesso c'è il batterista che ha suonato... tanti anni con Keith Richards, ma nel video ci sono tipo almeno 20-25 batteristi, tutti molto ragazzi, no? Maschi,
1: certo,
0: femmine,
1: sì,
0: 20-25
1: sì, sì.
0: anni. I tre Rolling Stones in mezzo a tutto questo mare di gioventù appaiono ringiovaniti grazie all'intelligenza artificiale. No, divide nel senso che dici, ma perché non ti fai vedere come sei? Tanto nelle interviste poi dopo... E poi
1: mai?
0: Sono fighissimi,
1: sono
0: lo stesso.
1: Sono fighissimi lo stesso, certo.
0: No, va detto che la musica dei Rolling Stones, quel pezzo che abbiamo appena ascoltato, che è fatto letteralmente da tre ottantenni e un settantenne, cioè nel senso sì. età media piuttosto alta, è comunque molto fresco, no?
1: Sì.
0: Quindi vedere loro giovani in realtà non stona.
1: Sì.
0: Non stona. Però non avrebbe stonato secondo me anche vedendo loro come sono.
3: Ma vogliamo
0: sono
3: parlare del suo produttore 35enne?
0: Andrew White, che non si vede però.
1: Non si vede mai lui.
0: L'uomo di cui sono più geloso in questo momento.
1: Gli faremo un dispetto quando passerà da queste parti.
3: Dì che a casa le freccette invece
0: sì,
3: che avere...
0: Sì, sì. No, no, lo stimo molto, lo stimo molto.
2: Comunque questi musicisti incredibili hanno in media 70 anni in più di Linda Di Chiano, ecco.
0: Ed è vabbè, bravo, bravo.
4: Franceschino Guarna.
5: Auguri, 10 anni, è già ora di aprire la partita IVA. Io papà che adesso in poi si deve arrangiare però, eh.
0: Sì,
2: capito,
0: sì.
2: Ma no,
0: già, è ancora una mano lava l'altra. No.
3: Ha già due anni che lavora.
1: Lavora in casa, cioè comunque
3: da
1: ci fa le torte.
3: Che l'ho messa sotto lavoro.
1: Sì, sì.
4: Scusa Aladin, ma la festa di compleanno della Linda ti fai pagare per fare il DJ?
1: Certo. Non guarda in faccia a nessuno, cioè comunque la professionalità è professionalità.
3: Passa con cestino,
1: ha ragione.
0: Comunque bello, è Linda che chiede al papà: oh papà, mi metti su un po' di musica? Vabbè, ma tu quanto c'è di cachet?
1: Guarda, io sono un professionista, non è che perché sei mia figlia adesso.
0: No, magari un paio di dischi te li metto, ma dal terzo in poi.
3: Ho detto, almeno dammi un gettino.

Domenica 7 giugno, domenica 7 giugno è una giornata un po' speciale perché si celebra uno dei programmi più storici, diciamo, di Radio DJ, cioè il programma che ha diffuso su larga scala tutta la cultura rap, hip hop in Italia. Quel programma si chiama 1212.

0: non era previsto, diciamo.
1: No, però è bello perché sei passato di qui proprio mentre andava Frankie Ayer e ci abbiamo detto: ma scusa, perché non lanciare la serata del set
2: su Olivia Rodrigo? Cioè, viene quando c'è il sound.
1: Le sigle
2: giusto.
0: Ho sentito il sound, ho detto quasi quasi mi butto dentro.
2: Quando è iniziato 1-2-1-2?
0: Allora, 1-2-1-2, prima di essere 1-2-1-2, ti ricorderai, era Venerdì
2: Rappa, certo.
0: E poi è stato promosso ed era un programma settimanale.
2: Ed era molto alternativo.
0: Molto alternativo. Anche l'orario era alternativo perché andavamo in onda tipo a mezzanotte, una roba così. E poi l'ho promosso a programma quotidiano nel 94.
2: Credo. Ok.
3: 94.
2: Beh, quindi sono più di 30 anni.
0: Sì. È stato
2: 20 o 30?
1: 32, se proprio.
0: Vi dirò di più: è stata una scelta molto coraggiosa che inizialmente non ha neanche pagato a livello di ascolti perché non era ancora il momento.
2: Certo.
0: Diciamo, era un po' acerbo il rap in Italia.
2: E c'era anche poco rap italiano, perlomeno poco rap italiano che finiva un po' nel calderone, no? C'erano già, che ne so, i
0: Sangue Misto, Sottotono, Articolo 31, Frankie che avete appena
2: certo.
0: messo.

0: A me piace sempre sentire e avvertire la gratitudine, cioè da parte degli artisti per essere in qualche modo stati lanciati proprio da
1: la riconoscenza.
0: Da
1: questo,
0: la riconoscenza, esatto. Da 1212.
2: Ragazzi, un sacco di messaggi per Alba.
3: Bella Alba, ma non hai nulla da dire ad Ale Lippi che lì di fronte a te?
2: Si ricompone la coppia.
4: Ciao a tutti, sono Ale Lippi.
1: Sei
4: ciao,
1: un asciugone.
4: Ciao Albi.
1: Sei un asciugone.
4: Ho visto che sei passato qua da ragazzi di Summer Camp. Sì. Sono venuto a venire anch'io.
1: Sono venuto a scroccare un po' di promozione.
4: Ma io lo sai che ti seguo. Te sì. Non mi vedi, ma io ti seguo ed ero dietro di te. Toh, eccomi qua al microfono.
1: Sei un po' un incubo, diciamo.
4: È bello. Sono il tuo incubo, è vero.
5: Senti,
4: sono venuto
5: di. Quando è arrivata la svolta per il rap? Cioè, quando hai detto, cacchio, abbiamo iniziato a fare questa cosa, sta prendendo, sta spaccando.
1: In verità, a un certo punto mi sono stancato e ho mollato tutto, perché a differenza della nuova generazione del rap, che secondo me hanno capito che devono stare insieme, che l'unione fa la forza, per usare un'espressione un po' così, e in quel periodo là c'era un po' troppa diffidenza nei confronti del media radio DJ.
5: Mamma tutto mia. Beh, anche nel rock, un po' in tutti i generi, sì, puri,
1: sì,
5: diciamo.
1: Cosa vogliono questi da noi?
5: Figa, no? Mainstream, sì, loro, commerciale.
2: Anche loro ci sfruttano, in no?
1: Sì, ci sfruttano. Sì, sì, sì. In verità, come vi dicevo, cioè, gli ascolti erano anche calati. E non me l'aveva chiesto nessuno, io non guadagnavo nulla da questa faccenda, se non, diciamo, la paternità di avere lanciato un po' di qualcosa di nuovo, che poi è nella nostra indole, no?
5: Certo.
1: Noi che amiamo la musica, noi, sì, che facciamo questo lavoro perché ci piace la musica, non perché abbiamo grandi cose da raccontare. L'obiettivo, la missione era: ho scoperto questo, ve, certo, lo faccio sentire, basta, non c'erano, sì, interessi, no? E quindi a un certo punto ho detto: sapete che c'è? Che cazzo me ne frega, fate la
5: E poi, invece poi è decollato.
1: Poi, sì, dopo, sì, c'è stata una seconda ondata che è partita tipo 10 anni fa, 15,
5: sì,
1: anni fa.
5: Certo.
1: E adesso il rap è diventato mainstream, no?
0: Tutte queste ondate convergeranno sul, sì, palco di Party Like a DJ il 7 alle 18. Ricordiamo sempre l'orario un po' anticipato rispetto alla serata del sabato. Domenica alle 18, perfetto. Tramonto, diciamo, l'orario un po' quello.
1: Think you know a master plan.
5: Sì. Grazie Alba. 1 2 1 2. Domenica 7

0: pump up the volume.
1: Wait a minute, you better talk to my mother.
2: Wait a minute, you gotta talk to my mother.
3: Radio DJ Summer Camp, Eric B, Rakim, Paid in Full, la linea credo possa passare sì. Al centro messaggi.
4: Mamma mia che pezzone! Grandi Summer Camp, grande Alba!
5: Oggi al giro è in corso la tappa via Reggio Massa. È previsto qualche inviato speciale?
3: Vabbè, onnipresente adesso.
6: Ciao a tutti.
3: Era qui un minuto.
7: Alberto
3: fa.
7: È andato però.
6: Sono di nuovo. Oh. Albi, aspettami un attimo che sto per arrivare, ma devo parlare della tappa di Viareggio. Vabbè, sono alle Lippi di M2O. È vero che la tappa del Giro d'Italia parte da Piazzale Charlotte de Witt e poi si prosegue su lungomare Robin Schulz. Sì. Fino a largo Bob Sinclair per poi entrare in corso Danny Tenaglia e andare avanti in
7: vabbè, diamo degli aggiornamenti veri.
8: La via Tenaglia ce la ferramenta.
9: Ultime news dal Giro d'Italia: Filippo Ganna ha appena sgretolato tutti i tempi dei corridori che l'hanno preceduto alla crono. Spettacolare, Top Gun ragazzi, numero uno.
3: Grazie. I tembi è un po' tembi. Il tembo, ti sì, ricordi?
7: Perché oggi è una crono,
3: sì,
7: è una
3: sì,
7: crono.
3: Sì, una è crono. Una crono oggi, è vero.
10: Invece che
3: gara, cioè crono si sì. Va sul tempo, non esatto. Su...
10: Non si va sempre sul tempo, scusa, chi arriva primo vince, no?
3: È vero, però la crono...
7: La crono è un percorso più breve, diciamo esatto. Così, e chi ci mette meno tempo vince.
10: Sì, perché nelle altre viene non premiato parizio. L'impegno, tipo, no, guarda, è arrivato
7: sei
10: dopo.
7: Intelligente, ma non si
10: però
7: applica.
10: Dai, comunque bravo, anche tanto secondo, cuore.
3: Secondo me anche la qualità della pedalata.
7: Ma non c'è bisogno di spiegarla, lo sanno gli ascoltatori.
3: Ma infatti, dai, adesso noi vi dobbiamo spiegare il Giro d'Italia?
10: No, spieghiamo i numeri di telefono che è meglio.
3: Giusto, 347.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer.

0: io accendo il microfono e contemporaneamente si accendono anche le telecamere di DJTV. Ma vi siete persi, e l'abbiamo visto solo noi in studio, sì, l'ingresso di Coez e California, che è stato con questa canzone, perché non ci eravamo capiti, no?
1: No, sono eravamo ancora fuori, eravamo a chiacchierare ma fuori, diciamo, sembrava fuori onda nel building.
0: Sembrava di essere agli MTV Awards, sì, proprio come sigla.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Bentornati.
2: Grazie.
0: Silvano,
2: grazie.
0: E Francesca, Coez e California.
2: Oh, yes.
0: Siete stati tutte e due in questo studio, nella stessa postazione, ma non insieme, diciamo.
2: Eh sì.
0: Quindi è un po' una sorpresa, sì, per noi, anche per tutti quelli
1: poi
0: che...
1: Poi ci spiegherete perché.
0: Sì, tra l'altro noi stavamo sentendo adesso Lizzo, no? Che credo, insomma, metta un po' d'accordo
3: tutti.
0: Con questa Beach, che in realtà era una canzone, insomma, non so se ricordate, l'originale degli anni 90,
1: di
0: no?
1: Meredith Brooks.
2: Sì.
0: È uno di quei casi in cui non si capisce se parlare di cover, rework, ho perso un po'.
1: Attenzione a interpolazione. Anche, che si usa moltissimo in questi casi, sì.
3: Come...
0: No, nel senso, come dire, sembra quasi, no, che la musica ci voglia dire: vuoi vedere che Coez e California hanno anche loro
2: per caso hanno fatto
3: una cosa simile. Tra l'altro c'entrano anche gli anni 90.
0: Esatto.
1: C'entrano sempre gli anni 90.
3: È vero, c'entrano sempre, come dicevamo prima, poc'anzi.
1: Guarda,
2: e anche un po' Radio DJ.
3: Sì,
1: è vero.
3: Che con gli anni 90, appunto.
1: Beh, ci siamo cresciuti, li abbiamo tutti amati. E prima proprio con Silvano.
0: Cioè, ero già cresciuto. Poi ho continuato a crescere, ovviamente.
1: Te li sei comunque goduti anche te gli anni 90. Sì, e sì. Come? No? Stavamo proprio parlando con Coez di anni 90 prima, mentre dobbiamo andare in onda. Per l'appunto, stavamo parlando di quello, di anni 90.
0: Guarda, intanto specifico... fatemi anticipare che poi questa cosa la capiremo nel corso di questa mezz'ora. Sì.
1: Sì, ma nello specifico stavamo parlando appunto della data degli Oasis di Manchester. Sai che siamo stati, almeno non so Francesca,
3: ci siamo mancati di poco.
1: Noi ci siamo mancati di poco ed eravamo tutti a vedere gli Oasis a Manchester e ci stavamo scambiando impressioni.
0: Giorni diversi.
3: Sì, ma tipo un giorno diverso.
1: Sì, per un giorno così stavamo commentando della figata che è stata, insomma. Quindi sono comunque anni 90, anche quelli.
0: Sì. Anche al presente, no? Perché
1: certo. Sì.
0: Non lo so, cioè io per esempio quando ho visto Oasis, ovviamente mi riaccende, ti fa salire un po' gli anni 90, no? Come si suol dire. Però non so, avevo questa... ero molto nell'attimo.
3: Sì. Beh, perché non sono invecchiati più di tanto.
0: Non sono invecchiati, ma poi soprattutto si volevano bene in un modo come forse non si sono mai...
3: Beh, sono cresciuti, insomma. Sì. Hanno risolto un po' di cose...
0: Sai, quei piccoli
3: personali gesti
0: anche di quando il momento di uno è il momento dell'altro, cioè c'era grande...
2: Sì. Ah, ok, vai tu.
0: Vai, mentre invece una volta, capito, magari cantavano...
3: Tamburelli che volavano.
0: Sì, lì faceva un po' vabbò, dai, fai sta roba così.
1: Si sono dati una pacca sulle spalle, si sono abbracciati,
0: sì.
1: Si sono tutti commossi, un po' così.
0: Va bene, dai. Allora che facciamo? Ci prendiamo un attimo di pausa?
1: Poi dopo svegliamo tutto.
0: Allora c'è Coez, c'è California, voi direte una strana coppia, ma fra poco scoprirete perché, ok?
1: Yes.
0: Dai, state qua, Radio DJ.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Ci vuole una laurea alla nuova canzone di Coez che stiamo ascoltando in questi giorni. Manca tra l'altro pochissimo al debutto di Two Speech, no?
1: Bellissimo, io sì. L'ho vista.
2: Per forza, sei firmato in qualche modo la colonna sonora. Two Speech è la nuova serie di sì, Zero Calcare.
1: Devo
2: Netflix.
1: Dire che lui, cioè, per la canzone siamo sentiti tanto tempo fa. Questo era un pezzo che doveva andare su 98, infatti c'ha quel mood là.
0: Certo.
1: Un po' 90. E ci eravamo sentiti e lui non aveva ancora proprio scritto tutto quanto, quindi io non sapevo bene di cosa parlasse la serie. E infatti poi lui alla fine si è stupito e anche io mi sono stupito vedendo la serie del fatto che poi ci stava veramente benissimo, come se appunto l'avessi scritta per, ma in realtà non è andata così. Io gliel'ho data praticamente 2 anni fa e lui ancora doveva finire di scrivere proprio, quindi...
0: Qui poi fanno un reel quelli di Instagram con solo me e Fede che facciamo
2: Beh, nel senso,
1: io ho sgamato solo la roba un po' anni 90 e comunque un po' contraddistingue le sue serie
2: è
1: in
2: stato
1: generale.
2: Proprio calcare ad adattare la serie sulla tua canzone se tu sei arrivato con così tanto largo anticipo.
0: Beh, zero però, i fan lo chiamano zero.
2: Calcare, no?
0: Michele. No, perché per fare una colonna sonora sono tanti i sistemi. No? Cioè, c'è quella famosa del film di quella fatta da Neil Young, no? Che lui guarda il film, intanto suona a caso e quella lì diventa la colonna sonora, no?
1: È che io più che altro gli avevo mandato un'altra canzone perché avevo visto la serie precedente e ci stava benissimo, quindi ho detto ma io ho fatto sto pezzo, non è che così l'ho mandata per fargliela sentire,
0: certo.
1: E lui mi ha detto guarda, sto a fare un'altra cosa, questa non c'entra niente,
0: okay.
1: Dice però vediamo se c'hai qualcos'altro, e allora ho capito che stava facendo una roba un po' diversa. Non voglio dire niente.
0: Vabbè, ragazzi, ma c'è un clima di attesa, cioè è un thriller questa mezz'ora, anche perché mi hanno detto c'è California con... Innanzitutto come stai? Come va la vita?
3: Io sto bene.
0: Passato... Hai viaggiato?
3: Sì, a parte sono in arrivo stamattina da Napoli.
0: Ok.
3: A un matrimonio.
0: Ok.
3: Sono fatto 2 giorni di matrimonio napoletano, quindi...
0: Beh, quindi una cosa leggera, non impegnativa.
3: Alleggeritissima, devo dire. Però sì, ho fatto un po' di viaggetti, dai, quest'anno. È stato 2 anni un po' turbolenti.
2: Ci siamo visti in giro anche per concerti, quindi viaggetti, ma insomma.
3: Sì, dai, sono fatto l'ennesimo trasloco, l'ennesima sistemazione di vita. E poi sto facendo la musica adesso.
0: L'altro giorno io

0: aperto Instagram e c'era una sua foto con sotto California Love. Ho detto che è anche un po' il tuo nuovo nome di Insta, mi piace un sacco.
1: Sì, un po' Tupac, un po' Courtney Love, diciamo così.
2: Eh beh, certo, California Love, sì, sì.
0: Perfect.
1: Ma sento un po' così.
0: Ma come vi siete conosciuti? Voi vi conoscete da una vita con Coez o è un...
1: Da una decina d'anni quando noi abbiamo iniziato backstage,
0: certo,
1: concerti, festival,
0: ci si incrociano.
3: Poi io comunque abitavo a Milano, quindi cioè ci vedevamo tanto in giro e
1: mi piace comunque gli ho scritto qualche mese fa perché appunto io da fan gli ho detto senti, ti va se facciamo qualcosa assieme e qualche canzone assieme. E lui mi fa, ma sai che poi tra l'altro ho questo progetto in testa.
3: Io stavo
2: ma lo possiamo svelare?
3: Sì, esatto, diciamo,
0: no, ma io volevo, volevo chiedere a Francesca
3: dei segreti,
0: cioè qual era
2: poi però va detto perché
0: ma Francesca, ma tu una canzone di Coez non so, cioè il pezzo che ti ha fatto dire oh comunque mi gasa questo
1: ma vabbè ce ne sono tanti, a me piace tanto Catene, un pezzone
0: che ricorda un po' Lose Yourself se vogliamo
3: la chitarrina
0: sì, perché
3: è vero
1: dai.

0: Vabbè, improvvisata, un zic,
1: Che sorpresona.
0: Oh, comunque... ma poi manco a farla apposta. Io avevo proprio due fogli a quattro.
2: Sì,
0: con il
3: anch'io
0: test.
3: Che non si sa mai, perché sai, il ritornello.
0: Sì, boh, bisogna farsi trovare.
3: Le poi coincidenze sono incredibili.
0: Ma poi qui sotto c'è tutto il repertorio, cioè abbiamo tutto il cazzo.
3: Sì, sì. Hai visto mai che invece di catene magari ne diceva un'altra? Noi però ci siamo fatti trovare pronti.
0: C'è troppa luce dentro la stanza. Un attimo,
3: certo.
0: No, beh, ma vediamo a questo incontro. No?
3: Adesso perché... basta segreti.
1: Allora, stavo lavorando al From the Rooftop. E il From the Rooftop è un format che include anche un pezzo rap, cioè nel senso che io il primo l'ho fatto con una canzone di un altro artista, un pezzo rap, insomma una cover di un altro artista che si può scegliere in qualsiasi ambito, poi una cover di un pezzo rap e un inedito.
0: Sì.
1: E quindi questa cosa qua in qualche modo io adesso la devo rispettare,
0: certo.
1: Solo che crescendo il rap, cioè è una cosa che comunque ti devi un po' sentire addosso, è un genere che comunque invecchia magari più rapidamente delle canzoni e magari è anche molto personale la scrittura del rap, quindi scegliere un brano rap per fare una cover non è facilissimo. Io in questo caso ho scelto Parla Piano di Lapina.
3: Della Pina, ragazzi,
0: wow.
1: E Al Castellana, Parla Piano, You're My Lady, il titolo intero. Tra l'altro mi pare prodotto da Fritz da Gett, quindi insomma un trio incredibile.
0: Ok.
1: Però non sapevo assolutamente con chi cantarlo, e questo pezzo, che era uno di quelli che mi piaceva di più del progetto, stava per non vedere la luce, cioè nel senso lo stavo per mollare, come tanti pezzi che noi prima di fare il From the Rooftop ne proviamo tanti, alcuni riescono insomma a vedere una luce, altri invece non vengono bene. E per questo pezzo chiaramente mi serviva un interprete femminile e che avesse un timbro, cioè, come il suo.
3: Ed ecco spiegata l'idea. Dice, ma io ho un'idea. No, che magari
2: no, fare lui insieme. Rap 90's piace di brutto, perché poi veramente devi anche averlo come
1: più,
2: ascolto.
0: Certo, sì, devi sentirlo,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Mi serviva una che sapeva rappare e cantare, perché poi comunque sul ritornello cantiamo insieme.
0: Esatto.
1: Per creare... E quindi devo dire che quando lei mi ha scritto io ero quasi disperato, perché era il pezzo più bello, uno dei più belli che stavo praticamente per accantonare. E lei mi ha scritto e ha detto: no, non ci posso credere, cioè,
2: coincidenza,
1: segno del destino.
3: Al momento giusto.
0: Sincronicità, sì, diciamo.
1: E non lo dico perché c'è lei, ma c'è uno dei miei comunque pezzi preferiti del From the Rooftop, sicuramente.
0: Yeah.
3: Il terzo capitolo del From the Rooftop, tra l'altro.
0: Direi che sentiamola,
3: dai, basta adesso. Questo punto abbiamo creato la suspense necessaria.
0: Quindi, Coez insieme a California, la canzone Parla Piano, forse c'è anche un sottotitolo, no?
1: Parla Piano, You're My Lady.
0: You're my lady.

0: È uscita bene, ragazzi.
1: Voglio
0: .
1: Chiedere umilmente perdono per aver detto
0: al Castellana al posto di Palma. Giuliano The King.
1: Non li confondo mai, ci ho avuto proprio
0: un lapsus. Vabbè, ma la versione che abbiamo appena ascoltato è comunque con le vostre voci,
1: certo. Sì, esatto.
0: Registrata praticamente dal vivo.
1: Registrata dal vivo su un tetto a Firenze. Chiaramente c'è anche il video che uscirà, si può dire.
2: Domani. Sì, si può dire.
0: Dai,
1: uscirà domani.
2: Firenze,
1: come...
2: beh, Firenze, il terzo capitolo, quindi
1: tetto
2: Firenze.
1: Tetto dell'hotel Baglioni?
2: Beh, ok, certo, che però davanti alla stazione siamo nel pieno centro di Firenze.

0: From the Rooftop, from capitolo the rooftop. 3, Firenze.
1: Sì, perché il tour partirà da lì. Comunque volevamo cambiare un pochino. Di solito giriamo sempre a Roma. Pure insomma per un giro.
0: Il tour parte dall'Anfi, cioè l'anfiteatro delle Cascine, 8 e 9 luglio.
2: Allora, quando è che sbuca fuori la pina? Quando è che arriva?
3: Tu dici quella cosa che dicevate. Vuoi dire che c'è un'altra? Ma la pina è in Giappone però adesso.
1: Vabbè, ma c'è il telefono.
0: Io
1: no?
0: provo via WhatsApp.
3: No, però magari non prende, non lo so.
0: Eccola! Ciao zia Poppe!
4: Ciao la pina!
0: Ciao, sei in diretta su Summer Camp.
3: Ciao.
4: Sì, lo so. Sì. Beh, ragazzi, adesso va bene essere rincoglionita, però di riferimenti ancora ce li ho.
0: No, è che un minimo ci siamo un attimino messi d'accordo che questa cosa sarebbe potuta succedere, quindi a sorpresa la pina in collegamento dal Giappone.
3: Però fatemi
4: che
3: fare quella domanda che tutti vorrebbero fare: ma che ora è? Che ore sono da voi?
1: Sì, è vero. Ti vogliono sapere.
4: Sì, sono le 11:15, 11:30.
3: Di sera.
0: Siamo in avanti.
3: Vedi qualche tipo di skyline giapponese?
4: Come, scusami?
3: No, dico, vedi quelle immagini un po' da tetto di Lost in Translation, esatto. Insomma, skyline illuminato.
4: Allora, in realtà io frequento un po' un Giappone diverso da quegli albergoni. Di base siamo in un quartiere di case molto basse e stiamo dormendo su dei futon proprio giapponese. Sì. Capito? Un po' più giusto. Quartierino, un po' più situazione di bello. Supermercato che riconosci le persone dopo un po', capito? Carino, molto carino.
0: Noi qui bellissimo. Abbiamo appena ascoltato una versione di Parla Piano di Coez e California che sono qua in studio, non so se sapevi di questa cosa.
4: Ma queste sono sorprese incredibili, ma ciao.
1: Ciao, spero ti abbia fatto piacere, insomma, che abbiamo riproposto questa canzone.
4: Già, infatti ci sono un sacco di cose che vi voglio dire. Intanto che quando uno poi nel fare il rap l'ultima cosa che ti aspetti sono le cover, perché esatto, è proprio un genere che non
3: è vero, cioè,
1: è molto difficile tra l'altro fare delle cover.
0: Difficile, sì.
5: Ma invece sai che ci è venuta abbastanza liscia, devo dire.
1: Beh, bisogna scegliere una canzone che sia una canzone che non invecchi col tempo, e essendo la scrittura del rap comunque molto personale, non è detto che tutto, insomma, ti stia addosso bene, ecco.
4: No, ma infatti, ma poi io riascoltando mi sono resa conto che il mio rap era stortignacolo in una maniera.
1: No, ma
0: stortignacolo è una nuova parola giapponese, secondo me.
1: Ancora attuale come
0: ancora attuale.
4: No, però è vero che è proprio come dici tu, cioè che ti ci devi proprio sentire tanto dentro per quello è un pezzo comunque dolorosetto, nel senso che penso che parla di cose, cioè una situazione emotiva pesante quando una storia finisce, insomma, mi ha colpito tanto. Infatti mi chiedevo come mai a quella sei particolarmente legato.
1: Ma innanzitutto perché io sicuramente nel 98 ascoltavo praticamente solo rap, leggevo L, sentivo il sottotono, gli OTR, Colle del Fomento, i dischi di Fritz, quindi io vengo un po', cioè la mia adolescenza viene un po' da là. E poi appunto il From the Rooftop sempre ha questa parte rap, dove in realtà è molto difficile trovare delle canzoni rap che possono essere coverizzate, e quello, vabbè, comunque è una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, si prestava, e appunto poi appunto con California ha trovato una dimensione reale, no? Proprio senza di lei, stavo spiegando prima che rischiavo comunque di non riuscire a fare il brano, anche se l'avevo propinato da solo, però comunque mancava sicuramente una parte.
0: Rischiava di accannarlo, come ha detto prima.
1: Esatto.
3: Beh, è stato un collegamento veramente acrobatico, sì. Perché praticamente non avendo la pina tanto campo, stiamo facendo questa telefonata con WhatsApp. Sì. Quindi Fede mette il telefono davanti al suo microfono, così quando parla la pina la sentiamo. Però poi quando parliamo noi si avvicinano.
0: Perché loro sono distanti, bellissimo. Quindi io mi avvicino. Mi

0: cuscino plastico, così senti certo. tutti, capito? Ma mi sembra che ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'abbiamo fatta, dai. Dai.
2: Mi sembra proprio di sì.
0: Pina, buonanotte, grazie mille
1: ciao,
0: per esserti collegata
1: ciao.
0: Con noi.
1: Ciao,
0: ti ciao. Aspettiamo in via Massena.
1: Ciao Pina.
3: Un bacione.
1: Dai, anche a te. Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Diamo gli appunti. Sì. E diamo gli appuntamenti anche per il live, perché sì, insomma sì. Firenze sarà la prima data dove sì. è stato girato anche il
2: le
1: video.
2: Le prime due date chiaramente sono sold out.
1: Beh, Firenze, oh,

0: sempre col cuore.
1: È vero, ultimamente sì, mi sta dando delle grandi soddisfazioni. Infatti era giusto appunto partire dall'Hank con Rooftop.
2: E California ti lo raggiungi sul on stage?
1: Io spero che...
3: Se mi inviti, io
1: spero che a qualche data insomma si possa fare il pezzo per intero.
0: Sono tante le date, perché si va fino al 13 settembre Palermo, che al momento mi sembra l'ultima della lunga lista. Però insomma la lista è bella ricca.
1: È bella lunga, bella ricca. Le date comunque stanno andando tutte benissimo. Io sono contentissimo. Il From the Rooftop è sempre un evento, cioè più che discografico, chiaramente è più una roba live.
0: Di cuore, intima, okay. Live.
1: Sì, è un progetto, insomma, appunto non è che c'è una canzone nuova, delle cover, però punta proprio al concerto, diciamo.
2: Sì, certo.
1: E appunto quest'estate saranno tutte arene di pietra, quindi insomma posti molto belli, non si va a sbatte proprio nei festivaloni quelli.
0: Sì. Bello che prima mi dicevi fuori onda, mi volevo riposare quest'anno. Cioè, vabbè, invece niente, no. È andata così.
2: Vabbè, tu sarai in giro dal vivo, California, come l'impressione che sarà tanto in studio.
3: Sì,
1: siamo in due fasi diverse, magari si incroceranno.
0: Sì.
3: Chissà.
2: Vabbè, stiamo lasciando molte.
0: Un'estate comunque forte aperte. Un'estate di lavoro, dai, un'estate di lavoro sarà. Per tutte e due in qualche modo.
1: Sì. La parte bella.
0: La parte bella,
1: mi sento di dire.
0: Sì.
2: Beh, oh raga, è stata una mezz'ora veramente diversa dal solito. Cioè...
0: Se avete degli amici da chiamare, non so, in giro per il mondo, io c'ho.
2: Beh, rivolgetevi a me.
0: Chiedete a me, ragazzi.
4: Il telefonista, bravo.
0: C'ho i giga, non preoccupatevi, ragazzi. Chiedete sempre a me. Grazie.
2: California,

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Però non possiamo iniziare commossi, Vale.
1: Annientati da Bruno Mars.
0: Dal testo di questa canzone di Bruno Mars.
1: Strepitosa, fosse la prima volta che l'ascoltiamo.
0: Ma la musica fa questa cosa qua. Improvvisamente ti accorgi che è di una bellezza, di un'eleganza.
1: Stupenda. Poi oggi abbiamo risentito la Pina, che era un po' di giorni che non la sentivamo.
0: È quello forse. Lunedì torniamo tutti insieme.
1: Sì.
0: Martedì 19 maggio. C'è una bella puntata di Pinocchio, secondo noi. Anche con un bel tema.
1: Esatto, sempre secondo noi. Tra un po' ve lo proponiamo, ma prima facciamo partire la sigla.
0: Ma certo. Dai.

0: aperta! Eccoci, dai! Allora, la puntata di oggi avrebbe un tema che è interessante perché possiamo avere qualunque età, qualunque vissuto, a volte anche carriere, come dire, solide,
1: sì.
0: Immagine di noi verso l'esterno, forte, sicura. Poi però ci sono delle cose che magari ci piacerebbe anche fare. Oh, ma quella cosa lì ci vergogniamo.
1: Sì, non riusciamo a farla. Il pretesto ce l'ha dato una notizia che circola in questi giorni, quella per la quale soprattutto i più giovani hanno vergognissima proprio a prenotare un tavolo al ristorante, cioè a far la chiamata al ristorante per prenotare il tavolo.
0: Che dici, dai?
1: Ma è un fenomeno molto diffuso.
0: No, che dici, sulla carta, insomma, chiami un ristorante che non vede l'ora di avere i tavoli pieni, quindi saranno ben gentili a risponderti.
1: Sì. E invece no, l'ansia e la paura di impapinarsi, di ricevere come risposta no, mi spiace, è tutto pieno, manda così tanto in paranoia che uno non chiama.
0: Allora ci sono cose che appunto, anche se siamo diventati grandi, abbiamo imparato a fare un sacco di cose, siamo persone indipendenti, quelle cose lì ancora facciamo fatica a farle.
1: Mi vergogno.
0: Per esempio, io amo moltissimo i cappelli.
1: Sì.
0: Ma non mi piaccio tanto coi cappelli, secondo me è una testa sbagliata.
1: Sì.
0: Il borsalino, che è un cappello bello, cioè ho un'età per cui un bel cappello te lo puoi comprare. Ho provato, niente, non riesco a uscire dalle cose, mi vergogno.
1: Mi sembra che
0: ci sta. Una cosa banale, però questo è.
1: Sì.
0: L'idea di oggi è quella di provare a raccontarci tra di noi quelle cose lì che, anche se siamo grandi non riusciamo ancora a sbloccarci, ci vergogniamo a farle.
1: Esatto.
0: 347-342-5220, mandateci o i vocali o gli iscritti. Poi vi raccontiamo anche delle cose, abbiamo raccolto un po' di notizie.
1: Sì.
0: La differenza tra imbarazzo e

0: vergogna e senso di colpa.
1: Sì, sì, sì, ci sono un po' di materiale, lo mettiamo noi. Sì. Il grosso lo fate voi. Se vi richiamiamo per parlare in diretta, non vergognatevi.
0: Dai, no, ecco, dai. Questo no, almeno, perché vorremmo proprio sentirvi.
1: Dai, va bene.
0: Dai.
1: Cominciamo.

0: 17:16 su Radio DJ. Chiedo scusa a Lauryn Hill per la legge della buona musica. Una canzone di Lauryn Hill non andrebbe interrotta.
1: Mai.
0: Mai. Però volevo salutare Claudia che, a proposito del tema di oggi, dice: sì, io mi vergogno a fare i vocali, non riesco,
1: amore,
0: quindi non ve li faccio.
1: Ok, ma va bene anche lo scritto.
0: Ma infatti, grazie Claudia, è proprio questo il tema di oggi. Cioè,

0: Quelle cose che vorremmo anche poter fare, magari ci piacerebbe a volte molto farle, oh, ma ci vergogniamo, non riusciamo.
1: Sì, sì, sì.
0: È proprio questo.
1: Abbiamo detto che in tantissime e tantissime hanno l'ansia da prenotazione, per cui quello sbattimento totale di chiamare un ristorante o una pizzeria per prenotare un tavolo, o peggio mi sento, per ordinare una pizza da sporto.
0: Per carità.
1: Ed effettivamente anche tra di voi sono arrivati un sacco di messaggi che confermano questa tendenza, ma arrivano tante altre cose di cui ci vergogniamo.
2: Ciao Pinocchi, io non ordino mai il dolce al ristorante se lo prendo solo io.
0: Ma...
2: cioè deve prenderlo anche qualcun altro, sennò mi sembra che faccio una ciccionata e lo mangio da sola. Non
0: vabbè,
2: mi piace.
0: Ma
2: se ne ordino uno è perché almeno in due lo dobbiamo condividere.
1: Certo,
2: altrimenti no, piuttosto.
1: È comprensibile, lo so, sono quelle cose lì che dici perché?
0: Ma perché,
1: perché
0: poverina, lo paghi? Cioè lo paghi, lo vuoi,
1: così.
0: Mangialo, no? Però è così, sì, sì, infatti.
3: Ristoranti, ragazzi, mia figlia che compie 21 anni non chiama niente.
1: Nessuno.
0: Nessuno.
1: Poi ci ha mandato altri messaggi, non chiama l'estetista, non chiama il parrucchiere,
0: non chiama
1: niente.
0: Oh.
4: Beh, io ho 43 anni e ancora non chiamo i ristoranti.
0: Vedi?
1: Siete in tantissimi, tantissimi.
5: Ciao Pinocchi, io una cosa che proprio non so se vergogno, cos'è, non lo so, però non riesco proprio a farla e andare in un ristorante o mangiare comunque da sola. Vabbè, sono single, mi sarei dovuta sbloccare un sacco di tempo fa, invece no. Non riesco proprio a farla.
0: Ti capisco, non sei la sola, eh?
5: Sì.
0: Anche qua ci sono arrivati dei messaggi per iscritto, così andare al ristorante, ma anche andare al cinema,
1: sì,
0: a teatro da sola, che
1: sì,
0: però da single sarebbe proprio il posto giusto.
1: Certo,
0: è
1: infatti
0: proprio lì.
1: Sì, il mangiare da solo in pubblico va al di là anche poi del ristorante, per cui ci hanno segnalato anche gente che si vergogna a portarsi la schiscetta in ufficio, gente che magari in treno si chiude in bagno per mangiare.
0: Stiamo scherzando.
1: Per non farsi vedere mangiare.
0: Ma perché non ti possiamo sentire al telefono? Angelo cuore, che mangi nei bagni dei treni.
1: Ma il
0: amore,
1: ristorante è proprio sede di gente che si vergogna a fare cose che sarebbe plausibile e lecito fare, tipo chiedere la doggy bag. Cioè, la doggy bag la chiede solo il 15% degli italiani.
0: Ma stiamo scherzando?
1: Perché ti vergogni, ti fa brutto,
0: ma,
1: gli
0: stipendi sono fermi da 20 anni, non per colpa nostra, ma io, cioè, quello che avanzo lo devo mangiare, lo pagherò.
1: In pochissimi mandano indietro un piatto che non piace.
0: Questo, allora, stamattina ho avuto un racconto mio. Stamattina ho incontrato due persone, tra l'altro non le conoscevo perché aspettavamo un amico in comune.
1: Sì.
0: Il tempo di un caffè, che era in ritardo, abbiamo ordinato dei cappucci. Oh, a Milano il cappuccio è buono praticamente ovunque.
1: Sì.
0: Il nostro ragazzo era freddo e non aveva, il latte era senza schiuma.
1: Ah.
0: Non ne piaceva a nessuno. Ho detto, ragazzo, mandiamo indietro. Ma no, ma sei matto. Naturalmente io l'ho mandato indietro.
1: Però l'avrei bevuto.
0: Cioè, piuttosto lo pago, però fammelo buono, fammelo caldo, con tanta schiuma.
1: Lo so. Io tipo per esempio difficilmente mando indietro un vino che sa di tappo.
0: Questo me l'hai detto oggi, sono rimasto sconvolto.
1: Ragazzi, mi piglia male.
0: No,
1: lo bevo e poi ne prendo un altro che non sa di tappo.
0: Cioè, ma ha detto, la prossima bottiglia sarà più buona, ma questa la beve tutta comunque. Questo non me l'aspettavo.
1: Questo per dire che i ristoranti comunque hanno tante insidie, ma non solo loro.
0: No,
1: ecco.
0: Infatti, comunque raccogliamo oggi tutto quello che vorremmo riuscire a fare, ma ce ne vergogniamo. Al 347-342-5220. Poi se riusciamo qualcuno di voi lo chiamiamo.
1: Sì.
0: O nel caso ci fosse qualcuno che vuol provare a far qualcosa con noi al telefono, per sbloccarsi un po' magari, sia qua.
6: Pinocchio, fino alle 19, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 17.36 su Radio DJ. Oggi a Pinocchio vi stiamo chiedendo, ci stiamo chiedendo quali sono quelle cose che, nonostante siamo persone adulte, realizzate, insomma, con delle persone.
1: Anche no.
0: No, però con delle personalità sì, sì, solide, insomma, immerse nella vita del mondo, ci sono quelle cose che vorremmo anche riuscire a fare, ma non ce la facciamo perché ce ne vergogniamo.
1: Sì, sì.
0: Per esempio, Michele dice: oh, io mi vergogno a chiedere lo sconto che mia moglie lo chiede anche prima di entrare.
1: Lo so.
0: Per esempio.
1: Lo so, l'argomento soldi effettivamente manda in crisi in tantissimi.
0: Argomento soldi, torneremo sui negozi. A proposito di soldi, la Laura dice: io mi vergogno a chiedere soldi anche se li ho prestati.
1: Certo.
0: Ma fosse anche solo, non so, la raccolta di soldi per un regalo.
1: Certo,
0: capito?
1: Certo.
0: Proprio vergogna.
1: E poi ancora più vergogna quando ti dicono: guarda che ti devo dare i soldi. E tu dici: sì, sì, tranquilla, però sotto ti stai patendo.
0: Mi è venuto in mente che anche io non gli ho chiesti, perché mi sono vergognato ultimamente. L'ultimo che vi leggo, che è arrivato scritto, è: mi vergogno della mia voce, quindi non mando vocali perché ho la R moscia, è una brutta cadenza.
1: Ma questo lo dici tu, a noi piacerebbe.
2: Ciao Vale, ciao Diego. Io ho una vergogna, ma fortissima, ad entrare per primo in un ristorante. Devo sempre far entrare qualcuno che è con me, e se sono in pausa pranzo da solo aspetto che entri qualcuno, poi io mi vado per i fatti miei, però non riesco mai a entrare per primo.
0: No, ma
1: aspetta
0: che tenerezza,
1: che entri qualcun altro e
0: perché comunque in effetti entri, ti senti un po'
1: cioè, gli occhi addosso, giustamente,
0: o comunque entri in un posto che non vedi da fuori bene, no? Cioè, si capisce.
3: Da giovane facevo il portiere di notte in un albergo, e pur sapendo parlare inglese, quando ricevevo una telefonata e dovevo parlare inglese e c'era qualcuno nella hall, attaccavo per non farmi sentire.
0: No, povero.
1: Hello?
0: Fantozzi, è lei? Questo è un blocco però frequente anche, quello di parlare la lingua.
4: Ciao Pinocchi, non so se sia proprio imbarazzo, però quando sono in un negozio la commessa mi fa provare un vestito, poi mi chiede: come va? Lo prende? Ecco, io non riesco a dirle di no, quindi solitamente anche se non mi sta bene lo prendo e poi lo vado a cambiare nei giorni successivi.
1: Ciao. Che però fatica. Almeno non ha la vergogna di andare a cambiarlo.
0: No, perché sennò cara ti costava, eh.
5: Ciao Pinocchi, io ho l'ansia di andare in bagno. Quando sono in un locale o da qualche parte mi vergogno di andare in bagno.
1: Anche quello è un tema caldo, eh?
0: Cioè sì, perché allora un discorso è dentro al bagno, è proprio l'idea di che gli altri, cioè di dover dire agli altri che hai bisogno di andare in bagno.
1: Sì. Alzarti per andare quando gli altri sono lì seduti,
0: che tutti sanno quella sta andando in bagno.
1: Certo. Come però, quando compri la carta igienica e sei in coda al supermercato.
0: Vabbè, vale.
6: Io non riesco a fumare in pubblico, mi vergogno, fumo solo da sola sul mio terrazzo.
1: Vabbè, meglio.
0: Amore.
1: Dai.

0: così.
1: Scusami, saluto anche Maurizio che ci ha scritto: io ho 48 anni, non sono mai riuscito a fumare davanti ai miei genitori.
0: No.
1: fatto... Ho quasi smesso, non lo sapranno mai. Cari.
0: Sacco tu casa quea?
1: È quella. E andiamo.

0: forti, coraggiosi, sicuri di noi. Eppure ci sono quelle cose lì che proprio, oh, ci vergogniamo a farle, eh. Anche a dircelo, anche a provarci, niente, non ci riusciamo. Questo è il tema di stasera, Pinocchio. Voi ci state rispondendo al 347-342-5220 e ce ne stanno arrivando molte, ne
1: tantissimi.
0: Sentiamo qualcuna.
1: Sì.
2: Pinocchi, io mi vergogno e quindi non li ordino mai al ristorante a mangiare gli spaghetti in pubblico, solo a casa.
0: Ma per...
1: è così.
0: Ma
1: è così.
0: Come mai?
1: Un rigatone, una farfalla, un fusillo te lo mangia.
0: Le paste corte.
1: Lo spaghetto no.
0: Niente.
1: No.
0: Ma che...
3: Io una cosa che non farò mai è chiedere il conto, tipo chiamare il cameriere, scusi il conto al tavolo.
1: No.
3: Ma guarda, piuttosto...
0: Ma scusami, finché non te lo portano stai lì.
1: Piuttosto a un certo punto chiuderai il
0: ristorante. Capito, però
1: chiuderà.
0: Senti,
1: la cassa.
0: A proposito di conto, abbiamo al telefono Giovanni da Caserta. Un uomo grande, 38 anni, un uomo realizzato, vende materassi.
1: Sì.
0: Eppure c'è una cosa di cui si vergogna. Giovanni,
4: buonasera.
0: Buonasera, che piacere.
4: Piacere mio, un uomo grande, 38 anni, insomma, ragazzino, va.
0: Sì, vabbè, mettiamola
1: come vuoi. Belle, 38 è la più bella età.
0: Certo. Però diciamo, un uomo che ha superato l'età del militare, per quando ancora c'era. Eppure, quando ogni volta che Giovanni mi entra in un negozio...
4: Esatto.
0: Cosa succede?
4: Io non chiedo mai il prezzo. È una cosa che mi vergogno tantissimo. Perché appunto, come dicevo, nella mia vita ideale io entro, vedo il capo, l'oggetto che mi piace, lo prendo, passo la carta e me ne vado.
1: Okay.
4: E la commessa resta lì, insomma, cioè, soddisfatta.
0: Nel film, nella proiezione di te, visto da fuori, nel film della tua vita, di te stesso, tu fai così, entri, questo, grazie e via.
4: Via, esatto, senza chiedere il prezzo.
1: Okay.
4: Per me chiedere il prezzo è, ovviamente nel mio inconscio, è da poveri.

0: Sì,
1: e lo sono purtroppo.
0: Sì, no, infatti. No, no, ma lo capisco perfettamente. Perfettamente.
1: E diciamo che sfogo in questo modo, entrando in qualche negozietto, in qualche posto dove hanno prezzi molto molto accessibili, ecco, prendo il capo, prendo la cosa che so che costa, so, 5, 10, 15 euro.
0: Perché lì poi magari c'è anche l'etichetta con scritto il prezzo, ma nei posti dove non c'è l'etichetta col prezzo vuol dire che di base quelle robe lì costano tantissimo.
1: Costano anche
0: quelle. Saluto mio fratello che per non chiedere il prezzo ha lasciato mezzo stipendio in un negozietto per comprare due maglioni a me e a mia mamma per Natale.
1: Amore.
0: Sì.
1: Mi è capitato pure.
2: Perché, ma ti è mai capitato di aver letto un prezzo sbagliato e poi alla cassa dire aspetta e però comprarlo lo stesso?
1: L'ho comprato. Sì, non volevo passare da pezzente.
0: Certo.
2: Che dolore, ma no.
1: È quello che sono in realtà.
0: Ma allora, no, ma Giovanni...
2: tra l'altro neanche, perché uno dice guardi pensavo un altro prezzo, cioè proprio non mi interessa
1: non
2: più
1: mai,
2: con quel prezzo,
1: mai.
2: Non vale la pena.
0: No, non ce la facciamo.
1: Esiste.
0: Io prendo Giovanni, l'altro giorno, lunedì, al mercato, 700 grammi di pomodori, la signora me li ha fatti pagare 10 euro, io sono riuscita a dire soltanto 10 euro? E lei mi ha risposto, sì, gliene levo un po'? E io ho detto, no.
1: Ma perché anzi, arrotondiamo un chilo.
2: Oddio Giovanni, lo vedi che siamo proprio fatti della stessa pasta?
0: Sì.
2: Senti, grazie, che dire? Fai buoni acquisti.
1: Grazie mille, sarà contento la mia carta, insomma.
2: Esatto. E se entra solo in quelli 0,99, che sei sereno. Capito?
1: Sì,
2: quei negozi lì. Va bene?
0: Un bacio.
2: Grazie Giovanni,
1: grazie,
2: ciao.
1: Buona serata, grazie.
2: Ciao.

0: tutta la verità alle 17.49 è che c'è un sacco di gente che a sentire le vergogne degli altri scopre di averle.
1: Certo.
0: Dice,
1: certo.
0: Ma ce le ho tutte anche io. Voglio salutare l'Elisa che dice, io vergogno a comprare gli assorbenti.
1: Ah.
0: Quando li prendo canticchio, ho 44 anni.
1: Quindi li prendi da tanto, ma non è passata.
0: Tra l'altro goditeli, perché adesso non vorrei dire, ma insomma, sei più verso di noi.
1: Certo.
2: Io mi vergogno ai buffet, perché a differenza di tutti che si prendono un sacco di cose, io mi vergogno proprio a prendere il cibo, quindi nei miei piatti vedi una o due cose.
0: Un'olivina.
1: Perché fai quella che non ha fame, mangia poco, sì, come un uccellino.
0: Mentre la Laura si vergogna di superare le persone in coda alla cassa del supermercato, anche se lei non ha comprato niente.
1: No, fa la fila comunque, mani vuote.
0: Aspetta. Allora, 347-342-5220, quelle cose lì che vorremmo riuscire a fare, ma non ce la facciamo.
1: No.
0: Troppa vergogna.

0: Pinocchio abbiamo chiesto quali fossero le cose che vorremmo fare ma che poi non riusciamo a fare perché ce ne vergogniamo.
1: Sì, tra l'altro piccola premessa, fuori onda, prima di cominciare la puntata io e Diego eravamo un po' in paranoia perché dicevamo ma ne avranno di vergogne.
0: Mamma mia.
1: Siamo pieni rasi di vergogne.
0: Siete messi, come siamo messi.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: La Morena aspetta che figli e marito vadano a letto per mangiare le schifezze. Non ce la fa, si sente in colpa.
1: Quelli poi giudicano.
0: Sì. L'Agnese parla con tutti, fa gli speech pubblici, non chiederle di presentarsi,
1: no!
0: va in palla. E invece la Veronica è andata a comprare due gerani in offerta, la commessa, sì, ha detto le metto anche il concime per i gerani, ma sì, va bene, quanto viene? 8 euro. Non solo l'ha comprato, non sa più dove l'ha messo, quindi
1: perfetto,
0: ce l'ha da qualche parte.
1: Perfetto.
2: Pinocchi, io mi vergogno di farmi pagare quando faccio un lavoro.
1: Ecco, benissimo.
0: Oh, che fatica.
1: Ancora uno.
3: Ciao Pinocchi. Allora, io sono molto innamorata del mio ragazzo, però mi vergogno tantissimo a dirgli che lo amo, anche quando me lo dice lui per primo. Quindi abbiamo trovato la formula in cui io ogni tanto lo guardo e vorrei dirgli quanto ti amo. E in realtà gli dico solo non sai quanto. E lui capisce senza che io gli debba dire niente.
1: Ma che bello.
0: Beh, allora ci dà l'occasione di ricordare, perché a volte ce lo scrivete, noi diamo per scontato che tutti lo sappiano e tutte lo sappiano, ma Pagoda, questo saluto che si fa a Pinocchio, è nato proprio così,
1: sì,
0: all'interno di Glielo diciamo noi, che

0: era un modo di mandare dei messaggi che appunto non riuscivate a dire alle persone che amava, che amavate, le persone care, il codice per dire quel ti amo,
1: esatto,
0: quel ti voglio bene che non si riesce a dire, sì. Ce l'avevamo inventati pagoda.
1: Sì, sì, sì, una pagoda va subito diretta a Rovigo da Barbara.
0: Mamma Barbara, ma amore.
2: Ciao.
0: Ciao. Ma tu, ciao. Tu sei una donna che devi essere fiera di sé, ma lo sei.
2: Ma oddio, ci provo, però è dura ogni tanto.
0: Allora, di che cos'è che ti vergogni tu?
2: Lo devo dire?
0: Beh,
2: oddio.
0: Sì. Dai.
2: mi vergogno anche a dirlo adesso. Allora, niente, io mi vergogno a comprare una pizza sola, da sporto, diciamo.
0: Sì.
2: E quindi ne ordino due, ne compro due. Così la gente pensa che insomma siamo almeno in due a mangiarla.
1: Cioè la gente che è tutta lì assiepata attorno alla pizzeria da cui tu vai,
0: sì.
1: Quando ti vede uscire con le due pizze,
0: la gente, il pizzaiolo che facendo tutte le pizze tutto il giorno pensa continuamente a l'Agnese, la Barbara ha qualcuno a casa con cui mangiare la pizza.
1: Allora cara Barbara, ti faccio sentire questo messaggio.
3: Ciao, sono Silvia da Bellezzo Bellini. Io mi vergogno di ordinare la pizza se sono da sola a casa e me la ordino solo per me. Alla fine ne ordino sempre due anche se sono da sola.
0: Vedi?
1: Che
2: ma dai,
1: vedi,
2: Barbara. C'è qualcun altro che fa come me.
1: Ma voglia!
0: Scusami, però fammi fare il gioco adesso. Tipo, sì. Tu metti, ti viene voglia di pizza. Che pizza una pizza di cui ti viene voglia potrebbe essere tipo... Che ti piace?
2: Prosciutto e funghi.
0: Ok, quindi tu dici: prendo una prosciutto e funghi e l'altra la prendi diversa per far sembrare vero?
2: Certo, ovviamente.
0: E quindi cosa prendi?
2: Però prendo una margherita o qualcosa di più la seconda è sempre un po' più leggera. Magari esagero con la prima. Se adesso ho detto prosciutto e funghi, però potrei prendere, non so, mascarpone crudo. Quindi, e l'altra una margherita.
0: L'altra margherita che quando tu arrivano a casa ti apri la tua e te la mangi. La margherita che fine fa?
2: La margherita va in frigo e il giorno dopo la scaldo.
1: Brava,
2: e
1: che è anche più buona.
0: Sì, ma però due giorni di fila la pizza, ti è passata la voglia la sera prima.
1: Nel gruppo con te e Alessia c'è anche Linus, che quando
2: davvero?
1: È a casa da solo ordina sempre due pizze per non far credere a quel pizzaiolo e a tutti gli altri che è a casa da solo.
0: Che quella sera è da solo.
1: Ma capito,
0: che...
1: siete un bel gruppo.
2: Quindi questa malattia ce l'abbiamo in tanti.
1: Sì, sì, sì.
2: Essere l'unica.
1: No, Barbara, non si è mai soli.
0: Se posso dire, i pizzaioli che fanno le pizze da sport ringraziano. Perché il business è florido. Senti, un grande bacio.
2: Grazie.
1: Cosa mangi stasera?
2: Stasera cuocerò due svizzere, dai, uno per me e uno per domani.
1: Brava.

0: Sono le 18.41 e su Radio DJ ci scrive Annalisa: io non conosco mai nessuno, quindi ci sono un sacco di persone che mi salutano per strada, ma io mi vergogno a dire che non mi ricordo chi sono. E quindi è tutto un sì, certo, sì. Allora come va?
1: Sì, sì, anche, anche tu non sei sola,
0: no.
1: E tra l'altro sono anch'io nel gruppo.
0: Infatti anch'io.
2: Ciao Pinocchi, io ogni volta che vado dalla parrucchiera e mi chiede se va bene la piega, rispondo sempre di sì. Anche se in realtà esco e sembro un pappagone.
0: Esci e piangi perché non hai speso e stai male, ti vergogni.
1: Certo.
0: Sì. Adesso sai che anch'io vado da un bel dal barbiere che poi dico: mi metti un po' di cera, ma me la mette come non mi piace.
1: Zitto,
0: niente, muto.
1: Muto,
0: pago, esco e poi mi sistemo.
1: Ma certo, è così che si fa.
3: Io mi vergogno troppo quando cambio parrucchiere a passare davanti a lui, magari con una piega che si accorgono che l'ho fatta da un altro.
0: Certo, ci senti in colpa.
1: Sì, sì, sì.
0: Qualcuno ci scrive: io mi vergogno a portare gli abiti molto sporchi in lavanderia, chissà cosa pensano.
1: Non sei sola, non sei sola, in tantissimi.
4: Vedi? Pinocchi, io mi vergogno in una maniera allucinante ad approcciare in quell'ambito lì con il mio fidanzato, ma non è che stiamo insieme da ieri, stiamo insieme da 11 anni, ma ho proprio quella vergogna del ma cosa può dire, ma cosa può pensare.
1: Stiamo insieme da 11 anni,
0: posso dirti, secondo me è contento, se fai vedere
1: me.
0: Che c'è piacere. Saluto la Simona che scrive: io vergogno a far benzina, piuttosto resto a piedi.
1: Ah,
0: non la faccio, non la faccio, non la voglio fare, non la farò.
5: Ciao ragazzi, sono Giulia. Io invece mi vergogno se siamo in compagnia, non so, in una trattoria dove c'è pizza e cucina e io voglio, desidero la pizza, ma tutti prendono cucina, prendo cucina anch'io.
0: Ma
5: viceversa.
0: No.
1: Viceversa.
5: Tutti prendono la pizza e voglio cucina, prendo la pizza anch'io.
1: Certo, e te la fai andare bene.
0: È buonissima così. Invece poi c'è la Laura che dice: io quando faccio la spesa vado sempre alle casse automatiche perché da quello che compro si capisce benissimo che sono sola con due gatti. Amore,
6: io mi vergogno tantissimo di chiedere se del cibo qualcosa, sicuramente senza glutine, perché sono celiaca, quindi se non sono a mangiare in un posto sicuro e certificato, magari in giro così
1: non
6: piuttosto
1: mangio.
6: Non mangio, non ma non chiedo perché mi vergogno un sacco.
0: Ma degli svenimenti. Il dubbio, che fatica.
7: Io invece alla cassa ho problemi a far valere le mie ragioni quando mi superano. Mi vergogno tantissimo a dire infatti che c'ero prima io.
1: Quello è brutto.
0: È
1: brutto,
0: sì.
1: Perché ti carichi di una rabbia inespressa che prima o poi viene fuori. Contro chi non si sa, ma viene fuori. Ancora uno.
0: Dai,
8: ciao,
0: sì.
8: Pinocchi. Io invece mi vergogno a mettere una borsa firmata che ho comprato tipo 12 anni fa, perché avevo vinto un gratta e vinci bello sostanzioso e ho deciso di buttarli in questa cosa,
0: fatto
8: in questa
0: bene.
8: Borsa. E mi vergogno a metterla, praticamente è nuova.
0: Ti è

0: da casa.
1: Vendila. Vendila, saluto, fai come me.
0: Sì, esatto. Saluto anche Andrea che dice: mi vergognavo a scambiare il segno della pace in chiesa. Anche a leggere, niente, sono ateo. Basta.
1: Basta,
0: no, lascio
1: basta.
0: Perdere, non è il posto per.

0: grazie, perché questa puntata ci ha fatto molto ridere.
1: Sì, sì, sì, sì, moltissimo. E se volete ridere con noi, ma vedendoci di persona, dovete farlo all'interno dello Speaker's Corner, che è quel momento in cui durante la festa di Radio DJ ci si incontra, ci si vede in faccia, si chiacchiera, ci si ride, ci si abbraccia e ci si fa le foto.
0: Oh,
1: ok,
0: esatto.
1: E come si fa, Diego, a venire allo Speaker's Corner?
0: Come si fa? Allora, secondo me la Marta ha messo nelle nostre stories il link, quindi Pinocchio DJ, trovate le stories che ho spiegato. Se vuoi venire allo Speaker's Corner, clicca qui.
1: Esatto.
0: E si trova.
1: Sì, bisogna prendere il biglietto per prenotarsi. Dai. Perché i posti non sono infiniti.
0: No.
1: Va bene?
0: No, esatto.
1: Ci siamo spiegati male come al solito, ma ci amate per questo.
0: Ma infatti. Dai, ci salutiamo tra poco.

0: È da qua, perché Linus ha delle nevrosi che alcuni pezzi vanno bene ma fino a un certo punto.
1: E beh, qui è come la maionese che impazzisce. Domanda da inconsapevole chef mancato completamente.
0: La maionese?
1: Perché impazzisce la maionese?
0: Perché
1: cosa significa?
2: Impazzisce che forse si sgonfia.
0: No, proprio non viene, Non viene, siccome è un procedimento che non so, cioè uova e olio, detta male.
3: Non puoi montarla troppo.
0: Uova e olio. Tu uova e olio diresti mai che poi viene fuori quella cosa gialla?
1: Neanche ci avrei mai pensato.
0: E invece con un particolare movimento che ho visto fare a Bruno Barbieri con questi occhi, viene fuori questa cosa qua. Ma se non lo fai bene, seguimi, rimangono uova e olio.
1: È incredibile. La maionese impazzisce quando la componente grassa, l'olio e quella acquosa, uovo, limone, aceto, non si legano. Questo accade per tre motivi principali: l'olio viene versato troppo velocemente, gli ingredienti hanno temperature diverse, oppure c'è troppo olio rispetto ai liquidi.
0: Tutto vero, fate i fighi con ChatGPT.
1: Ho letto lì, mica.
0: No, per carità. Ma quando lo vedi fare sembra il miracolo di San Gennaro, cioè una cosa.
2: Io l'ho visto fare a Marisa.
1: Forse è un miracolo.
0: Forse è un miracolo.
2: L'ho visto fare a Marisa, ma non con la mano, con il quello lì elettrico. No, una specie di mixer.
0: Però piano. Piano.
2: No, andava e si è gonfiato e è diventata maionese.
0: Guarda il video, adesso vediamo. Anche voi che state guidando, sentite la radio, guardate il video. Sì, non c'è.
2: La cosa incredibile è la quantità di olio che serve per fare la maionese. Cioè, tu metti un po' di maionese così con leggerezza.
1: Mi fermerei qui,
0: Linus, tu devi
1: sapere. Ma già rotti i coglioni.
0: No, devi sapere.
1: Mi fermerei qui,
0: ragazzi. Prima della sigla, devi sapere che se ti mangi un po' di maionese è buonissima. Ma ti mangi 8 kg d'olio, 8, capito? Okay. In un cucchiaino ci sono 8 kg.
1: Va bene, non la mangio, promesso.
0: Bravo, esatto.
1: Oggi a pranzo giuro non mangerò la maionese.

0: vorrei essere una rockstar stamattina e poter fare la trasmissione con gli occhiali scuri come fanno i cantanti un po' âgé.
1: Ah sì, eh?
0: No, spesso che... vengono a trovarci dei cantanti, certo, con gli occhiali e li tengono su durante l'intervista.
1: Certo.
0: E puntualmente arrivano un sacco di messaggi: ma che maleducato!
1: No,
0: educato, perché uno vuole salvare il salvabile,
1: giusto,
0: a un certo punto.
1: Giusto,
0: perché
1: giusto
0: si mettono gli occhiali da sole?
1: Perché l'occhio
0: perché
1: non c'è più.
0: Perché l'occhio si spegne.
1: Non c'è più,
0: no?
1: Non c'è più. Si chiude tutto a un certo punto. Avete bel diesel. Avete bel diesel.
0: Blefaro plastica.
1: Io però la blefaro non la faccio, non mi interessa.
0: Non ci avrà,
1: ci avrà, rimaniamo
0: c'ho
1: così.
0: Ho due occhi così perché ho dormito malissimo. Ho dormito nel presepe stamattina. Stamattina ho capito che tutto quello che c'è nella leggenda di Betlemme ha un fondo di verità.
1: Va ora in onda Cascina Linetti. Sì, avete capito bene. Proprio come la celebre sitcom Casa Vianello, alla fine si trasformò in Cascina Vianello. Quando i due conduttori erano molto attempati, anche Casa Linetti si trasforma in Cascina Linetti.
0: Voglio andare a vedere a che età aveva Raimondo Vianello quando è passato da Casa Linetti a Cascina Linetti. Aspetta, Matteo, abbiamo tutto il tempo per farlo.
1: Più di te, guarda.
0: Ma non lo so. Non lo so. Comunque, stanotte sul giaciglio di paglia su cui mi trovo,
1: sì, bravo,
0: da solo, mi hanno fatto compagnia il bue e l'asinello.
1: Sì,
0: dove il
1: sì
0: bue è Ilde, un labrador di quasi 40 kg, e l'asinello è il recente arrivato gattino nero, che però di chili ne pesa pochi.
1: Cane e gatto.
0: Cane e gatto.
1: Sullo stesso letto.
0: Sullo stesso letto.
1: Ma a volte dormono attaccati?
0: No, però attaccati. Si fanno compagnia, giocano spesso uno con l'altro. Di solito il gatto gioca con la coda del cane, il cane le lecca la faccia. Vanno molto
1: non
0: d'accordo.
1: Non le abbaia mai?
0: No, sai cosa fa il cane? Fa il poliziotto.
1: Cioè, in che senso?
0: Siccome dal primo giorno in cui è arrivato il gatto abbiamo cominciato a cercare di farle capire dove si poteva fare le unghie e dove non si poteva fare, in particolare c'è un tappeto grande su cui ovviamente il gatto all'inizio subito ha cercato di farsi le unghie.
1: Invece no.
0: E sentiva noi, no, lì no, no, no.
1: Gollan tappeti,
0: appena
1: no
0: lei fa così...
1: Bravo,
0: lì era mandarino,
1: bravo,
0: bravo. Però di solito di notte dormono su un tappeto che è davanti al letto. Magari il gatto sale sul letto perché è legato più a mia moglie,
1: sì,
0: quindi le fa un po' di compagnia, ma il cane tendenzialmente rimane giù. Adesso che sono da solo, stanotte hanno dormito sopra di me.
1: L'hai fatto salire tu, di la verità.
0: Ma non me ne sono accorto, me lo sono trovato di fianco. Okay. All'inizio ero anche contento, no? Perché
1: certo
0: che ti diano questa dimostrazione di affetto è anche
1: bellissimo,
0: è abbastanza carina
1: certo
0: come cosa. Però ho scoperto una cosa che non avevo calcolato, e per questo che ho citato il presepe, che scaldano.
1: Moltissimo.
0: Ma tanto.
1: Ma
0: specialmente
1: molto,
0: quel vitello di 40 kg.
1: Certo, certo. Vabbè, però ci sta, perché in questo periodo qua al nord ha fatto molto. Molto,
0: fa abbastanza
1: molto
0: freddo, per cui per un po' andava bene. Poi a un certo punto alle 5 mi sono alzato, li ho cacciati fuori. Fuori
1: via
0: qua tutti e due, almeno dormo l'ultima ora.
1: E se
0: ora
1: tu li cacci fuori e chiudi la porta, loro non fanno...
0: No.
1: Eh no, luce la mattina verso le 8:30, sa che prima non deve.
0: No, quello che fanno, anzi quello che fa il cane, è a un certo punto, quando è un po' che aspetta che io esca, si sdraia di fianco alla porta,
1: certo,
0: okay, ma si sdraia così. Brum!
1: È chiaro.
0: E tu senti che è successo qualcosa.
1: E che cosa vuol dire? Presidia la porta?
0: Sì, che
1: vuol
0: non
1: dire
0: vede l'ora che tu esca.
1: Portami con te.
0: No,
1: cioè,
0: portami da mangiare.
1: Portami
0: a mangiare e poi portami anche
1: fuori. Ok.
0: Allora, il cane si chiama Ilde ed è una femmina, anche se tutti i vicini di casa la chiamano Tilde. I miei vicini di casa sono giovanissimi come me, evidentemente. E il cane si chiama Rio, come un pappagallo.
1: Oh,
0: ma come anche una parola che viene ripetuta in una canzone famosa.

0: Rio Ario, che era anche il titolo della mostra che ha fatto Luca Carboni nel momento in cui si è sentito pronto per ritornare ad avere un rapporto col pubblico. Ed essendo Luca un artista a tutto tondo, come si diceva una volta, cioè non è soltanto il musicista che fa le canzoni, no, è anche un pittore, è uno scrittore, insomma è uno che pratica un po' tutte le belle arti, come si diceva una volta. Quindi la sua prima cosa è stata la mostra di quadri qualche mese fa. Quanta Bologna c'era nell'intervista di ieri? E intendo totale. Non la mortadella.
1: No, totale davvero, da Lucio Dalla che dormiva sul frigo, sì, a Guccini, sì, sì. A veramente
0: tanto. Purtroppo le interviste, specialmente quelle radiofoniche, hanno il difetto di essere sempre un po' di fretta, no? Perché non c'è il tempo che magari ci si può prendere all'interno dei podcast, dove male che vada uno taglia e accorcia e sintetizza. Noi siamo in diretta e cerchiamo di stare nei tempi radiofonici, anche se sapendo chi sta arrivando magari a volte te ne prendi un po' di più di tempo. Ma ieri ci sarebbe voluto,
1: sì,
0: credo il doppio del,
1: sì,
0: tempo, ma forse anche il triplo, anche perché rispetto a Luca Carboni, che veniva fino al 2018 a presentare i suoi dischi, che era molto timido, molto schivo, si vede che secondo ci aveva voglia.
1: Ci aveva molta voglia. E poi lasciami aggiungere una cosa,
0: vai.
1: Momento TV Talk, un po' di

0: da scuola della comunicazione, a volte facciamo posto per avere più tempo per fare un'intervista più comoda ed è troppo comoda. Cioè non lo puoi sapere prima come andrà.
1: Che verso prenderà una chiacchierata.
0: È pazzesco,
1: insomma.
0: È anche il bello.
1: Senti, quanti anni aveva Raimondo Vianello?
2: 74.
0: Quando è passato da Casa Vianello a Cascina Vianello.
1: C'ho qualche anno ancora.
0: Sì, vabbè, non tantissimo,
2: non
1: mica tanto. No, non fa...
0: Ma guarda che sono...
1: Non prendetevi gioco.
0: Siamo
1: di me.
0: Tutti nella stessa barca.
1: E sai che ti dico, finché la barca va,
0: lasciala andare, per forza.
1: Da Bologna a Modena, che è lì vicina, e peraltro il collegamento è anche quasi musicale, no? Nel senso che la casa dove abita adesso Luca Carboni è vicinissima a Zocca, che è in provincia di Modena. Quando Luca cantava questa canzone pensavamo che fosse un imitatore, tra virgolette,
0: di Vasco Rossi. Sì, in maniera molto superficiale.
1: C'erano molti punti di contatto.
0: Però, chiaro.
1: Modena se ne parla tanto per via del terribile incidente dell'altro giorno, investimento, chiamatelo come volete, insomma, no? Quella cosa difficile anche da comprendere, no? Perché quasi senza nessun senso. Mi ha colpito stamattina l'intervista, che c'è un po' dappertutto, al papà dell'investitore, che è un signore di origini nordafricane, adesso non mi ricordo se marocchino. Che ha detto una cosa che mi ha veramente colpito: non ci sono parole per chiedere scusa davanti a una cosa come questa, e non le riesco a trovare né in italiano né in arabo. No, proprio una confessione col cuore di impotenza,
0: certo,
1: e di inconsapevolezza, perché poi alla fine qual è il vero problema? Che nessuno si rendeva conto che questa persona era completamente andata fuori di testa.
0: Sì, sì, sconnessa, no? Dalla realtà, con della rabbia per il lavoro che non trovava, no? Se non sbaglio.
1: Sì,
0: anche.
1: Sì, per tanti motivi, probabilmente anche per motivi suoi in origine. Adesso è difficile, chiaramente con il senno di poi si sta investigando, di segnali ce ne erano stati tanti, ma siamo in tanti su questo pianeta. È difficile sapere e prevedere quello che faremo in un momento di fragilità o di debolezza. C'è sempre poi il fatto che i genitori non sanno quello che fanno i loro figli.
0: Assolutamente. Ma
1: questo era anche abbastanza grande come figlio. Però, insomma, per fortuna i miei genitori non sanno che cosa ho fatto io quando ero adolescente. Non che abbia fatto niente di che.
0: No.
1: Però ci sono delle cose che se le avessero scoperte,
0: sì, non c'è dubbio,
1: avrebbero sofferto.
0: Tutti,
1: no?
0: Noi genitori e i nostri genitori facciamo tutti del nostro meglio, facciamo quello che ci sembra giusto. Per i primi 5-6 anni di vita del bambino siamo molto presenti. Poi piano piano, con la prima elementare, parto da molto lontano, la corda si allenta sempre di più.
1: Si deve allentare. Si deve allentare, però un pochino si deve cercare anche di sorvegliare.
0: Certo.
1: Anche perché le tentazioni aumentano man mano che diventiamo sempre di più, prima che individui, clienti di qualcuno, nel senso che ci sono cose che ci vengono proposte o quasi imposte e noi tendiamo a perderci davanti ai luccichii che ci vengono messi davanti al naso. Se vi capita, se avete dei figli adolescenti, facciamo così: se avete dei figli adolescenti non guardate
0: meglio
1: il film,
0: no,
1: che vi sto per suggerire,
0: andate in paranoia.
1: Se
0: diciamo.
1: Avete avuto dei figli adolescenti che per fortuna sono usciti dall'adolescenza, ecco, guardate cosa avete rischiato. Su Netflix c'è un docufilm, si chiamano così, no? Perché comunque le immagini sono autentiche, non sono girate con attori o con altre rappresentazioni, che si chiama The Crash, e racconta una vicenda successa in un paesino dell'Ohio pochi anni fa, in cui una ragazza di 17 anni, completamente posseduta dal delirio di TikTok, dei social,
0: e fin lì è come nostra figlia,
1: e fin
0: diciamo,
1: lì è come tante
0: come
1: ragazze
0: tutte le...
1: o ragazzi di oggi, è stata condannata a 2 ergastoli per aver ucciso volontariamente con la sua macchina il fidanzato e un amico del fidanzato che era seduto dietro.
0: Quindi con la sua macchina e loro a bordo.
1: Lei guidava la macchina, loro erano di fianco, quindi... e lei volontariamente, sembrerebbe, insomma, 2 ergastoli li hanno dato, uno per ogni persona che è morta, e è andata a 160 all'ora contro un muro.
2: Quindi si è salvata.
0: Si è salvata.
1: Si è salvata, ma non era previsto che lei si salvasse. Però si è salvata.
0: Non lo ha fatto scientemente.
1: Comunque non è tanto l'incidente la cosa drammatica, è vedere il percorso che lei ha fatto all'insaputa dei suoi genitori. Lei, figlia unica, 17enne, caruccia, carina, insomma, però secondo i suoi genitori un angelo, e invece poi, insomma, uno dei motivi per cui hanno deciso che quella cosa è stata fatta volontariamente e tutto quello che lei aveva fatto è documentato anche nei mesi e negli anni precedenti, insomma.
0: Certo. Ecco, quindi adesso tu, signora o signore che stai ascoltando la radio, stanotte, mentre

0: lei dorme, la bimba, la ragazza, vai col suo cellulare di lei, fai Face ID mentre dorme, sblocchi e ti loghi a tutti i suoi social network. Così almeno
1: controlliamo.
2: Sì, però non so fino a che punto si possa controllare.
0: Ma no, ovviamente no.
2: Non è mai, qualunque sia il punto, sicuramente non è mai abbastanza.
0: No, purtroppo.
2: Però se vedi questi film, un po' si poteva fare.

0: da 1028 Radio DJ Olivia Rodrigo, state ascoltando Radio di Genitori, che è una versione mattutina di questa radio. Beh, che una volta era tutta pum pum pum pum e adesso si occupa anche dei figli degli altri.
1: Certo,
0: siamo dei baby sitter,
1: esattamente,
0: non dei baby gang. Controllo il telefono di mia figlia di 14 anni tutte le sere, dice Sonia dalla bellissima Treviso. Lei sa benissimo che fino a 18 anni il suo telefono deve essere a nostra disposizione, social compresi.
1: Benissimo, Sonia.
0: Sonia ne avrà un altro che voi non sapete.
1: Beh,
0: neanche.
1: Non lo credo.
0: È impossibile che tua figlia sia così trasparente.
1: Sì, sì. Il lavoro rende liberi.
0: Io mi preoccuperei.
1: Fisso davanti a casa.
0: Dai.
1: Loro.
0: Marco da Roma, come diceva Giulio Andreotti, noi tutti abbiamo tre vite, una pubblica, una privata e una segreta.
1: Bello,
0: la
1: bello.
0: Cosa vale anche per i figli, soprattutto per i figli. Che però
1: così.
0: Ce l'hanno segreta senza neanche pensare che lo sia.
1: Certo, certo.
0: È
1: ma
0: solo codificata,
1: sa, ma
0: noi quel codice magari non riusciamo
1: non
0: a decrittarlo. Francesca e molti altri, in questo caso, nel caso dell'investitore di Modena, si poteva prevedere

0: qualcosa, era stato in cura, aveva bisogno di essere seguito e curato, la salute mentale andrebbe tutelata, invece i fondi sono stati tagliati e non sono gli unici. Ma passiamo a cose più leggere. Si mettono gli occhiali da sole per avere più carisma.
1: E sintomatico mistero, certo.
0: Mio papà me lo dice sempre.
1: Sì, sul ponte svento la bandiera bianca, Franco Battiato.
0: Il mio gatto dorme sul cuscino vicino alla mia testa, Sara da Cormano. Cani e gatti scaldano perché la loro temperatura... Mi aspettavo che tu l'avresti detto. Lo sapevi?
2: Che sono a 39 gradi.
0: Bravo, bravo. Sì. E perché non me l'hai detto?
2: Non ci ho pensato.
0: Ma cani e gatti scaldano perché la loro temperatura corporea di norma è circa 3 gradi più della nostra.
2: Sì, quando infatti misuri la febbre e vedi 39 all'inizio, certo. Se non sei
0: un veterinario
2: che questa cosa la sa, e dici madonna che febbre che ha, e invece sta benissimo.
1: Ma fa le fusa quando è nel letto? Fatto.
0: Quando dorme
2: prima di dormire
0: fa,
2: sì.
0: Prima magari.
2: Quando arriva è contento poi.
0: A proposito di animali, sono stata piantata dal mio compagno il giorno prima di partire per un'avventura in bicicletta di 2 settimane.
1: Aia.
0: Abbiamo parlato della bellissima come si chiamava? Candice?
2: No.
1: Una ragazza che avete
0: sì,
1: incontrato.
0: Sì, del nostro viaggio in bicicletta, nelle tre ore.
2: La nostra avventura.
0: Nella scampagnata che abbiamo fatto l'altro giorno, da Treviso a Jesolo, 60 chilometri bellissimi, sì, in mezzo al verde. A un certo punto abbiamo affiancato 2 ragazze, pioveva, e queste avevano addosso il poncio, quello che hanno addosso i Marines quando fanno le operazioni, no? Mentre piove, insomma.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: E guidavano 2 biciclette da fuori, da gravel, insomma, però con delle grosse borse, no?
1: Ok, ok.
0: Allora il rattuso numero 1, Frank, si è accostato e ha attaccato bottone.
1: Bene.
0: Ed erano
1: bene.
0: 2 ragazze francesi che stavano in giro in bicicletta 2 mesi, caspita. Arrivavano dai Pirenei. E avevano
1: bello.
0: 20 e 21 anni.
1: Beh, bene,
0: molto carine.
1: Bene, rattusità, ok. Hashtag rattusità. Intanto questa è stata mollata e tu l'hai liquidata così.
0: No, vado avanti.
1: Ma lei l'ha fatto il viaggio.
0: Dice: ora riorganizzo le borse con Flora, il mio cagnolino, e Mimì, il mio gatto. Cioè, praticamente nelle borse ci mette gli animali. Almeno così mi pare di capire. Domani partirò lo stesso, da sola, per la prima volta sulla mia gravel, da Padova, direzione Siena, che è casa di mia mamma.
2: Col cane e il gatto pure.
0: Non si capisce bene, spero di no.
1: Io il cane ancora, ma il gatto che mi risulti proprio soffre.
2: Ma sì.
1: Soffre come un cane il gatto.
0: Lei
1: cosa
0: si chiama Marilu, si firma così, e il cane doveva chiamarsi
1: Leone Canifone.
0: Ma è una femmina e si chiama Flora, come la cana di
1: Paolo Limiti, buonanima.

0: bellissima come canzone, però è di quelle che quando la sentite, anche se è la prima volta, un po' vi incuriosite, no? Perché si riconosce la voce di Annie Lennox, è una canzone che è un po' come la vecchia Romagna, crea un'atmosfera.
1: Molto, sì, e infatti è da 9 settimane e mezzo.
0: Era anche nella colonna sonora di 9 settimane e mezzo.
1: È nell'album in cui c'è Sweet Dreams, cioè Sweet Dreams degli Oasis.
0: Sì, sì, però appunto... è diventata famosa, cioè sull'album aveva un ruolo
1: marginale,
0: diciamo così, marginale.
1: L'ultima traccia,
0: è diventata l'ultima, tra virgolette, famosa perché c'era in un film che ha avuto un discreto successo, credo,
1: sì.
0: E che nel frattempo però l'anno prossimo credo compirà 40 anni, perché credo sia dell'87,
1: sì,
0: 86,
1: sì.
0: 87,
1: o quest'anno
0: o li ha
1: compiuto.
0: Già fatti,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: O li sta per. Ho intercettato l'altro giorno il video di un programma televisivo inglese, credo, evidentemente forse anche londinese, in cui il gioco era chi riusciva a parole a disegnare, diciamo, il percorso più breve per andare da un posto all'altro. Tu conta che Londra ha una superficie che sarà 5 volte Roma, che a sua volta è 4 volte Milano.
1: Quindi 20 volte.
0: Sì.
1: Milano
0: sono
1: è 20.
0: Dimensioni alle quali non siamo abituati.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: E ha 11 linee di metropolitana.
1: Londra.
0: Caspita. Più 3 linee che non chiamano metropolitana, ma di fatto lo è, tipo
1: sì.
0: La Elizabeth Line, che è la più bella, la più nuova, insomma, quella che hanno inaugurato qualche anno addietro. Quindi è difficile dire, devi andare da qui.
1: Da punto A a punto B, quale metropolitana prendi?
0: Quante ne prendi?
1: Quante
0: e dove
1: ne prendi,
0: cambi?
1: Dove cambi per andarci il più velocemente possibile.
0: Certamente, no?
1: Certo.
0: Facendo meno strada possibile, insomma.
1: Sì, sì, bello, però.
0: Bello, ma devi essere un professionista.
1: Molto,
0: insomma.
1: Devi essere bravo. Sì,
0: allora,
1: sì,
0: lui dice, vabbè, non la prendo il taxi, e con il taxi ci metti quantomeno 1 ora e mezza,
1: ma
0: perché
1: certo.
0: Il traffico a Londra è fermo.
1: Ma certo,
0: fermo,
1: ma certo.
0: Ma non perché sono educati, perché c'è una telecamera ogni metro, credo.
1: Eh sì, certo. Ma
0: non
1: poi
0: metropolitana.
1: Sì, ma poi in generale è una cosa furba prendere la metro. Perché devi farti il traffico?
0: Voglio
1: dire,
0: certo,
1: per quale
0: motivo? Però in questi casi, quando la rete di metropolitana è così articolata, devi essere anche capace
1: certo,
0: di
1: ma ormai
0: gestire.
1: Allora,
0: una volta c'erano quelle cose che tu schiacciavi.

0: Cacciavi un pulsante e si illuminava tutto alle stazioni della
1: metropolitana. Adesso c'è Google Maps. Tu sei, cioè, su Google Maps metti Google Maps metti sono qui o devo andare da qui a qui, puoi scegliere macchina, a piedi o coi mezzi, e ti fa vedere tutti i mezzi che prendi.
0: Davvero.
1: Ma in quel quiz che hai visto tu, in quel filmato,
0: sì, non c'era il telefono,
1: non puoi avere il telefono,
0: devi essere cintura nera,
1: se no che gusto c'è, come fare la settimana enigmistica col computer.
0: Bravo,
1: non c'è gusto.
0: E beh, perché non si può fare col
1: computer. Allora, ma io mi sono dato proprio in caso d'emergenza rompere il vetro, cioè se il cruciverba è fermo e non riesco ad andare avanti, allora ricorro al computer. Cioè, in questo caso era un game show?
0: Sì, bellissimo. Un gioco televisivo.
1: Signori, mi raccomando Jerry, ove mai dovesse un po' mollare la ruota della fortuna, beh allora fallo anche tu.
0: Sì, devi avere un po' di pazienza, Jerry, perché a Milano siamo a 5 linee.
1: Poca roba.
0: Forse la sesta l'hanno appena battezzata, credo, no? Quella circolare, ma ora che la fanno la finiscono.
1: È in fase di studio e progettazione. La nuova linea M6, il comune ha presentato un tracciato che collegherà zone nevralgiche come Lampugnano, a Bovisa.
0: Ma Matteo, tu che sei il tecnico, a occhio e
2: Croce.
0: Per avere altre 5 linee di metropolitana ed essere quindi paragonabili a Londra, quanti anni ci vorrebbero?
2: 20,
0: ancora?
2: 30, 40, 60 anni minimo.
0: Jerry, 100, tieni duro. 100 Jerry, anni. Tieni duro.
3: Altrimenti,
1: chi è?
3: Vieni, impara a arrivare al centro velocemente. Ti presento la metropolitana.
0: Ah,
1: l'avvocato del
3: diavolo. Resta in trincea. Io viaggio solo così.
1: L'avvocato del diavolo.
2: Altrimenti il quiz si può fare con le linee di Roma, che sono due. Credo che tutti siano in grado di arrivare in finale.
0: Però sono lunghe, ce n'è una che è lunga.
2: Sì.
0: Per pigrizia e anche un po' per scelta, torniamo per un secondo all'argomento di prima, quello che sappiamo o che sapete dei vostri figli adolescenti. Non controllo il telefono di mia figlia 14enne. Io e mia moglie abbiamo la presunzione di aver creato una bambina cosciente, inattaccabile da qualsiasi pericolo. Lo so, siamo degli ingenui, ma siamo pure spaventati dall'enorme delusione che proveremmo ad un controllo negativo. Massimiliano, mi permetto di dire, meglio una piccola delusione che scoprire poi dopo qualcosa che non andava bene, detto che è sempre impossibile scoprire fino in fondo, e forse non ha neanche tanto senso, no? Perché insomma l'adolescenza è fatta anche di quello. Io la mia metafora preferita è il Serengeti. Non so se avete presente,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: il classico documentario che abbiamo visto negli anni passati, quando sono arrivate le televisioni che ci facevano vedere le cose del National Geographic, robe del genere. Ci sono le migrazioni degli gnu, che sono delle specie di antilopi, no? Che si spostano in massa, 10-20 mila di questi animali, che scappano da una zona dove non c'è più erba da mangiare e vanno verso una zona dove il loro istinto genetico gli dice che troveranno l'erba da mangiare.
1: Sì.
0: Ma per arrivare in quel prato
1: c'è un fiume,
0: devono attraversare un fiume, e il fiume è pieno di coccodrilli che li sta aspettando.
1: E quella lì è l'adolescenza.
0: Ma
1: l'hai tranquillizzato, cacchio ragazzi, come l'hai tranquillizzato?
0: Vabbè, ma amico, anche tu ci sei passato
1: naturalmente
0: per quel fiume,
1: sì,
0: no?
1: E sai
0: che ci basteranno anche i tuoi nipoti.
1: Bravissimo. E sai che in quel fiume, cioè nell'adolescenza, ci sono dei codici, c'è un linguaggio, c'è un modo che non è tanto la realtà. Cioè, se uno è aggressivo e violento a volte, non è sempre vero. Non so come spiegarti. Cioè,
0: Lo fa per darsi un tono. Non è detto che sia per forza un uomo cattivo.
1: Esattamente.
0: Assolutamente.
1: Sia i ragazzi che le ragazze.
0: Musica nuova, questo è il nuovo di Mace. Con lui c'è anche Colapesce. Questo è Salmo.

0: Ma visto che abbiamo iniziato stamattina con cos'è che era la ricetta per fare la maionese,
1: la maionese.
0: Perché e come impazzisce,
1: tutto è nato da una canzone di Bad Bunny che a un certo punto
0: impazziva.
1: Non è impazzisce secondo Linus, ma diciamo abbandona la sua parte musicale, inizia a parlare.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Siccome parla una lingua che non capisce,
1: No,
0: questa canzone è firmata da Mace, con lui c'è anche Salmo, e fin qui è abbastanza congruo, però mi colpisce la presenza di Colapesce
1: che fa il ritornello cattive
0: esattamente, come quando sulla carta ci sono due ingredienti appunto che non ci azzeccano niente, il prosciutto e il melone. Chi sarà stato il primo a metterli insieme?
1: Già, giusto, no,
0: chi ha avuto il coraggio?
2: Il signore,
0: te lo dico io, il signor
2: il
0: Grissino è stato.
1: Può essere il signor Grissino, l'ananas sulla pizza, che lo so vi fa schifo, ma se mangiate,
0: ma magari non è così terribile, oppure
2: il
0: terribile.
2: Cioccolato col sale
0: è buono,
2: buonissimo, le fragole e l'aceto balsamico,
1: certo,
2: che
0: il grana con l'aceto balsamico
2: o con che ne so, i formaggi col miele.
1: C'è quella cosa che il contadino non deve sapere.
0: Quanto è buono
1: il formaggio con le pere.
2: Mango e peperoncino.
0: Senti, ex Romano, mi comunica.
2: Sono tre,
0: mi
2: lo
0: comunicano
2: so,
0: che
2: C.
0: Roma ha tre linee della metropolitana.
1: Sì,
0: A,
1: sì,
0: B e C, elementare.
1: Sì, sì, sì. Scusa, l'ultima cosa a proposito di ex Romani. Pizze fichi. Pizze fichi, che
0: bravo.
1: Vuol dire, adesso lui dice pizze fichi, ma è focaccia.
2: No,
1: come
2: è pizza bianca, è un'altra
1: pizza
2: cosa.
1: Bianca, è focaccia, dai, su.
0: A Londra funziona molto bene l'app City Mapper. Vi dà tutte le opzioni con i mezzi, e mentre sei sul mezzo che stai prendendo, che hai preso, tiene traccia delle fermate e ti dice anche fra quante devi scendere. Edi da Carugate. Non c'è più la Carugate di una volta.
1: Di una volta, hai visto che roba.
0: La mia amata Seul, dice Paola, che è evidentemente un'appassionata di K-pop, di linee di metropolitana ne ha 22.
1: Caspita, ciao. Fanno le cose in grande, ragazzi.
0: A tra poco.

0: Sono passati quasi 30 anni. Lene Marlin nel frattempo è vicina da non dico a che cosa, perché c'è qualcun altro che del 1980
1: è in premenopausa,
0: poi...
1: sì, è in premenopausa Lene, come me, e io ero pettinata come lei, avevo la sua,
0: certo, quel caschettino biondo.
1: Ah, sì. All by myself.
0: Senti Rosy, volevo farti conoscere un mio amico, un bel ragazzo.
1: Ma lo conosco.
0: E l'ho attirato, sai in che maniera?
1: Che cosa?
0: Con un po' di Ede Sinner. Perché la canzone appena ascoltata si intitolava Unforgivable Sinner, cioè
1: anche
0: peccatore imperdonabile.
1: A me piace più Berrettini. Berrettini mi piace molto di più, non tanto come tennista.
0: Certo,
1: e poi anche quell'altro italiano, quello numero 150 della
2: Musetti.
1: Com'è?
2: Ah, no, parli di Pellegrino.
1: Proprio così, come si chiama il nome?
2: Pellegrino. Andrea Pellegrino.
1: Andrea Pellegrino, quello me lo

0: farei, ecco, subito.
1: E non ti piace Busetti?
0: Busetti e Bestenze, ma Pellegrini molto di più.
1: Stefano Melocchero, tu non buongiorno. Sei in onda Radio Capital in questo momento.
2: Siamo a rete.
1: Hai avuto una licenza papale.
2: Ah, sì, ha messo un disco lungo, come facevo io a Radio.
1: Hai abbandonato Benny da solo.
2: Ho spiegato a Benny che Ubi Maior.
1: Ma io non mi fido di Benny da solo, quello fa un disastro adesso.
2: No, grande uomo, grande uomo.
3: Bene. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, di passaggio a Milano per mille motivi, tra cui anche l'occasione di presentare questo capolavoro della letteratura,
3: ecco,
1: sportiva.
3: Ed è subito sarcastico.
1: No, ho detto letteratura sportiva. Non ho detto letteratura in assoluto. Oh, di chi parliamo quando parliamo di tennis? 100 personaggi senza i quali la storia non sarebbe stata la stessa.
2: Sì, ci sono i tennisti attuali, ci sono 100. Quelli di qualche...
1: ci sono stati 100 tennisti nella storia del tennis.
2: E infatti ho pensato di aggiungere quelli presenti, quelli passati, più gli scrittori, gli inventori, i giornalisti, i parlatori. Quelli che hanno avuto anche solo per un momento a che fare col
1: il più bravo telecronista.
2: Tommasi e Clerici.
1: Mi hai già rubato anche il più bravo giornalista, che era Clerici, sicuramente.
2: Uno scrittore prestato al tennis, come diceva Italo Calvino.
3: Senti, il più pigro tra i tennisti, cioè genio e sregolatezza, è appena mancato Beccalossi. Insomma, quello l'inespresso del tennis.
2: Espresso, ma per un decimo di quello che avrebbe potuto, Adriano Panatta. Ragazzi.
3: Panatta.
2: Beh, Adriano era pigro. Lui ha sempre detto: io ho vissuto alla mia my way, però. Se lui avesse avuto voglia di allenarsi veramente, lui ha vinto uno slam, ha vinto il Roland Garros, altro che uno.
1: Però questo è l'anno di Adriano.
2: Però questo, vabbè,
1: 50 anni dopo.
2: Ma
1: no?
2: Neanche uno scrittore, veramente neanche uno sceneggiatore. Cioè 76, 2026, Panatta che abbraccia teneramente Sinner sul centrale.
1: E che dice, io ai miei tempi li ho fatti divertire e lui vi ha fatto vincere.
2: Guarda che ne sa
1: Ma è vero che Roland Garros sarà ancora lui a premiare i vincitori?
2: È l'unica volta nella storia di Roland Garros che invitano un ex campione, perché lo fanno sempre, a premiare un giocatore per la seconda volta, perché Adriano già premiò Djokovic nel 2016.
1: E lì erano 40.
2: Adesso nel 2026 premierà il vincitore. Cioè, se sarà Sinner, siamo contenti.
3: Persino il birichino Borg era più focalizzato di Adriano.
2: Beh, Borg era in quel momento, nel periodo in cui aveva voglia, è stato
1: poi
2: il più focalizzato.
1: Si è sfocalizzato completamente.
2: Poi era talmente focalizzato che a 26 anni ha detto:
1: è andato fuori fuori.
2: Ciao. Ho altro da fare.
1: Agassi com'era?
2: Agassi faceva avanti e dietro, nel senso che è stato all'inizio, era molto fashion, era molto l'immagine a tutto, però vinceva poco. Ha vinto quasi di più da ultra trentenne, quando ha messo la testa a posto.
1: Tu sai che Agassi è stato seduto dove sei seduto tu adesso.
2: Ricordo di aver sentito qualcosa del... Beh, c'è stato anche Nick Bollettieri da queste parti, che di Agassi è stato il
1: anche
2: padre
1: Djokovic
2: fondatore.
1: È stato lì.
2: Djokovic. Panatta.
3: Senti, adesso siamo nell'epoca però dei robot. Diciamo in qualche
2: maniera. Adesso sono tutti seri, sono tutti Sinner. Sinner è il migliore di quella categoria lì, di quelli ossessionati, come è giusto che sia, dal tennis, dallo sport. Poi è uguale in tutti gli sport.
1: Ieri mattina dicevo, parlando del Giro d'Italia, che se fossi un che da appassionato di ciclismo quale sono, faccio fatica a vedere certe gare quando so che alla partenza c'è Pogačar, perché so già che vincerà lui, no? E con tutto rispetto e l'ammirazione, ti fa perdere un po' di pathos. Se fossi un appassionato di tennis non italiano, soffrirei per il fatto che vince sempre Sinner.
2: Con una locuzione molto usata nello sport, ci può stare questa. Il parallelo è plausibile.
3: Tuttavia, secondo me, non c'è il gesto tecnico nel ciclismo che ti fa dire che giocata, no? Invece magari con Sinner forse ti puoi anche un po' divertire.
2: Beh, sì, tra l'altro lui ha imparato proprio adesso, si sta giocando sulla terra battuta e le giocate un po' più artistiche lui le ha imparate. 2 anni fa non faceva la palla corta, giocava
1: adesso ha imparato la palla corta,
2: che tra l'altro fu anche una specialità di Panatta. Cioè 50 anni fa Panatta amava fare la palla corta, 50 anni dopo
1: che differenza c'è fra palla corta e lob?
2: Il lob è il pallonetto,
1: è la
2: cosa che ti scavalca, mentre invece la palla corta è quando tu fai una palla che muore dopo la rete e l'avversario deve correre in avanti per recuperare.
3: Quando guardi e dici guarda cosa ha preso, non parlo più di palla corta, di lob, ma ti sorprende anche che vince sempre, insomma. Nel ciclismo, però, correggimi se non è stesso.
1: Nel ciclismo.
3: Pogačar puoi dire.
1: Nel ciclismo la sensazione è forza.
3: Come
1: è andato forte, più forte degli altri.
3: Sì, però quando va via a 8 minuti dal traguardo, impazzisce.
2: Però, ragazzi, sia nel caso di Pogačar che nel caso di Sinner, non dobbiamo commettere l'errore di assuefazione.
3: Esatto,
2: cioè
3: di darlo per
2: scontato. Di dire, quello ormai tanto vince. Cioè, questi sono talmente.
1: Perché sembra che gli altri siano scarsi.

0: talmente fenomenali da far sembrare scarsi gli altri. Poi dopo dieci anni ti accorgi, caspita, però non erano mica male quelli che erano lì in quel momento.
1: Che è successo ad Alcaraz?
0: Polso, che è una delle cose più terribili che ti possa succedere nel tennis, perché il tennis è tutto polso. E ha ancora, lui ha pubblicato dopo la vittoria di Sinner a Roma un post in cui dice: Jannik, più ti guardo vincere più mi viene voglia di tornare, ma non posso farlo adesso. Ha detto: ho guardato la tua finale col ghiaccio sul polso.
1: Tu hai abbastanza frequentazione, no? Con Sinner e con gli altri. Non ti hanno mai permesso di palleggiare con loro?
0: Solo quando smettono. Quando smettono, poi a un certo punto vengono a lavorare a Sky. E io gli dico: io gli dico, se vuoi fare questa cosa, palleggia con me.
2: Stefano, tu giochi a tennis, immagino, e non giochi a padel.
0: Sì, gioco.
2: Giochi anche
0: io
2: a padel. Ecco, questi bravi del padel famosi, tipo Vieri, Totti, eccetera,
0: Gli ex calciatori.
2: Gli ex calciatori. Tu ci hai mai giocato contro? E tu sei bravo come loro, più di loro o meno di loro?
0: Loro sono forti, sono tecnicamente non sono belli da vedere, a parte rarissimi casi, però sono fisicati, perché hanno tutti corrono e hanno il senso della geometria che nel padel è fondamentale.
2: Cioè il loro corpo nello spazio.
0: Esatto, loro sanno sempre dove prima dove andrà la palla, perché
1: Cambiasso è bravissimo a padel, però Cambiasso c'ha l'arma segreta, è argentino, quindi per lui il padel è nato in Argentina.
0: È nato molto prima da loro. Comunque non ci deve essere contrapposizione tra tennis e padel, bisogna essere pansessuali in questo.
2: Ok,
1: bene. Allora Stefano Melocaro, di chi parliamo quando parliamo di tennis? Vai a lavorare, dai.
0: Grazie ragazzi, vado, grazie direttore. Grazie.
2: Ciao.

0: Oh oh oh. Sorry, scusa, lo sento. Il triplo titolo di questa canzone è firmata da questo gruppo con un triplo nome, Pinguini Tattici Nucleari, e con un cantante con un nome semplice, Riccardo.
1: Punto. Riccardo Zanotto.
0: Riccardo, sì, che sì, domani sì. Mattina sarà qui a renderci grande, conto di grande. Questa cosa che aveva questa... detto che si prendeva l'anno sabbatico e poi ancora in
1: giro. Lui, Pinguini, ma è la bambina, Gaia, è la...
0: quella non dorme a casa, certo, e lui si inventa le scuse, certo, per stare fuori.
1: Per uscire, certo.
0: Cambiato programmi per questo. A proposito di rendere conto, ci deve rendere conto Spotify di questa cosa del logo che hanno cambiato, ma si può cambiare il logo in quella maniera? Ma fa schifo.
2: L'hanno chiamato, è un
1: fa schifo. A Linus non piace molto, cari avvocati. Cari avvocati, a Linus non piace molto, ma è un suo parere e basta.
0: No, è bello se tu lo vedi ingrandito, ma siccome lo vedi poi nel telefono, in versione piccola, ti fa venire la preoccupazione che l'app si sia...
2: che non l'abbia scaricato. Caricato per
0: sì,
2: intero,
0: sì, esatto. Si sia cancellata l'app, no? Sì.
1: In
0: no.
1: realtà è lì, è una palla da discoteca.
0: Sì,
1: è una palla
0: ma da se discoteca, la vedi grande come una palla sì. da discoteca.
1: Ma sei tu che non hai le diottrie sufficienti per non vederla, caro Linus di Radio
0: DJ. Io che
1: DJ.
0: Lo uso tutto il giorno Spotify, ogni volta che apro il telefono non è ancora tornato.
2: No, no, allora... Questo logo è provvisorio, serve per celebrare i 20 anni di attività di Spotify. Si torna a questo, credo, fra 5-6 giorni.
0: Sì, 20 giorni.
1: Alessandro?
3: È il nero intorno che non gli dà giustizia.
1: Il nero intorno. Allora, lo stilista Farolfi ha detto che il nero
3: bianco
1: intorno.
3: Sarebbe stato
0: no,
3: meglio.
0: Secondo me si uccide nel momento in cui si rimpicciolisce. Però 20 giorni possiamo sopportarli.
2: Sì.
0: Secondo me non siamo ancora una settimana comunque.
1: Sì, sì,
0: io penso che devo arrivare fino a domenica l'altra con quel logo lì.
1: No, ragazzi,
0: starei a casa dalla radio.
2: È una settimana
1: ragazzi.
2: Domani. È una settimana domani.
0: Ancora una settimana dobbiamo sopportare quello.
1: La tua festa
0: cos'è?
1: Su Spotify.
0: Cosa stai facendo?
1: La tua festa su Spotify è per quello, perché quella roba lì è preludio.
0: Sì, sì. Immagino la riunione che avete fatto, amici di Spotify, 100 persone. Oh, bellissimo! Bellissimo.
1: Scusate, lo so, ci state sentendo, perché l'ufficio legale sta sentendo ogni nostra
0: legale?
1: Parola.
0: Io sono un cliente, un abbonamento pagato.
1: E possiamo dire quello che vogliamo.
0: E mi ha creato un po' di fastidi. Certo. Dopodiché rimango il vostro utilizzatore numero
2: ma
0: uno.
2: Ma loro già hanno risolto, dice fra una settimana. Settimana lo togliamo, quindi
0: hai pure te,
2: questi sono loro, sono gli avvocati.
0: Come?
2: Hai pure te,
0: perché Torino adesso lavora
1: certo,
0: per Spotify,
2: sì,
0: ecco dove è
2: l'ufficio
0: finito.
2: Legale,
1: ovvio.
0: L'ufficio legale, sì, sì, l'avvocato Torino
2: segue tutte le cause.
0: Ma va che la vita è imprevedibile.
1: Comunque,
0: hai
2: pure te,
1: stiamo parlando del fatto che Spotify in questo periodo ha un logo diverso e questa cosa genera delle nevrosi.
0: Senti, anche, c'è anche altra gente che ci deve rendere conto. Cos'è sta storia delle mascotte? Adesso le
1: altri
0: grandi...
1: uffici legali.
0: No,
1: aspetta.
0: No, qui no.
2: Ale, sono Ale. Seguiti da lui.
0: Questa è la mascotte di Radio DJ. Sì.
1: Questo è Fabio Vercellone.
0: Ecco la
1: qua.
0: Apple ha sì. La Apple ha una.
1: Sì. Sì. Oh. Faglielo dire però Fabio, faglielo dire.
0: La
1: Fabio.
0: Apple ha una mascotte che si chiama Little Finder Guy.
1: Ok.
0: Come è un po' tipo il tamburino Little Drummer Boy, avete presente
1: sì.
0: la canzone natalizia?
1: Però
0: vabbè, per lei porge.
1: È così, certo. È quello che cerca, il cercatore, il piccolo cercatore,
0: sì,
1: Little
0: sì,
1: Finder
0: sì,
1: Boy.
0: Sì, sì, sì, è una figura blu e bianca con la testa grossa.
2: È okay. Il logo sì.
0: Ma del... dove ti appare?
2: In realtà non appare dentro il tuo computer, ma nella campagna pubblicitaria, diciamo nei gadget okay. e in tutte le comunicazioni che Apple fa, tentano di umanizzare l'azienda attraverso questo personaggio.
0: Mi piace questa espressione, tentano di umanizzare l'azienda. Ce ne vuole per umanizzare.
1: Niente che non sia già stato fatto anche a queste latitudini con il pupazzo Five. Che era,
0: sì, certo.
2: Ma ce ne sono file. Tantissimi. Ricordati il coniglietto della Duracell,
1: certo.
2: Il pupazzo di McDonald's.
1: One è figlio di Five, diciamo, della stessa famiglia.
0: È cugino.
2: L'M&M's coi piedi.
1: Vabbè, coi piedi.
0: Google che ha fatto un piccolo robot verde che si chiama Bug Droid.
2: Sì.
0: Bug Droid, okay. E Microsoft. Anche Microsoft ha un piccolo personaggio dei cartoni animati che si chiama Miko. E
1: parla così il micone. Ma sì.
0: perché per chi non lo sapesse, Mico è il nome con cui chiamiamo il DJ Angelo, noi che siamo suoi amici di vecchia data.
1: Domenico Raffaele
2: aveva anche la graffetta un po' di tempo fa, vi ricordate?
1: Una graffetta che si animava,
2: sì.
1: Che appariva,
2: arrivava sì mentre usavi Word.
1: Ma ragazzi,
0: beh, poi ce ne sono tantissimi altri, dobbiamo inventarcene uno anche noi.
1: Sì,
0: beh,
1: la mascotte di DJ c'è Fabio Barcellone.
0: Certo, proprio noi gli dobbiamo dare una forma a questa cosa.

0: 1.200.000. Beh, potrebbero diventare 1.300.000, caro Fabio, se accettassi che ti...
1: Nel frattempo continuano ad arrivare messaggi che hanno a che fare con le metropolitane. Scrive Roberto da Sassari: 15 anni fa sono stato a Tokyo, c'erano 28 linee della metropolitana. 15 anni fa, nel frattempo saranno pure raddoppiate, gestite però da 3 compagnie diverse. Quelle di ogni compagnia non erano connesse con le altre 2, quindi bisognava uscire e rientrare se si voleva cambiare. Sembrava difficile, ma non ho mai sbagliato le linee da prendere con i cambi. Black Man Ray.

0: un gioco di parole, era una canzone molto bella di metà anni 80, l'epoca d'oro dei videoclip, anche se il videoclip di questa canzone non è che fosse granché.
1: È discutibile, diciamo, no, porta male gli anni. Beh, serie... cos'è questa? Tutta una mascherata.
0: Sì, vabbè, però la canzone bella, a me è piaciuto risentirla, sì. Magari voi non l'avevate mai incrociata. Black Man Ray, che era un simpatico gioco di parole, mm-hmm. È un po' come George Michael Jackson.
1: Ok.
0: Black. Il centro è Man, sì. E Black Man Ray sarebbe Man Ray, che è un famoso fotografo, mm-hmm. leggendario, ma è anche un uomo nero che si chiama Ray Charles.
1: Ah, ok, vedi.
0: Questo era l'intenzione, insomma, del signor China Crisis.
1: Giusto. Alessandro, ma non ce l'hai la base, quella... Tieni questa. Alessandro era talmente innamorato di questa canzone che ne ha fatto
0: una base
1: luppata per parlare sopra.
0: Sergio, come mascotte per Radio DJ potresti usare un pavone. Potremmo farlo, ma l'hanno già fatto. Il pavone è il simbolo della NBC, la televisione americana. Quel simbolo colorato che sembra un ventaglio, in realtà è la ruota di un pavone. Se lo guardate bene, in basso, in piccolo, c'è la testa.
1: Ecco la base sonora dei China Crisis.
0: Senti, nuova moda social per sottolineare il fatto che noi non siamo il lavoro che facciamo, capito? Voi non ci possedete grandi aziende che ci volete pagare per lavorare 7 giorni su 7. La domenica è un giorno sacro, che è vero. Poi magari uno può avere il giorno sacro anche il lunedì, ma insomma l'importante è avercelo un giorno.
1: In genere è il venerdì il giorno sacro.
0: Quello lì è
1: smart working.
0: Sì, quello lì è anche un po' osso sacro.
1: Certo, bravo.
0: Negli Stati Uniti, tra i ragazzi che smanettano sui social, va molto di moda la domenica francese, o meglio loro la chiamano così, cioè la celebrazione di uno stile di vita

0: secondo loro è tipico dei parigini in particolare, che alla domenica si prendono delle lunghissime pause, cioè se ne stanno al bar a leggere un bel libro, oppure a casa sul divano a leggere un bel libro, succhiando un cappuccino, una tazza di tè o qualcosa.
1: Succhiando, scusate, scusate, scusa Matteo, Linus ha detto succhiando perché pensa in inglese. Scusa. Sipping cappuccino. Sipping,
0: come dite voi?
1: Guarda, sorseggiando, caro Linus. Prego Matteo.
2: No, dico che questi che pensano alla domenica francese così lenta, eccetera, non sanno neanche dove sta la Francia.
1: Sì, può essere. Può essere.
0: Da che poi la cosa meravigliosa è che l'intenzione è fare un contenuto che sottolinei il fatto che chi fa quel contenuto abbia capito che la vita deve essere goduta. Certo. Però per fare bene quel contenuto, uno sbattimento della Madonna, sì, perché devi trovare la luce giusta, devi vestire in un certo modo, devi avere il cugino che ti fa la foto.
2: Questo è esattamente il contrario
0: che è esattamente il contrario di godersi la vita.
1: Se poi
0: siamo schiavi di ste cagate.
1: Sì, se poi arriviamo a un altro aspetto, cioè al cibo, quando arriva il piatto, no, aspetta, devo fare la foto. Io è una roba che proprio detesto, perché tu mi stai togliendo l'orgasmo. Io sto per avere un orgasmo e tu mi dici no, aspetta. È la felicità, è o non è la felicità? La prima fetta di pizza,
0: sì, certo,
1: è una godura, la prima sorsata di birra. No, aspetta, devo fare una foto. Ma io posso uccidere per quel momento. Ma quello è il momento più bello del mondo, tu me lo togli per una foto.
0: Quindi
1: no,
0: c'era l'Italian passeggiata, sì, c'era la domenica francese, e poi abbiamo scoperto che gli inglesi invece vanno matti per le ragazze americane.
1: In effetti sì. Proprio lui.
0: Che però, se tanto mira tanto, devono essere americane. Quindi quando una ragazza inglese vuole fare la ragazza americana, stivali da cowboy, gli stereotipi, arrivare a colazione a cavallo, sì, mangiando un hamburger con la

0: Styles che ieri, l'altro ieri, il weekend scorso ha cominciato il suo tour europeo, poi non so se sarà anche un tour mondiale, è partito da Amsterdam.
1: Sì. È stata la prima tappa, ovviamente.
0: Sì, sì, sì. Palco piccolo, palco, sì.

0: praticamente una chiatta su un canale, dai, no, una roba sì. di quel genere.
1: Insomma. Sì, ne fa altre di date, ma, tutti ad Amsterdam, 23 maggio, 26 maggio, 29 maggio.
0: Ci metteranno un mese per montarlo, sì, quel palco, lo vuoi usare fino in fondo.
1: E anche ammortizzare, certo, ammortizzare, certo, tu certo. mi insegni, caro Linus.
0: In Italia? In Italia ha detto giusto Alex, in Italia ci viene soltanto per godersi la vita.
1: Giusto.
0: Harry, quando vieni facciamo una corsetta, dai.
1: Dai,
0: forza, dai,
1: forza.
0: Dai, che domenica a Treviso sono andato bene. Pubblicità e ci risentiamo tra poco e scopriremo il mistero dei 432 Hz insieme con Max Gazzè.
1: Yes.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: One station. Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
8: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
7: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su Grunland.com.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
21: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
22: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
23: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
24: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato.

0: La vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a
0: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Ho una voglia pazza di chiedere conto del titolo e del testo di questa canzone che si chiama Intermezzo Bianco, come anche d'altronde
1: sul filo.
0: Intermezzo Bianco è quella che arriva dopo. C'è grande confusione in questa testa.
1: Benvenuto a Max Gazzè, ci arrivo.
0: E anche chiedere dell'ornamento delle cose secondarie.
1: Sì.
0: Però prima, ciao Max.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, posso partire da Sul filo parte seconda, come anche l'eremita parte seconda.
0: Ma non c'è seduto, la parte prima.
1: Devi stare come ti pare.
2: Peccato così, perché
1: se lo vuoi te lo alzo.
0: Abbiamo la tua bella voce inconfondibile.
1: Ok. Perché parte seconda? Così, un vezzo.
2: Non è un vezzo, in realtà è perché questo disco, la modalità, l'approccio, il modo in cui l'ho in qualche modo pensato, era molto simile al mio primo disco che è uscito esattamente nel 1996.
0: Ok.
2: Per cui che ho voluto fare? Ho voluto riprendere la modalità

0: e riprendere anche quei testi che erano lasciati un po' da parte, uh-huh, e l'ho voluti adornare appunto, e completare insieme anche ai frammenti musicali che erano stati un po' messi da
1: quindi
0: parte.
1: Quindi c'era il filo parte 1 sul
0: cioè,
1: primo
0: sul
1: disco?
0: Il filo parte 1 è sul mio primo disco, e anche l'Eremita, anche un altro brano, c'è cioè l'Eremita sì, parte seconda e la parte 1 sta sul primo disco.
1: Che ignoranti che siamo.
0: Ma no,
2: completamente.
0: Ma
2: perché? Pensavo che fosse come Franco Battiato che fece sì, Fleurs parte 3. Come primo sì, album sì, first,
1: la raccolta,
2: la
1: di,
2: raccolta
1: cover, sì,
2: di cover di
0: ma
2: altri.
0: D'altronde Battiato lo sapeva bene che il tempo è uno stato mentale,
2: esattamente.
1: Però la cosa su cui è concentrato e centrato questo lavoro è il fatto che tu lo abbia accordato usando una frequenza diversa da quella che viene usata convenzionalmente.
0: Sì,
1: tutto
0: sì,
1: il mondo da tanti anni accorda a 4,40 Hz, tu l'hai fatto a 4,32.
0: Sì, l'ho fatto prima cosa come scelta timbrica, sonora, armonica. Ho cominciato a accordare la chitarra a casa a 432 Hz per
2: ma
0: un
2: cosa
0: errore.
2: Vuol dire? Cosa vuol dire 4,4?
0: Allora,
2: cosa?
0: In pratica il cioè, la, il
2: tu
0: la
2: accordi la chitarra, se la nota è intonata, se non è intonata, non è intonata.
0: No, è il riferimento, il punto di riferimento da cui parte l'accordatura del resto delle corde. Ah. Quindi se tu accordi a 440 Hz è il la, quando tu hai il pianoforte a casa fai il la centrale.
2: Ok.
0: Che è qua, no, è sbagliato.
2: Non lo so, ho fatto una nota a casa.
1: Ti ha sgamato subito.
0: No, quindi che succede? Che tutta la scala, tutte, di conseguenza anche tutte le altre note, non solo il la 432. È il fatto che quella frequenza lì mi sono accorto personalmente, al di là di ogni speculazione, di ogni cioè che insomma non sono stato rapito da una setta che mi ha costretto a suonare okay, a 432, per quanto rispetti e anche il promuovere questa frequenza, perché non sono il solo e tante altre persone stanno notando che è una frequenza più armonica, più calda. Molti suonano in mi bemolle, per esempio Jimi Hendrix, anche gli U2 mi sembra che suonano. Poi dopo c'è l'unico problema di questa intonazione, che quando poi mi hanno detto per anni che anche Pink Floyd avevano registrato il disco Dark Side of the Moon a 432 Hz, mi hanno subito tirato le scarpe su un orecchio, perché guarda che non è vero, è stato registrato a 4,40, poi l'hanno portato su YouTube quindi a 4,32. E invece c'è chi mi dice no, non è vero, era 4,40,
2: tu sappi
0: era
2: che
0: 4,32,
2: noi, guarda,
0: hanno riportato.
1: Mal di testa,
2: noi
1: Max,
2: non stiamo capendo niente,
0: io
2: ma le stai
0: so,
2: dicendo bene, le dici bene, e beh, noi ci accontentiamo che
0: allora,
2: tu le dica
0: per farla breve,
2: con
0: per farla breve, ti dico, è semplicemente una frequenza in cui gli strumenti suonano in maniera organica, più armonica,
2: bene,
0: più compatta, più
1: cioè,
0: calda,
1: la nota dura un po'
2: chiedo,
1: di
2: chiedo
0: c'è un lo, più risonanza
2: l'anima,
0: sì,
2: l'anima, lo stato d'animo di chi ascolta, ne giova?
0: Sì.
2: Ok, basta.
0: Ne giova.
2: Ci basta questo.
1: Senti, hai fatto riferimento prima ai testi delle canzoni che volevi completare. I testi li scrive sempre tuo fratello?
0: Questi sono alcuni testi presi dai scartafacci antichi di mio fratello trovati nel cassetto muffito.
2: Scartafacci.
1: Sì, che è una parola che è nata
2: parola
1: in questo momento.
0: Siamo foglietti no, con poca attenzione, curati, un po' buttati lì. Scartafacci, vuol dire, pratica, sono stati ritrovati nei cassetti, alcuni okay, me li hanno. E pratica ho anche i brani, no? Ho riavvolto delle cassette annodate.
2: Audio cassette, certo.
0: Con la bic, capito? Con
2: sì,
0: la penna.
2: Con la bic e con un forno a bassa temperatura. Se proprio.
0: Sì,
2: proprio
0: a 64 quarti come le uova.
2: Come le uova, se rimane attaccato. Tu ci scherzi, ma è il modo per
0: cuocere meglio la cassetta.
2: No, per cuocerlo.
0: Sì,
2: per,
0: certo. Ma nel forno metti la cassetta.
2: Un po'
0: insomma,
2: basso.
0: A due
2: così si dice.
0: E se fai oh, non è meglio.
2: Basterebbe, probabilmente basterebbe, sì.
0: Beh, fatto sta che ho trovato un po' di questi frammenti e ho voluto adornarli e metterli insieme così come ho fatto quando ho realizzato il primo disco. Non avevo nessuna ambizione, nessun motivo di pubblicare nulla, in realtà era un esperimento che volevo fare.
1: Eri un musicista allora tu?
0: Sono
1: un
0: sì,
1: cioè, sì, no.
0: Nel senso
1: non
0: che
1: avevi
0: ero,
1: ambizione
0: sì,
1: di
0: no,
1: essere.
0: No, è un incidente di percorso diventare cantante. Infatti all'epoca ho voluto, siccome abitavo in Belgio e in Belgio non avevo modo di attaccarmi né di, insomma, di sperimentare il senso, la poesia, la musicalità e il suono della parola italiana, ho cominciato ad aggrapparmi a avere questi, ascoltare la musica dei cantautori italiani. Lo stesso vale per la poesia, Montale, Zanzotto, insomma tanti poeti italiani che avevano questo modo di creare assonanze, rime interne, consonanze. E su questo anche mio fratello era molto appassionato di poesia e ha scritto degli scritti, dei libri, ha fatto insomma. E quindi non ho fatto altro che musicare queste testi che erano già musica.

0: in quanto contenevano questa tecnica di scrittura, di assonanze, rime interne e rime anche baciate, sì, però erano rime. E quindi che succede? Che quando crei una musica intorno a questo testo, quindi non ho mai fatto la musica e poi ci ho incollato sopra.
1: Sì, non fai...
0: Era il progetto un po' come si faceva nella musica classica, dove si consegnava il libretto al musicista.
2: E poi lo si musicava.
0: E musicava, Puccini, la Bohème, gli hanno dato la Bohème e poi lui ha fatto la musica sul libretto.
1: Chi altro ti risulta, magari nessuno, che fa questo metodo compositivo? Che
0: allora, io non dico niente perché qualsiasi cosa dico poi vengo smentito.
2: Però ci puoi dire che c'è qualcun altro.
1: C'è qualcun altro,
0: non sono,
1: esiste.
0: 432 Hz intanto è una frequenza che viene usata da moltissimi.
1: Sì, sì, no, ma io
2: ma non lo dico
1: a testo.
0: Stavo completando.
1: Perdonami.
0: Per quanto riguarda il fatto di musicare dei testi, l'hanno sempre fatto i cantautori. Okay. Cioè, vedi, quando stavo a Bruxelles suonavo in un gruppo punk, si chiama Disease. Non Disease, Disease in senso di
1: malattia.
2: Sì. Malattia, certo.
0: E quindi suonavo questi concerti dove spesso non finivano perché si rompeva qualcosa.
2: Beh, erano punk.
0: Sì, ma il chitarrista era esagerato, aveva due Marshall a palla. Vabbè, scusami. E quindi che succede? Io per riposare le orecchie tornavo a casa e sentivo Via Paolo Fabri 43
2: di Guccini.
0: Certo, di Guccini. E mi piaceva molto queste parole. Io penso che Guccini aveva una poetica, un modo di scrivere, non solo quell'album, tutti gli altri album.
2: Certo.
0: E Guccini è un poeta.
2: Beh, il cantautorato italiano nasce un po' dai testi più che dalle musiche.
0: Certo,
2: no?
0: E lui musicava questi testi. Poi lo stesso per quanto riguarda De André, ma tutto quel mondo lì del cantautorato a cui mi ero appassionato proprio per rimanere legato a un qualche contesto italiano stando all'estero.
2: Di Intermezzo Bianco non c'è un prima e un dopo, vero? No, c'è solo questa
0: Sta là, adesso
2: eccolo
0: e basta.
2: Qua.

0: Radio DJ, Intermezzo Bianco. Il messaggio di Fabio mi sembra abbastanza rappresentativo dell'umore degli ascoltatori. Dice: non ci ho capito nulla fino adesso. Meglio. Però l'ho visto a teatro a Reggio con mia moglie e l'abbiamo molto amato.
1: Questa è la cosa importante. È questa. Alla fine la musica è percezione, al di là di tutti i tecnicismi, come lo fai, certo, come non lo fai. Quello che cerco di fare, continuando a fare musica, è quello di trasferire delle condizioni emotive, di fare, ecco, di far sì che le persone che ascoltano possano gioire di questo messaggio.
0: Andrea, il nuovo disco di Max è veramente stupendo, tuttavia il suo ascolto andrebbe effettuato esclusivamente su vinile o supporto fisico. È l'unico modo per entrare davvero dentro il suono e respirarne le sfumature. Diciamo che la piattaforma di streaming un po' ti penalizza.
1: Dipende da come hai impostato il telefono. Perché io per esempio nella piattaforma streaming ho impostato quello
2: 432.
1: No, quello già
0: no,
1: è così.
0: Basta, l'abbiamo dimenticata, vai avanti.
1: Guarda che invece stuzzi.
2: Sì, a me piace, sì.
1: Allora,
0: come l'hai impostata?
2: Specialmente te, non so perché mi ispiri una stuzzicanza. Capito? Continua.
1: Mannaggia. Allora, in pratica sullo streaming tu puoi scegliere nel telefono dove lo ascolti la qualità di ascolto.
0: Ah, certo.
1: Quindi sì, senza perdita di qualità, lossless, lo puoi fare su tutte le piattaforme di streaming. Se l'ascolti a bassa qualità, in pratica l'ascolto in alta qualità, lossless, è uguale a quello che è il mastering, quindi è buona la qualità d'ascolto. Ma sì, bisogna andare nelle impostazioni, vai nelle impostazioni, metti perdita di qualità, lossless, che vuol dire senza perdita di
2: qualità. Capisco che l'ascoltatore Andrea, se ascolta dal telefono e viene interrotto da telefonati di WhatsApp, è chiaro che è una rottura di palle.
1: Allora, posso dire un'altra cosa? Voglio brevemente raccontare del vinile. L'attenzione maniacale con cui è stato realizzato questo vinile merita un'attenzione, appunto, perché era molto curioso di ascoltare questo vinile. Ho fatto delle prove verificate con amici che hanno audiofili, che hanno tutte le apparecchiature.
0: Andare a casa di Ammaniti,
2: incredibile,
0: che ha un impianto pazzesco, metti sul vinile, se lui dice va bene, insomma.
1: È stato curato nei minimi dettagli, tant'è che anche il tecnico che ha fatto, insomma, insieme ai vari tecnici che hanno lavorato per produrre questo vinile, siamo stati molto attenti a, scusa la mia dislessia, ho interrotto le frasi.
2: No.
1: Fatto sta che c'è stata un'attenzione maniacale nella cura di questo vinile e adesso è uno dei vinili a detta di altre persone che non sono io, che suonano meglio negli ultimi 20 anni.
2: Sì, quindi, se posso dire, ha anche una busta notevole dentro, cioè lo vedi già dalla busta che è un oggetto.
0: Sì. Però io voglio parlare di una cosa.
1: Così,
0: allora c'è un modo di dire, figlio di un famoso scrittore americano, che è contengo moltitudini. Tu alla faccia delle moltitudini. Tutto quello che voi avete sentito riferito alla sua attività di musicista ve lo potrebbe trasformare nella sua attività, per esempio, di pilota di Formula 1.
1: O di tennista.
0: O di giocatore di tennis. O di sciatore.
2: Anche sciatore qualche anno fa.
1: Ero.
0: Quante persone diverse sei, Max?
1: A me piace, io sono anche, un esperto fotografo subacqueo.
0: Non dubitavo.
1: Ho passato anni a fare
0: hai sentito, Matteo?
3: Come no? Che è anche molto difficile fotografare sotto l'acqua.
0: Esatto. Dai, parlatevi un attimo.
1: Più
0: dai.
1: Le cose sono complicate, più mi intriga l'aspetto tecnico,
2: Max,
1: e cercare di capire.
2: Lo sapevi che mancava il rosso?
3: Beh, certo, userà dei filtri arancioni per fare delle foto normali.
1: No, il bilanciamento del bianco lo faccio in posto, è l'unica cosa che faccio automatica. Però tutto quello che implica la fotografia subacquea, appunto i fari, la luce, tutta esposizione, insomma, cioè, tutto manuale, poi dopo il bilanciamento del bianco lo corregge dopo.
0: Sì, qui ci vorrebbe la battuta del famoso, del povero Mike Bongiorno che dovrebbe dirti: quindi sei un ottimo sub.
2: Sono un sub normale, non si può più fare quello. Umorismo vecchissimo. E non ci siamo dimenticati la cosa più importante, cioè la perizia nel suonare il basso.
0: Ma quello rientra, quello che non si aspetta.
2: Non è un dettaglio, non è che sei. Poi anche sei un cantante, ma soprattutto un mega bass player.
1: Stato quello il motivo per cui la musica ha cominciato. Il mio obiettivo nella vita da ragazzo era diventare un bravo bassista, però ho cominciato a sperimentare la composizione quando nel 1986, quindi questa volta sono passati 40 anni, ho avuto il mio primo studio di incisione e ho cominciato a registrare le cose e facevo musica in Belgio. E lì non se la ricorda bene questa cosa, perché tu non te lo ricordi che c'era un ragazzetto che nei fine anni 80 veniva da Bruxelles e ti portava

0: ottavi dischi della RNS,
1: yeah,
0: di Renato e Sabine, fatti a Genk. Io ero tra quel gruppetto di persone, Philippe Javory, David Morley, che insieme a Renato e Sabine, che erano i due produttori, facevamo la musica New Beat.
2: Ti veniva
0: la Disco Magic a
1: Milano. E non ti fa impressione pensare che siamo ancora qua?
0: Hai capito? mi fa impressione, nel senso che veramente adesso non è una... Però mi emoziona anche il fatto. Parliamo di 89?
1: Sì, 89.
0: Andavo alla Disco Magic a Milano. E poi a Roma c'era la Disco Club e portavo direttamente, avevo una Ford Fiesta blu di fabbricazione inglese con i sedili in pelle bruciati e quindi che facevo? Venivo giù da Bruxelles e portavo questi vinili e poi mai avrei immaginato.
1: E tutto questo, ragazzi, non si droga nemmeno.
2: No, pazzesco. No. Almeno non più.
1: Non ne ha bisogno.
0: Mai avrei immaginato che la New Beat poteste prendere, perché quei dischi li facevamo per il circuito del Benelux, Lussemburgo, Belgio, Olanda. E quindi provavo appunto a capire.
1: Secondo me quel tipo di musica che andava in quella zona era una compensazione rispetto a quello che mancava da un punto di vista della vita di tutti i giorni.
0: No? Probabilmente sì. Comunque è vero, c'era
1: posti difficili.
0: Era stato, diciamo che è esploso in maniera abbastanza prepotente in quel periodo.
1: L'ornamento delle cose secondarie, il disco nuovo di Max Gazzè su Radio DJ.
2: Grazie Max.
0: Grazie a voi.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
6: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
5: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
7: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Eccolo Exquisa!
13: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti

0: cantanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Eti e Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
4: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi alle 6. DJ!
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. In corso il trasferimento verso il porto israeliano di Ashdod delle 430 persone a bordo delle imbarcazioni della flottiglia, tutte sequestrate ieri sera dalla marina israeliana. Gli attivisti denunciano che alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio. Donald Trump lancia un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni per un accordo sul nucleare, ma l'Iran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Intanto dal G7 a Parigi è arrivato l'appello a un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura del conflitto. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. La collocazione definitiva delle truppe avverrà sulla base dei requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti e in funzione della capacità degli alleati di contribuire alla difesa dell'Europa. Il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi ha recuperato i corpi di 2 dei 4 subacquei italiani nella grotta delle Maldive, quello della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Oggi si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone e della ricercatrice Odenino. Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. È stato convalidato il fermo di El Kudri, il 31enne che con la sua auto ha travolto e ferito 8 persone a Modena. Per il GIP è stata un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibile. L'uomo stava pianificando la fuga in Marocco. El Kudri non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Siamo allo sport. Il ciclismo: Ganna ha dominato la 10ª tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi 11ª frazione da Porcari a Chiavari di 195 km. Infine il tennis: dopo il forfè a Roland Garros, Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo spagnolo ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
10: Ah, però.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Ah, però.
11: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Pronti ad iniziare? Buona giornata.
2: 006. Buongiorno Umberto, buongiorno Damiano. Vi si ascolta sempre qua.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno ragazzi. Su Radio DJ.
5: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio DJ, 6 e 7 minuti, buongiorno, ben ritrovati.
2: Amici, buon mercoledì, dai buon che mercoledì. Ci siamo, dai che siamo a metà settimana. Dai,
1: è la canzone di Shakira. Dai, è la canzone di Shakira che ho scoperto che da questi giorni è in programmazione anche qui su Radio DJ.
2: Beh, quindi i mondiali si stanno avvicinando, quindi è anche giusto.
1: Le convocazioni ufficiali sono state fatte,
2: certo.
1: I grandi nomi sono stati confermati, sì. E quindi si può iniziare a entrare in ottica mondiale per quel che ci può interessare.
2: A proposito di convocazioni, dito nella piaga che sarà al Party Like a DJ, è stata convocata. Quindi
1: il 6, sabato 6 giugno.
3: Ma pensavo ai mondiali.
2: No, mondiali.
1: Intanto
2: no.
1: Ci vanno tutti, sto vedendo, tranne l'Italia, quindi potrebbe andarci anche lei. No, è convocata lei per la sera del sabato, mentre tutti quanti voi, amici di 006, siete convocati per il pomeriggio di sabato 6 giugno all'interno di Parco Sempione, perché c'è l'evento live di 006.
2: Dall'una alle due, lo ricordiamo, portate gli occhiali da sole, portate la crema solare,
1: crema,
2: ma soprattutto venite già pranzati.
1: Sì, ecco. Preferibilmente, perché sennò poi a stomaco vuoto ci fate segno con il dito sul polso, come a dire, oh, quando finite che abbiamo fame.
2: Fame, esatto.
1: Ecco, quindi magari se mangiate una cosina prima, tra l'una e le due. So che dopo c'è anche una cosa bella, dalle due alle tre.
2: Sì.
1: Non so se è ufficiale, non mi sento di dire,
2: diciamo
1: però
2: niente.
1: È bello.

0: la, quindi vi dico, mangiate prima, perché poi vi potete trattenere almeno fino alle 3.
1: Esatto.
0: Perché dopo succede una cosa carina.
1: Sì. Senti, visto che stiamo citando più volte il Party Like a DJ, l'evento, e qua ci abbiamo da regalare due biglietti.
0: Già, già così sì, dobbiamo dare.
1: Di regalare proprio in apertura di programma.
0: Te li vuoi comprare così?
1: No, non è che me li voglio comprare, dobbiamo regalarli, quindi ci togliamo il pensiero.
0: No, anche perché vanno sempre di lusso gli amici delle 7:15, 7:30, che ricevono tutti i premi DJ Box.
1: Esatto.
0: E gli amici che ci seguono fedelissimi dalle 6 di mattina. Non diamo mai niente ai frontalieri svizzeri.
1: E poi diciamo, i frontalieri non sono quelli che hanno una fronte alta.
0: No.
1: Diciamolo per correttezza di informazione.
0: Sono quelli che vanno a lavorare in Svizzera, esatto, dall'Italia. Anche se abbiamo sentito spesso che ne abbiamo tanti che al contrario fanno i frontalieri che dalla Svizzera vengono
1: in Italia
0: a lavorare in Italia. Comunque, frontalieri o meno, due biglietti per la tribuna Visa ce li abbiamo da dover assegnare. Hai visto mai che nel giro di poco troviamo qualcuno a cui darli?
1: Ecco.
2: Amo e mio mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.
2: Pesco la

0: Gaia è timida, ma qui sopra, sopra lo zaino, cosa c'è, Gaia?
1: Ragazzi. 006.
2: Buon mercoledì 20 maggio 2026, sono 10 i minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
5: Buongiorno.
2: Senti, ma quando noi diciamo regaliamo i biglietti, sì, no, per il Plaid, sulla base di cosa?
3: Così. Dobbiamo regalare i biglietti a chi ha la possibilità poi di venire quel weekend a Milano. Ok. Quindi quello è un aspetto fondamentale.
2: Però noi dobbiamo avere un contatto, un modo per trovare queste persone, quindi va a finire che premiamo chi interagisce maggiormente al 3514006730.
3: Sì, esattamente, un valido motivo, cioè tipo valido il messaggio, cioè abbiamo un messaggio, un valido motivo, quale potrebbe essere per
5: questo scherzo, sono frontaliero Roma Ostia.
2: Oddio, ce ne passa di strada, sì, tra Roma, sì, e Ostia, potrebbe andare bene. Ricchia, però sì, non c'è la sbarra, no, in mezzo, no, tra uno e l'altro, non c'è, insomma, il casello.
3: Pure qualcuno che festeggia qualcosa, magari, che c'ha bisogno di festeggiare, alla ricerca di un bel regalo, volendo, e quindi.
2: E quindi potremmo regalare i biglietti, noi, per venire al Party Like a DJ. Ci potrebbe stare. Sì. Motivazioni, tanto siamo abituati a capire che. Valide o meno.
3: Sì, non serve la storia del secolo, ragazzi.
2: Comunque vi premiamo, anche sì, senza troppe storie. Comunque lo troveremo, dai, lo troveremo. Iniziamo col primo disco di oggi, Madonna e Sabrina Carpenter su DJ.

0: got something I wanna talk about.
1: Bring Your Love si chiama la canzone appena ascoltata. 6:14, ancora buongiorno, state ascoltando 006 su Radio DJ. Vi ricordiamo velocemente il nostro numero per interagire con noi grazie ai messaggi vocali su WhatsApp: 3514 006 730.
2: Oggi è una giornata importante per molti, ci sono tanti festeggiamenti, così sentiamo qualche vocale.
3: Ciao Alberto,
2: amici.
3: Ciao Damiano, sono Benedetta da Como. Mi fate gli auguri che oggi è il mio anniversario, 26 anni di matrimonio.
2: Molto bello,
1: ciao.
2: Vabbè, auguri.
1: Gli auguri grossi, la festa grossa l'avete fatta l'anno scorso.
2: Beh,
1: con le nozze d'argento,
2: 25 certo.
1: Si festeggia anche ritornando al ristorante, si rinnovano le promesse, si rinvitano gli stessi che c'erano 25 anni fa.
2: Chi ne è morto?
1: Vabbè, no, 25 anni fa.
2: C'è qualcuno c'è che non c'è.
1: Vabbè,
2: più,
1: magari la prozia quella lontana
2: esatto,
1: che era già ultracentenaria.
2: Quindi ti auguriamo a sto punto, dopo le nozze d'argento, ci sono quelle.
1: Allora, guarda, so che ogni anno ha un nome.
2: Cioè, io sapevo nozze di bronzo,
1: quelle famose.
2: Bronzo, argento e oro, poi ci sono, no?
1: Sono quelle
2: sono
1: a 50
2: tre,
1: anni.
4: Quelle sono le medaglie.
2: Le medaglie.
1: Allora, sono le nozze di rosa, 26 anni
2: 26
1: di matrimonio.
2: Anni.
1: No, so che ogni anno ha un nome.
2: Okay.
1: Poi nozze di corallo, nozze di cuoio, poi ci sono quelle più carine,
2: quindi
1: più famose.
2: Tanti auguri per le tue nozze rosa.
1: Nozze, no, di rosa.
2: Di rosa.
1: Leggevo ieri una notizia a proposito di anniversario di matrimonio, tipo 8 anni o qualcosa in più, gli ex principe Harry con Meghan Markle.
2: Ma poco,
1: c'è questo grandissimo, no, Lele, sono i conti.
4: Interessante.
1: Ce l'hai Instagram, Lele? Ce l'hai? Se c'è Instagram, ieri hai visto il principe Harry che camminava con questa torta in giro per casa,
2: sì.
1: E i giornali rilanciavano la notizia del loro anniversario di matrimonio.
2: Quindi hanno fatto una festa piccola in casa con la torta. Perché
1: hanno fatto una festicciola in casa.
2: 8 anni, com'è il nome degli 8 anni?
1: Allora,
2: nozze?
1: Devo cercare, aspetta.
2: Sì, sì, per capire almeno.
1: 8 anni di matrimonio, che nozze sono?
2: Bronzo, scusa, non c'entra niente, no?
1: Ma il bronzo, mi pare sono 10 anni. Comunque, no, bronzo, 8 anni.
2: Bronzo, vedi.
1: No, ecco
2: anni.
1: Perché c'era la notizia, perché sono quelle famose.
2: Che,
1: 8 anni di matrimonio, nozze di bronzo,
2: sì.
1: E quindi auguri pure ai duchi di Sussex.
2: E sempre su Instagram ieri leggevamo che c'è stato un gruppo che si è
1: che
2: ritirato
1: stress.
2: Praticamente dalla scena.
1: Ve li ricordate gli Acqua?
2: Sì.
1: Spero di sì,
2: dai,
1: se vi dico
2: no.
1: Dai Gianni, gli Acqua, Barbie Girl, Mr. Jones.
5: La canzone sì.
1: La canzone, il gruppo che cantava quella canzone, il gruppo danese Acqua, ieri ha fatto sapere che definitivamente gli Acqua si sciolgono, scusate il gioco di parole. Però l'hanno dichiarato loro e la prima reazione è stata: ah, ma erano ancora attivi.
2: Infatti, perché stavamo controllando l'ultimo singolo, quando è stato pubblicato. Cioè di solito uno fa un annuncio del genere quando ogni anno siamo abituati almeno a sentire fuori due o tre canzoni.
1: Cioè tu mi annunci uno scioglimento mentre sei in attività.
2: Per forza.
1: Loro, stavo leggendo, l'ho recuperata stamattina la discografia, perché levando il disco del 97 dal quale poi sono usciti i pezzi che l'hanno resi famosi, hanno fatto 3 dischi in studio,
2: sì.
1: Quindi 3 album con canzoni nuove e 5 raccolte. Ma tu dimmi le canzoni per fare 5 raccolte dove le hanno trovate?
2: Inediti evidentemente.
1: Ma
2: forse.
1: Non credo proprio. Dunque 8 album all'attivo e hanno avuto una sorta di tira e molla,
2: sì.
1: Si sono sciolti e ripresi 3 volte.
2: Ok.
1: Però l'annuncio fatto ieri è quello definitivo.
2: Anche
1: dopo
2: perché...
1: 30 anni di attività abbiamo deciso che a livello consensuale ci sciogliamo.
2: Okay.
1: Parlando con Lele prima commentavamo della storia di tutti questi gruppi che sembrano un po' scomparsi, in realtà sono attivissimi nelle sagre, è un parolone,
2: no, però...
1: ma proprio nei festival europei, quelli minori.
2: Okay,
1: immagina
2: quindi,
1: tutti...
2: quelli che non pubblicizzati, diciamo,
1: esatto, dove magari anche l'artista non è che ci tiene tantissimo
2: diciamo,
1: a pubblicizzare.
2: Dove vengono pagati in nero, ragazzi.
1: No, diciamolo. Non si usa più. Magari venivano a tanti anni fa, anni 80, anni 90, così adesso è impossibile.
2: Sì.
1: Il nero è morto, non esiste più.
2: Arriva l'organizzatore con la busta, quella di.
1: Che?
2: La busta quella
1: dell'invito,
2: esatto,
1: della partecipazione.
2: Grazie, grazie.
1: Quella della bolletta tutta stropicciata.
2: Grazie, Acqua, grazie.
1: Grazie, Acqua. E, dunque, sai, tipo i vari Oktoberfest in giro per l'Europa.
2: E
1: poi ci sono le band che si esibiscono.
2: E cantavano lì loro.
1: E quindi
2: così.
1: Fanno. Ma anche gli ABBA, tuttora sono attivi e cantano in giro per questi festival europei. Europe, che torneranno.

0: anche loro con un album, quelli di The Final Countdown, sì, anche sì, loro torneranno a breve.
1: A luglio saranno in Italia, due concerti.
0: Mi puoi ricordare?
1: Brescia e Forte dei Marmi.
0: Forte dei Marmi, che mi dicevi costa 52 euro a Forte dei Marmi.
1: Forte dei Marmi mi sembra sui 59, 59. Brescia 54, ma insomma intorno ai 50-60 euro.
0: Si fanno pagare gli
2: Europe. Direi che è una bella soddisfazione. Senti, io direi a sto punto, già che ci siamo, facciamo oggi un disco karaoke diverso.
0: Okay.
2: Di solito siamo abituati a farlo con i classiconi italiani, no?
0: Sì, e siamo tutti bravi,
2: e
0: diciamo,
2: siamo tutti
0: poco,
2: bravi.
0: Quelli da bar.
2: Come ce la caviamo con gli stranieri?
0: Allora, forse è il giorno giusto per poter fare questo esperimento. Primo disco karaoke straniero, ma con una canzone che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella vita.
2: Famosissima.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Siamo cascati anche noi nel tranello degli acqua, eh? Ci stavamo riflettendo mentre suonava la canzone. Questi hanno annunciato lo scioglimento per farsi un po' di CI adesso,
3: sì,
2: e prepararsi
3: fatti,
2: la pensione.
3: Siccome ne hanno fatti pochi di soldi con questa canzone.
2: Beh, però poi finiscono dopo 30 anni a un certo punto i soldi. Però adesso sai che faccio? Annuncio lo scioglimento, così tutte le radio del mondo mi ripassano la canzone.
3: Così.
2: E noi ci siamo cascati con tutte le scarpe.
3: Potrebbe essere una soluzione. E devo dire che ha avuto tantissimo successo il disco karaoke versione straniera.
2: Straniera, lo vogliamo fare più spesso, però ci dovete far sentire il vostro livello di inglese per capire se è il caso di mettere o meno le canzoni,
3: sì,
2: straniere.
3: Ci possiamo pensare da qui al finale di stagione, magari qualche pezzo, qualche classicone straniero ci può anche stare.
2: Allora, dunque, scopriamo al 3514-006-730 chi fa da portavoce oggi per Barbie Girl versione karaoke. Prego, maestro,
1: yeah,
2: sentiamo.
1: In my Barbie world, like in plastic, it's fantastic, can I put my hair,
2: Nasty anywhere.
1: Imagination, Barbie's creation.
4: Come on, Barbie, let's go party.
1: Yeah.
2: Siamo
4: come on, Barbie, let's go party.

0: Come on, Barbie, let's go party.
1: Moschino.
0: Come on, Barbie, let's go party.
2: Bravi,
1: ma lei
2: bravi,
1: perché diventa una zanzara?
3: Il primo karaoke cantato da una zanzara.
2: Adesso è periodo, sono già arrivate. Quindi...
1: Karaoke animale. Bello però, mi è piaciuto.
2: Agli amici.
1: Quindi sono un trio, non, un, sì. Non era un duetto questo.
2: Evidentemente
1: qua.
2: Sì, e poi ringraziamo gli ascoltatori attentissimi che ci dicono,
1: fatto?
2: Che ci fanno notare che Acqua è la sigla sì. dell'Ottamatone.
1: Giusto,
2: quindi
1: beh, certo.
2: Bravi a chi non sfugge niente.
1: Gioca Ottamatone, che pure quella, gli va la SIAE quando passa
2: no,
1: la sigla?
2: No,
1: è stata rifatta. Apposta per non dare
2: fatta
1: soldi
2: male
1: a nessuno.
2: Apposta per non dare.
1: Però io avevo dato un'idea tempo fa di mettere Rumore di Raffaella Carrà come sigla dell'Otamatone. Però è il lavoro in più e mi sa che nessuno ha colto il mio spunto.
2: L'anno prossimo
1: vedremo. L'anno prossimo. Oh, attenzione!
2: Dai, che
1: succede? Ma così all'improvviso.
4: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: E allora rimaniamo qui intorno agli studi romani di Radio DJ perché proprio qui vicino c'è Matteo. Buongiorno Matteo.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Matteo, buongiorno.
1: Roma dove? Dove sei in questo momento?
5: Allora, io sono in macchina adesso zona Monteverde perché lavoro, faccio l'NCC e quindi sto girando. E al momento mi sono accostato.
2: Bravo,
1: si è fermato.
2: Ho detto bravo.
1: Matteo, ecco, era cascata
2: com'è,
1: la linea.
2: Com'è la situazione? Ci sono cinghiali lì intorno a te? No, perché sono tornate di moda le notizie, leggevo ieri dei cinghiali.
5: Ancora non ho nessun avvistamento.
1: Ancora no, molto bene.
2: Stanno tornando dopo i pavoni, no?
1: A Roma abbiamo i cinghiali.
2: A Roma ce li ho i cinghiali. Certo.
1: Quindi stanno qui prepotentemente. Caro Matteo, qui abbiamo da regalare due biglietti per venire al Party Like a DJ ed assistere a tutto l'evento dalla tribuna Visa. Però devi venire a Milano. Hai qualche motivo, qualcuno da portarti?
5: Sì, sicuramente. Io ho mio figlio che vive a Milano e da poco ha fatto il compleanno, quindi è il pretesto perfetto per tornare a trovarlo.
1: Quanti anni ha? Come si chiama?
5: Allora, lui si chiama Valerio, ha fatto 12 anni adesso il 12 di maggio.
1: Sì.
5: E vabbè, sono andato su ovviamente per il suo compleanno, adesso questo è il pretesto per poterlo
2: potrebbe essere, sì,
5: rivedere.
2: Bello, un'ottima scusa magari per venire e passare due giorni lì al Party Like a DJ con noi.
1: Due giornate
5: senz'altro.
1: Lì. Quindi molto bello, verrai 5-6 di giugno al Party Like a DJ, ti porti lui. Hai dato un'occhiata più o meno alla line-up, chi canta, chi 6, c'è?
3: 6-7.
1: 6-7, scusate, sì,
5: 6-7. Ancora non l'ho visto, a dire la verità ancora non ho visto il programma.
1: Ok, vabbè, ma tanto è gratis, ma che te frega, cioè nel senso...
2: Sì.
1: Chi c'è? Pure,
5: esatto.
1: Va bene pure la serata di Liscio, tanto sì. Basta che sto là.
2: Poi se riesci a venire sabato tarda mattinata a Luna, c'è cioè il nostro evento di 006, quello è gratuito, lo diciamo perché molti ci stanno chiedendo se il nostro evento si paga.
1: Ma ti pare, ma figurati. No, è gratuito.
5: Quindi, verrò sicuramente prima allora.
1: Matteo, ti aspettiamo, tanto
2: dai.
1: Poi tu con l'NCC puoi entrare, puoi parcheggiare dentro,
2: dove vuoi,
1: passi
2: esatto,
1: ovunque
2: sì.
1: Con la macchina tua, quindi non ti fare problemi.
5: Va bene.
1: Buona giornata.
2: Ciao Matte,
5: grazie anche a voi.
2: Buona giornata, buon lavoro.
5: Ciao ragazzi.
4: DJ 006 006 su Radio DJ.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Corri da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni.
8: L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite l'Urisia, tempo speso bene.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.

0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
2: La spesa intelligente!
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: 3, 2, 1.
4: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
5: Top, game, set, match.
4: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
8: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
7: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer dal 1895.
9: Il cuore è il motore della tua vita, prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
10: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
10: Ah, lo rifacciamo?
11: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: My Movies presenta.
13: Inizia dicendomi perché sei qui.
14: Mi serve un vestito.
13: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
14: Non sapevo dove altro andare.
12: Il premio Oscar Anne Hathaway.
14: Non volevo tagliarti fuori.
13: Ma lo hai fatto.
14: Non puoi odiarmi davvero.
13: Oh sì che posso.
12: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
14: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
15: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
16: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
15: Develey ti salsa la vita!
17: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
18: Buon compleanno di... Di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. Tre volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
19: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. DJ 006.

0: scappa dalla luce del sole, Dracula. Così cantano all'interno di questa canzone. Ma ormai è tardi, Dracula, dovevi scappare almeno
1: una mezz'oretta fa.
0: Sì, tre quarti d'ora fa che è cominciato a salire il sole. Sì. Sempre prima, guadagniamo un po' di luce a quest'ora. Meno
1: anche
0: male.
1: Se Dracula moderno me lo immagino che va tranquillamente in giro anche di giorno. Cioè,
0: protezione, occhiali.
1: Sì, riesce ormai.
0: Cappuccio o cappello, ma dipende dallo stile che vuole adottare.
1: Nel 2026, figuriamoci se Dracula non è riuscito a trovare una soluzione.
0: Avrà trovato anche lui le soluzioni. Soluzioni a tutto ormai, ti pare che mo quello deve stare chiuso in un castello dentro una scatola di legno.
1: Ma no, dai.
0: Roba d'altri tempi.
1: Ma certo,
0: ormai è cambiato tutto. 6.37, state ascoltando Radio DJ, ancora buongiorno, questo è 006. È bello perché il nostro numero, il 3514-006-730, viene utilizzato per mille cose. Non solo dato come numero pubblicitario ai vostri amici distributori dell'acqua che ci chiamano durante il pomeriggio, e di questo vi ringraziamo, ma anche per... aprire delle domande.
1: Sì, condividere anche quello che magari state facendo in questo momento, e ci fa sempre piacere a noi. Sentiamo, quando lo fa.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ho bisogno di un po' di solidarietà. Ho tagliato un abanero da mettere nelle cime di rapa che sto facendo al forno.
0: Molto
2: bene. E poi mi sono toccato la faccia.
1: No.
2: Porca paletta, che botta! Mi brucia tutto.
1: Certo.
0: Allora, sciacquati la faccia con il latte.
1: Sì.
0: Perché per compensare la roba piccante, il latte aiuta tanto.
1: Il latte t'aiuta.
0: Impacchi con il pane. Pane fresco, se ce l'hai,
1: esatto.
0: Lo bagni nel latte e ti fai l'impacco sugli occhi con quello.
1: In teoria, la soluzione l'abbiamo trovata. L'amico.
0: Potrebbe funzionare.
1: Latte e pane.
0: Latte e pane. Poi, se qualcuno è più esperto. Ma che fa le cime di rapa con l'abanero alle 6.38 del mattino?
1: Si sta preparando per il pranzo, evidentemente.
0: Si sta facendo il pranzo, il portapranzo di plastica con all'interno le cime di rapa.
1: Poi,
0: con
1: volendo, puoi anche fare colazione col pane e latte che avanza.
0: Certo.
1: Si faceva anche colazione con quello tempo fa.
0: Si può fare con quello.
3: Che dopo che te lo sei passato è anche un po' piccantino.
1: Sì. Anziché lo zucchero ci metti sopra... peperoncino.
0: Senti che colazione che abbiamo tirato fuori. Oh, intanto ve lo ricordate il furto del Louvre? È passato un po' adesso.
1: Un annetto è passato.
0: Dal famoso furto del Louvre, dove quelli con il braccio elevatore entrarono dalla finestra con la famosa pettorina arancione che ti dà accesso a qualsiasi posto.

0: posto, ruppero la vetrina con i gioielli della corona e si portarono via una serie di,
1: sì, di
0: pezzi
1: in moto,
0: di grande valore,
1: tra l'altro.
0: Scappando in moto con una moto guidata da un nostro carissimo amico. Ci abbiamo riso per settimane con il nome dell'amico,
1: Dudu Bitume,
0: ecco. Dudu Cross Bitume, questo tizio che aveva il profilo Instagram o TikTok in cui impennava con la sua motocross, ha deciso a un certo punto di accettare l'invito per andare a fare il furto al Louvre.
1: Sì, sì.
0: Ed è stato il primo ad essere beccato, perché quella moto ce l'aveva solo lui.
1: Solo lui, poi fai video su TikTok, quindi è un attimo,
0: è un
1: risalire
0: attimo
1: al proprietario, certo.
0: La polizia parigina in realtà fu molto brava in quei giorni, dove sono passati per scemi sulla stampa di tutto il mondo, perché non riuscivano in teoria a trovare questa gente, non avevano informazioni. In realtà dopo mezz'ora dal furto l'avevano presi tutti,
1: sì, sì.
0: Però per garantire una sicurezza nelle indagini sono passati per scemi. Quindi grande, grande lavoro da parte della polizia parigina. Dunque, perché si riparla adesso del furto all'interno del Louvre? Perché diventerà un film. Ma
1: ah,
0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Un film, vabbè, palese, dai, che fai?
0: Ma già, scusate, quel furto già era preso da un film. Mo che fai il film sul furto del
1: lo
0: film?
1: Lo fai originale proprio, originale
0: Netflix.
1: Sì.
0: Quindi faranno film o serie? Io ho letto che esce pure La Casa di Carta 6. Vuoi vedere che vanno a unire le
1: è
0: due
1: collegato,
0: cose?
1: Non credo, però mi immagino sì, un film ce lo fai tranquillamente. La
0: ce
1: serie
0: fai,
1: è un po' più
0: sì,
1: complicata. Magari tra qualche anno esci fuori con la serie.
0: Con la serie. Però un filmetto così, un 90 film, minuti, o come sì, dicevamo ieri, mandato veloce, avanti a uno e mezzo.
1: Uno e mezzo.
0: Te lo vedi un
1: sì,
0: po' più velocemente. Quindi c'è la storia di questi qua che hanno il sogno di rubare i gioielli
1: sì,
0: della corona francese. Contattano da TikTok Dudu Cross
1: Bitume. Ci sarà tutta quanta la storia. Tra l'altro è un filone molto interessante. Io nell'ultimo periodo della mia vita
0: sì,
1: guardo solo film tratti da storie vere.
0: Solo quello.
1: Solo quello. Non riesco a vedere altro.
0: Allora, vediamo se indovino. La
1: sì,
0: cosa più bella di vedere quei film è andare su Wikipedia quando finisce.
1: Esattamente.
0: Per vedere
1: sì, sì,
0: cosa è modificato. Ah, questo è vero. Questo l'hanno fatto.
2: No, anche le foto dei personaggi reali, no?
0: È verissimo. Nella maggior parte dei casi l'attore è bellissimo nel film, poi quando vedi il personaggio vero un po' uno sgorbio,
1: esatto,
0: brutto,
1: un pochino,
0: che non te l'aspetti. Però poi nel film non è che puoi mettere l'attore che non ha preso,
1: no,
0: quindi
1: lo,
0: è sempre bellissimo,
1: mettere, sì,
0: affascinante, poi nella realtà un po' meno.
1: E anche per quanto riguarda le location, se magari il fatto è avvenuto in Italia, poi se mi trovo a passare di lì vado a vedere.
0: Ah,
1: vado
0: fa,
1: a
0: tu fai come lo chiamano, il turismo noir, no? C'è un termine, il
1: dove vai a vedere cose,
0: il black tourism, insomma,
1: sì, sì,
0: ha un
1: eh,
0: termine preciso, quello di andare a fare i tour per l'appunto nei posti dove sono successe sì, le
1: faccio
0: storie
1: quello,
0: di cronaca nera.
1: Negli ultimi anni guardo solo quei tipi di film e basta.
0: Quindi il dark tourism,
1: ah,
0: dark tourism,
1: okay,
0: il dark tourism, che in Italia ci sono diverse località famose per il dark tourism. Però se ti conosco bene, dopo che hai visto la serie di Chernobyl, un viaggetto da quelle parti,
1: no,
0: lì non lo vuoi fare,
1: no,
0: il viaggio,
1: no,
0: so
1: no,
0: che organizzano dei bellissimi tour,
1: ma non posso, ma
0: so che molto criticati per carità, però c'è un business clamoroso
1: sì,
0: nei tour che ti portano a vedere i siti dove ci sono stati disastri nucleari,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: a Fukushima,
1: certo, pieno,
0: in
1: sì,
0: Giappone
1: sì,
0: ci sono tour dove ti danno la tuta, quella famosa
1: sì,
0: gialla, vai col contatore Geiger e vai a cercare,
1: ci vuole un po' di coraggio per andare in quelle location,
0: coraggio,
1: però
0: anche
1: sì,
0: un po' di pazzia
1: sì,
0: nell'andare a fare un tipo di turismo di questo tipo. Però esistono
1: e la gente lo fa,
0: far finta di non vederli. 6:42 minuti, state ascoltando Radio DJ.
3: Yo!

0: Le Spice Girls su Radio DJ alle 6:45 minuti. Ancora buongiorno, buon mercoledì. A proposito di posti strani dove andare a fare turismo, stanno arrivando un sacco di messaggi al 3514-006-730, anche con location per l'appunto tratte da film.
1: Beh, io prendo spunto, mi sto assegnando tutto, così mi organizzo l'estate.
0: Oh, così sai dove andare. Non è tutta cronaca nera,
1: certo.
0: Sai, guarda, forse l'unico posto dove mi sono trovato a vedere dei posti che erano palesemente dei set cinematografici, ma involontariamente, proprio la città di New York, che vuoi non vuoi,
1: è
0: ambientato tanti film, che se tu in altre città ti vai a cercare proprio lo spot esatto dove è stata fatta quella scena, così a New York camminando, guarda, ma questa è la sede dei Men in Black, guarda, ma qui hanno girato questo, ma guarda il ponticello, quello di Spider-Man.
2: È una città che ti sembra di aver già visto.
0: Sì,
2: quando
0: è vero, verissimo.
1: Ci siamo già stati, dove?
0: In mille film. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
3: Io a dicembre sono stata in Giappone in vacanza con la mia famiglia. E in questi giorni c'era anche un tour a Hiroshima, era compreso il nostro viaggio. Ragazzi, io sono stata malissimo. Ho visto delle cose proprio disturbanti, oserei dire. Anche se mi ha fatto riflettere parecchio, perché delle volte non ce lo dimentichiamo di cosa siamo capaci di fare,
0: Ok, quindi tutto il senso è stato disturbante, perché il tour a Hiroshima non è macabro, cioè ci sono stato, a parte la città è bellissima per essere in Giappone, ma poi il sito è un po' come andare a visitare, so che sono due cose diverse, ma le sensazioni sono quelle, il sito del World Trade Center adesso, dove ci sono le cascate che vanno.
1: Beh, però magari l'effetto che fa vedendolo
0: una pagina
1: di persona,
0: nera di storia di persona ti fa effetto, però da dire che è terribile, no, cioè è molto bello essere lì, proprio per tutta la storia e come l'hanno conservato.
1: Lei ha fatto un altro effetto.
0: Per carità. Però l'ha descritto come se andate a vedere Fukushima con la centrale distrutta. Sentiamo qualcun altro.
4: Ciao ragazzi, Fabio da Seveso. Io più che dark tourism ho fatto il pink tourism.
0: Come funziona?
4: Perché quando sono andato a Parigi sono dovuto per forza passare dall'agenzia Grateau, la sede di Emily in Paris, dove lei lavora.
0: Ma signora Emily,
4: perculato tra l'altro a tutti i miei amici e via dicendo.
0: E da oggi anche da tutta Radio DJ, esatto. Ma signora Emily in Paris,
1: Ma signor Pink
0: Tourism. Anziché farsi trascinare, lei che trascina il gruppo a vedere questi set.
1: Vabbè. Dai, me ne fatto le foto, mandacele che siamo curiosi di vedere.
0: Facci vedere com'eri lì. Give me five. Oh, finalmente torna il Gimme 5. Apriamo la vetrina. Se avete qualcosa da pubblicizzare e volete farlo in diretta nazionale, aprite bene le orecchie.
1: Esattamente come funziona, vi daremo adesso 5 parole, 5 opzioni da abbinare a un personaggio famoso.
0: Bene, appena sapete il nome ci mandate un messaggio vocale. Primo indizio:
1: Spagna.
0: Real Madrid.
1: A modo mio.
0: Australian Open.
1: Sinner.
0: Ok, dai, ci può stare. Facilmente abbinabile.
1: Dai, non è difficilissimo.
0: Ieri ha fatto parlare di sé perché sta dando forfè ai prossimi tornei. Di chi stiamo parlando? Ci serve un nome ed un cognome. Il più veloce che lo indovina viene in diretta con noi.

0: danno il cielo e ci credono davvero. Spero che ti arriverà.
1: Tommaso Paradiso su Radio DJ alle 6:51 minuti. Stiamo giocando al Gimme 5 e vi abbiamo dato questi 5 indizi:
2: Spagna, Real Madrid, a modo mio, Australian Open e Sinner.
1: Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando. Ci serve un nome e un cognome e la più veloce di oggi è stata Roberta. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao Roberta, buongiorno. Ciao. Benvenuta su Radio DJ. Da che ora sei sveglia?
3: Io sono sveglia alle 6:15.
1: 6:15, dai, sì, si può fare.
2: Beh, dai, diciamo, sì. nella media.
1: Come mai ti alzi comunque così presto?
3: Perché siccome il collegamento con la scuola di mia figlia è un po' difficoltoso, allora l'accompagno a prendere il pullman nella città di fianco, così le agevolo la mattinata.
1: Ok, quanto ci mette lei per arrivare a scuola?
3: Più o meno una mezz'oretta.
1: Una mezz'oretta.
2: Okay. La città di fianco come si chiama?
3: Ro, okay. Siamo a Pregnana, la città Erole, però devo andare a scuola ad Arese.
1: Ad Arese, quindi siamo una mezz'oretta. Brianza, Milano, intorno a Milano, fuori Milano.
3: Sì.
1: Molto bene, Roberta. Allora, di che ti occupi poi tu? Vai a fare qualcosa dopo che porti lei all'autobus?
3: Io sono un architetto.
1: Architetto?
3: Sì. E settimana scorsa mi sono licenziata.
1: Yeah. Beh, e quindi mo che fai? Rimani sempre architetto?
3: Sempre, però... Sì, mango sempre architetto, ma divento una libera professionista.
1: Ah, apri adesso la partita IVA o già era aperta?
3: No, l'apro adesso.
1: Benvenuta,
2: ti
1: amica mia.
2: In bocca al lupo. Io ti posso rispondere dicendo che io sono geometra. Che dicevo, non dice architetto, io sono geometra. Sì,
1: guarda, adesso goditi questi primi 2 anni, perché paghi poi quando sarà. Adesso incassi solo. Poi tra 2 anni ci risentiamo e piangiamo insieme sulla stessa spalla. Cara Roberta, ci serve il nome del personaggio di oggi.
3: Alcaraz,
1: bravissima. Carlos Alcaraz, che sì, proprio per l'appunto ieri ha annunciato che dà forfè anche a Wimbledon.
2: Quindi, sarà contento Sinner, evidentemente.
1: Un po' meno tutti gli appassionati di tennis, ma tantissimo i tifosi di Sinner. Che poi non è detto, perché a molti piace vedere la rivalità tra loro due. Roberta, dal momento che hai vinto, puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi.
3: Allora, io pubblicizzo, visto che mi sono licenziata, ho aperto da poco la mia pagina Instagram,
1: sì,
3: e che è ARC, come architetto abbreviato, trattino basso, Roberta Fontana.
1: ARC, trattino quindi, basso, Roberta Fontana, perfetto.
3: Ho appena iniziato, quindi pian pianino metterò i miei progetti.
2: Va bene, dai, noi stamattina ci proviamo a mandarti il booster di Radio DJ, così ti fanno crescere un po' di follower. Poi magari all'ascolto c'è qualcuno che ha bisogno di un architetto.
3: Non si sa mai, perché io parto dalle cose piccoline e vado alle cose grandi.

0: quindi se hanno bisogno di tinte già tu, cioè di, devono rimbiancare sì. case, vogliono dargli personalità.
1: Ah, fa anche l'imbianchino?
2: No, no, non lo fa lei, no, trova, okay. trova chi lo fa.
1: Sto scherzando. Esatto. Sto scherzando. Dunque sì, arc-basso Roberta Fontana, e chi la contatta oggi vi fa tutto il lavoro gratuito.
2: Non è vero, non è

0: messaggio vocale al 3514-006-730.
1: Su Radio DJ.
0: Movie Time.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
0: Movie Time.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
16: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: La senti?
18: Nen.
17: È la calma di chi conosce le sue bollette.
18: Nen.
17: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
20: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
19: Develey ti salsa la vita!
21: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
22: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
23: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
24: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
25: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
26: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
27: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
28: Cura sei tu.
1: che non ti curi del colore

0: questa guerra, per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5x1000.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Sabato 6 giugno è Party Live!

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. In corso il trasferimento verso il porto di Ashdod delle 430 persone a bordo delle imbarcazioni della flottiglia diretta a Gaza e sequestrate dalla marina israeliana. Gli attivisti denunciano che alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio dei nostri connazionali. Donald Trump lancia un nuovo ultimatum all'Iran, 2 o 3 giorni per un accordo sul nucleare. Ma Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Intanto 2 super petroliere cinesi, cariche di 4 milioni di barili di greggio, hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate per 2 mesi. E andiamo in Cina, nella grande sala del popolo a Pechino, in corso l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il collega russo Vladimir Putin. I due leader firmeranno circa 40 documenti per approfondire la cooperazione in vari settori. Ma la Cina gioca su 2 tavoli. Pechino ha annunciato stamattina la collaborazione con Washington per ridurre i dazi per almeno 30 miliardi di dollari. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. La collocazione definitiva delle truppe avverrà sulla base dei requisiti strategici e operativi degli Stati Uniti e in funzione della capacità degli alleati di contribuire alla difesa dell'Europa. Andiamo alle Maldive. Il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi ha recuperato i corpi di 2 dei 4 subacquei italiani intrappolati nella grotta sottomarina, quello della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Oggi si tenterà di riportare in superficie gli altri 2. Intanto la procura di Roma indaga per omicidio colposo. È stato convalidato il fermo di El Kudri, il 31enne che con la sua auto ha travolto e ferito 8 persone a Modena. Per il GIP, che ha disposto una perizia psichiatrica, è stata un'azione lucida e l'uomo stava pianificando la fuga in Marocco, ma la procura non ha contestato l'aggravante del terrorismo. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio, lo ha annunciato il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia. Siamo allo sport. Il ciclismo: Ganna ha dominato la 10ª tappa del Giro d'Italia, un cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Oggi 11ª frazione da Porcari a Chiavari di 195 km. Tennis: dopo il forfait a Roland Garros, Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo spagnolo ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto. Infine il basket: nelle gare 2 dei quarti di finale dei playoff, Trento espugna Bologna battendo la Virtus 87-84 e pareggia la serie sull'1-1. Venezia batte Tortona 87-75, si porta sul 2-0.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
2: Al mattino sole e cieli sereni al centro-sud, qualche nube in più al nord ma senza piogge. Nel pomeriggio possibili rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, tempo stabile sul resto d'Italia. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie invece tornano tra un'ora.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Renault.
9: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 m3 e lunghezza di carico fino a 4,4 m. A maggio, gamma

0: Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte. IVA e messa su strada escluse. Infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Buongiorno, Umberto e Damiano. So
7: wake me up when it's all over. Wake me up with 007. DJ 00.

0: Can't Wait su Radio DJ alle 7-8 minuti. Ancora buongiorno,
1: buongiorno
0: da
1: amici.
0: 006. Non posso aspettare. Chissà quanti come me di persona non conosco nessuno che attendono oggi più o meno verso le 10 che esce l'ultimo episodio della quinta stagione di The Boys su Prime Video.
1: Beh, ci sarà qualche
0: qualcuno
1: fan,
0: ci sarà.
1: Sicuramente.
0: No, sai perché te lo dico? Perché ieri è uscita la notizia, secondo me un po' strano, non so il dato come l'hanno raccolto, però si sono autoincensati. The Boys è diventata la serie più vista nella storia delle serie TV. Mi pare strano perché...
2: Bah, io... Ma perché tutti hanno Prime Video?
0: Ma sì, ma pure chi
2: è
0: ce l'ha?
2: È l'abbonamento Amazon.
0: Sai cos'è? Quando si parla delle serie più viste, non lo so, mi viene in mente gli altri che erano in lista prima di questa, non lo so, quando c'è La Casa di Carta,
1: sì,
0: quando c'è Squid Game, senti parlarne in ufficio, senti parlarne in giro.
3: Quello che vedo io è che è la stagione più vista di The Boys.
0: Loro l'hanno detta in modo diverso.
3: Ah, sì,
0: hanno detto The Boys è diventata la serie TV più vista nella storia delle serie TV. Poi se

0: Sì.
1: Vai un attimo a leggere gli asterischi ed è la quinta stagione la più vista rispetto alla quarta, terza.
0: È un altro discorso.
1: Ridimensioniamo il fenomeno per quanto importante a livello internazionale. Ti giuro, di tutte le persone con cui mi trovo a parlare, sono l'unico che la
0: io
1: guarda.
0: Io l'ho sentita la versione italiana, The Boris.
1: The Boris,
0: anche
1: più
0: l'hanno vista tutti.
2: Boris, sì.
1: Eppure lì, dipende.
0: Là c'è
1: devi trovare l'amico colto che ti fa le citazioni.
0: Fanno chi?
1: Fanno fino.
0: Che ti dice fino. Esatto.
1: Dunque, oggi esce l'ultima stagione. Chissà se è vero che è diventata la...
0: Stanno arrivando messaggi in tempo reale al 3514-006730. Tanti non l'hanno vista, tanti l'hanno vista ma non è piaciuta.
1: Beh, no, la quinta non sta piacendo, questo lo condivido. Oggi c'è il finale, chissà che succederà, chissà come finirà questa serie TV. Tra le altre cose, piccola parentesi per chiudere la cosa di The Boys, sai pure perché non è piaciuta e l'autore stesso sta criticando la quinta stagione stessa? Perché la serie è satirica sul mondo e la società americana, no? Mettiamola così. E hanno detto, per questa quinta stagione facciamo una cosa estrema, facciamo che il protagonista vuole diventare il nuovo messia, facciamo che, insomma, deve diventare una satira della politica americana, ma non hanno previsto che Trump ha fatto le stesse cose che avevano scritto, come assurde. Le ha fatte anche meglio. Quindi vedere Trump che pubblica la foto di se stesso ritratto come Gesù Cristo,
0: sì,
1: e nella serie il protagonista come cosa estrema vuole fare quello, non è più satira.
0: Ne parlavamo
1: non regge
0: prima,
1: più.
0: Tratto da una storia vera, no? Potrebbe essere quella.
1: Ma mancano gli occhi laser a Trump, poi c'ha tutte le cose che fanno all'interno della serie. Comunque vedremo. Oggi giornata di addio, non solo le serie, addio di Alcaraz a Wimbledon, l'addio degli Acqua, insomma, diversi, una giornata con tanti saluti.
0: Tanti
1: oggi
0: saluti, sì.
1: Si chiude un capitolo. E tanti saluti anche ai posti auto. Questa forse l'avrete letta, questa è molto bella. È uscito un annuncio di un posto auto 12 metri quadri nella città di Roma, zona Piazza Navona.
0: Okay,
1: se non siete pratici,
0: la
1: conoscete.
0: Zona importante.
1: La zona molto importante. Qual è la notizia che sta girando a livello nazionale? Che questo posticino auto, che non è un garage,
0: no, è proprio posto auto. Cioè, è un grosso
1: una rimessa,
0: garage,
1: un garage
0: dove ci sono diversi posti auto.
1: Tra
0: ecco.
1: questi, 12 metri quadri, piccolino, normale. 260.000 euro
0: ecco,
1: per 260. Comprarti il tuo posticino all'interno di questo garage.
0: Beh,
1: grande risalto a livello nazionale, sì. Per poi esagerato come prezzo.
0: Beh, dipende, diciamo prima, anche in base alla zona, no, in cui ti trovi. Perché
1: allora,
0: se tu ti vuoi comprare casa a Piazza Venezia, una casa costa il quadruplo, quindi è rapportato.
1: È rapportato a quanto costano le case. Parliamo di, leggevo qua, 24.000 euro al metro quadro, una roba del genere, costa tantissimo. Andando a vedere i prezzi dei posti auto intorno, non ci discostiamo tanto. Siamo comunque sopra i 200.000 euro, si arriva anche a 300.000 euro per una zona vicino al Pantheon,
0: sì.
1: Però sono 24 metri quadri,
0: okay,
1: quindi è il doppio, quindi spendo 300,
0: ma
2: per parcheggiare dentro il Pantheon.
0: No, purtroppo no.
1: Ripeto, non stiamo parlando di case, 260.000 euro e la possibilità di parcheggiare l'auto nei pressi di casa.
0: Nei pressi.
1: Abbastanza però, incredibile dal mio punto di vista.
0: In
1: però.
0: Una città come Roma, dove ci sono tantissime auto, tu fai una scelta, dici io dormo per strada, però comunque la macchina l'ho messa al sicuro e più che altro so dove l'ho parcheggiata.
1: Posso farla questa cosa? Compro il posto auto per dormire nell'auto?
0: Se
1: lì
0: non lo
1: in quel
0: dici
1: posto.
0: A nessuno, sì. Non lo devi dire a nessuno.
1: Costa più di molte case, 260.000 euro è tanto. Lo abbiamo normalizzato, come stiamo vedendo, cioè se costano tanto le case, costa tanto il posto auto,
0: costa tanto,
1: e chi
0: sì.
1: abita nelle zone così impegnative
0: ti salva la vita, ZTL. Il posto auto ti salva la vita.
1: Anziché stare lì a girare, ma poi zone come queste, a voglia girare, il posto non esiste fisicamente. C'è questo grande business. C'è un dato che riguarda la città di Roma: su 3 milioni di abitanti esistono 2 milioni di auto private.
0: Quindi
1: sono tante. Queste sono solo dei residenti.
0: Certo.
1: Immagina tutte le auto di chi da fuori Roma si sposta per entrare poi in città.
0: E
1: si triplicano
0: perché
1: forse.
0: Perché è una delle città più trafficate, però per questo motivo.
1: Sì. Dunque, quale potrebbe essere una soluzione a questo? Ti muovi a piedi?
0: Mezzi pubblici.
1: Investire sui mezzi?
0: Sì, in teoria quella è la soluzione. La gente non prende la macchina, va al lavoro con la metropolitana. Quella è la soluzione. Potrebbe essere quella.
1: Guarda,
0: la soluzione.
1: Ti dico dei prezzi alti perché pochissimi giorni fa, un po' più distante da Piazza Navona, ci spostiamo come l'hai citata prima, a Piazza Venezia, è stato venduto uno degli attici più costosi nella storia immobiliare romana, oltre 12 milioni di euro per quell'attico che sicuramente nelle foto, se siete stati turisti a Roma, l'avrete ritratto. È quell'attico che guarda la scalinata del Campidoglio.
0: Okay.
1: Voi scendete dal Campidoglio, siete laterali all'altare della Patria e c'è un palazzo che fa angolo. Quell'attico lì, dove si dice ci abbia abitato anche Checco Zalone.

0: Stallone, Raffaella Carrà, insomma Lattico oltre 12
1: venduto,
0: milioni.
1: 12
0: ho
1: milioni.
0: Visto le foto, fammi fare un po' lo sborone. Non lo comprerei mai, è inguardabile,
1: non c'è
0: è bruttissimo.
1: Il posto auto, non c'è nemmeno il posto auto con 12.000 euro.
0: Zona rumorosa, trafficata, la vista sì, per carità, carina, che vedi, però sempre cemento vedi.
2: Piazza Venezia è bella, ma non ci vivrei.
0: Non ci vivrei,
1: esatto,
0: bravo,
1: proprio,
0: bravissimo.
1: Proprio così.
0: Non ci vivrei mai in un posto del genere. Quindi 12 milioni di euro per un appartamentino, boh, una zonetta così.
1: Siamo
0: sembrano
1: stati
0: un po' esagerati.
1: Io con 12 milioni mi faccio una villa con 8 piscine. quello è il
0: ma commento. Anche di più, ma anche di più.

0: Where the should I go? Dovrei rimanere a Piazza Navona o me ne dovrei andare da Piazza Navona se il posto auto, solo il posto auto, mi costa 260.000 euro?
1: Ti ripeto, ti salva la vita, quindi resta lì.
0: Resto lì,
1: se sei di Piazza Navona, resta là tranquillamente.
0: Ma chi è che è di Piazza Navona? Non sono di Piazza Navona.
1: Qualcuno abita lì.
0: Me ne resto fuori, mi piace guardare da lontano. I Clash, dunque, con Should I Stay or Should I Go. Abbiamo citato anche le serie TV prima, come Stranger Things. Questa era la canzone, il tema portante di tutta la prima stagione di Stranger Things. Ma 3514 006 730, il nostro numero. Abbiamo una serie di commenti.
1: Sì, un po' di considerazioni. Chi è a favore, chi è contro.
0: Contro questa storia dei super prezzi.
2: Beh, ma 260.000 euro per un posto auto è un investimento.
1: È un investimento, certo.
2: In circa 7-8 secoli rientri dell'investimento fatto, piuttosto che pagare il parcheggio tutti i giorni. Cioè, mi sembra logico. 700-800 anni e l'investimento
0: lo recuperi, dici tu.
2: Ciao Fabio,
0: ciao
2: da Torino.
0: Ciao Fabio, ciao, sai Fabio. Qual è il vero problema? Dici preferisco pagare il parcheggio. È che non esiste quello che tu vorresti pagare. Cioè, non c'è modo di pagarlo perché fisicamente non c'è.
1: Non c'è.
0: Quindi quei pochi che ci sono, ecco quanto costa.
1: Però, dando anche i dati di prima delle auto, quante auto ci sono a Roma?
0: 2 milioni su 3 milioni di persone.
1: I veri ricchi sono quelli che hanno il posto auto adesso. Cioè, chi ha un garage a Roma lo possiamo considerare un ricco, perché se lo rivende fa tanti soldi.
0: Mi dà l'idea che il box auto adesso è diventato come le vecchie ville romane. Cioè, o te lo ritrovi o non lo puoi comprare.
1: No.
0: Se questi sono i prezzi,
1: questi, più o meno
0: devi essere fortunato che ti arriva in eredità.
1: Anche un po' di più a volte.
0: Sentiamo qualcuno.
3: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Ma con 260.000 euro, quante vite di taxi per andare in giro e muoversi risparmierebbe? Non ci arriverebbe in 10 vite forse a pagare 260.000 euro di taxi? Ciao Sandro, buongiorno.
0: Ciao Sandro.
1: Ciao.
0: Allora, una volta mi sono trovato a discutere con una persona su avere o meno l'auto personale. Diceva: io abito in una città qualunque, fai conto nel centro città,
1: okay,
0: mi posso muovere in taxi.
1: Sì.
0: Per compensare anche il costo d'acquisto di una macchina, quanti viaggi in taxi mi devo fare?
1: Se ci pensi, di comprare la macchina, pagare l'assicurazione, pagare il bollo, pagare...
0: Allora sì, lui sosteneva, tanto se ho un'emergenza chiamo l'ambulanza, se devo andare da qualche parte chiamo un taxi, a me l'auto non serve. Aggiungi il posto auto a 260.000 euro, forse mi tocca
1: potrebbe
0: dare
1: essere
0: ragione
1: una soluzione.
4: Vai a fare la spesa col taxi?
0: Mi aspetta qua fuori.
1: Se la fa portare.
0: Beh, quello
1: se
0: è
1: la
0: bello.
1: Fa portare la spesa a casa.
0: Ormai le soluzioni per la spesa a domicilio ci sono, quindi questo discorso 20 anni fa potevo avere ragione io. Adesso guarda
1: adesso
0: te se mi
1: torto,
0: tocca dare ragione a quello lì. Sentiamo qualcuno.
5: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Sì, vabbè, ma poi Roma con i mezzi pubblici, con la bicicletta si gira benissimo.
1: Certo.
5: È una città piccola, sì, nessuno viene a Roma da fuori.
0: Sì, sento sarcasmo.
5: Ma no, tranquillo, 260.000 euro per un posto auto ci sta.
0: Ci sta.
5: Anzi, secondo me ne vieni via anche poco.
0: Sai qual è?
5: Tutto
0: secondo
5: sta...
0: me?
5: Sì. A capire se uno ne ha ancora voglia.
0: Non lo capiamo.
5: E dopo uno se ne va da Roma e va dall'altra parte.
0: Sì. Mi sono perso, io non so più di che cosa stai
5: Roma
0: parlando.
5: Si svuoterà,
4: ma anche lui,
5: come tutte le altre città grandi.
0: Ma che stai dicendo?
5: Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
0: Ciao, ci vogliamo bene anche noi, ma ci siamo persi all'inizio del vocale. No, sai qual è secondo me la cosa che può sbarellare tutta questa notizia? Che lui si è comprato il posto auto, ma ci mette la bici.
1: Come?
0: Per non farsela
1: addirittura.
0: Sarebbe bellissimo se va a finire in questo modo. L'ultimo.
6: Buongiorno, Federico dalla Versilia, precisamente da Forte dei Marmi.
0: Non
6: parliamo di case costose.
0: Perché?
6: O di quanto al metro quadro.
0: Ah,
6: da noi è uno scandalo, una casetta di 120 metri quadri va su 2,5 milioni, 2 milioni e mezzo. Poi ci sono le strade a Forte dei Marmi che fanno la differenza.
0: Ah, sembra una strada un po' più ricca, una strada meno ricca.
1: Sì.
0: Casetta 120 metri quadri, chiamarla casetta.
1: È piccolo,
0: so,
1: un bagno solo.
0: Abituata ai tagli della nostra latitudine, qui tra Roma e provincia, 120 metri quadri è una bella casa.
1: Una signora,
0: non è,
1: sì.
0: Non
1: sì.
0: È una, a meno che non è su 6 livelli. E quindi comincia a essere
1: un obelisco che ti hanno dato
0: una colonna tra

0: l'orario che siamo giunti anche al termine della puntata.
1: Sì. Ma tanto tranquilli, torniamo domani con i film travisati e lo ricordiamo, in palio due biglietti per il Party Like a DJ.
0: È vero, domani nella DJ Box vi mettiamo i biglietti per venire al Plaid, quindi mettetevi lì oggi, pensate al vostro film travisato, partecipate, che hai visto mai riuscite a vincere i biglietti. Vi lasciamo col Trio Medusa, l'appuntamento è per domani alle 6.
1: A domani, ciao!
2: DJ 006 su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
18: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
19: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
20: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
4: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
5: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
6: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
7: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
8: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Let's go. Eh sì,
1: eh.
0: È l'inno dei mondiali? L'abbiamo riconosciuto, è lui?
1: Dai,
0: Shakira Burna Boy, ragazzi, dai, che era un omaggio all'Italia, immagino.
1: Ma
0: davano
1: certo.
0: Per scontato che almeno al terzo tentativo ce la facessimo.
2: Questo è il

0: problema quando ti muovi troppo in anticipo. Quando hanno scritto il testo hanno fatto, vabbè, dobbiamo ammiccare a dove il calcio è più importante, insomma, quelli che hanno la possibilità di vincerlo questo mondiale.
1: Ragionavamo prima che hanno anche ampliato il numero di squadre, no?
0: Sì,
1: però noi
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: riusciti a non andarci
0: a rimanere
1: stesso.
0: Fuori.
1: Che bravi, che coerenza forte, dai, così, manca la vuvuzela però su questo, devo dire.
0: Meno male, ma
1: c'è quel suono lì. Dai, dai, qui su Radio DJ L 734 35 in questo momento, 342 00 00 700, altro numero, ma è quello del nostro WhatsApp, di dove voi lanciate la sigla.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Fernando.
2: Ah, ciao.
3: Senti, mi hanno detto che cercavi un istruttore di merengue.
2: Ah, salsa?
3: Ma che te devo dire, guarda.
2: No, intendevo salsa e merengue.
3: Ah, sì, sì, sì, sì, sì. Salsa, merengue, sigla.
2: Sigla!

0: Svedese.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, questa è Chiamate Roma 3131, come ogni giorno dalle 7.30 fino alle 900. Abbiamo detto 20 maggio, sì. Allora, da due cose, 20 maggio vuol dire più o meno 20 giorni ai mondiali, no?
2: Esatto.
3: Che iniziano ufficialmente l'11 giugno.
1: Quindi
2: per tutto, fino al 19 luglio, mi pare, per tutto questo periodo, questa Shakira che abbiamo sentito prima.
1: Ce la sentiremo,
2: sì,
1: spezzettata.
2: Volenti o nolenti la sentirete ovunque,
1: e alla fine ci piacerà. Ma 20 maggio è anche una data importante, perché è la giornata mondiale delle api.
2: Giornata mondiale delle api, che ti vado a leggere. Il tema di quest'anno è: siate uniti per le persone e per il pianeta, per celebrare la storica collaborazione tra uomo e api. Io mi soffermo sul fatto che collaborazione prevede la partecipazione di due persone, che due soggetti che si mettono d'accordo. In questo caso le api lo fanno involontariamente.
1: Insomma. Stiamo facendo di tutto anche in maniera involontaria per farle sparire. Oltretutto ho scoperto che come impollinatori ci sono anche le farfalle,
2: sì, le farfalle,
1: i pipistrelli, sì, e i colibri, sì, sì, sì, per, sì, dire. Sì. Quindi insomma cerchiamo di avere un occhio di riguardo, perché senza gli impollinatori, è una cosa che si dice spesso ma va ricordata.
2: Perché noi abbiamo imparato dal film.
1: Dal film, da B-movie,
2: da B-movie,
1: dal cartone animato,
2: che senza le api rischiamo veramente il tracollo alimentare.
1: Alimentare, bravo, perché non hai, hai fiori ma non hai frutti. E questa cosa, ad esempio, l'ho già detto svariate volte, io ho un alveare di un certo tipo di ape, si chiama ape solitaria, la quale comunque fa sempre il solito lavoro, quello di impollinare, certo, eccetera. Vi consiglio anche, su Disney Plus c'è da qualche settimana un documentario prodotto da James Cameron che si chiama I segreti delle api, ed è incredibile perché svela in realtà una socialità e un'intelligenza, sì, che uno non si aspetta da quegli, sì, esserini, sì, così piccoli.
2: Sì, sì, hanno una come se avessero una mente sociale, no? Quindi tutte insieme riescono a gestire tutto quello che avviene all'interno dell'alveare, che è una cosa molto complessa. Ognuno ha il suo compito, tutti lavorano incessantemente, dormono come gli esseri umani, quindi
1: e hanno la sveglia come noi? No,
2: no, ci sono quelle che si svegliano come noi, si svegliano con il sole, ecco, sì, questo. Lo possiamo dire. Una cosa importante che facciamo qui in Italia, che gli altri paesi non fanno: noi teniamo una lista rossa per gli impollinatori, soprattutto per le api e per le farfalle, per cui monitoriamo continuamente lo stato di queste specie, che sono tantissime, non sono tutte uguali, le api. Però in questo momento il 22% delle api è minacciata di estinzione e il 6% delle farfalle, per cui dobbiamo fare in modo che questa cosa non avvenga. Come? Evitando pesticidi, evitando di cambiare il clima, per esempio.
1: O evitando, allora c'è la fobia delle api. Io passo per San Francesco perché quando vedo un'ape per terra,
2: no,
1: la raccolgo e la rimetto,
2: prova,
1: sopra,
2: certo,
1: perché non ha senso schiacciare. No. Insomma, l'ape è molto meno territoriale della vespa, sì, per dire, che già lì c'è un altro tipo di pericolosità. Comunque sarebbe bello sentire qualcuno di voi che si dedica all'apicoltura. Abbiamo anche citato il film, a questo punto mettiamo un pezzo dalla colonna,
2: sì,
1: sonora.
2: Meraviglioso.
1: Ve lo ricordate B-movie? Beh, loro sono dei Archies, Sugar Sugar 1960.

0: dalla colonna sonora abbiamo detto i B-Movie, sì, film meraviglioso che spiega proprio lo spirito delle api.
1: L'importanza di salvaguardare questi insetti che per noi contano come la vita, fondamentalmente.
0: Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, sì, fra i tanti abbiamo scelto quello di Alessandro dalla provincia di Varese, che, se abbiamo capito bene, è un apicoltore per hobby, giusto? Buongiorno, esatto, Alessandro. Esatto.
1: Oh, buongiorno Alessandro.
2: Yes,
0: la dud a te.
1: E buona giornata delle api a te, direi, visto che tu ne hai... Quante ne hai? Hai un alveare solo o ne hai più di uno?
2: No, quattro cassette.
0: Quattro cassette, che vuol dire in migliaia di api?
1: Su per giù?
2: Allora, ogni cassetta sono 200.000, quindi...
0: 800.000, immagino non farei gli auguri una per una, no, ma farei un augurio così generale.
1: Fai gli auguri solo alle regine, ecco, diciamo.
0: Senti, da quando nasce questa tua passione per le api?
2: Circa quattro anni fa, ho fatto un corso e poi mi sono appassionato perché sono un ingegnere, quindi sono curioso. Sono curioso e quindi mi interessa questo mondo fantastico delle api. Mi interessa capire come funziona.
1: È difficile iniziare ad aver cura di un alveare?
2: Allora, se l'ha fatto un ingegnere come me, no.
0: giustamente, certo.
2: Poi bisogna avere, diciamo, la voglia, la passione, il tempo, perché ovviamente sono degli animali, quindi vanno curati. Però, diciamo che un paio d'ore alla settimana, quando ci sono dei periodi intensi... bastano per dargli un occhio, partendo con due cassette. Adesso io ne ho quattro, ci metto un po' più di tempo, però il tempo che dedico a me e anche a loro.
0: Ma tu sei, poi raccogli il miele, sei tra quelli che poi raccogli il miele o lo lasci a loro?
2: Sì, sì, lo raccolgo, diciamo, non lo faccio per professione, quindi...
1: Uso personale, diciamo, ecco.
0: Me ne lasci un po' anche a loro.
2: Esatto, sì. I primi anni con una cassetta ho fatto 20 kg, con due cassette ho fatto 20 kg, il secondo anno con tre ne ho fatti 20 e quest'anno ho fatto la caccia e con una raccolta della caccia forse siamo già a 40 kg.
0: Accidenti. Beh, quindi diciamo c'è un trend positivo, perché la notizia, insomma, che sta sui giornali oggi è che in realtà siamo proprio di fronte a un caso di estinzione.
1: Sì,
2: però diciamo ci siamo noi apicoltori che cerchiamo di...

0: farle sopravvivere, poi facciamo il nostro meglio. Poi io lo faccio come hobbista e lo faccio come quelli che lo fanno per professione.
1: Certo.
0: Quindi uso le stesse regole, gli stessi metodi, siamo una collettività che diciamo ha lo stesso fine, portarle avanti.
1: Senti, non qual, tanto è, fare qual è il rischio più grande quando si curano le api?
0: Il rischio più grande è essere allergici.
2: Ah, ma è quello, certo, quello bisogna controllarlo prima, chiaramente.
1: Questo prima bisogna saperlo. E per le api qual è il pericolo più grande?
0: Il pericolo più grande ce ne sono tanti, perché ci sono tanti nemici, ci sono i calabroni, c'è questo parassita che è una specie di zecca che le assalta dagli anni 70, e quindi noi cerchiamo di proteggerli da questi nemici naturali.
2: Poi in più ci sono chiaramente i pesticidi e tutto quel mondo lì.
0: Esatto. Abbiamo i nicotinoidi, sono il problema più grande. Infatti io ho deciso di fare apicoltura urbana per quello, perché in città non ci sono come nei campi dove ci sono le colture di mais.
1: Potrebbe essere un rifugio. Giustamente, alcuni spazi in città potrebbero essere un rifugio.
2: Ma allora ne approfitto per fare l'appello: se avete un terrazzo, avete una pianta ad esempio da frutto che vi ha fatto i fiori e ogni anno poi vi fa pochi frutti, il motivo è perché non vi arrivano le api. Fatevi una bella, come si dice?
1: Una cassettina. Tipo quella per gli uccellini, che è fatta per le api solitarie.
2: Per le api solitarie, che è fatta da piccoli cilindretti, e vedrete che l'anno prossimo avrete molti ma molti più frutti.
0: Esatto.
2: Grazie
0: a voi. Volevo salutare.
1: No.
2: Vuoi salutare?
1: In questa giornata meravigliosa vogliamo salutare.
2: Salutiamo.
3: Dai. Sto cazzo.
2: Riusciamo sempre a rovinare tutto.
1: Sempre a rovinare tutto.
2: Grazie anche a voi. Ciao.

0: 749 Radio DJ, Cattive Abitudini, il nuovo di Me, Salmo e Colapesce qui su Radio DJ. Tanti messaggi l'avevamo detto, ma oggi d'altronde è una giornata speciale, la giornata mondiale.
1: Quindi
0: per
1: festeggiamo le nostre api.
0: Le api, e tanti di voi hanno questa passione, sentite qua al 342 00 00 700.
2: Io sono un insegnante del liceo Papa Giovanni di 23° di Savigliano e quest'anno in un corso pomeridiano, un laboratorio pomeridiano di robotica e stampa 3D, ci siamo occupati della valorizzazione di un sentiero qui nella città di Savigliano, e uno dei temi era proprio quello delle api, e quindi abbiamo progettato e stampato in 3D casette delle api, ma anche casette delle per le farfalle e per le coccinelle. Abbiamo poi anche stampato, intagliato con il taglio laser delle casette sempre per le api, e progettato questa mascotte che abbiamo chiamato Pina la Pina.
0: Pina la Pina!
1: Ma noi abbiamo la nostra la Pina! Insomma, avete chiesto
0: facciamo
1: il permesso.
0: Facciamo la casetta anche per Pinocchio a questo
1: anche
0: punto.
1: Per Pinocchio, per tutta il legno.
0: E poi ne arriva un'altra con un'osservazione, giusto, vero?
3: Sì, diciamo che è un modo per permettere api, a tutti i cittadini, anche che non sono apicoltori, di dare un contributo e aiutare le api.
4: Ragazzi, io non mi dedico all'apicoltura, però il mio compagno tutte le estati, quando fa tanto tanto caldo, mi fa mettere sempre delle fonti di acqua per le api, perché so che devono bere, altrimenti muoiono. Quindi, non so, questa è una cosa un po' carina, secondo me, da fare tutti.
0: Se non è il problema delle zanzare, certo. Perché se no fai un favore anche alle
1: zanzare. Fonti di acqua, forse intende qualche dell'acqua corrente da qualche parte, perché
0: se no le lasci di giorno, e poi sai che al tramonto le api ritornano, le rovesci queste fonti di acqua, e poi le...
1: Esatto, diciamo, se no poi altro che
0: riempire dopo.
1: Poi fai l'allevamento di zanzare, non che non ci sia il miele di zanzara, ecco.
0: Ma potremmo provare a vedere, o il latte di zanzara, come ho sentito dire una volta. Enrico, buongiorno!
5: Buongiorno, ma ho un aneddoto sulle api.
0: Non ci credo! Attenzione, base, aneddoto
1: sulle api
0: di Enrico.
5: No, nel senso aneddoto, poi serve una storia, ecco. Praticamente qualche anno fa uno sciame di api si era posato sotto l'ombrellone, praticamente un ombrellone aperto e sotto c'era tutta questa macchia, era uno sciame di api, sì. E arrivato io ho scoperto che gli apicoltori fanno a botte per averli da recuperare, perché hanno un valore enorme.
0: Credo sui 3.000 euro.
1: Sì, 3.000 euro mi pare che sia.
5: Comunque sì, c'è anche la peregrina quando succede questo, per cui è venuto un apicoltore, ha raccolto tutto lo sciame in una cassetta piano piano e se l'è portato via. Quindi ecco, fine dell'aneddoto.
0: Fine dell'aneddoto, chiaramente.
5: Comunque per giorni alcune api continuavano a girare. E poverette sconsolate,
1: erano rimaste, sì, quelle che erano rimaste separate,
0: non fanno poi una buona fine.
1: Povere,
0: ho scoperto poi che non vivono neanche tantissimo. Vi ripeto, su Disney Plus c'è Il Segreto delle Api, che è meraviglioso. Parliamo del tuo, Enrico, parliamo un po' del meteo qua a Roma.
5: Sì.
0: Almeno vediamo un tempo medio.
1: Bello.
5: Sì, perché è bello ormai, perché come se avessimo accompagnato alla porta la fase fresca e instabile che ha caratterizzato finora la primavera. Ecco, adesso si apre proprio una nuova fase, stiamo facendo entrare l'estate in pratica, ecco.
1: Prego, si accomodi, certo.
5: Infatti,
1: facciamola entrare.
5: Letteralmente così, sì. Comunque oggi intanto Alpi e Prealpi sono contornate da un po' di nuvolaglie, così come ne troviamo un po' sul Friuli Venezia Giulia, qualche nube anche intorno a Palermo, però sono cose minime. Per il resto prevale il sole, con temperature massime in aumento, ancora un pochino sotto la media, soprattutto al sud, perché troviamo lì il maestrale, quindi urla, biancheggia il mare ovviamente.
1: Certo,
5: oggi.
1: Bravo.
5: Per le temperature, comunque sulla Pianura Padana ad esempio oggi siamo intorno ai 26-27, così come anche a Roma, a Palermo ad esempio e anche a Bari sui 23-24, quindi un po' più fresco al sud. Poi prossimi giorni,
1: però in previsione del weekend consiglieresti la crema solare? Cominciare all'acquisto?
5: Assolutamente, sì.
1: Per
5: stavolta
1: forza.
5: Sì,
1: stavolta
0: no,
1: sì.
0: Ma occhio che è già forte il sole,
1: sì.
0: Non vi fate fregare dal freschetto dell'aria. Va bene, Enrico, grazie.
5: No,
0: con te. Perfetto,
5: grazie.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Enrico,
1: ciao domani. Avete mai ascoltato un audiolibro, un podcast o una serie audio? Pensate che bello sentire Harry Potter letto da Pannofino o Poirot interpretato dalla voce di Claudio Santamaria.
0: Grazie a Audible queste e migliaia di altre storie prendono vita da 10 anni attraverso le voci italiane più amate. Se non l'avete ancora fatto, scaricate anche voi l'app di Audible.
6: Audible, 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto. Radio, DJ. One Nation, One
7: Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
9: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere.
24: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18, con Neffa. Oggi non c'è sole intorno. Frankie High Energy.

0: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Lo zar nella tana del dragone. Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal collega cinese Xi Jinping nella grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali tra i due leader. Durante la visita del capo del Cremlino nella capitale cinese verranno firmati circa 40 documenti per approfondire la cooperazione in vari settori. Ma la Cina gioca su due tavoli. Pechino ha infatti annunciato la collaborazione con Washington per ridurre i dazi per 30 miliardi di dollari ed è sempre aperta la questione di Taiwan. Il presidente Lai ha dichiarato che le forze straniere non possono decidere il futuro dell'isola, che la Cina considera una provincia ribelle. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3. La collocazione definitiva delle truppe avverrà sulla base dei requisiti strategici operativi degli Stati Uniti e in funzione della capacità degli alleati di contribuire alla difesa dell'Europa. Arriveranno in tarda mattinata ad Ashdod i 430 attivisti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza sequestrate dalla marina israeliana. Alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio dei nostri connazionali. Il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi ha recuperato i corpi di 2 dei 4 subacquei italiani intrappolati nella grotta delle Maldive, quello della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. Oggi si tenterà di riportare in superficie gli altri due. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo. È stato convalidato il fermo di El Kudri, il 31enne, che con la sua auto ha travolto e ferito 8 persone a Modena. Per il GIP, che ha disposto una perizia psichiatrica, è stata un'azione lucida. L'uomo stava pianificando la fuga in Marocco, ma la Procura non ha contestato l'aggravante del terrorismo. Siamo allo sport, il ciclismo dopo la cronometro da Viareggio a Massa, dominata da Ganna. Oggi l'11ª tappa del Giro d'Italia parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l'affondo da lontano. In maglia rosa per 27 secondi c'è sempre il portoghese Eulalio, che ieri ha perso circa 2 minuti dal danese Vingegaard. Infine il tennis, dopo il Roland Garros, Alcaraz si ritira anche dal Queens e da Wimbledon. Lo spagnolo ha spiegato che sta recuperando bene dall'infortunio al polso, ma non è ancora pronto. Proseguirà quindi il dominio di Sinner, che già con il trionfo di Roma era certo di restare in vetta al ranking ATP anche dopo Londra.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Have fun with
16: Audible. 10 anni di storie. Scarica l'app e buon ascolto.

0: Le 808 qui su Radio DJ Sombre, uno dei pochi che mette tutti d'accordo, mi sembra di capire, qua all'interno del gruppo di chiamate Roma 3131. Questa era Potential, e a proposito di potenza, di cose in divenire, stiamo per chiedervi se siete stati pagati o se siete soliti pagare in maniera un po' alternativa.
1: Succede, a volte magari non ce l'hai proprio, sì, insomma, esatto. E magari proponi un accordo di tipo differente.
0: Tipo baratto, no? Cioè puoi fare una cosa, guarda, fammi questa cosa che in cambio ti faccio quest'altra, no?
1: Sì.
0: Perché è di questo che vorremmo parlare, degli strani metodi di pagamento.
1: Ma questo perché? Perché sta sparendo un sistema di pagamento, vero Prev?
0: Cioè, esatto, io direi base lacrima, ragazzi, sì. Perché noi siamo cresciuti con questo sistema di pagamento che pare non venga più usato.
2: Attenzione,
0: usato
2: attenzione, i più giovani non li hanno mai usati, molti non li hanno neanche mai visti, naturalmente, e adesso non li usano neanche più quelli che tecnicamente
1: volta,
2: li usavano,
1: certo.
2: Insomma, stiamo parlando degli assegni, che è un metodo di pagamento, insomma, noto a noi, soprattutto
1: sì.
2: Gen X, boomer,
0: noi siamo,
2: e millennials.
1: Avevi
2: forse
1: un librettino apposta per, esatto, tenere gli assegni.
0: Ma io ricordo che gli stipendi ai nostri genitori con,
1: sì,
0: l'assegno

0: lo riceveva, non c'era il bonifico direttamente in banca, si arrivava a casa con la busta con dentro l'assegno e c'era lo stipendio.
1: Esatto. Allora, lezioncina per i bambini. Che cos'è l'assegno? L'assegno è uno strumento di pagamento cartaceo attraverso il quale una persona che si chiama traente, mi sembra di fare di nuovo l'esame, l'esame di diritto privato,
2: traente.
1: Ordina alla propria banca, che si dice trattario, di pagare una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona che si chiama beneficiario. Ok, cosa ti serve per che mettere serve, un assegno? Un conto.
2: Perfetto, cioè, devo avere un conto in una banca.
1: I soldi ci devono stare. Sì. Se non ci sono i soldi, l'assegno si chiama scoperto.
0: O come diciamo a Roma, vela. Cioè, se vedi, ti hanno dato una vela.
2: Una vela. Quando a Roma senti parlare di vela, non stiamo parlando di nautica.
0: Assegni.
1: Poi c'è l'assegno bancario, l'assegno circolare, si passa attraverso la banca, insomma, varie tipologie. Sono diminuiti, ma io pensavo fossero diminuiti anche molto di più. In realtà i dati sono questi della Banca d'Italia. Nel 2025 sono stati staccati in Italia appena 51 milioni di assegni, che significa 141.000 in media al giorno, domeniche comprese. Crescono invece i bonifici bancari, che sono un
2: metodo, ora c'è quell'istantaneo, immediato,
0: i pagamenti. Certo, noi siamo cresciuti con l'assegno, il nostro primo pagamento.
2: Io ricordo benissimo il mio primo assegno, che fu quando iniziamo sul serio a lavorare in radio, fu Radio Campi, stesso gruppo, pensa un po', tiene il primo stipendio.
0: E io mi ricordo di fronte a quell'assegno la classica cosa che avete fatto tutti, non fate i vaghi se avete avuto a che fare con l'assegno, quando per la prima volta lo prendi in mano, giri e c'è scritto girate, quindi poi lo rigiro, dico
2: ma che succede se lo giro? Cioè, non capivo, non sapevi cosa significasse girare un assegno.
0: Mai capito perché ci hanno scritto direttamente firma qua, in modo che poi diventa valido. No, girate, comunque. E altro metodo di pagamento alternativo, ad esempio dei tempi, c'era la cambiale, non so se
2: questa forse è un po' sparita.
1: Lezioncina,
2: no?
1: Per i bambini. La cambiale è un documento cartaceo su cui una persona si impegna a pagare o ordina di pagare una determinata somma a una scadenza precisa. Qui si tratta sostanzialmente di una transazione
2: tra
1: privati.
2: Quindi è uno, diciamo,
1: il pagherò è la cambiale ordinaria. Chi la emette promette di pagare. E poi c'è la cambiale tratta, che è un ordine di pagamento invece verso terzi, sostanzialmente.
2: Quindi è un famo affidasse.
1: Sì.
0: Tant'è che era la base di quasi tutta la commedia italiana, del cinema italiano. Scene tipo questa. Sì. Senti.
3: Allò? È l'avvocato De Marchis che parla. Telefono a proposito di quella cosuccia, di quella cambialetta. Come? Cambialona? Addirittura, non si va in galera per una cambiale. Comunque sto telefonando per dirle che ho molte cose che stanno bollendo in pentola. E qui massimo 24 ore io finisco in galera. Ari, dai, ma lei mi trascina con questa galera, abbia pazienza.
0: Era un grande classico.
1: Se non le pagavi alla scadenza, il creditore poteva procedere direttamente contro di te con il protesto e il successivo pignoramento. Non si andava in galera sostanzialmente, però.
4: Ma scusate, non ho capito, si possono fare ancora le cambiali? Cioè, non ho capito.
0: Credo di sì, credo di sì.
2: Però il fatto che stia sparendo proprio come concetto è quello.
1: In tabaccheria si comprano e c'è il valore bollato, quindi sì, tecnicamente ancora, ma non vengono più usati.
2: Ma poi, Patrizio, tu dicevi, tutti siamo stati pagati con un assegno, anche tu, il tuo primo assegno.
4: Sì, allora io ho ricevuto il mio primo assegno per una serata che feci, penso, 20 anni fa, ero proprio felice, torno a casa, lo faccio vedere ai miei genitori, sì, era scoperto però. Non l'ho mai incassato quei soldi, non dirò dove sono stato, ovviamente.
0: Vabbè.
4: C'è l'Interpol.
2: Certo, ci stanno proprio appresso.
1: Giovanni Patrizio Mattei, tutto contento.
2: Papà, vedi che faccio il DJ, mi pagano.
4: Dopo 5 giorni, papà, ma i soldi non sono arrivati, che vuol dire?
1: E tuo padre ha detto, ma no.
0: Poi Gianni giustamente si ricordava dei mini assegni, cioè che erano quelli per far circolare quasi
2: 200 lire, 500 lire.
0: Quelli credo che non ci siano più.
1: Tra il 75 e il 78 i mini assegni sono stati emessi da diversi istituti di credito. Si doveva far fronte allora a una crisi del metallo. Il nickel era salito a tal punto da superare il valore nominale della moneta stessa, e quindi la zecca non riusciva a stare al passo con la richiesta della velocità di circolazione del denaro. Quindi praticamente non riuscivi a dare i resti. Cioè, nel senso che le monete
2: non c'erano, le
1: monete
2: non c'era lo spiccio. E attenzione che ora quelli, mi sono andati a cercare su eBay così, 7500 euro l'uno.
0: Ah sì, per ogni assegno?
1: Ce ne sono alcuni che sono alcuni particolarmente. Erano piccoli tagli da 50, 100, 150, 200, 250 e 350 lire.
0: Bah, che meraviglia.
1: Tutti colorati, tutti diversi.
0: Che nostalgia, 3420000700. Ora sentiamo

0: po' di vostri metodi alternativi di pagamento e scopriamo che nel 1987 Terence Rand D'Arby sapeva chiaramente cosa voleva dire.
1: Firmava girato. Un sacco
0: firma
1: di cambiali.
0: Certo.
1: Diceva firma qua col tuo nome.
0: Per quello cantava

0: 819 qui su Radio DJ. Stiamo ricevendo un sacco di messaggi su metodi alternativi, anche il mondo degli assegni, delle cambiali,
1: sì.
0: Perché giustamente, sai, i cittadini normali pagano ormai, sì, con le transazioni semplici, ma le piccole e medie imprese quello usano come,
1: sì,
0: metodo.
1: Noi ci stavamo riferendo, cioè vado a prendere un televisore, firmo delle cambiali, questo.
0: I nostri tempi,
1: so,
0: sì.
1: I nostri tempi,
0: io ricordo,
1: sì,
0: che i miei genitori
1: si faceva proprio per questo, cioè, certo, usavi gli assegni anche per cose piccole, insomma, no?
0: Esatto, per acquisti fatti, sì, quotidianamente.
1: 100.000 lire le pagavi in assegno, insomma.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ce l'avute al tempo. 342 00 00 700, che cosa ci dicono in particolare, vero?
2: Ciao trio. Allora, io lavoro in banca. In realtà le cambiali sono ritornate super di moda. Cioè, vabbè, non è una moda, però mi raccontano, vabbè, io lavoro in banca da poco e ne ho sempre viste abbastanza, mi raccontano che anni fa ce n'erano sicuramente molte di più, ma si utilizza ancora molto come metodo di pagamento per chi non paga in altri modi, ecco, diciamo così.
0: Ah, ok, vedi, quindi è un chiaro segno della crisi che stiamo,
1: certo,
0: vivendo in questi giorni.
1: Della disponibilità immediata.
0: Io sentirei Stefania, sì, dalla provincia di Ascoli, che lavora in banca e magari ci aiuta anche a capire meglio. Buongiorno Stefania.
3: Buongiorno trio.
0: Buongiorno. Buongiorno a te. Quindi confermi che si sta tornando al sistema di pagamento delle cambiali?
3: Le cambiali non sono mai sparite, mai. Si sta tornando al metodo di pagamento, diciamo che principalmente chi paga con la cambiale è magari qualche prestito di queste finanziarie che non viene regolarmente addebitato sul conto corrente, dopodiché le finanziarie ti mandano la classica cambiale, oppure ecco, chi fa dei in agricoltura, piuttosto che chi mette su un negozio, insomma, queste
1: imprese,
3: queste
1: piccole imprese e anche imprenditori, diciamo, in quel campo molto,
3: sì,
1: utilizzato,
3: sì, sì, esatto. Non so, compri un mezzo agricolo,
1: okay,
3: che costa un sacco di soldi, quindi lo scaglionano con la cambiale, piuttosto che mi è capitato un forno da pizza, insomma, particolare, pagato con cambiali, ma la maggior parte dei finanziari, onestamente parlando.
0: Ok, e stanno già pensando ad ulteriori sviluppi, sai, ormai siamo abituati che molti di noi pagano addirittura col telefonino, no? Cioè,
1: c'è uno sviluppo digitale della cambiale, ci sta?
3: No, la cambiale è cartacea, non credo possa esistere, io sono 18 anni che lavoro in banca, non credo possa esistere qualcosa di alternativo.
1: Cioè, come si dice, non verrà
3: stessa
1: smaterializzata, come hanno fatto per tutti i documenti dell'auto, per esempio, no? Non c'è più libretto.
3: È difficile, è veramente difficile, perché è proprio un titolo cartaceo, come l'assegno.
4: Beh, su Amazon, per esempio, c'è il pagherò, se mi ricordo bene.
0: In che senso il pagherò?
4: Cioè, nel senso che prima provi il prodotto, cioè nel senso che comunque ti fanno provare il prodotto, poi lo paghi dopo, lo puoi rimandare indietro.
1: È un pagamento posticipato.
3: Sì, però quello è un metodo, cioè tipo prima provi e poi paghi,
1: okay.
3: non è un titolo di credito, nel senso che è proprio un metodo,
1: sì,
3: che ha fatto Amazon.
1: Non lo puoi scambiare, non lo puoi scambiare.
3: No,
1: mentre,
3: okay, no.
1: Mentre mi sta dicendo la cambiale effettivamente è un valore, cioè no? Cioè puoi...
3: Sì. Sì, è un,
1: okay,
3: titolo,
1: è un
3: poi
1: titolo,
3: dopo al protesto,
1: okay,
3: come l'assegno, uguale.
0: E per la tua esperienza stanno aumentando le cambiali, diciamo, non rispettate, non onorate?
3: Ma guarda, dipende da dove lavori, nel senso che dove lavoro io, in un paesino in provincia di Ascoli, vengono pagate quasi tutte, ci sta magari quel cliente
1: qualche
3: che
1: ritardo,
3: non la paga, però... Ma no, proprio che non la paga proprio.
0: Ok.
1: È una scelta,
3: resto,
1: è una scelta.
0: Certo,
1: anche
0: certo,
1: quelle sono scelte.
3: Esatto, scelta di vita.
0: Ok, grazie.

0: 1826 Radio DJ Coez, ci vuole una laurea anche per stare dietro poi ai vari metodi
1: voglia,
0: di pagamento.
1: Sicuramente.
0: Ci
1: sicuramente.
0: Siamo ricordati che c'era anche un modo per pagare quando andavi all'estero.
1: Ma
0: giusto?
1: Sì, per esempio Katia ci scrive che in albergo venivano pagati con i traveler's check.
2: Come mio padre era un grande fan dei traveler's check, lavorava in banca, tutte le volte che andavo all'estero mi forniva i traveler's con cui tu andavi in banca e ricevevi l'importo nella valuta,
1: esatto,
2: del paese
1: del
2: in
1: posto,
2: cui del
1: certo,
2: posto sostanzialmente.
1: Sì.
0: Stavamo ragionando che comunque la cambiale non cambierà dal punto di vista del fatto che tu fisicamente la debba portare.
1: E cioè, ti comporta che per pagarla fisicamente devi portare la cambiale a qualcuno che te la ritira, cioè comporta la presenza di esseri umani, ecco.
0: Ecco, allora, insomma,
1: non è male. Perché la fiducia, poi la fiducia è tra umani.
0: Sulla fiducia. Abbiamo un po' di messaggi anche su metodi alternativi, se ho capito bene, per ricevere pagamenti.
3: Buongiorno trio. Io nel paese mio, vicino al paese mio, c'è tuttora un macellaio che ogni tanto non c'aveva il resto e te dava o i salamini o addirittura un salame intero di resto, dipende da quanto resto doveva averci. Un saluto Alberto da Modena.
1: Alberto,
0: bei tempi,
1: cioè, questo che dava i salami indietro un po' mi ricorda quello delle caramelle, probabilmente.
0: Beh, ce le vuole
1: ce l'hai
0: amore.
1: Anche
0: ce
1: le
0: l'hai.
1: Caramelle
0: sentiamo.
4: Ciao ragazzi, sono Serena da Milano ma romana. Mi ricordo quando ero piccolina che mia mamma mi mandava a prendere il latte piuttosto che in un alimentari, che come il resto, visto che non c'erano le monetine, molti non ne avevano a disposizione, e mi davano le caramelle. Però ero contenta, andavo sempre io. Ciao.
1: Sì, però poi questo era un sistema di pagamento, funzionava solo in una direzione, perché poi se tu tornavi con 10 caramelle facevi questi sono tutti i resti che mi hai dato in questa settimana, non compravi questo. Nulla.
0: No, io ricordo mia madre diceva ti do il resto, ma non intendeva quello.
1: Sì, è vero.
0: Un sacco di botte. Comunque, previ.
2: Avete già detto come si chiama lo scoperto a Roma?
1: No.
2: È cabriolet.
0: Ah,
2: hanno fatto un cabriolet.
1: Cabriolet.
2: Tacci, m'hanno fatto un cabriolet.
0: L'assegno scoperto.
2: Demetrio, è una storia così un po' di grande mestizia. Un mio amico di infanzia, Nicola, ha detto Calcutta per via del suo alito mefitico. Per ripagarmi un prestito di 150.000 lire, dopo un'accesa discussione su come saldarmi il debito, si è staccato un premolare d'oro e me l'ha tolto. Tra l'altro, Calcutta.
1: Dopo averlo sterilizzato, diciamo che ora c'hai un valore se era oro.
2: Veronica. Sarai tu?
1: Se lei è Veronica.
2: Potrebbe essere, visto la natura del
1: messaggio.
2: Mio primo stipendio, dico al datore di lavoro che non accetto assegni. Mi dice perché? Perché sarebbe un assegno a vuoto. Perché io mi chiamo Veronica Vuoto. E allora.
1: Poi l'ha preso. Davvero
0: si chiama Vuoto?
1: Sì, faceva vuoto. Un assegno a vuoto.
2: L'ha minacciata probabilmente.
0: Giustamente.
2: Ho lasciato i figli in pegno in un negozio intanto che facevo il banquet. Perché nel negozio non andava il collegamento. Senta, ho un maschio e una femmina.
0: Se li tenga. Non si fa però, eh. E poi piegatura.
2: Taxi a Phuket.
1: A Phuket.
2: Phuket, sì. Thailandia.
1: Thailand.
2: Posso pagare con il bancomat?
0: Of course!
2: Of course. Ma portato al banco.
0: Eccolo là!
2: E dammi il contante.
0: Straordinario. Allora torniamo tra pochissimo con Danilo da Fiumicino, ma prima. Che abbiate un'azienda o la partita IVA, c'è una cosa che dovete assolutamente sapere: i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred convengono sempre.
1: Sono deducibili fino al 100% e potete usarli dai pranzi alla spesa, perché sono accettati ovunque: supermercati, discount, ristoranti.

0: Ristoranti, bar e anche per il food delivery. Con Ticket Restaurant Edenred non avrete pensieri, solo vantaggi.
1: Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: Una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
6: Doppio Malto.
7: Birra, cucina e felicità.
5: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
12: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
11: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
13: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
11: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Questa è la via.
11: Dal 20 maggio al cinema.
14: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro.

0: Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Have fun with
4: buoni pasto ticket restaurant Edenred, fino al 100% deducibili e i più accettati in Italia.

0: 1838 Teddy Swims su Radio DJ. Buongiorno Panino.
1: Buongiorno Zozzoni. Buongiorno. Io sono della vostra generazione, quindi mi ricordo gli assegni. Parlavamo di assegni, di stipendi. Io mi ricordo che il mio primo stipendio me lo diedero in contanti. A voi, cioè io sono andato proprio.
0: Che lavoro facevi?
1: Dipende. Al militare.
0: Militare.
2: Proprio la busta.
1: Andavi lì.
0: C'era il banchetto dove tu ti presentavi, sì, davi nome e cognome.
1: Si leccava le dita e ti contava i soldi. Ed era, però era bello, cioè, perché era il primo stipendio e da questi soldi sembravano tanti. Invece, per quanto riguarda gli assegni, ho questa immagine di mio papà che aveva il portafoglio col portassegni, sì, che era proprio questa sleppa. Che
0: no, sì, è vero, tant'è che i portafogli di un tempo erano più lunghi. Sì, guarda, adesso li puoi fare più corti,
1: c'era,
0: perché deve contenere la carta
1: mezzo metro di portafoglio, sì, perché ci andava il portassegni dentro. E mio papà faceva questa cosa, ma io avevo 13-14 anni, lui firmava l'assegno e poi mi diceva: tiè, compilalo. Per me era cioè, a me cominciavano a sudare i mani, sudavo tutto, perché avevo paura di sbagliare
2: a
1: lo
2: scrivere
1: zero.
2: Sì, oppure a scrivere a lettere
1: magari era 500.000 lire, mettevi lo zero in più era 5 milioni,
0: cioè, oppure...
1: poi nel senso non è che sono mai stato così bravo in matematica, ma sta cosa a 13 anni,
0: ma anche in italiano devi essere bravo, perché appunto devi scrivere 500

0: milioni.
1: Poi c'era la girata, la doppia girata, cioè perché se tu giravi la girata, cioè era una roba
2: rovesciata praticamente. Che cos'è?
1: Sotto,
2: parola.
1: Cos'è? Ma andiamo con la sigla.

0: Sì, Danilo.
1: Andiamo a Ciama Fatto Caso. Allora, il primo Ciama Fatto Caso è quando metti a lavare. Voi ce l'avete a casa il copridivano per.
2: Sì.
1: Diciamo.
2: Sì.
1: Quando metti a lavare il copridivano, c'hai quel momento che è, diciamo, la terra di mezzo.
2: Sì.
1: Non sai.
2: Il divano
1: sai,
2: è scoperto.
1: È scoperto.
0: Sì. Che ci fai?
1: C'è il divano scoperto. È lì che fai? In quel periodo magari dura uno o due giorni. Allora, o c'hai un altro copridivano, però io tipo a casa mia ce n'avevo uno solo. Ti metti seduto. Io me ne sono reso conto ieri. Ti metti seduto in pizzo.
2: Attenzione, oddio, non mangi, non bevi, non fai niente.
1: Sono stato tutta la sera, mi sono visto a mezzo film, cioè, mi hanno lasciato, ho detto ma si può vivere così?
0: Sono d'accordo con te. Poi la cosa peggiore è quando ti dicono che il divano è lavabile e tu dai per scontato che se è lavabile è facilmente smontabile. No,
1: no,
0: non lo fate mai.
1: Ma poi se lo lavi non lo rimonti, no, perché un po' si stringe.
0: Però,
1: esatto. Però sta cosa, io un po' ce l'ho anche questo, un retaggio culturale da quando sono piccolo, il rispetto per il divano. Poi appena c'hai un nipote o un figlio,
0: sì,
1: lui il divano lo sfonda, cioè lui può, e tu comunque non gli dici niente, ma è bambino, cioè,
2: è bambino, certo, certo.
1: Però tu
2: ma
1: non,
2: lo
1: tu,
2: sta mangiando, ma è un bambino.
1: Tu da piccolo non hai mai potuto farlo, mai, però.
0: Certo.
1: Ci hanno fatto caso che quando ti fa male lo stomaco dai sempre la colpa all'ultima cosa che hai mangiato, che solitamente è pure la più sana.
0: Sì, è vero.
1: Però cioè,
2: hai mangiato una banana.
0: Sì. Mi ha fatto male.
1: Ma ti sei mangiato tutta una pecora prima? Perché tu non riesci a ricordarti che quell'ultima cosa è una somma di altre mille cose. Questo lo dico anche per l'ultimo weekend che abbiamo.
0: Raccontiamolo.
2: Cos'è, Radio cos'è che ti ha fatto male?
1: Tutto.
2: No, l'ultima cosa è
1: no,
2: stata?
1: No, io dico una cosa, Giorgio. Cioè, sei proprio tu presente. Perché ci lasci da soli a me a Furio?
2: Cioè, noi perché lo so che non andate poi.
1: Stavamo a Treviso, abbiamo cenato insieme, tutti insieme. Poi a una certa io e Furio siamo girati, eravamo soli con Valentino e Vic e col sindaco,
2: ecco.
1: Di Treviso. Tu dov'eri?
2: Io ho snasato, visto i racconti della sera prima, e sono fuggito.
1: Tante volte Furio diceva Giorgio dov'è, Giorgio, diceva solo questa cosa, diceva Giorgio dov'è, ho il cellulare scarico, perché non
0: già ragionavo,
2: già eravate fuori,
1: non riusciva a tornare a casa, quindi noi senza di te non riusciamo a tornare a casa.
2: E finite sempre nei peggio bar di ogni posto, però.
1: Sì. Anche questa cosa, Giorgio era già a Treviso, noi da Roma a Treviso, io e Furio siamo andati insieme e siamo praticamente...
0: No,
1: cioè giriamo senza sapere dove andiamo.
2: Ma c'è,
0: senza guida.
2: Il tutto città vi serve a voi di carta.
1: Ma mentre camminiamo, dopo mezz'ora ci facciamo le domande a vicenda, ma abbiamo messo Google Maps?
0: No, sai no, dove
1: allora dove stiamo andando?
0: Non lo so.
2: Però andiamo di qua.
1: Sono stati due giorni così. Vabbè. Ma torniamo.
0: Vai,
1: alla piegatura.
0: Piegatura, Danilo.
1: Ci hanno fatto cose quando fai un barbecue. Nessuno di base vuole stare alla brace. Però alla fine uno dice, vabbè, ce vado io. Come tu decidi che sei responsabile della brace, ti esaccerchiano tutti attorno e ti cominciano a dare consigli.
0: Sì,
1: no, se fa
2: no,
1: così, se fa
2: così.
1: No, la sarciscia leva.
0: Non ci metterà mai.
1: No, lui deve solo criticare. Tu che fai la brace.
0: Tutto il tuo lavoro, hai ragionissima.
1: Arriva Birrubrica, ragazzi.
0: Birrubrica? Attenzione, Birrubrica che potremmo anche vederla allo Speaker's Corner.
1: Sì, no, potremmo.

0: Vai, sei pronto?
1: Pronto.
2: Birrubrica! Mettiti comodo che sta per iniziare Birrubrica, la rubrica più rubrica delle rubriche. Con Birrubrica sai quando inizi a divertirti, ma non sai quando smette.
0: Temevo la rima, quindi già con Birrubrica.
1: Perché è Birrubrica.
3: Ormai classe, cioè solamente
0: c'è stato l'upgrade. Professionalità.
3: Prima notizia.
2: Il CEO di Ryanair: stop alla birra negli aeroporti, troppi passeggeri ubriachi.
0: No, l'avete già parlato.
1: Però siamo rimasti colpiti.
3: Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, si chiama, ha chiesto. Sì. Lui ha chiesto, però poi nessuno l'ha fatto. Ha chiesto, solo fatto la domanda. Ha detto: ragazzi, ma perché non evitiamo di vendere la birra negli aeroporti, soprattutto alle 6 di mattina? Che motivo c'è? Come O'Leary, c'è motivo, fidati che c'è. Stai in aeroporto quelle non due sai ore, non sai che fare, fai quelle paio di birre, ma in maniera tranquilla, così poi dopo, se sali sul volo, devi via la a me mi prende la biocco e dormo.
0: Ma è evidente che altri non, prende la biocco.
3: Addirittura la sua compagnia sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno per colpa del comportamento molesto di alcuni passeggeri.
1: Proprio recessivo.
3: Sì. Ora Ryanair ha messo una multa di 500 euro, che poi mi sembra pure poco.
0: Se tu molesti
3: qualcuno in aereo, ti danno una multa di 500 euro. Che posso dire? Ci può pure stare.
0: Ma io farei la blacklist in quel caso.
3: È una roba assurda. Secondo me non devi evitare di far bere le persone, ma devi. Le persone devono essere educate. Ma poi non rischia la denuncia se fai uscire.
0: Certo. Insomma, apri veramente un fronte di problematiche. Insomma, bello complicato, no?
1: Magari ubriachi aiuta.
3: Però comunque lui l'ha chiesto, ma nessuno
1: ha dato una risposta.
4: Comunque ci sono delle tratte in particolare, perché a me è capitato per Ibiza, per esempio.
1: Andate e ritorno in Ibiza.
3: A me è capitato New York, Las Vegas, e il capitano ha detto: sono finiti gli alcolici. Cioè l'ha detto e si è creato il panico.
1: Come l'aereo più pazzo del mondo
0: col caffè.
3: Ma andiamo allo spot.
2: È finalmente uscito il nuovo romanzo best sellere. Dal titolo Ricorda di bere prima di bere. Il nuovo romanzo di Danilo da Fiumicino, un romanzo avvincente, romantico, avventuroso e commovente, dove il protagonista passa le giornate intere al bancone di un pub. Minimal.
0: Che emozione, minimal. Che entusiasmo.
3: Te immagini tutte le persone che ti vengono attorno.
0: Un po' come Speed. Stessa adrenalina.
2: È un flusso di coscienza di un uomo che sta al pub ubriaco. Corri in libreria e ricorda di bere prima di bere. Ricorda di bere prima di bere.
0: Il libro.
2: Edito da Beoni, editore. Beh.
3: Ma andiamo, facciamo a tempo a una notizia.
0: Sì, purtroppo.
2: Notizia numero 2: la birra John Lemon ritirata dal mercato. Ecco perché.
0: Perché?
3: Pensate un po', la birra John Lemon è diventata anche una birra di culto, quindi la bottiglia costa anche tanto, perché c'ha la faccia di John Lennon a posto degli occhi due fette del limone.
0: Forse non hanno pagato i diritti alla famiglia.
3: Forse potrebbe essere una birra al limone. E indovina chi è che si è incazzata?
0: Yoko,
3: ma non si può fare niente. Cioè, io non ho capito. Lei si è arrabbiata, ha detto: non avete pagato i diritti, li ha pure denunciati. L'unica cosa è che sono arrivati a un accordo, perché hanno prodotto parecchie di queste birre. E la società, pagando, penso, ha ottenuto almeno di venderle.
0: Di finirle le scorte.
3: E quindi ora c'è la caccia alla John Lemon. Secondo me è una bella idea. Birra di merda. Però una bella bottiglia, bella etichetta, bella tutto quanto.
0: Bisogna pagare i diritti.
3: Arriva Yocono lì sempre.
1: Stai usando un'immagine che non è tua.
3: A me è dito. Io non è che se fanno una birra a nome mio, mia moglie si incazza. È contenta. Perché comunque.
1: Però magari speri che ti diano qualcosa.
2: Si sarà messa a strillare, Yoko.
1: Sempre meglio che mettersi a cantare, permetti.
0: Ma è finita.
3: È Birrubrica.
0: No.
2: È maschile.
0: Maschile.
3: È finito.
2: Birrubrica è finito. È finito. Abbracciamoci forte. Tutti insieme.
0: Abbracciamoci. È finito.

0: Modi chiedi i diritti pure se vai dal gelataio a comprare Yogono. Yogono da 4 euro.
1: Questa è bellissima.
2: E te fa, dopo te fa cauda per il cono.
1: Finale degno di questa bellissima puntata. Grazie Danilo. Ci vediamo domani.
3: Sì, io cono da 4 euro. Viene praticamente due palle di gelato. Piccolo, piccolo 4 euro.
1: A domani.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Chiamatelo. Radio DJ.
4: One Nation, One Station. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27.

0: 7 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
2: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
3: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
4: Gabriele
3: e Furio.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: Party like a DJ. Domenica

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'ennesima giravolta di Donald Trump, che ha deciso di sospendere un attacco su vasta scala contro l'Iran, ridefinisce

0: Jinping, che ha preso una posizione netta sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente, definendo una potenziale ripresa delle ostilità militari come chiaramente inopportuna. Nel frattempo, due super petroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate per 2 mesi. Arriveranno in tarda mattinata ad Ashdod i 430 attivisti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza e sequestrate dalla marina israeliana. Alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma. 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani chiede l'immediato rilascio dei nostri connazionali. Dopo il recupero dei corpi di 2 dei 4 subacquei italiani intrappolati nella grotta delle Maldive e delle loro telecamere, oggi il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi tenterà di riportare in superficie gli altri. Intanto è stato rimpatriato il corpo della quinta vittima, l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, che è stato messo a disposizione della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. La Thailandia ha ridotto drasticamente la durata dei soggiorni senza visto per i turisti provenienti da oltre 90 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Australia e area Schengen, nel tentativo di arginare i reati commessi da cittadini stranieri. Il turismo è una fonte importante di posti di lavoro per Bangkok, ma le preoccupazioni relative ai visitatori che infrangono la legge hanno portato a richieste di norme sull'immigrazione più severe. Siamo allo sport. Il ciclismo, dopo la cronometro da Viareggio a Massa dominata da Ganna, oggi l'11ª tappa del Giro d'Italia parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l'affondo da lontano. In maglia rosa per 27 secondi c'è sempre il portoghese Eulalio.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento alle 10.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
13: Tra poco, il volo del mattino. Con Fabio Volo.

0: Hai voluto una bicicletta?
1: Pedala.
0: A me le ha rubate tutte. Non ti ha mai rubato una bicicletta?
1: Sì, sì.
0: Qua.
1: No, quando ero a Pavia, ero a Pavia, sono andato a fare l'allenamento di Kung Fu. Ho lasciato giù.
0: Ah, già, è vero che tu sei un lottatore di Kung Fu.
1: Ho lasciato giù la mia mountain bike gialla e nera.
0: Ah,
1: a cui ero affezionatissimo.
0: È bella mountain bike.
1: Oh, me la scendo dall'allenamento.
0: E non c'è più. E c'è un bigliettino, ho scritto niente. Gialla e nera.
1: Gialla e nera, era bellissima, col cambio Shimano.
0: Oggi è la giornata delle api, vedi la tua gialla e nera lì. Buongiorno ragazzi, benvenuti 9.07 di questo mercoledì 20 maggio 2026. Oggi abbiamo così tante cose da dire che non vorrei sprecare tempo in baggianate.
2: Io e Maurizio ci siamo già accapigliati.
0: Accapigliati?
2: Ci siamo già accapigliati.
0: Per la domanda che vi ho fatto?
1: Non è facile.
2: No, allora, abbiamo bisogno di...
0: Allora, mettiamo la sigla.
2: Dettagli.
0: Dettagli.
2: Precisazioni.

0: casale
1: sul volto tuo,
0: tre crumiri di casale,
1: felicità,
0: tre crumiri di casale.
2: Abbiamo
3: Come sta Enzo Bianchi?
4: Come starà Enzo Bianchi?
3: A te non l'hai invitato a Conte?
4: L'avevo invitato al mio programma, ma non aveva un po' di difficoltà e quindi poi non è venuto. E adesso ho ancora due puntate, poi ho finito. È già andata. Stasera c'ho la Lucianina.
5: Luciana.
4: Stasera viene la Luciana di Tizia.
3: Non ci far figure.
4: La Tizia. Domani
3: non ci
4: abbiamo.
3: No.
5: Ha scritto un libro bellissimo.
4: Vieni a salutarla stasera.
5: Se riesco, vedo. Sì,
4: domani c'è il Bormolini.
3: Finisci col botto.
4: Bormolini, e venerdì c'è Simone Moro, lo scalatore. Certo. Vasca, certo, figa. Certo. E poi basta.
5: Finito.
4: State bene.
5: Invece King continua.
3: Tutta l'estate.
4: Ma scusami, ma perché qualche ospite di King non lo porti al corner, speaker corner, lì come si chiama?
5: Sai che ci stavo pensando proprio ieri mentre lavavo i denti.
4: So che ho letto sul vostro sito internet, da cui noi copiamo anche,
3: di King,
4: che verrà anche Gerry Scotti nei prossimi
5: giorni. Anche Gerry Scotti.
4: Perché poi di Pavia.
5: Nei prossimi giorni vedrai, saprai. Certo. Sì.
3: Ho letto su Dagospia.
4: Ma perché non viene Gerry Scotti allo Speaker Corner a salutarci? Va bene.
3: Noi, Claudio Lauretta, ci possiamo permettere. se vuoi, Claudio è disponibile.
4: Allora, ragazzi, voglio parlarvi di cose serie, della neuroscienza, di nuove scoperte della neuroscienza. È importante. Okay. Però stamattina arrivando ho detto, così chiacchieriamo, sai quando si cazzeggia con i colleghi prima di iniziare la giornata, no? Prima di buttarsi dentro nel lavoro, che immagino che lo facciate anche voi, cari ascoltatori, che magari bevi un caffè, oppure intanto che ti tiri giù la giacca, dici com'è andata, bene, dici quattro cazzate. E ho detto ieri, pensa che poi eravamo a cena, a bere delle birre, porco Giuda.
3: Ma dove vai a bere le birre, da
4: ma
3: quando
4: lì sotto
3: qua?
4: Cosa succede? Lo dico agli ascoltatori.
3: Ma
4: finiamo il programma
3: qua?
4: Sono le 8:30.
3: Sì.

0: e cominciano. Poi ci sono sempre i romani, sempre dai, oh no, sarebbe una cosa, abbiamo lavorato. Cioè, no, io dico, ragazzi, non si può iniziare a fine maggio per le birre così.
1: Ma
0: che...
1: poi in corso Sempione,
0: no, lì sotto alla cascina nascosta. È anche bello il posto,
1: esatto. È quello.
0: Vabbè, insomma, comunque, e quindi poi dici, vabbè, dai, io vengo, però prendo l'acqua frizzante stasera. E mi sono fatto 4 medie, perché
1: non ci credo neanche se
0: sì,
1: credo.
0: Sì, domandalo, cioè, sì, ho fatto via anche un po'.
1: 4 medie, cioè, non è da te,
0: No, io purtroppo io non bevo
1: è
0: per quello,
1: te.
0: Perché io poi se ne bevo una,
1: da me.
0: Poi dopo beve due, poi cosa fanno? Ti portano i popcorn e quindi dopo c'hai sete. Vabbè, insomma, comunque.
1: Che poi non fa neanche degrado, è un posto talmente bellino.
0: Sì, ma poi sei in amicizia. Ok.
1: Vabbè.
0: E a un certo punto, ragazzi, nel cazzeggio vario si parlava di tutto, si è parlato della flottiglia, si è parlato di Israele, si è parlato di Gaza, si è parlato di cose serie, così ieri hanno sparato alla flottiglia, nessuno dice niente, l'Europa dice niente, e tutti noi ci chiediamo sempre: mazza, come tengono tutto il mondo sotto ricatto? Cioè, è talmente un progetto che è più di 20 anni che è in atto, che sono finalmente riusciti a mettere le mani dove dovevano mettere. Ha detto: adesso attacchiamo, tanto l'Europa non esiste, l'America vabbè è sotto ricatto e tutte quelle menate. Però dopo alla quarta, dopo siamo andati un po' più in leggerezza, e a un certo punto se ne esce uno con questa domanda,
1: okay,
0: che non è una domanda esistenziale, è un cazzeggio. Dopo vi leggo le cose della neuroscienza. Vi do 1 milione di euro. Un milione di euro. Avete sei mesi per spenderli, non potete metterli via.
1: Regole,
0: non è che dico...
1: regole.
0: Ok,
1: vai.
0: Questa è la regola. Vi do 1 milione di euro.
1: Ora sull'unghia.
0: Non io, cioè così.
1: No, te hai detto vi do.
0: Hypothetical. Sì. Comunque, ipoteticamente. Vi danno, cioè così.
1: Vi viene
0: un milione di euro che non potete metterli via. Siete costretti a spenderli.
1: In
0: sei mesi,
1: okay,
0: non si possono comprare case, ovviamente, okay, soldi, case, barche, elicotteri, a parte che con 1 milione di euro, però insomma, macchine di lusso, niente, non puoi comprare queste cose di lusso.
1: Okay.
0: Come si diceva una volta, se succhia, vola o galleggia, non si compra, si noleggia.
1: Okay.
0: Mi hanno sempre insegnato queste cose, quindi le macchine costose, vabbè, perché poi si succhia vale un po' per tutto, però... vola, quindi aerei o le barche, non le compri, le noleggi, perché dopo mantenerle
1: l'aereo un milione,
0: no, poi da mantenere costano tutta la barca, la devi tenere lì, va messa a posto. Comunque
1: sei mesi
0: per spendere 1 milione di euro non potete comprarvi ville, case o barche. Maurizio sta, cosa se ne è uscito con: vado al ristorante cinese,
1: vado tutti i giorni.
0: Ma che cosa?
1: Ma non ci arriva neanche a 6 mesi.
0: No, ma poi posso dire, sai, tipo vado
1: a Nobu,
0: esatto, vado da Nobu che costa 1 milione, no, al cinese che con 30 euro qua mica ti tirano addosso.
2: Provo
0: i maiali,
2: tutto il menù,
1: state su
0: il guantone
2: tutti i giorni
0: con il pollo con le mandorle,
2: sì.
0: 600 euro di pollo con le mandorle.
1: Quindi allora, scusami, sei, perché poi dopo arrivano le obiezioni.
0: Però dopo parliamo di cose serie.
1: Sì, sì,
0: dimmi,
1: però mi dai ora sull'unghia un milione di euro. Io ho sei mesi per spenderli.
0: Sì.
1: Posso comprare solo cose di consumo, di godimento.
0: Devi godere, sono fatti per godere.
1: Ma allo scoccare dei 6 mesi che succede? Ritorno zucca o me li tengo?
0: Ritorno quello che sei.
1: Però le cose che io ho comprato le ho potute accumulare, ce l'ho ancora lì, ne godrò anche dopo.
0: Sì, tipo ti compri una bella bicicletta, intendi? Faccio per dire.
1: Ma chi se ne frega?
0: Sì, ma per esempio ieri nessuno aveva delle idee, così invece il Trombetti ha detto: c'è un artista toscano che ha un bel quadro, mi prenderei un bel quadro. O dei vini.
1: Però questo è investimento. Trombetti è un furbo.
0: Ah, ok.
1: Quello è un investimento.
0: Vedi, compro 4 Rolex, dice un ascoltatore.
1: Vedi, vanno tutti nel bene rifugio. Non sappiamo più godere delle cose.
0: Non dovete comprare per metter via, ve li dovete godere al momento.
2: Compro lingotti d'oro.
1: No! Cosa te ne fai?
0: Devi godere di quei 600.000 euro, non metterli.
1: Ma che spa? Ma dove spa?
0: Figa, comunque quella roba
1: che poi lui vuole andare alla Spa San Siro. Cioè, che va bene,
0: però
1: ma c'hai 1 milione di euro.
0: Però prima
2: vado tutti i giorni.
0: Prima il cinese. Vabbè, dai, iniziamo, ragazzi. Perché qua non, niente. Tutti che comprano oggetti di valore dovete goderli. No, non siamo abituati.
2: Mi faccio il massaggio e poi vado a mangiare al cinese. Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.

0: Vabbè, molti viaggiano, vedi, viaggiare, oh, viaggiare in business, andare in begli alberghi.
1: Finisco presto.
0: Fare le esperienze, no? Dove si va? No?
1: Cioè, 6 mesi, 1 milione, circa 160.000 euro al mese, ok? Mm. Ti torna?
0: Sì, sono quelli, di solito sono quelli che guadagno io, no? Teoricamente.
1: Esatto. Quindi, in realtà, se già ho una famiglia di 4.
0: Ah, tu dici, prendi tutta la famiglia, andiamo e ci facciamo il giro del mondo. Io l'ho fatto.
1: Hotel extra lusso per 6 mesi, ragazzi, 1 milione non ci state dentro.
0: Vedi, sono già pochi, sono già diventati pochi.
1: Quindi viaggi mirati.
0: No, agli Emirati. No, ma bisogna fare come Maurizio, si sta qua e si va al cinese.
2: Si gode di cose semplici.
0: Ma poi chissà perché ti è uscito il cinese. Lo consideri una roba da di lusso andare al cinese?
2: Il ristorante cinese, quello serio, insomma.
1: Ah, il Fusion. Quello satinato.
2: No,
1: quello con rame.
0: Quello che ti portano quelle
2: anche
0: quella,
2: ramen.
1: No, fatto di rame, presente, quello di rame.
0: Ramen. No. No, dove ti portano quella spugnetta piccola che tu ci devi buttare sopra l'acqua e diventa uno straccetto, non sai.
1: Ah, per pulirsi le mani.
0: Ti portano una specie di pastiglietta che c'è gente che se la butta in bocca pensando che sia una pastiglia e invece poi ci metti sopra l'acqua e lei si scioglie, diciamo, è un tovagliolo.
2: Ma te, hai mai mangiato gli involtini Nam?
0: Nam? Cosa c'è dentro? A me piacciono, a parte che mi piacciono anche i primavera normali, così.
2: Sì, no,
0: poi mi ricordo c'erano i guanton.
1: Guanton.
0: Sono dei guanton.
1: Sì, ma sono tutti dim sum, ragazzi.
0: Dim sum.
1: Ma ragazzi, ma siamo dei poveracci.
0: Però ti posso dire una cosa, che

0: Cinese non costa niente, per arrivare a un milione.
1: Per definizione.
2: Ma dove vado io? Costicchia.
1: Perché fuggi?
0: Allora,
1: perché si dà un tono?
2: Mi è arrivato un messaggio da Jerry.
0: Da Jerry chi? Da Jerry Scott.
2: Sì.
3: Maurizio, senti, non vedo l'ora di essere ospite lì sul ponte coperto di Pavia. Il King di Pavia. Dai, invitami, fammi sapere che ci vengo volentieri. Ciao.
0: Allora, Luciana Letizzetto, se ci stai ascoltando, che lei dice che la mattina ci ascolta, sì. Se ci stai ascoltando, visto che stasera sarai ospite, mandami anche tu un messaggio e andiamo in controprogrammazione. So, la chiamo, piuttosto la chiamo. Va bene, ragazzi, parliamo di cose serie un secondo, poi torniamo al cazzeggio dei vostri.
1: Ancora.
0: La Madonna!
2: No, non sono io!
0: È Luciana!
2: No, è Jerry!
0: Ancora!
2: Sì, vuole parlare del suo vino, dice.
0: Allora, sentite qua, voglio parlarvi di neuroscienza. Sì. Di neuroscienza, cioè c'è gente che ancora sta studiando il cervello, no? C'è ancora gente che di lavoro studia il cervello.
1: In che senso c'è ancora gente?
0: Beh, perché comunque siamo nel 2026 e quella lì è una roba che è grande, sì. Figa, come più piccolo di un melone, eppure lì dentro c'è l'universo e quindi si studia. Poi se tu ci pensi, uno che studia il cervello è il cervello che studia se stesso.
1: È il metacervello.
0: Cioè, capito? Tu col tuo cervello cerchi di conoscere il cervello. Guarda che non è... Capisci, Maurizio,
2: sì,
0: cosa vuol dire? Un po' come te che vai al cinese, c'è quelle cose che non te le aspetti. Quindi il cervello...
2: Studia il cervello,
0: cioè dice che come funziona.
2: Poi in mezz'oretta capiscono. Mezz'oretta.
0: Di Fabio, on, off. Sai i telecomandi quelli per gli anziani?
2: Sì,
0: volume
2: sì.
0: E canali. Accendi, spegni. Accendi, spegni. Sentite qua questa cosa importante. Secondo la neuroscienza, la forma più alta di intelligenza non è memorizzare di più e non è pensare più velocemente e nemmeno avere più informazioni. È qualcosa di molto più raro, la capacità di osservarti mentre pensi, di renderti conto di ciò che accade dentro di te mentre sta accadendo, come il cervello che studia il cervello. La maggior parte delle persone vive intrappolata nella propria mente, ma pochissime riescono a guardare la mente dall'esterno. Ed è lì che comincia il vero cambiamento. Perché nei momenti in cui ti chiedi perché ho reagito così? Perché questa cosa mi ha dato così fastidio, mi ha attivato così tanto? Perché continuo a provare paura anche quando va tutto bene? Il tuo cervello smette di funzionare in automatico. Cioè, quando tu ti arrabbi, devi iniziare a dire ma perché io mi arrabbio così? Cioè, capire perché hai questa reazione. Il tuo sistema passa dalla reazione alla consapevolezza. E questo è importante da capire. La maggior parte delle persone crede che la propria personalità sia fissa, che sia fatta così, che reagisce sempre nello stesso modo e che proverà sempre le stesse emozioni. Ma la neuroscienza ha scoperto qualcosa di potente. Il cervello non è finito, si adatta continuamente all'identità che ripete ogni giorno. Cioè praticamente siamo noi a generare il nostro cervello, cioè come noi pensiamo lui si adatta al nostro pensiero. Ogni pensiero ripetuto, ogni emozione trattenuta, ogni storia che racconti a te stesso su chi sei, rafforza connessioni neuronali che finiscono per diventare la tua personalità. Per questo ci sono persone che anche quando la loro vita cambia continuano a sentirsi insufficienti. Altre ricevono amore, ma il loro sistema continua ad aspettarsi l'abbandono. Arrivano opportunità, ma il corpo continua a reagire in modalità sopravvivenza. Perché non vivi secondo ciò che desideri, vivi secondo ciò che il tuo sistema ha imparato a riconoscere come familiare.
1: L'ho detto proprio male, papà.
0: Perché non vivi secondo, ho detto, dopo lo ascoltiamo. Oh, che bella questa canzone. Conta quello che ti dici.

0: adesso ci vorrebbe un amico, perché uno con un milione di euro da spendere in 6 mesi, la prima cosa che fa, chiama il suo migliore amico e gli dice: ho avuto sta botta di culo, mi hanno dato 1 milione per 6 mesi, dividiamocela io e te, non me la voglio godere da sola, vieni qua, no?
1: Sì, vai da tua moglie. Se lo scopo è spenderli, tanto vale che uno li sposta in un conto corrente di un familiare e poi dopo se li tiene e li utilizza in maniera più parsimoniosa lungo il corso della sua vita.
0: Ma no, figa!
1: E dato che la regola è di non spenderli per quelle cose e di spenderli entro 6 mesi, io li spendo spostandoli in un altro conto corrente,
2: no,
1: e poi
2: in
1: realtà mi rimangono.
0: No, sei, no, no, no. Allora, non ti sai godere le cose. Ti sto dando 1 milione per farti godere 6 mesi, tu li metti sul conto.
2: Ma
0: di
2: poi è per assurdo, è un sogno, ma non accadrà.
0: Non accadrà, nessuno te lo dà sto milione, te lo dico. Stai andando a lavorare.
2: Ma come mai?
0: Allora, 1 milione di euro.
3: Allora, mi prendo un bel volo, direzione Las Vegas, e neanche 6 mesi, 6 giorni. Ciao ciao Zamba.
0: Si disputtano tutti.
2: Posso dire, preferisco questo.
0: Però scusami, 6 mesi, 6 giorni, scusami, a Las Vegas a giocare
2: tutto.
0: O con
2: tutto.
0: O le escort,
2: tutto.
0: Per dire, tutto. Giocare con le escort, tutto.
2: Con le escort poi anche.
0: Io sono stato a Las Vegas 2 o 3 volte
2: E
0: mi davo, questa che poveretto, andavo al casino e mi davo la regola dei $20.
2: Ma si
0: alle
2: parte
0: macchine,
2: da me.
0: Ti dicevo, dopo i 20 vai via 5 secondi.
4: Io mi proverei tutti i teppagnacchi. Tu
0: andresti al cinese, sì, alla sveglia.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti.

0: info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
3: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico. E si sente.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
10: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Basta un penny.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
19: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
21: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti. Uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
22: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
23: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
24: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
25: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info

0: tempo su dj.it.
1: Io farei 3 viaggi in questi 6 mesi con 1 milione di euro. Uno con gli amici, uno in giro per il mondo con mio fratello e i miei genitori per fargli provare un'esperienza, e uno se avanza con la mia compagna.
2: Se avanza.
1: Ma lei, se non avanzano, per il resto della tua vita sei finito. Ci sei andato con i tuoi amici, certo, e con tua madre.
2: Certo, scusa, 1 milione,
1: lei a Bordighera.
2: Certo.

0: questo nuovo disco, bello, The Bausa. The Bausa, Magnetic. Sta arrivando, sta arrivando la spiaggia, sta arrivando l'estate, senti la musica come cambia, no? Pensateci bene, potete risponderci anche domani cosa ne fate, perché lo capisco che così all'improvviso alle 9:20 ti ritrovi un milione sul conto corrente e non sei preparato,
1: No, no.
0: Pensateci, parlatene stasera con le vostre mogli, con i vostri mariti, i vostri figli, cosa a tavola.
1: No, senza parlarne, perché poi uno inizia dopo già a volare basso.
0: Sì, ma papà, dopo sti giorni dove sono?
1: Esatto.
2: Conta quello che ti dici, e conta quello che sei, e non conta quello che vuoi. Cazzo, ma perché deve essere tutto così difficile? Madonna.
0: Posso dire? È tutto così difficile al volo del mattino, perché tu non ascolti questo programma, tutte queste rotture di coglioni non ci sono. No,
1: conta quello che ti dici, però dici anche segui quello che è, quello e poi non guardare indietro.
0: Non
1: e
0: conta
1: poi...
0: perché la verità è che non conta niente.
1: Questo è nichilismo.
0: Mi metti anche la mia. Aspetta, aspetta. E allora cosa succede? Aspetta, devo andare un po' a braccio così. Mi metti anche i tuoni.
3: Certo.
0: Aspetta.
3: E se piove?
0: E allora, quando sei lì da solo, nella stanza,
1: io.
0: Hai detto io?
1: Io.
0: Io. E sei lì da solo, nell'auto, quando vai al lavoro, quando torni a casa, o quando sei lì la sera e gli altri dormono e tu sei sveglio e non riesci a dormire, e dici come si fa a non sentire? Tu vorresti solo poter decidere con la tua mente senza essere condizionato da quello che senti, e la tua mente dice basta quella cosa lì, basta, e invece il tuo cuore ti tiene agganciato a quella cosa. E allora costruisci delle difese, no, quello non lo faccio, e non mi voglio più rinnamorare, e non voglio più stare con nessuno, e non voglio fare quel viaggio, no, sto qua col mio tostapane, non fare niente. E poi cosa rischi? Rischi che per non sentir quel dolore lì non senti neanche tutto il resto, e invece bisogna sentire tutto. Tutto bisogna sentire.
4: Quando meno te l'aspetti, la natura ha astuti metodi per scovare il tuo punto più debole. Tu ricordati che sono qui. Strappiamo via così tanto di noi per guarire in fretta dalle ferite che finiamo in bancarotta già a 30 anni. E abbiamo meno da offrire ogni volta che troviamo una persona nuova. Ma forzarsi a non provare niente per non provare qualcosa. Che spreco.

0: dice un'ascoltatrice: io sono nata e cresciuta in Argentina e lui, Piero, era già famoso ed era anche nei libri delle elementari. Che bella giornata. Monica da Albenga.
1: No ragazzi, ma noi come facciamo a stare 3 mesi senza questo programma? Io propongo uno spin-off, spin-off, la viola del mattino, l'underscore del Maurizio.
0: Sono
1: non
0: d'accordo.
1: Possiamo, 3 mesi sono lunghissimi, in un mondo così 3 mesi.

0: sono lunghissimi senza il volo.
1: In un mondo che va così veloce.
2: Ha ragione però, eh.
1: Tanti tre mesi, eh. Ma non so come mai voi avete sta fissa di chiudere.
2: Cioè, ti immagini il mondo a settembre.
1: Sarà un altro mondo. Disastro. Non lo so, lo decide Israele che mondo sarà, che dobbiamo fare.
3: Con 1 milione di euro vado a vivere su un'isola deserta da solo. Me la compro e sto lì.
1: Non
3: voglio vedere nessuno.
1: No. La puoi solo affittare.
2: Ma poi non costa 1 milione.
1: Se succhia, vola o galleggia, non si compra, si noleggia.
2: Non che l'isola galleggia.
1: No, però mi piace questo che dice: io mi trasferisco in Scozia con 7 pecore, 4 vacche e ciaone.
2: Ciaone!
1: Costano così tanto le pecore e le vacche.
2: No, ci avrà un progetto, io penso. Voglia fare un'azienda agricola, qualcosa.
1: Che ti svegli la mattina, queste. Anche lì, questi posti in Irlanda, queste scogliere, che tu ti svegli la mattina e c'è il temporale.
4: E pecore.
1: È così. E tu sei lì dentro e pioggia, la pioggia sui vetri, tu che ti lì mano il caffè.
2: Non c'è caffè, devi stare fuori per pascolare le vacche.
1: No, sei dentro e dici, pecore. Ma io che caso ho dovuto fare? Ma fa un freddo.
2: Stavo tanto bene.
5: Fabio, hey. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio. Ma io quasi sono contento che vai via a fine maggio, perché a forza di pensare a tutto quello che dici mi è venuto il reflusso gastrico. Santa pace.
6: Queste cose che la queste cose che la neuroscienza sta dicendo nel 2026, i saggi antichi, i rishi, i yogi lo dicevano già 4.000 anni fa.
1: Ma lei c'era?
2: Rishi Yogi.
1: Lei era lì 4.000 anni fa che ha sentito dire questa cosa. Letto.
2: In teoria.
1: L'ha letto.
2: No, nelle vite precedenti.
1: Nelle vite precedenti.
2: Se lei è, comunque segue
1: questa vita. Quindi
2: scusami,
1: questa vita che stiamo vivendo, tutti noi, cari ascoltatori, l'abbiamo scelta?
4: Certo.
2: Sì, certo.
1: Allora di che cosa c'è da lamentarci? Hai scelta tu, scusami, eh? Di che cosa ti lamenti? Tu, Maurizio, tu hai voluto essere Maurizio _ Rossato.
2: Sì, sì, sì.
1: Pensa. Tu, pensa, no, dico, sai perché? Quando al cinese. Perché solo tu godi così tanto al cinese.

0: Allora Maurizio, sì. Ora tu sei già, diciamo, sposato, ma comunque sei a posto, ecco, sì. La roba lì l'hai chiusa. Sì. Però qui ci sarebbe un'ascoltatrice che sarebbe molto papabile, perché dice: io a Natale mi sono fatta regalare da mio marito un pranzo al mese dal cinese.
1: Ma veramente?
0: Wow. Cioè lei di regalo ogni mese va al cinese e lui ha pagato un pranzo per 12 mensilità. Tu è la Sara, si chiama Sara questa ascoltatrice. Ah, mi hai messo Luglio così.
1: È il Piero, mi ha ricordato Luglio.
0: Ma senti che roba, senti. Sì.

0: Io yes.
1: Ma mettetevelo in casa, Julio Iglesias. Io ieri ho messo l'album in vinile. Ma
0: quello,
1: è una, ti cambia,
0: verde.
1: Ma ti cambia la giornata.
2: Stare vicino a te, fare le pazzine. E vorrei poter fare.

0: dirci anche.
1: Vabbè, vuoi mettere dei, metti anche gli ascoltatori.
2: Intanto ho letto ora un messaggio che dice non firmato, io il milione di euro ce l'ho sul conto.
1: Grande.
2: E vi garantisco che non so cosa farne. Ora io dico
1: abbiamo chi ce li dà.
2: A parte potremmo fare un sondaggio e capire quanti milionari
1: abbiamo come ascoltatori,
2: milionari, forse non si considerano milionari chi ha un milione. Quanti milionari ascoltano il Volo del Mattino?
1: Qua non ce ne sono, su questo piano ne sono.
2: Però sarebbe interessante.
1: Piano sotto dove c'è Savino e Linus, lì proprio con le, sai come gli portano i soldi a loro? Come? Proprio con la camion che entra
2: col muletto.
1: Allora, giù ci sono i milionari e anche su.
2: No, su dove?
1: No, no. Aspetta. Giù.
2: Ci sono dei giù.
1: Su Albertino.
2: Al 2. Al 3 niente.
1: Al 3 chi ci siete voi?
2: No. Io sono al quinto, Ciccio.
1: Il quinto. Vabbè, al quinto c'è lì. Comunque milionari in radio qua ci sono. Mamma mia, beati.
2: No, ma io non dico in radio, dico tra i nostri ascoltatori. Qual è la quota milionaria, capito? Ti immagini?
1: Ok.
3: Ma un milione in 6 mesi. Ma sello la cavalla, mi preparo il tutto e mi faccio un bel giro qua dell'Italia a cavallo. Io la mia cavalla. Porterei anche il mio cane, ma ormai ha 14 anni, povero Cristo.
2: Capito? Sella la cavalla.
1: Ti dovresti fare come lo chiamavano Trinità, che lui aveva quel carrettino attaccato al cavallo e dormiva. Il cane lo metti lì. Un ascoltatore dice: io avrei 1 milione in debiti, vale lo stesso.
2: Certo.
4: Io prendo 1 milione di euro e compro 1 milione di euro di crema pasticcera. E me la mangio tutta!
1: ti tuffi.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto.
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
13: La senti?
14: Nen.
13: È la calma di chi conosce le sue bollette.
14: Nen.
13: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con...

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Sono stati recuperati stamattina i corpi degli ultimi due subacquei italiani ancora intrappolati nella grotta sottomarina delle Maldive. A riportare in superficie Giorgia Sommacale, Muriel Odenino è stato il gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi che ieri aveva recuperato Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Intanto è stato rimpatriato il corpo della quinta vittima, l'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti, che è stato messo a disposizione della Procura di Roma, che

Osaka per omicidio colposo. Sono attesi stamattina ad Ashdod i 430 attivisti che si trovavano a bordo delle imbarcazioni della flottiglia dirette a Gaza e sequestrate ieri dalla marina israeliana. Alcune barche sono state bersagliate da proiettili di gomma, 29 gli italiani fermati, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle.

0: vuole impedire un riavvicinamento tra Washington e Pechino, che da parte sua intende accreditarsi come autentico perno degli equilibri internazionali. Intanto il Cremlino non esclude un vertice tra Putin e Trump al summit dell'APEC, in programma in autunno in Cina. Lo stesso Trump dovrebbe partecipare alla riunione dei leader del G7 in Francia a giugno per discutere di intelligenza artificiale, commercio e lotta alla criminalità. La presenza del presidente americano era in dubbio a causa dell'irritazione nei confronti dei paesi del G7 per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3. Il dispiegamento delle truppe americane viene riportato ai livelli del 2021. L'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria per il virus Ebola in Africa. Più di 100 persone sono in quarantena in Uganda, mentre nella Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, aggravata dall'emergenza umanitaria nelle regioni orientali del paese, si registrano almeno 500 casi e oltre 130 vittime. Matisse è stato il protagonista assoluto dell'asta di arte moderna di Sotheby's a New York. Il dipinto La Chaise Lorraine, assente dal mercato da quasi mezzo secolo, è stato aggiudicato per 48,4 milioni di dollari, il secondo prezzo più alto mai ottenuto all'asta per un'opera del pittore francese. Chiudiamo con lo sport e il ciclismo con il portoghese Eulalio, che ha conservato la maglia rosa dopo la cronometro da Viareggio a Massa dominata da Ganna. Oggi l'11ª tappa del Giro d'Italia parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l'affondo da lontano.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sessa, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
5: Buono, veramente.
6: Quando ti dicono che è a misura.
5: Veramente?
6: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Ti fosse piaciuta a tia, una che quando eri a Paterno Dugnano ti diceva come on baby,
1: no,
0: e tu
1: cos'è?
0: Ma dici a me? Ma siamo in due.
1: Ho sempre provato imbarazzo per quelle con i texani.
0: Beh certo,
1: perché mi sembrano un po' un simbolo di, come dire, libertà
0: e indipendenza,
1: indipendenza, no, e noi che siamo mariti terroni,
0: ma certo non sappiamo fare fronte,
1: non sapremmo gestire questo cavallo imbizzarrito,
0: a uno stivale texano, pensate, no, che miserabile.
1: Già mi vedo quel cavallo texano, quello stivale texano che mi prende a calci nel culo.
0: Come on baby, come on baby.
1: E poi tanto argento e turchese,
0: sì
1: anelli,
0: beh,
1: ciondoli,
0: certo, texani, certo.
1: Gioielli, diciamo così, indiani, ecco,
0: sì,
1: insomma, però
0: sì,
1: ormai
0: indiani d'America,
1: acquisiti
0: però
1: anche da loro, indiani d'America,
0: indiani d'America, sì sì, c'era bello un negozio anche a Riccione,
1: c'era un negozio come me,
0: no, a Riccione ce n'era,
1: sì,
0: mica uno che entravi lì,
1: famosissimo,
0: entravi,
1: ma c'è ancora,
0: e dovevi dire
2: Hector.
0: A Ugg
1: Victor,
2: Hector,
1: sì, Victor, sì, era al bar,
0: lo salutiamo, ciao,
1: ma
0: ciao,
1: certo, quindi... era anche allargato di recente, ho raggiunto la vetrina, adesso un po' che non frequento. Ella Langley si chiama lei, la canzone era Choosing Texas, l'avete appena ascoltata su Radio DJ.
0: Ma lei è della...
1: sembra di essere Dan Peterson.
0: Yeah, fenomenale, from Alabama, lei from Alabama.
1: Not so far. Sigla, yes. Buongiorno.

0: Perché grazie alla tecnologia questo programma arriva anche su un altro pianeta, nel caso ci fosse qualche essere umano che ci si è trasferito di recente. Buongiorno Matteo.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao ragazzi, al piano di sotto. Texas, clima secco.
2: Seccone,
0: se
2: sì.
0: Penso al
2: molto
0: Texas,
2: secco.
0: Penso ai cactus. No, vabbè, non soltanto.
2: Beh, anche certo nel deserto, no? C'è anche il peyote addirittura, figurati, in quel deserto lì.
0: Secchissimo.
2: Secchissimo. Alabama più umido.
0: Alabama è molto beh, vicino al Golfo del Messico, esatto. Quindi arriva l'umidità del mare.
2: Golfo d'America.
0: Ah, scusa, io sono rimasto ancora alle vecchie
2: noi
0: carte
2: maga,
0: geografiche.
2: Noi maga lo chiamiamo Golfo d'America.
0: Sempre Texas, niente navi che arrivano dalla Cina. Cioè, ci sono dei porti del Texas sul Golfo d'America,
2: sì.
0: Ma

0: navi cinesi non arrivano lì.
1: Non credo.
0: Ma sai perché? Perché sto pensando alla Takahashi Japonica.
1: Sì, che cos'è?
0: Che sarebbe giapponese, forse, sì. visto il nome. Che certo. È il nuovo incubo. Diciamo della vegetazione italiana.
2: Eh sì, è una minaccia.
0: Sì,
2: ho
0: trovato il cartello sul cancello stamattina che fa quasi rima: attenzione alla Takahashi japonica, che è quella specie di calamaretto.
2: È una cocciniglia che pian piano che cresce diventa un anello, sembra un anello di cotone.
0: Sì.
2: E ce ne sono tanti uno via l'altro, attaccati ai rami, e quello è il suo modo di vivere.
1: E
2: di
1: il, rame, il ramo poi che fine fa?
2: Prima il ramo e poi la pianta, perché questo la cocciniglia succhia la linfa, la clorofilla della pianta, finché non si secca e poi cambia.
0: E da dove arrivano queste cose?
2: Arrivano dal Giappone e si propagano.
0: Con le navi arrivano?
2: Con gli aerei probabilmente. E si propagano una volta qui semplicemente col vento, col trasporto degli aerei.
0: E perché? Come ci si difende da questa?
2: Niente, quando tu la vedi devi isolare la pianta.
1: E come fai a isolare la pianta?
2: Certo, se è piantata in terra non lo puoi fare.
0: È un albero?
2: No, le devi trattare e poi devi aspettare.
1: Oppure
2: che
1: possiamo
2: muoia.
1: Chiedere alla cantante. Tante che ha appena cantato Choosing Texas, perché Ella Langley è laureata in tipo roba botanica, sì una roba del genere. Quindi chiedi a lei la
0: botanica.
1: Prossima volta. Esatto.
0: Botanica
1: industriale. Certo, bravo, proprio così.
0: No, adesso che ci penso, il cartello che c'era sul mio cancello si riferiva a un trattamento anti Takahashi japonica.
2: E beh, ci sarà,
0: che credo
2: sì,
0: il comune di Milano abbia messo in atto, stia mettendo in atto in questi giorni. Che poi è l'ennesima invasione, no? C'è stata per tanti anni in Puglia l'emergenza della xylella. Che credo non sia finita del tutto.
2: No,
0: l'emergenza,
2: no, no.
0: Anche se ne parla un po' di
2: quello
0: meno.
2: Quello è difficile.
0: Ma se ne parla di meno perché sono morti tutti gli ulivi o perché si è un
2: ma
0: po'
2: no,
0: calmata?
2: Sai, va un po' a ondate, il sensazionalismo anche si basa.
1: Poi c'è anche il
2: punteruolo.
1: Il punteruolo.
0: Punteruolo rosso, che era quello di Roma, no? Quello che si mangiava le palme.
2: Le palme esatto,
0: che
2: sì,
0: rompeva
2: c'era,
0: le palme proprio.
2: Poi si mangia anche altri piante.
0: Anche quello ha continuato o c'è
2: quello
0: il trapanetto
2: sta lì.
0: Adesso?
2: Secondo me sta come lì,
0: c'è
2: chiaramente
0: il martello, insomma.
1: E poi l'internet mi segnala anche la mosca bianca.
0: Sì, però è più rara.
1: Certo.
0: È una mosca bianca. Tutte queste sfighe ce le abbiamo soltanto noi che siamo un paese di mare o arriva anche in altre regioni dell'Unione Europea? Chissà.
2: No, arriva dappertutto.
0: A Manchester, per esempio, chissà.
2: Lì non fa
1: niente,
2: la xylella non ci
1: arriva.
0: Dovesse arrivare, sarebbe un problema per lì a

0: Natale da Fagnano, che non so se è il nome di un presentatore di un programma televisivo.
1: Francesca!
0: Dice: stamattina invece che mettere questa canzone pur bellissima avresti dovuto mettere North London Forever per festeggiare la premier dell'Arsenal. E che cavolo, non so neanche di chi sia North London Forever, non credo degli Oasis,
1: non credo.
0: Comunque, poi magari tra poco parliamo anche un secondo di calcio. Prima ci sono un po' di aggiornamenti sulle piante, per esempio a Roma dicono c'è anche la cocciniglia dei pini. E i pini intendo quelli marittimi, credo, no? Quelli con la chioma importante.
2: Come i pini di Roma, la vita non li spezza.
0: Quelli
1: che ci sono da Ventimiglia a Reggio Calabria, su tutta la dorsale tirrenica, ci sono quei pini marittimi.
0: Sono un agricoltore della provincia di Bari. Ora la xylella si è affacciata anche nei vigneti e nella mia zona ne hanno già spiantati diversi di vigneti. Il bostrico nelle Dolomiti sta distruggendo i boschi di abeti rossi. Parassita che non sei altro, però c'è un rimedio che viene segnalato da un'ascoltatrice.
3: Ciao, sono la Vicky. Per quella maledetta cocciniglia e tutti i parassiti bastardi che ci succhiano le piante, la senape è un antiparassitario che non fa male neanche agli animali domestici. Io l'ho trovata alla fiera di Rimini 2 anni fa, dei fiori, favoloso ragazzi, io ho salvato le tutte le piante.
0: Beh, se ne avanza un pochino
2: e ci fai un panino. La senape, sai con cosa va d'accordissimo?
1: Con che cosa?
2: Con la mortadella.
1: Panino,
2: mortadella
1: e senape.
2: Pochissimissima senape.
0: Beh, perché sai, la mortadella comunque è parente del würstel, se ci pensi. Sì. Come sapore,
1: certo.
0: No?
1: Sì. E il würstel e senape è la morte
2: ma
1: sua.
2: Tu trasformi un panino così per sfamarti in un'esperienza gourmet.
0: No, venerdì sera quando siamo tornati io e il mio amico, il pilota Ricky, da Torino verso Treviso, abbiamo fatto fatica a trovare un autogrill che avesse voglia di lavorare. Ci siamo fermati prima in un posto dove non ci ha cagato nessuno per mezz'ora, ce ne siamo andati e ci siamo fermati in un altro autogrill piccolissimo.
1: Diciamo in un'altra area di servizio perché le autogrill sono sempre molto volenterosi, hanno molta voglia di lavorare.
0: In questa piccolissima area di servizio l'unica cosa commestibile era un panino con la mortadella.
1: Ok, e beh, buttalo
0: che
1: via.
0: Che sapeva di tutto tranne che di mortadella.
1: Mi dispiace
0: sai
1: per
0: perché?
1: Lui.
0: Perché era morta
1: da molto.
4: Ci penso io, non ti preoccupare.
1: Bravo.
0: Vabbè. No, qualcuno ha citato appunto l'Arsenal che ha vinto la Premier League dopo mi pare 20 anni e passa dai tempi di Wenger che non riuscivano a vincere.
1: No,
0: sto pensando a Wenger e ai mobili di casa sua
1: che tutti
0: con
1: fatti,
0: che legno sono fatti
1: tutti fatti con quel legno scuro che si chiama il Wenger,
5: che poi è in finale anche di Champions,
0: che poi è in finale di Champions,
1: quindi potrebbero fare il doblete.
5: Quello bello, quello dei ricchi, quello dei poveri.
1: Tu sta attento che non vai neanche in Champions.
0: Ma dove cazzo vogliamo andare noi? Adesso c'è il valzer delle panchine, hai visto? Allora, Conte ha annunciato che non continua con il Napoli. Il Napoli dovrebbe recuperare.

0: Da, continuo.
1: Il Napoli dovrebbe recuperare Sarri, no?
0: Sì.
1: Minestra
0: sì,
1: riscaldata, sì. Si dice.
0: Il cavallo di ritorno.
1: Fatto bene.
0: Cavallo di ritorno, beh, caspita, sempre molto bene, molto amato, eh. Forse, vado a memoria, diciamo che il Napoli rialzò la testa dopo molti anni proprio con Sarri.
1: Sì, sì, sì, prima con
0: prima
1: Mazzarri.
0: Prima con Mazzarri, bravo. Prima con Mazzarri.
1: Siamo sincronizzati, sulle cagate.
0: Sì, sulle cagate andiamo fortissimo.
1: Poi c'era l'allenatore del City che ha detto che non è ancora ufficiale, ma se ne dovrebbe andare. Guardiola.
0: Chi è? Il nome di battesimo mi sfugge. Non c'è un... ci deve essere il de-esser. Controllo.
1: È il diminutivo di Giuseppe, no?
0: Che
1: in spagnolo diventa
0: Pep Guardiola.
1: Lo capisco come non capite.
0: Non c'è l'antipop, prova a togliere.
1: Vabbè. E al suo posto va Enzo Maresca.
0: Caspita,
1: di Ponte Cagnano, che ha fatto una carriera enorme e che è soprattutto la controfigura di Guardiola, perché è praticamente identico dal punto di vista estetico.
0: Scusami, vado senza rete e tu cerca di andare a memoria. Maresca, che
1: centrocampista.
0: Sì, sì, no,
1: buon centrocampista, giocato anche nella Juve, sì.
0: Ma allenatore,
1: ha allenato il Chelsea, è stato il secondo di Guardiola.
0: Poi
1: ha allenato il Chelsea e ha vinto, mi pare, un Europa League l'anno scorso. Poi ha avuto un po' di discussioni, ma chi non ha discussioni con la dirigenza del Chelsea? Adesso
0: certo.
1: È libero e dovrebbe andare sulla panchina al posto di
0: Guardiola, ok. E Guardiola dove va? Viene alla nazionale?
1: Guardiola è in portineria per adesso.
0: Bravo, esatto. Non viene ad allenare la nazionale italiana.
1: È una suggestione. È una suggestione.
0: Molto...
1: Ci andrà nettamente Conte. Se ha detto ciao al Napoli è perché probabilmente è già d'accordo con la federazione. Ma la notizia vera del giorno è che o Neymar, perché noi lo chiamiamo Neymar, ma lui sulla maglietta e in Brasile viene chiamato o Neymar.
0: Neymar.
1: E qualcuno dovrebbe spiegarci anche per questo. Ce lo spiega Matteo tra pochi istanti.
2: Beh, perché lui è molto bravo e viene invocato e dice oh Neymar.
0: È evocativo quindi.
2: Sì, sì.
1: Okay. No, è un calciatore molto divisivo. Pensa che è il calciatore che ha segnato il maggior numero di gol con la maglia verde oro, con la maglia della nazionale brasiliana. Quindi dovrebbe essere osannato. Invece è molto amato quanto è molto odiato. È un po' quel concetto lì, sembrano le pagelle di quando eravamo piccoli noi.
0: È intelligente,
1: no?
0: Ma non si applica.
1: Bravissimo, cioè lui è fortissimo ma non si applica, oppure si applica soltanto quando c'ha voglia lui, è un cascatore, è un provocatore, è uno sborone, è attaccatissimo ai soldi, insomma ci sono tante cose.
2: Beh,
1: per cui
2: l'esempio è il paradigma del calciatore.
0: Non è
2: dovrebbe
0: così.
2: Essere
1: un calciatore stupido. Sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: Questi sono i tuoi convincimenti.
1: No, no,
0: sbagliati.
1: C'hai ragione.
0: Non hai ragione, perché non sono tutti così. Non è vero.
1: No, uno o due ce ne sono buoni.
0: Uno o due ce ne saranno, ma non è così.
1: E comunque, insomma c'erano i dubbi sul fatto. E poi è anche molto fragile. È uno che si fa male facilmente. C'ha 34 anni, mi pare, adesso. Non si sapevano. Il Brasile da un mese a questa parte era tutto
0: certo.
1: Per capire, no? Perché Ancelotti l'aveva messo nel listone.
0: Sai, il listone
2: che... Giordano.
0: No,
1: lì.
0: Sì. Il listone è quando, siccome fanno una lista, non proprio dei 22, ma ne mettono 30.
1: Sono 26, mi fa una lista con 34, 35.
0: Così. E dopo va sfrondata,
1: esatto,
0: quella lista.
1: Ieri hanno comunicato i 25-26 e dentro c'è anche...
0: C'è un Neymar,
1: c'è.
0: Perché piange? Perché piange?
1: Piange per la commozione, perché evidentemente lui sotto sotto non ci credeva.
0: Anche lui mischia la cacciassa con il pianto.
1: Apposta questa canzone.

0: Aspettavamo questa canzone, il testo di questa canzone, le previsioni di questa canzone. Matteo diceva: fra 10 anni questa è la nuova Ella Fitzgerald.
1: Adesso
0: si sta maturando come cantante al punto che diventerà una stella internazionale, e già ce l'ha dentro un po' di internazionalità, anche appunto nelle cose che dice, quando dice: è da tanto che mischio la cachaça col vino bianco.
1: Una cosa, perché sono le sue radici. Lei è mezza brasiliana, esatto, e mezza italiana.
0: La cachaça è una specie di grappa tipicamente brasiliana che si usa per fare la caipirinha, ci vuole il mortaio.
1: Se basta, usi Gaia, basta. Continua.
0: Bella questa base, Alex, lasciala sotto per un po'. Bella questa base, Alex, lasciala sotto per un po'.
1: Che è? Disse la donna.
0: Allora, rotti coglione sta base, la puoi togliere, per favore. Perché invece la caipirosca c'è la...
1: la vodka.
0: E il caipiroscafo invece...
1: è un altro, quello che porta da... mamma mia. Da Napoli a Capri.
0: Saluto due ascoltatori che, insomma, il tempo di digitare un messaggio si sono riconosciuti, ci hanno raccontato di essersi riconosciuti nella canzone che abbiamo messo in apertura, quella di Ella Langley.
1: Sì, giusto.
0: Che parla di una texana che viene tradita da uno che vuole andare nel Kentucky. E c'è Damiano che ci sta ascoltando dal Kentucky.
1: Caspita, ragazzi.
0: E c'è Emanuele che sta aspettando sua figlia che torna dal Texas. Quindi, comunque.
1: Come siamo internazionali.
0: Cosa ho detto io all'inizio? Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano dal mondo, tutto il resto
1: dal
0: del
1: mondo. Però in genere è più facile che ci ascoltino dalla parte destra della cartina geografica, quindi dall'Asia, dall'Australia.
0: Sì,
1: da quella
0: se
1: parte
0: fossimo
1: lì.
0: Una radio normale.
1: Ma siamo noi, radio anche di notte.
0: Allora, Pelé ovviamente era Orei, e con una leggera assonanza Neymar sarebbe Onei, ma non paragoniamo gli stracci con la seta.
1: Purtroppo
0: cioè, tecnicamente
1: no.
0: Magari lo stesso potenziale, però quell'altro era un campione tondo.
1: Tondo. E no, poi cioè, le chiacchiere stanno a zero. Ormai si può dire che la carriera di Neymar, quella
0: volge
1: a un dignitosissimo termine, e non è stato Pelé.
0: Assolutamente.
1: Questo è.
0: Ha guadagnato un po' di più.
1: Ha guadagnato molto di
0: moltissimo
1: più. Moltissimo
0: di più, perché
1: certo,
0: a quei tempi...
1: Certo.
0: Vabbè, ma quale Neymar? Dice, giustamente devo dire Riccardo da Vicenza.
1: Sì.
0: Avreste dovuto citare, perché era notizia di qualche giorno fa, Yuto Nagatomo, che ha giocato anche con l'Inter.
2: Quello dicevo.
1: Quello che Antonio Cassano chiamava... Oh, arrivato il giapponese. Giapponese.
2: Quello è una grande personaggio. Certo.
0: Quinto mondiale con il suo Giappone a 40 anni. Mi accontento di Donnarumma, che starà in porta all'Under 21, che vestirà la maglia della nazionale nei due incontri di giugno, credo, con Lussemburgo e Malta, una roba di questo genere. Baldini, che farà l'allenatore per due partite, ha chiesto di poter far giocare tutta la sua Under 21.
1: Però
0: Donnarumma si è offerto di fare da capitano comunque, di giocare con
1: loro. Si può fare un fuori quota.
0: Non è un fuori quota.

0: è la nazionale vera.
1: Ok, cioè, ah, ok, perdonami. Certo,
0: nella nazionale
1: certo.
0: arrivano i ragazzini, sì, sì, sì, arrivare Donnarumma.
1: Ho capito.
0: Quella roba lì.
1: Ho capito.
0: Francesco, senti com'è, diciamo, importante questo punto di vista, però corretto, Vi segnalo la famosa filossera che a metà 800 decimò la maggior parte delle viti del mondo, le piante per lui.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Sono rimasti pochissimi posti dove non si è arrivata ed è nato tutto dal fatto che vennero importate in Europa dal Nord America delle piante appunto che avevano questo insetto al loro interno. Le piante del Nord America erano immuni perché ormai avevano creato una specie di anticorpi, le nostre non erano preparate e furono sterminate. Dice, è stata la più grande catastrofe del mondo del vino, ok? Paragonabile all'estinzione di massa dei dinosauri.
1: Addirittura.
2: L'hanno risolta poi perché hanno innestato nelle piante sopravvissute il gene resistente di quella americana.
1: Allora, fillossera con due L ed era invocata sempre come battuta, così come dire, come guaio da Marco Baldini a questi microfoni. Ma lei è peggio della fillossera. Se ne va.
0: In Toscana ha fatto tanti danni,
1: evidentemente.
0: D'altronde tu mi insegni.
1: Certo,
0: vino
1: certo.
0: E Toscana. Sono sempre andati d'accordo.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
12: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da Doppio Malto la felicità è ancora più grande.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
15: Che fa, Daikin, la soluzione a...
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
17: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Crai, povero lui. Piccolino, già con quella faccina lì, con quella testina che sembrava un cerino.
1: È così.
0: Lasciava il suo piccolo paese perché era uno small town boy. Lui, sì, no? Un ragazzo, sì, di un.
1: Divertemate con Minoprio. Era Vertemate, sì, con Minoprio. Sì, tra l'altro.
0: E andava nella grande città che di prima chito un po' lo respingeva. Vorrei, sì, dedicare tutta la malinconia di questa canzone a un'ascoltatrice che si chiama Michela, che scrive: oggi non va. Ho voglia di piangere. Aiutatemi a cambiare il mood della giornata.
1: È uno di quei giorni che mi prende la malinconia.
0: Sì, e fino a sera non mi lascerebbe mai se non ci fosse DJ Chiam Italia. No. Senti questo bel messaggio, Michela.
2: Cazzo, ragazzi, che ricordi. Ma 1984, dove hai messo, andando all'Oktoberfest in 4 in macchina, tutti che dovevamo portare la musica, alla fine non l'ha portata nessuno e c'era una cassetta con due canzoni, questa e Alison Moyet. Un incubo.

0: Pensa che viaggio allegro, meno male che poi erano ubriachi e quindi in qualche modo hanno camuffato.
1: Senti però come pompa questa.
0: No, ma era bella la canzone.
1: Sì, certo.
0: Io mi ricordo
1: 30 volte.
0: Mi ricordo di Alison Moyet i piedi un po' cicciotti, perché lei era abbastanza robusta e nel video di questa canzone camminava a piedi scalzi sulla sabbia, ma sulla sabbia c'era anche uno scorpione che faceva un po' paura.
2: Certo.
0: Però quei piedi erano un po' cicciotti e secondo me non avevano paura della bestia. Ma
1: l'impronta del dinosauro sulla sabbia.
0: Figuriamoci. Dai. Jimmy Somerville che poi sarebbe diventato
2: sei scemo. Poi, ma poi tra l'altro adesso essendo arrivato Ozempic non c'è nessun problema. Poi giusto o sbagliato, secondo me è sbagliato.
0: A voi piaceva il Jimmy Somerville dei Communards? Quella che era triste.
2: Ah, è vero.
0: Via
2: così.
0: Via c'è arbitro a un certo punto.
2: Arriva l'altro, vai! Michela, ti sei risollevata? Dai.
0: Se ti sei risollevata, faccelo sapere mandandoci un messaggio a questo numero:
3: 342-522-1012.
0: No, perché se ne ho letto uno è perché evidentemente il numero ce l'aveva già lei.
2: Ma beh, non fa niente.
0: Tutto per qualcuno che la vuole emulare.
2: Ma poi la canticchiata la risolleva ulteriormente.
0: Venerdì partiremo per venire a Milano, dice Ornella da Latina. Ornella di Latina, sembra il nome di una cantante. Io e mio figlio di 10 anni è la sua insegnante di matematica.
2: Ah, benissimo.
0: Per affrontare la finale dei giochi matematici junior presso l'Università Bicocca. Siamo molto emozionati, portateci fortuna. Devi stare attenta, Ornella, perché poi se tuo figlio è bravo passa alla categoria senior e lì potrebbe incontrare Chiara Carsenzola.
2: Esattamente.
0: Che è fortissima.
2: Tu, per così darti un tono, quando passeggi davanti a Chiara Carsenzola, che lavora con noi in redazione,
1: ma 9x9
2: farà 81.
0: 9x9 no, è una tabellina, te la ricordi in automatico. Devi darle, neanche quella si ricorda. No.
1: 17-8.
0: La vorrei vedere a fare la spesa.
2: 9?
0: La fa col computer.
2: 17-8 fa 9, sì.
0: Saluti internazionali, sono anni che vi ascolto in giro per il mondo. Gino, chef di barca, chef di yacht, in questo momento in Turchia.
2: Ah, bella la vita.
0: Buongiorno ragazzi, sono Andrea, vi scrivo da Reading, ridente cittadina britannica nel Berkshire, a una 30 chilometri da Londra. Vi voglio bene e noi ricambiamo.
2: Perfetto.
0: Mi unisco agli ascoltatori più australi, vi saluto dall'Argentina, vi ascolto tutti i giorni. Saludos, Guidos.
2: Australi, ma col fuso orario sfavorevole. Perché però evidentemente si svegliano presto, andrà bene a loro.
0: Pur di stare con noi.
2: Va bene a noi. Figurati.
0: Allora, ho cercato di pensare perché potesse essere triste Michela.
2: Sì, perché? Perché è triste Michela?
0: Ho un'intuizione.
2: Vai.
0: Problemi d'amore.
2: Evidentemente.

0: Evidentemente.
1: Che genio, eh?
0: Evidentemente. O amore o quello che non si ritrova mai, cioè i soldi.
1: Ma i soldi vanno, non danno la felicità.
0: Non danno la felicità e non danno neanche questa infelicità.
1: No, è che lui ha fatto lo stronzo, però mi hanno detto che lui è talmente pentito
0: che chiede,
1: non le vuole chiedere perdono, vuole chiedere per perdono.
0: Per perdono.
1: Perché
0: okay,
1: questa canzone che stiamo per ascoltare non si intitola più Perdono o X Dono, come
0: ma
1: una volta.
0: Si chiama XX Dono.
1: Esattamente,
0: XX
1: perché c'è Tiziano, ma c'è anche Lazza, la,

0: Potrei farlo anch'io.
1: Ma certo.
0: Questo bel passaggio, questo qua, e basta.
1: Stoneresti anche nel fare...
0: C'è un punto all'inizio, adesso non so se lo spettacolo attuale di... come si chiama il matto?
1: Il Valerio Lundini.
0: Di Lundini, bravo.
1: Lo
0: non so se la versione attuale dello spettacolo vecchio è esattamente uguale. Magari c'è qualcosa che l'altra volta quando l'hai visto non c'era. All'inizio lui fa una cosa in cui finge di essere un detective o viene scambiato per un detective.
1: Ok, sì. Magari era 5 anni fa, non mi ricordo.
0: Magari
1: più.
0: Non te lo ricordi anche. No, c'è tutto un dialogo. E la fine del dialogo è tutto un
1: con se stesso,
0: sì,
1: una cosa
0: sì.
1: Veramente virtuosa.
0: Ovviamente fatto da lui fa ridere. Gente irrequieta, gente che non si dà pace, gente che non è contenta di quello che ha, vorrebbe avere altro, poi quando lo trova vorrebbe anche tornare indietro.
2: È proprio la condizione umana.
1: Umana, però sì. Vi dico una cosa, è il 20 di maggio. Ora, ogni giorno è unico nell'anno, per carità, sì. Ma il 20 di maggio è una cosa da perdere la te, in generale, maggio è bellissimo. Poi il 20, quando è una bella giornata, è da impazzire di gioia.
0: Vero, vero, vero. Stamattina maggio svegliato e ho detto oggi è una bella
1: è
0: giornata.
1: Bellissimo
0: perché è, al mattino è ancora fresco e di pomeriggio esce il caldo.
1: Caldo ma non
0: e
1: troppo.
0: E poi la sera torna il fresco.
1: Fresco.
0: Guarda, la prossima settimana ce la farà pagare.
2: Possiamo andare
0: perché
2: avanti.
0: Arrivano 32 a Milano.
1: Vabbè.
2: Hai avuto un bello spunto. Maggio svegliato e mi sono detto marzo. Possiamo andare avanti con,
0: esatto,
2: con i mesi.
0: Con aprile dolce dormire. Guarda qua, te le leggo qualcuno. Francisca, finalmente vi posso

0: ascoltare da casa in tutta tranquillità. Sono a casa in malattia per stress lavorativo.
1: Urca.
0: Vorrei cambiare settore, ma non so come fare. Faccio la cuoca, che è un mestiere
2: usurante.
0: Sì, perché
2: ti fai pure male a fare.
0: C'è molta.
2: Sì, tra l'altro. Sbatti, te bruci.
0: Sì. Sì. Le fa eco Marco. Dopo 10 anni da barman, ho deciso di cambiare vita e andare a lavorare in ufficio. Contrario, quasi, no? Ieri, dopo 2 mesi, mi hanno comunicato di non aver superato però la prova. Vabbè, almeno posso tornare a sentire voi la mattina, mi mancavate, Marco.
1: Quindi lui torna a fare il barman.
0: Se lo vogliono.
1: Non lo so, madonna mia,
0: perché
1: che
0: sai
1: dramma.
0: Chi va via?
1: Perde il posto all'osteria.
0: Appunto,
1: e lui
0: barman,
1: all'osteria lavorava, è certo.
0: Secondo la Lori, Michela non ha problemi d'amore o di soldi, ma è in perimenopausa. Che è una parola che va molto in questi ultimi tempi.
1: Cioè, forse premenopausa, sarebbe la premenopausa, quando inizi ad avere, diciamo...
0: Come mai non l'avevamo mai sentita prima?
1: Come mai? Perché non eravamo contemporanei alle ragazze.
0: Vi ascolto mentre preparo la cena. Saluti da Sydney, un abbraccio Valentina, anzi Sydney. Gli
1: certo,
0: australiani
1: Sydney.
0: Ridono quando noi diciamo Sydney
1: certo.
0: Perché la E non andrebbe pronunciata.
1: Vabbè.
0: Che cazzo, cioè noi siamo italiani, siamo australiani.
1: È
0: ciao
1: chiaro.
0: Ragazzi, saluti da Kyoto, che sai che la stanno un po' spostando la città.
1: Perché?
0: Perché Kyoto scaccia Kyoto. Ciao.
1: Olè!
0: Pubblicità.
3: DJ, Yama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
16: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
19: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
19: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro.

0: 99, 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
7: Finisce sempre così quando siamo io e te.
6: Madame.
8: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
6: Night.
9: Dici che resti, allora urlalo forte.
6: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
10: Sono le 10:58.

0: Could turn back time, sì, così in inglese proprio. Se potessi far tornare indietro il tempo, se potessi spostare all'indietro le lancette non dell'orologio ma del calendario.
1: Certo.
0: Mannaggia. 1989.
1: 89, perché insomma stavamo guardando il video di questa splendida Cher, così che è
0: molto poco vestita, molto con poco un chiodo vestita. Di pelle e sotto praticamente solo una calzamaglia con un bel culetto da ragazzina.
1: Sì.
0: Abbiamo detto, guarda, quanti anni avrà avuto qua? Una sessantina.
1: Già 60 anni.
0: No, 42, 43.
1: Diciamo, sì. Il tempo passa quando ci si diverte.
0: Come si fa a fare questi conteggi facilmente? Partendo dalla consapevolezza che oggi Cheryl Sarkisian, al secolo Cher, compie 80 anni.
1: Ragazzi!
0: Sono passati in tanti da questo studio. Alcuni prima di arrivare ci hanno creato un po' di agitazione perché eravamo convinti magari di essere... No, che avremmo incontrato un personaggio spigoloso, no? Lei è sempre stata una donna molto molto forte e invece
1: Simpatica,
0: super
1: come
0: c'è,
1: la Patty Pravo
0: qua,
1: come la Patty Pravo.
0: La Patty Pravo te l'aspetti, però sai, quando c'è anche la distanza della lingua, la distanza della cultura, dall'America, anzi dall'Armenia, perché lei addirittura ha radici armene, insomma. Comunque 80 anni, una vita devo dire molto intensa, sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista sentimentale. Ha anche fatto delle belle cose nel cinema, credo che abbia vinto anche un Oscar per Stregata dalla Luna, se non ricordo molto male, con Nicolas Cage. Ma comunque puntualmente, quando si parla di Cher, quando si fa un po' il punto sulla sua carriera, si stila come sempre l'elenco dei suoi fidanzati famosi.
1: Fidanzati
0: perché
1: o mariti?
0: Perché poi ce ne sono stati anche qualcuno marito. Qualcuno no. Lei ha cominciato col marito, insomma, no? Con Sonny Bono.
1: Sonny
0: e Cher erano un duo. Questo era negli anni 60, ai tempi di I Got You Baby. Poi è arrivato David Geffen, che magari non è un nome famosissimo, ma è il fondatore di una famosa etichetta discografica e non soltanto. Poi è arrivato Greg Allman, o Allman che dir si voglia, uno dei due fratelli della Allman Brothers Band,
1: allora,
0: gruppo famosissimo.
1: Benissimo, visto che sei arrivato a questo Allman, ti dico che con Allman ha fatto un figlio e con Sonny ha fatto anche lì una figlia.
0: Che siamo già a due, ma magari ne ha sparpagliato qualcun altro in giro.
1: Che poi ha fatto la transizione, il primo figlio, ma comunque.
0: Esatto, lunga relazione con Jane Simmons, che sembravano fratelli.
2: Sì,
1: vero.
2: C'erano molto in comune, esteticamente.
0: Sì, la fisicità, i capelli neri.
1: Il
0: insomma.
1: Capo dei Kiss, cioè quello con la lingua, diciamo.
0: Benissimo. Poi una breve storia con Val Kilmer, che però era di 20 anni più giovane di lei, perché a un certo punto lei ha deciso che i suoi coetanei non andavano più bene e ha abbassato di moltissimo.
1: Chiama la fessa.
0: De sorta. Breve storia con Tom Cruise, conosciuto durante una cena alla Casa Bianca.
1: Poi
0: potremmo andare avanti all'infinito. Insomma.
1: Bene, fantastico.
0: All'infinito no, ma comunque tuttora c'ha un compagno.
1: Non abbiamo detto la cosa naturalmente più importante per la quale Alex mi continua a tirare dalla giacchetta tutto il tempo. Dica che ha inventato l'autotune. Ecco, se detestate i rapper che fanno la voce da robot, diciamo, l'autotune, il famigerato autotune, per la prima volta è stato, forse fortuitamente, forse no, introdotto nella canzone Do You Believe in Love, nel 1996.
0: Non credo sia stata Cher a inventarlo, ma probabilmente
1: il produttore
0: appunto di quella canzone.
1: Fu la prima volta.
0: Sì, anch'io sono dentro a problemi d'amore con un lui che si avvicina e si allontana come un elastico.
1: Ma chi
0: non è mai stato in questa condizione, insomma?
1: Sì.
0: Perché uno che ti vuole così bene, poi si allontana e poi ritorna, non ti succhia soltanto il sangue, come Dracula, che è il titolo
1: l'anima.
0: Di ti succhia anche l'anima.
1: La vita, certo.
0: Quello che resta si chiama amore tossico.
1: Esattamente.
0: Giusto? Una volta non c'era un termine che lo identificasse, adesso è stato ufficialmente classificato.

0: Radio DJ, le 11:10 minuti fino a mezzogiorno, tutte le mattine DJ Chiam Italia. Alle 11:30 questa mattina tocca a Riccardo, Riccardo Zanotti, con questo cognome che sembra un mobiliere, ci verrà a spiegare.
1: Sì. No, c'è una marca, commercialista Zanotta.
0: Ci verrà a spiegare perché questo bisogno continuo di produrre musica, quando aveva detto che si prendeva una vacanza,
1: e soprattutto di Mattarella. Io voglio sapere tutto di Mattarella, perché ho visto che chiacchierava molto, perché Mattarella gli ha chiesto conto di questo suffisso nucleari. E allora
0: si può, insomma, in questo momento magari
1: capito, allora insomma, sono curioso di sapere.
0: Voi vi ricordate che nel 1990-91, quando ci fu la prima guerra del Golfo, c'erano i Massive Attack che erano
1: certo,
0: molto in auge, e credo che per un po' abbiano rinunciato alla parola attack.
1: Sì, una cosa del genere. Quella,
0: per un po' l'ha usata quello di
1: della colla.
0: Muciaccia l'ha usata.
1: Vinilica.
0: Vabbè, un po' di messaggi che sono arrivati. Francesca, la soluzione a tutti i problemi è fare sport, libera la mente come nessun'altra cosa. Io pattino, insegno pattinaggio, insomma, pattina.
1: Sì.
0: Quando arriva a casa lei?
1: Con le pattine.
0: Senza le scarpe.
1: Devo dire che, diciamo, l'abbiamo capito anche da una band che si chiamava i Verve, le droghe
0: non funzionano.
1: The drugs don't work. C'è una droga che funziona, che è lo sport.
0: Sì, che
1: quella
0: è...
1: lì tende proprio a rimuovere, è lo Swiffer delle paranoie. Proprio. Ecco.
0: Buongiorno ragazzi, caduta dalle scale a scuola dopo i consigli di classe. Qual era la mia preoccupazione durante le lunghissime ore in pronto soccorso?
1: Qual era?
0: Mi sarei persa il 50 Linetti al Parco Sempione.
1: Porca miseria, ragazzi.
0: E mi son detta, mentre aspettavo la sentenza, che sarei comunque venuta, anche con le stampelle. E invece mi hanno appena detto che è solo una distorsione, distrazione.
1: Cioè,
0: ma se volevi della distrazione, comunque.
1: Ma poi lì, voglio dire, puoi star seduta, quindi non c'è nessun problema. Ecco.
0: Brava Ceci.
1: Benissimo.
0: Poi.
1: Allora,
0: saluto...
1: quindi siamo sempre all'interno della rubrica un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Che sono
1: e allora vengano avanti i Pooh.
2: Un

0: E poi vedi che alla fine ha cercato di armonizzare. Sì,
1: Facchinetti spinge, ragazzi, come un dannato proprio.
0: Ma volete mettere con il nostro?
2: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi che sono arrivati.
0: Allora, Gabriele da Bellinzona, per osmosi sto assemblando i mobili per il mio van che sto camperizzando.
1: Ah, grande, ah, questo va
0: molto, molto bello. Se sei bravo, se sei capace di fartelo da solo, deve essere una soddisfazione enorme.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Questo l'ho fatto io.
1: L'ho fatto io, certo, camperizzare.
0: Io, il mio dipinto, quello meraviglioso che ho completato poco tempo fa, ok, adesso l'ho fatto incorniciare.
1: Sì.
0: E siccome rappresenta la via di casa mia, l'ho messo sul pianerottolo di fianco alla porta di casa mia.
1: Fuori, bello, fuori, bello, okay. Bello così.
0: Quindi quando esco dall'ascensore lo vedo e tutte le mattine dico:
1: questo l'ho fatto io. Dovresti essere
0: cazzo che quadro.
1: Dovresti essere orgoglioso. Adesso mi spiace fare questa magnificazione di Linus, però dovresti essere più orgoglioso delle mensole nel garage. Nelle mensole nel garage, ma lunghe. Matteo, l'hai viste quelle mensole?
3: No, non me le ricordo.
1: Ma lunghe, lunghe tanto. Cioè,
0: quelle le ho messo quando ancora avevo pazienza.
1: Ma come fate a farle tutte dritte così? Non un po'
0: nell'impresa.
1: Dritte, dritte, neanche un po' inclinate.
0: Non le ho fatte io.
3: È un eroe, c'è riuscito.
1: No. Ho capito, Matteo.
0: È stato difficile.
3: È stato difficile.
0: Come è stato?
4: È stato difficile.
0: Ma a un certo punto.
4: Io ho avuto paura.
3: Perché erano un po' storte.
1: Come si chiamano quelle staffe lì?
0: Le staffe.
1: Ne metti due e metti una mensa, poi altre due. Come fa a essere tutto dritto?
0: Bisogna prendi prima il segno per tutte. No. Poi dopo...
1: Ma il segno come hai fatto a prenderlo giù?
3: È un artista.
0: Non mi ricordo, l'ho fatto 30 anni fa.
3: È un artista.
0: Ero giovane e volenteroso.
1: Chi è
0: adesso?
2: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un sacco di messaggi che sono arrivati.
3: Alessio, vorrei di nuovo un campanello.
1: Chi è? Chi è?
5: Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Il grande Gennaro Oliva del bar di Cirella, frazione di Diamante, provincia di Cosenza, di fronte all'isola. Chi è?
6: Un po' di messaggi che sono arrivati.
1: Qui è proprio bello, lui, bello. Perché potrebbe essere una canzone degli 883.
0: Sì,
1: questa.
0: Sì, Pezzali in purezza.
1: Adesso dobbiamo farlo fare anche a Riccardo.
0: Vabbè.
1: No, Riccardo lo deve fare.
0: Da solo?
1: Lo fa,
0: glielo facciamo fare. Certamente. Per
1: dice di no, noi non lo
0: c'è
1: faccio.
0: Un bel messaggio, molto interessante, ascoltatelo con attenzione. Sono un 72enne felicemente single.
1: Però.
0: E oggi ho rimandato tutti gli appuntamenti che avevo e ho deciso di prendere la mia cabrio e sto andando a prendere la mia amica trentenne per andarcene a Cannes al festival. Per quelli che commenteranno certo coi soldi la trentenne, bene, la trentenne in questione divorziata la gappidanè de me.
1: Ah,
0: quindi buona giornata a tutti voi che siete sempre la mia miglior compagnia.
1: Grande.
0: E vogliatevi bene, perché solo così piacerete alle donne che sono il sale della vita a tutte le età. E come diceva il Dogui, ta

0: 1984, lo stesso album di Blue Jean, una delle ultime cose pop molto famose di David Bowie, canzone che si intitola Loving the Alien, magari non famosissima ma molto molto molto bella, diciamo arriva al 20° posto fra le canzoni belle di David Bowie solo perché ne ha fatte di meravigliose.
1: Se fosse
0: un altro cantante sarebbe un capolavoro di un cantante,
1: e comunque decisamente sottovalutata all'interno del suo repertorio, veramente
0: molto
1: bella.
0: Mi è venuta voglia di sentirla perché è un po' di giorni che sento parlare di alieni, no? Pare che la NASA, adesso l'ente americano che si occupa di questi fenomeni, stia studiando un modo per comunicare, cioè hanno delle cose che ci vorrebbero dire, e c'è Trump che spinge su questo, non si capisce per quali motivi, forse vuole passare alla storia anche per essere stato il presidente non soltanto che ha rovinato il mondo ma anche che ci ha fatto sapere che esistono gli alieni.
2: A lui,
0: no?
2: Piace che la gente sia spaventata,
0: sì, forse quello.
1: Oppure anche quello, e poi comunque una parte del suo elettorato è fatta anche un po' di complottisti, cioè di gente che tende un po' anche, no?
0: Comunque se ne parla molto e stanno cercando di studiare il modo per comunicare le informazioni che hanno in una maniera che non sia, come dire, allarmistica, insomma, no? Per usare dei termini che possano non spaventare, che già sta cosa spaventa.
2: Certo.
0: Sapere che non sanno come dircelo, oh Madonna, cosa avranno da dirci? Ti viene da pensare.
2: Beh, la cosa a proposito degli alieni che mi ha spaventato di più è che la curia, la chiesa cattolica, si è posta al problema del fatto che se gli alieni avessero o meno il peccato originale. Hanno stabilito di no, così quando arrivano e
0: niente,
2: devono sapere qualcosa,
0: battesimo,
2: non c'è bisogno di battezzarli, sono comunque creature
0: vengono accettate,
2: pulite, diciamo.
0: Molto, come gli animali alla fine, no? Che quelli hanno la loro purezza, fondamentalmente, magari a volte anche più intelligenti di noi. E poi tra l'altro questa voglia di sentire questa canzone mi è stata rafforzata da una cosa che ho visto ieri che mi ha fatto molto ridere. Il mondo dei podcast è un mondo abbastanza selvaggio, no? È talmente facile entrarci, produrne uno, che chiunque ormai con un microfono da poche lire può diventare il conduttore di un talk
1: è
0: o l'intervistatore di qualcuno.
1: È ancora tutta campagna e ricorda appunto i primissimi giorni della radio privata.
0: Noi eravamo molto diversi 50 anni fa quando cominciavamo a fare la radio.
1: Ma se posso dire è ancora più facile delle radio private, perché le radio private
0: non devi trasmettere, non hai un'antenna,
1: non hai l'energia elettrica, ti basta proprio nulla.
0: Allora
1: nulla.
0: Spesso molte cose sono un po' pressapochistiche. C'è un talk che fanno in Argentina con

0: la partecipazione contemporanea di 4 o 5 persone, nel quale invitano, come i talk televisivi, alcuni esperti a seconda degli argomenti di cui vogliono
1: Sai
0: parlare.
1: Sai che a Sydney ridono molto del fatto che noi diciamo talk e non talk.
0: E non talk, è vero, però il talk ormai è diventata una parola italiana.
1: Sì,
0: è diventata come italiana. Avevo un'intenzione di realizzare una puntata che parlava proprio degli alieni, che parlava degli UFO e quindi cercavano un ufologo.
1: Ok.
0: Uno dei redattori, evidentemente non tanto esperto, ha chiamato un urologo.
1: Non ci credo. No, non mi
0: dico. L'urologo ha detto: guardate, sono ho una certa confidenza con le cose lunghe e cilindriche.
1: Ma non con le navicelle, diciamo.
0: E beh, però sono, chi non ha mai confuso cinofili con cinefili?
1: Sì, certo.
0: Astrologi con astronomi.
1: Sì, sì, sì, no, è vero. Allora, l'urologo, posso dire, lo so, mi prenderete in giro, Nicky mi dileggia molto per questo. L'urologo è il dottore che si occupa delle parti...
0: È il ginecologo maschio.
1: È il ginecologo maschio e per verificare che tutto vada bene dà un'occhiata fuori, ma spesso dà un'occhiata anche dentro,
0: vabbè.
1: Utilizzando la palpazione.
0: Vabbè, è una di quelle cose che si conoscono a un certo punto della tua vita.
1: Esattamente.
0: Fino ai 40 anni tu non conosci neanche il significato di quel termine, o quasi.
1: Qui lui o lei ha confuso urologo con ufologo, è vero, cinefilo, cinofilo.
0: La consonante ci può stare, insomma. No? Però ti ripeto, dell'urologo te ne accorgi quando non spacchi più le noci.
1: Belli, sì. Anche quando non fai quel getto così come un putto. Come un putto, il getto, quello del prostamol. Sì, è così.
0: The color!

0: abbiamo scherzato molto sul significato di questa canzone. L'altro giorno mi scrive un ascoltatore e mi dice: guarda, se non la capisci tu te lo spiego io. Sì. Questa canzone è praticamente la versione italiana della canzone dei Temptations, Papa Was a Rolling Stone. Mi permetto di dissentire, cioè mi viene la dissenteria, giusto,
1: ma,
0: visto ma che parliamo di
1: equivoci, ma va, non c'entra niente.
0: Papa Was a Rolling Stone era una mamma che spiegava ai loro figli dove era finito il loro papà.
1: Ma sì.
0: Il loro papà aveva abbandonato la famiglia ed era andato in giro per il mondo. Sapete, ragazzi, quello lì era una pietra rotolante, chissà dove sarà andato. Era fatto così, no? Questa era la storia di

0: la canzone. In questo caso c'è il tradimento.
1: C'è il tradimento.
0: E lo si capisce bene quando lui dice: ti giuro che ogni cosa la si può spiegare. Basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia, le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima.
1: Ma non solo, guarda, arrivo più al dunque, Carolino. Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sul collo. Quello. Cioè, quasi siamo a non è un capello, ma è un crine di cavallo. Cioè, lui è stato beccato perché per un cazzo di succhiotto, scusatemi. Quindi lui c'ha un succhiotto.
0: Vabbè, non è un succhiotto, magari no.
1: Un segno di un bacio.
0: È un bacio stampato con rossetto. Sì, che magari può essere arrivato da una fan, se è un personaggio famoso,
1: oppure
0: da un'amica affettuosa, insomma.
1: Sì.
0: L'importante è che il bacio sia sul collo.
1: Comunque è interessante. Rileggimelo un po' quella cosa, scusami.
0: Passaggio?
1: Sì, perché è proprio didascalico a dir poco.
0: Ti giuro che ogni cosa la si può spiegare, basta solo un po' di immaginazione. Pelle di Sicilia con l'accento milanese, te la ricordi? Lei è un'amica di famiglia. Le ho detto che amo solo te, stai tranquilla. Quando ti guardo, giuro, sei bellissima. Persino meglio di un occhio nero, perché nel frattempo questa l'ha gli ha rigato la moto e l'ha anche menato.
1: L'ha menato, bello, molto bello.
0: Allora, vetrinisti con veterinario. Dice, dall'estitore di vetrine sono diventato dottore per gatti.
1: Certo.
0: Che non è male. Mia nonna diceva a tutti che studiavo ginecologia. Peccato che studiassi geologia. Il corrispettivo del ginecologo è l'andrologo, vero? L'urologo si occupa dell'apparato urinario, che è comune sia a uomini che donne.
1: Vabbè, ok. Sì. Andrologo, sì, vabbè, comunque io vado dall'urologo.
0: Dove andrò?
1: Da andrologo.
0: Adesso lo so. Bene. DJ, Roma Italia.
2: Radio, DJ. One Nation, One Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Madison Pictures presenta: a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
6: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 kg a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma.
3: A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
12: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
17: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Anche stanotte zero riposo.
19: Allora cambiamo sistema letto.
22: Non è il momento di spendere.
19: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
23: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
24: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

fartelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Vedi, una volta si sorseggiava l'amaro, adesso c'è il biberon, si controlla se il latte è caldo. Buongiorno Riccardo.
1: Buongiorno, fresco di biberon, eccomi.
0: Papà,
1: qui
0: c'è ancora il segno di un rigurgito da qualche parte, forse sulla felpa.
1: Ma guarda, ho fatto la scelta un po' non ponderata oggi di venire con una felpa nera e di
0: pericolosissima.
1: Sì, perché l'ho notte, ma l'ho lavata benissimo e penso non si veda, ma confermatemi voi, non si vede.
0: No, sei fortunato, ti è andata bene. Alessandro, dunque.
1: Alessandro.
0: Si può dire adesso, perché per un po'
2: oggi. No, che si può dire, siamo i primi a dirlo.
0: Vabbè, sai che abbiamo svelato il segreto.
1: Patrono di Bergamo, tra l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Patrono di Bergamo.
0: Non c'è un nonno che si chiama così anche?
1: No, c'è un mio grandissimo amico, però. Proprio di
0: che ovviamente
1: quasi
0: avrà
1: di
0: detto, no, l'ha fatto per me, perché siamo molto amici.
1: Secondo me, dietro i nomi ci sono sempre tanti motivi.
0: Esatto. Quindi, quasi sei mesi, giusto?
1: Sì, tra qualche giorno, sei mesi.
0: Ha già cognizione, distingue te dalla mamma. Vabbè, te c'è la barba. Te la sei fatta crescere, perché così... Sai che i bambini, quando sono piccoli, non ci vedono ancora
2: sono
0: benissimo,
2: tattili,
0: no?
1: Lui fa molto, appunto... Mi tocca tanto la barba, in effetti.
0: Non ce l'avevi così lunga prima.
1: No.
0: L'hai fatto apposta adesso.
1: Ma un po' mi diverte che mi faccia così.
0: Chiaro,
1: poi siamo una forza sovrumana.
0: Già succube, completamente schiavo.
1: È incredibile questo momento della vita. È molto bello.
0: È la cosa più bella che possa capitare a un essere umano. Punto.
2: E adesso ti dirò la verità, Linus. Ecco, vedi, tutto torna. Adesso ho capito perché scrive così tante canzoni anche per altri. Perché quando ti nasce un figlio, ti viene quell'istinto primordiale proprio di lavorare di più. Cioè di guadagnare, ecco, adesso lo so che è brutto per un artista.
0: A te di guadagnare.
2: No, a tutti, è una cosa naturale nel nostro DNA. Cioè,
0: a me è venuto l'istinto di andare più piano in macchina,
2: ma naturalmente
0: sì, cose lì,
2: però
0: no?
2: L'uomo
0: sì,
2: primitivo
0: pensi.
2: Andava a caccia una volta in più, non so come dirti.
0: Perché aveva la famiglia da sfamare.
2: Naturalmente sì, e quindi la creatività, che è il tuo mestiere, probabilmente...
1: Sta sbocciando, dici?
2: Probabilmente sì.
1: Ma
2: probabilmente.
1: Devo dire che ultimamente mi sto trovando molto bene con altri artisti, anche a scrivere con loro in studio, e non so perché stia succedendo, però lo faccio un po' più.
0: Ecco, si parla molto, perdonami, del fatto che adesso i dischi vengono, le canzoni vengano scritte a più mani. Tu riesci a lavorare con altri, almeno dal punto di vista del testo? Cioè, come si fa a scrivere?
1: Ma non con
0: tutti.
1: Ci
0: sono stati esempi nella letteratura, no? Penso a Fruttero e Lucentini, che erano una coppia che scriveva.
2: Sì, ma già questi sono due nella musica contemporanea. È normale che si sia anche in sei, tipo.
1: Ma allora, io appunto non con tutti, non nella misura che c'è qualcuno che mi sta antipatico, qualcuno che mi sta simpatico, ma che se crei un gruppo grosso, si creano delle dinamiche poi... dai gruppetti, come io li chiamo, a magari qualche volta in cui qualcuno si sente un po' più isolato, e quindi è sempre complessa per me gestire grandi gruppi.
0: Esatto.
1: Mentre invece one to one o anche in tre di solito,
0: cioè,
1: ce la faccio.
0: One to one vuol dire uno che scrive la musica e uno che scrive le parole,
1: o anche tutte e due.
2: E senti, Bossa Nostra l'avevi scritta tu da solo o l'hai scritta proprio con la Gaia?
1: No, l'abbiamo scritta insieme, e lei è una forza della natura.
2: Ok, ma e quindi non esiste un provino con la tua voce e basta?
1: Io le ho fatto un po' di seconde voci, perché a lei piace molto che ci sia questa cosa di cantare chiunque lì, anche se vieni tu a trovarci,
2: certo,
1: lo fa cantare. E devo dire, no, l'abbiamo proprio scritta insieme. Secondo me si sente, perché c'ha un sapore brasiliano,
2: certo,
1: che viene da
0: lei. A me piace sempre pensare a qual è la scintilla che ha fatto scattare poi tutto il resto del testo. In questo caso la frase magica qual è stata?
1: Una favola da favela.
2: Una favola da favela.
0: Gioco di parole, favola e favela.
1: Sì. Italiano, brasiliano.
0: Tuo o suo?
1: Quello in specifico è mio, ma è venuto dopo una conversazione con lei su un suo viaggio che ha fatto in Brasile. Lei ogni anno quasi ci va. E devo dire che è stata magica, come a volte succede anche con altri artisti. Si creano delle magie incredibili, ma non è mai... Se c'hai un artista in studio, anche se non scrive, l'identità viene fuori,
2: certo.
1: Anche se magari è solo nella melodia, nel modo di fare.
2: Hai scritto la canzone di Paola Iezzi, che abbiamo messo molto, insomma.
1: Ho scritto per Noemi anche, un'altra grandissima voce. E, insomma, negli anni ho scritto per un po' di persone.
2: Sei pieno di grazia in questo momento, come un'Ave Maria.
0: Non ti fa differenza scrivere al femminile o al maschile? No, non cambia quasi nulla.
1: Ma mi diverte da un certo punto di vista la voce femminile, perché ha un'estensione di norma maggiore, e soprattutto in questo paese non mi sono mai spiegato il perché. Le donne cantanti cantano meglio. di norma dei maschi e anche di me,
0: anche di te.
1: Molto anche di me.
2: Adesso tu hai un tono molto gentile di voce, molto anche alto, no?
1: Ma io arrivo a delle note ogni tanto, soprattutto in falsetto ci arrivo abbastanza alto, però diciamo Mengoni, per dire, è una voce che sta proprio, cioè lui riesce a fare tutto,
0: certo.
1: Ecco, se lavori con Mengoni chiaramente
0: però non ce ne sono tanti di Mengoni, vuoi dire,
1: bravissimo,
0: in Italia,
1: cioè Diodato ha una voce bella estesa, per dire, a me piace lavorare con chi sa fare un sacco di cose perché io non le so fare,
0: certo.
1: E loro invece, questi cantanti che ho appena citato, sono incredibili, quindi è bello.
0: Sorry, scusa, lo sento, adesso la sentiamo e poi ci racconti quella storia un po' misteriosa che ci sta dietro, però voglio sapere se è vero che la canti a tuo figlio.
1: Sì, la canto, cioè, un pianino, l'ho fatto anche vedere in alcune storie, un pianino minuscolo.
0: Come quello dei Peanuts.
1: Esatto, esatto, e ci suono sopra gli accordini e sembra calmarsi, quindi è molto divertente, perché sembra che la musica lo colpisca, poi lo suona anche lui, sarebbe per lui quel pianino,
0: certo,
1: lì,
0: beh,
1: però lo suono io al momento.
0: Non riesci a sfuggire alla tentazione.

0: Sorry, scusa, lo siento. Allora, c'è un ritorno di adolescenzialità in questa canzone, in questo giochino di andare in giro per gli stabilimenti, gli alberghi, gli edifici abbandonati. Chi non l'ha fatto, no? A 13 anni.
1: Lo fate adesso. Sì, noi lo facciamo ancora per sentirci forse.
0: Nella bergamasca ce ne sono?
1: Ce ne sono diversi. Poi devo dire... Il tema della sicurezza è importante,
0: è fondamentale,
1: nella misura in cui quando hai 13 anni lo fai senza pensarci troppo, oggi come oggi ci stiamo un po' attento, però ci piace questa cosa dell'urbex.

0: Sì.
1: dell'esplorazione degli spazi abbandonati dalle varie città.
0: È un po' Blair Witch Project, non so se tu l'hai visto, sei molto giovane.
1: I miei film preferiti.
0: Ecco. Era un documentario finto.
1: Un documentario.
0: Esatto. Facevano finta di imbattersi in questo posto dove succedevano cose un po' sataniche. Che poi, guarda, questa cosa degli edifici abbandonati è un mio cruccio eterno. Cioè io ogni volta che passo per una statale, per la periferia di una grande città, mi chiedo, ma non ci potrebbe essere una legge per cui se tu abbandoni un albergo, abbandoni uno stabilimento...
2: Sì, spesso sono falliti però.
0: No, certo.
2: Quindi...
0: Ma nel momento in cui lo costruisci dovresti devi dare una specie
1: via...
0: di garanzia che permette al resto del mondo di trasformarlo in uno spazio pubblico.
1: Però
0: pubblico,
1: noi
0: no?
1: A Bergamo alcuni spazi così ce li abbiamo, devo dire la verità.
0: Li avete recuperati?
1: Sì, sia nelle varie cittadine, penso a diverse
0: male fabbriche.
1: Sì, sì. E grazie al cielo, perché poi ci creano queste fiere gigantesche, fighissime,
0: certo.
1: Magari di cibo etnico. Certo. Che ne so,
0: ma qualunque cosa, ma ci sono statali piene zeppe di questa roba. Insomma.
2: Senti, Linus, prima che ci dimentichiamo, cosa ti ha detto il presidente? Voleva, voleva sapere di nucleari?
1: Ce l'hai l'imitazione? No,
2: è abbastanza facile, però devo.
1: Okay.
2: Adesso devo pensarci, però insomma,
1: ma però ci sei.
0: Potrebbe essere, se stavo pensando, potrebbe essere Jovanotti da vecchio.
2: Un pochino.
0: Come va? Va bene.
2: Incuriosiva.
1: Secondo me arriverà anche lì lui, è una certa. Jovanotti for president.
2: Si chiuderà
0: una dichiarazione di intenti fin dall'inizio.
2: Si chiuderà il cielo.
0: La prima volta che lo incontravi, sì.
1: Era la prima volta, cioè io avevo il cuore che mi è scoppiato proprio. Cioè, ti dico, quasi come la prima volta che abbiamo suonato in uno stadio. Per la stima e il rispetto che ho sia della storia politica da presidente, ma anche prima, quando era ministro, perché se ti vai a leggere la sua storia, è sempre stata una persona di un'integrità morale assurda.
2: Certo.
1: Ma ha detto fondamentalmente delle cose che molto carine su di noi, e a una certa ci ha tenuto a chiamarmi, io ero dall'altra parte della stanza per
0: davvero?
1: Non rompere troppo, perché c'era un sacco di gente, e ci ha tenuto a chiamarmi. È stato un momento incredibile, perché qualcuno ha urlato Zanotti, venga qui
0: Zanotti, hai capito? Si faccia una birra con noi.
2: Sì, esatto. Molto cotonato, almeno così mi hanno detto.
0: Vaporoso.
2: In maniera...
1: Vaporoso.
0: Tanti capelli bianchi.
2: Sì, bianchi, certo.
1: Però ha una intelligenza assurda e poi ha una memoria ferrea.
0: Ma c'è anche una vitalità pazzesca, perché ogni giorno questo riceve chiunque, poi succede qualcosa di tragico o di bello in giro per l'Italia, lui comunque è presente, poi torna a casa. Cioè, avrà una dieta anche molto... attenta.
1: Ma poi credo, dove vive? Voi lo sapete? Vive lì?
2: No.
1: Vive proprio lì?
2: Sì, credo proprio di sì.
1: Questo non lo sapevo.
0: Sì, c'è un appartamento che non tutti hanno usato, mi pare che lui ci stia. Anche perché
1: lui non ci ha invitato a bere il caffè con la moca nel suo appartamento, è stato più istituzionale, quindi non l'abbiamo visto.
0: Senti, ma in tutto questo i pinguini dove sono? Al Polo Sud nel frattempo?
1: No, i pinguini sono, vabbè, nel corso degli ultimi mesi hanno fatto qualche viaggio in giro, perché io per l'appunto mi sono preso qualche mese, e poi adesso si sono visti loro due giorni fa, io non sono potuto andare perché ho avuto dei problemi
0: familiari,
1: fanciulleschi, okay. No, è che a volte qualche sera magari sai un po' più incazzato di altre sere.
0: Beh,
1: quindi sto a casa.
2: Senti, li hai avvisati che sabato 6 giugno sei con tutta la band a Party Like a DJ? No?
1: Assolutamente sì, certo.
2: Magari è un po' che non vi ritrovate, allora
1: stanno bene, siamo fomentati.
2: Sabato sera ci sono i pinguini.
0: Dei 5, 6, quanti siete? 6? In formazione completa, 6. Chi è quello che si ricorda tutto?
1: Paso, il chitarrista, ma da tempo in memoria.
2: Cioè si ricorda tutte le date anche che avete
1: tutte
2: fatto.
1: Tutte le capienze.
2: Tutte
1: le persone che c'erano
2: bello,
1: anche. Perché un tempo era importantissimo per arrivare alla fine serata e dire oh, abbiamo fatto questo numero di biglietti.
2: E tu ti ricordi? C'è qualcuno che non si ricorda?
0: Ma smemorato chi è?
1: Allora, noi cinque altri tutti per diverse cose siamo smemorati. Il più smemorato di tutti, Simone, il bassista.
2: Ok.
1: Devo dire che lui proprio non si ricorda dove era ieri.
2: Non sa, vive il presente.
1: Sì, abbiamo una bella forbice nella band,
2: giusto.
1: Da Paso a Simone,
2: giusto.
1: E quasi tutte le categorie della vita hanno Paso da una parte e Simone dall'altra.
0: Però quando vi siete salutati, diciamo, l'ultima volta prima di Natale, insomma, se non so, gli ultimi impegni, e davanti avevate la data del 4 giugno 2027, che è quella in cui riparte il tour. Cacchio, è un anno e mezzo di vuoto davanti.
1: Però vedi, ad esempio, veniamo a Party Like a DJ.
0: Sì, se qualche cosa la fate.
1: Qualche cosa la facciamo sempre. Poi ci troviamo comunque, adesso stiamo costruendo una nuova sala prove. Abbiamo dei progetti lì. Però sì, chiaramente il live è il momento di sublimazione massima.

0: massimo della tua musica, perché tutti ti cantano addosso quasi, soprattutto in uno stadio. Un po' di malinconia c'è, dall'altra quest'anno sarebbe stato veramente difficile organizzarci, perché poi lo fai d'estate e vuol dire che tante cose poi te le devi saltare perché c'è il tour.
1: Volevo dire, Linus, scusami, prima che mi passi di mente, che il 30% delle canzoni di sabato 6 giugno sono di Riccardo, perché c'è ci sono i Pinguini, c'è Gaia e c'è Paola Iezzi. Monopolio, così mi piaci. Poi dicono che sono i Brivilinei quelli che si infilano dappertutto.
2: No, voglio solo sapere l'ultima cosa, se qualcun altro degli altri 5 ha avuto la tua stessa idea, cioè di riprodursi in questa pausa.
0: Allora, no, però
2: per mancanza di materia prima o di voglia?
0: Un po' e un po', perché siamo in sei, quindi ciascuno ha la sua situazione,
2: ha la sua storia, ci mancherebbe.
0: Però devo dirti, hanno fatto quella cosa che ti dicevo prima dei viaggi, hanno fatto tanti viaggi loro. E poi dall'altra, uno è uscito anche questo, poco fa si è sposato, poco fa ormai no, però un po' di mesi fa si è sposato, tutti hanno fatto dei piani, perché ce lo siamo proprio detti a un certo punto. Mm-hmm. Io ho programmato con la mia compagna e anche con loro. Bisogna detto che adesso capiamo, ragazzi, quest'anno ci facciamo tutti le cose.
2: Sono entrambi i tuoi compagni. Bene, allora ci vediamo con loro sabato 6.
1: Sabato 6.
2: All'Arco della Pace, e aspettiamo che esca la prossima canzone firmata da te. Perché tanto è questione
1: perché
2: di giorni.
1: Perché ne ha fatte altre.
2: Una
1: ma
2: ventina,
1: non può dire.
0: Ma non si sa mai, non si sa mai, perché fino a che non esce, chissà.
1: Ok.
2: Ci sono canzoni che poi magari non escono.
0: Capita spesso, anzi, sì. La vita dell'autore è molto diversa da quella dell'autore.
2: E c'è un periodo oltre il quale tu dici, oh, se non la usate me la faccio io.
1: Certo.
0: Allora, c'è stato a un certo punto, lo posso dire, perché tanto lei l'ha anche già detto, con Arisa, io le avevo scritto Pastello Bianco.
1: Ok.
0: Lei l'aveva provinata, però poi l'ha tenuta lì per un po' di tempo, e a una certa mi sono detto, ma sai che sta canzone, che continuavo a riascoltarmi, l'ho cambiata un po', però ho detto, voglio farla io. E quindi gliel'ho chiesto, ha detto sì. L'ho ripresa.
1: E lo fa anche Giovanotti con L'allegria di Gianni Morandi, era sua di Giovanotti, e poi l'ha adatta a lui cambiando le parole.
0: Che tra l'altro uno dei miei produttori ha lavorato con Morandi, ha detto che è il più grande artista di sempre. Morandi è insuperabile. Un saluto se ci stai ascoltando.
2: Fuori onda ti racconteremo di Mondo di Cremonini. A domani!

0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango.

0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
13: Party like a DJ, domenica 7 giugno,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Mezzogiorno ora.
2: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La grotta sottomarina delle Maldive, teatro della strage dei subacquei italiani, ha restituito anche gli ultimi due corpi, quelli di Giorgia Sommacalle e Muriel Odenino, recuperati dal gruppo di sommozzatori specializzati finlandesi che ieri aveva riportato in superficie quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sempre ieri è stato rimpatriato il corpo della quinta vittima, Gianluca Benedetti, che è stato messo a disposizione della Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. I deputati europei e gli stati dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'intesa commerciale conclusa in estate con gli Stati Uniti. Bruxelles onora i propri impegni, commenta la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio europei. Il presidente russo Putin in visita a Pechino ha incontrato il collega cinese Xi Jinping, che ha parlato di un livello elevato nelle relazioni, aggiungendo che l'ordine internazionale è pericolosamente vicino al ritorno della legge della giungla. Per il Financial Times l'Unione Europea sta valutando la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con Mosca. Gli attivisti della flottiglia, fermati dalla marina militare israeliana al largo di Cipro, tra cui 29 italiani, stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. 87 hanno iniziato uno sciopero della fame denunciando il rapimento in acque internazionali, chiedendo il rilascio per tutti ed esortando i governi a condannare quello che definiscono un atto di pirateria. E caccia l'uomo nel basso lodigiano per intrattenere.

lasciare l'aggressore che ieri sera ha accoltellato una biologa di 54 anni mentre rincasava. La donna si sarebbe fermata con l'auto lungo la provinciale 27 per soccorrere un cane. Uno sconosciuto, comparso all'improvviso, le avrebbe chiesto del denaro per poi colpirla con coltellate all'addome e al braccio prima di fuggire nei campi. Corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una trentenne e al compagno di 46 anni che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, affidata a una struttura protetta.

0: Firenze si registrano almeno 500 casi e oltre 130 vittime. Matisse è stato il protagonista assoluto dell'asta di arte moderna di Sotheby's a New York. Il dipinto La Chaise Lorraine, assente dal mercato da quasi mezzo secolo, è stato aggiudicato per 48,4 milioni di dollari, il secondo prezzo più alto mai ottenuto all'asta per un'opera del pittore francese.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, alle 14 le notizie sportive in Ciao Sport.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: La bella stagione chiama, Eucerin risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
16: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
17: Deliveroo!
16: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: proverbio remix. Ti piace questo gioco di parole?
1: Su, cos'è?
0: Su Walter, sì. Foschia non ti piace.
2: No, Walter! No.
0: Invece banter, proserpio. Sai cos'è banter?
1: No.
0: Banter è...
1: banter.
0: No, banter è un insulto. È un insulto denigratorio. È uno sfottò. Banter è un po' lo sfottò.
1: Ma che va nella direzione del...
0: Dello sfottò.
1: Sì, ma nell'ambito del...
0: Allora, è molto usato nell'ambito del calcio. Cioè quando lo sfottò calcistico un po'...
1: Ma tipo stupido?
0: No, no, no, è più... No, è più...
3: Ridicolo.
0: Ah. Ridicolo, sì, sì, sì. Tanto che le squadre, qualunque Weirdo. Squadra, nel suo periodo più buio, il periodo più buio di ogni squadra viene definita la banterera.
3: Cioè, l'era il periodo in cui... migliore è il prime.
0: Il prime. Ah. La banterera prime è dove è tutti ti prendono per il culo.
1: Ok.
0: E quindi banter proserpio, che è il suo... Buongiorno ragazzi, benvenuti, grazie per averci scelto anche oggi. So che non è stata una decisione facile, ma siamo felici di avervi qui con noi e questa è la nostra sigla. Che poi non è una decisione facile, boh, neanche così difficile, eh. Vi vogliamo bene.
3: Sicuro.
0: Eh? Simpatici, vabbè, sembra una cosa molto soggettiva, però insomma, allora, noi tra di noi ci stiamo simpatici, diamo per scontato che qualcun altro lo inganniamo.
1: Comunque siamo sempre qui a mezzogiorno, non è una bella cosa essere costanti?
0: No, ecco, per esempio, siamo qua, siamo costanti,
3: ti pagano.
0: Facciamo del nostro meglio per tenervi compagnia.
3: E ti pagano, eh.
2: Ah, ti pagano, sì.
0: E beh, ma le cose si possono fare bene o male. Noi cerchiamo di farle di farle bene. Siamo esteticamente, devo dire, molto belli.
2: Sì, sì.
0: Siamo molto belli. Siamo molto belli. Oh, soprattutto sai chi?
1: Chi?
0: Allora, ieri ve l'abbiamo spiegato varie volte. Questo programma è un programma che, soprattutto visto l'orario in cui va in onda, non si può appoggiare alle classiche cose sulle quali si poggiano molti programmi radiofonici. Attualità, ricorrenze, sì, con attualità copri, hai un ombrello molto largo.
1: Curiosità sulla musica.
0: Curiosità sulla musica, perché quelle non interessano noi. Potremmo, ma non ci interessa. Insomma, gli mancano tante cose. Quindi, negli anni cosa è successo? Questo programma è diventato una specie di sitcom. È diventato un mockumentary, ok? È una specie di racconto delle nostre realtà, a volte un po' forzate, a volte vere, che speriamo vadano a incrociare le vostre, no? Ogni racconto che noi facciamo di noi è perché speriamo che prenda la maggior parte di pubblico possibile, che dice: ma sì, ma sai che anch'io? Io invece no. Ok. Quindi l'abbiamo impostata come se fosse una serie. Immaginate questo programma come se fosse una serie televisiva. Ieri è stata la puntata in cui Ugly Betty si leva gli occhiali e diventa improvvisamente, levandosi gli occhiali, passa da essere Ugly Betty, sì, come il titolo, a essere una figa della Madonna. Ieri abbiamo parlato dell'abbigliamento di
3: Maurizio.
0: Di Maurizio, aveva questa maglietta.
2: Maurizio.
0: No, ma ormai mi hai confuso, Maurizio. Mi hai confuso. Aveva questa maglietta di moda,
2: sì,
0: dell'alta moda.
2: Sì.
0: Che addosso a lui sembrava un po' una maglietta a pesalino. E scherzando, come sempre facciamo con Maurizio, bullizzandolo anche un po', gli abbiamo detto: se ci fosse anche il fisico sotto, starebbe anche meglio, no? Perché sembrava. Mentre me ne andavo verso casa, sono passato e ho toccato Maurizio. L'ho toccato, quel pezzo di carne. Quel pezzo di carne di Maurizio.
3: Ho fatto la Ned Flanders.
0: Ho proprio. Sono andato lì e l'ho toccato.
1: Mi hai dato una pacchetta.
0: Ma l'ho toccato anche con schifo, non aspettandomi niente. Un po' col dito così su quel petto. Dicevo: pettino di po'. Oh, mi sono rotto la falange. C'è l'acciaio. Sotto quella maglietta lì c'è l'acciaio.
2: Scusami.
0: Fosca, puoi toccare Maurizio?
1: Vengo,
0: per favore. Vai a toccare Maurizio.
1: Posso dire solo che tutta questa roba mi fa venire in mente solo: peccato, tutto petto.
0: Tutto petto. Allora, petto e addominali. È acciaio quel ragazzo lì.
2: Un pugno sugli addominali.
0: Allora, tocca con due pollice e indice. Pollice e indice a tenaglietta. Pizzicotto.
1: Quella, ma...
0: Oh no!
1: È la miseria!
2: Tira un pugno qua, tira un pugno!
0: Ma ragazzi, ma è Van Damme! Maurizio, ragazzi, è Van Damme!
3: Per tutti quelli che compreranno il biglietto allo Speaker's Corner.
0: Ma ce ne sono ancora, non abbiamo finito.
3: Non ho controllato. Però
0: sold out. No,
3: diciamo, Maurizio non salta.
0: Ma
3: lo facciamo a petto nudo, pugni negli addominali dagli ascoltatori.
2: No,
1: potresti rompere i mattoni con il pezzo.
0: Ragazzi, torniamo a fare l'intrattenimento che tanto ci piaceva negli anni in cui eravamo piccoli. Chi verrà allo Speaker's Corner vedrà, ma potremo, avrete la possibilità di spogliare Maurizio.
3: Bellissimo, sì, dai, almeno la parte sopra sì.
0: E toccarlo, lo mettiamo in una, lo attacchiamo a un palo da pole dance. Lui rimane lì e voi potete salire, gli potete infilare le banconote nelle mutande, le potete, schiaffetti sulle chiappe.
3: No, però il petto
1: nudo
3: glielo
1: voglio. Chissà
3: quelle
1: come sono, ragazzi. Mauri, anche quelle.
0: Walter, ti prego, vai a toccare il petto di Maurizio, per favore.
1: Vieni, puoi fare con l'indice anche sulla chiappetta?
0: Vai a sentire...
1: No, oh,
3: vabbè, ma non è normale.
0: Ma è Van Damme. Ma c'è gli addominali di John Cena.
1: Che esercizio fa?
0: Ma è una roba incredibile. Mauri, io voglio la tua routine.
2: Vuoi sapere il mio esercizio per il petto?
1: Sì, certo.
2: Faccio la piramide. Cioè inizio con uno, poi due, poi tre, e poi
0: Di cosa stai parlando? Dei push up?
2: Sì, flessioni, sì.
1: Ma a terra
2: arrivo fino a 10. A terra arrivo fino a 10, poi torno indietro 9, 8, 7.
0: Cioè quindi fai 20 flessioni.
2: 100 ne faccio.
0: Come 100?
3: Eh sì, 1 più 2 fa 3, più 3, 3 più 3 fa 6.
1: Ogni giorno?
3: 6 più 4 fa 10.
0: Ma sai che non ho capito?
3: 1, pausa.
0: Ah, pausa, 1, 2. 1, 2. Ah, ok.
2: Di pausa, 2, 10 secondi, 3, 10 secondi, 4, capito?
0: Ah, ok, a scalare giù. E poi torni giù.
1: Ma che ora si sveglia?
0: Mamma botta, mia, no, vabbè, ma Maurizio, ma sei... Ma scusami, tu non volevi andare a vedere i Man vestito dai Man? Ma a te non serve mettere però il vestito quello sopra di gomma piuma, no. Tu puoi andare tranquilla. Ti trovi delle mutande pelose, sì. E vai a petto nudo, ma sei incredibile.
3: Ci sono i signori delle cuffie d'oro che vogliono toccare, Maurizio.
2: Signori delle cuffie d'oro, entrate a toccare. Vengano.
0: Toccate il petto di Maurizio.
2: Senta che roba, signori delle cuffie
0: d'oro. Ma Maurizio, ma scusami, ma perché non la pianti con sta musica, ste poesie, che non ti viene bene? Fai dei video su Instagram dove dai consigli per avere il petto. Sì. Ma guarda che diventi...
1: Ma anche qua sotto,
0: Ma gli addominali... Mamma mia, ragazzi.
1: Ma guarda, cosa fa?
0: Hai veramente messo a repentaglio la mia eterosessualità. Te lo giuro, vorrei toccarti il petto tutto il giorno. Allora, ragazzi, oggi, a proposito di petti, c'è la dottoressa Stefania Andreoli che ci viene...
3: Dai,
1: vediamo
3: dopo, dai.
1: Vabbè.
0: Che ci viene a trovare ed è pronto a rispondere a tutte le vostre a tutte le vostre domande al 347-342-5220. Scrivete copiosi e lei vi risponderà. Se non se n'è già andata dopo aver sentito questa cosa. Prima canzone di oggi, la canzone che mi ha fatto venire in mente Maurizio ieri quando gli ho toccato il petto. Il battito animale. Mi è venuto proprio. Credo, sono andato a casa canticchiando Raff tutto
4: tanto perso di vista.
1: Che anche lui secondo me.
4: Il mare in tempesta.

0: Stefi, Ale. Prima della sigla e tutto quanto, vuoi andare a toccare Maurizio? Vai a toccare il petto di Maurizio.
1: Se si può.
0: Vai.
1: Venga.
0: Vieni tu, Maurizio? Ah, addirittura a domicilio. Sì. Che pavone, ma che pavone.
1: Può essere un servizio che offri.
0: Senti lì.
1: Urca!
0: No, ma è incredibile.
1: Mi è piaciuto più il petto che l'addominale. Dell'addominale do la priorità.
0: E qua siamo tutti, ma sì, siamo
1: ho
0: tutti.
1: Ho toccato anche l'addominale di Ale Cattelan.
0: Ma Maurizio, è una cosa, perché poi giustamente la dottoressa diceva: ma non l'avevi mai visto, non so, in costume? Questo non esce mai di casa, è impossibile vederlo. E il che rende ancora più sorprendente questa sua attività, perché la fa per se stesso.
1: Quanto amor proprio.
0: Per se stesso la fa.
1: Mamma mia.
0: Incredibile, incredibile.
1: Abbiamo solo da imparare.
0: Mamma mia.
1: Veniva snobbato e invece ci ha bagnato il naso a tutti.
0: Maurizio, adesso, senza metterci troppa forza nello schiacciare il bottone, perché sennò spacchi tutto il mixer, metti la sigla della dottoressa Stefania Droli. Piano, fai piano!
2: Al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon? Ti siete freddi!
3: Devi uscire di più, giocare di più fuori.
2: Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure.
3: Non l'ho fatto apposta, mamma.
4: Vedrai quando avrai tu dei figli.
0: Elisabetta!
5: Ciao Ale,
0: vuoi prendere un treno da Bologna e venire a toccare il petto di Maurizio Rossato, per
1: favore,
0: Elisabetta?
1: Io te lo consiglio.
5: No, non ho sentito, scusami.
0: Niente, meglio così, Elisabetta. Vai, la dottoressa invece sta ascoltando te, racconta tutto quello che vuoi, vai. Elisabetta, però. Elisabetta!
5: Sono qua.
0: Eccoci.
1: Sarà in stazione?
0: Prego. Sì, pare di sì. Tant'è che poteva prendere un treno e venire a toccare a sto punto il petto di Maurizio. Elisabetta, ci senti?
5: Adesso sì,
0: vai. Noi ti sentiamo comunque bene, tu vai e parla, vai.
5: Io parlo.
0: Vai.
5: E volevo chiedere alla dottoressa Andreoli un piccolo aiuto, perché ho il problema che mia figlia, 13enne, tiene la stanza estremamente in disordine. Ho provato in diversi modi a cercare di convincerla che l'ordine per noi, per la famiglia, è importante, anche per un discorso di pulizia, ma lei proprio non ce la fa.
1: Ok, cosa vorresti da me?
0: Metodo.
5: Esatto, metodo.
1: No.
0: Il mio...
1: Di metodo non ne so niente, perché sono una finissima psicoanalista.
0: Sì,
1: tant'è
0: sì,
1: che a costo di scontentarti te la metto da un altro punto di vista. Adesso tu mi dirai che probabilmente tua figlia era già così anche da bambina, eccetera eccetera, però oggi comunque ha 13 anni, stiamo nel licket nunca. Allora, croce e delizia di praticamente tutti i genitori la faccenda della cameretta, soprattutto quando il figlio inizia a alzare la testa, differenziarsi, individuarsi, che è proprio quello che succede a quest'età. Io ti devo dire, poi valutate voi rispetto a come funzionate come famiglia, però questa faccenda dell'ordine e del disordine non andrebbe vista come gliela offri tu. Non funzionerà mai, cioè soprattutto a 13 anni, tu che cerchi di continuare a irrobustire il valore che per la famiglia ha il disordine, è esattamente il modo migliore per ottenere l'effetto contrario. Come va letto però il disordine? Nel vostro caso specifico, perché tu mi dici noi ci teniamo, potrebbe invece essere la prova provata che vostra figlia ha interiorizzato la regola, sa benissimo che per voi è importante ed è proprio per questo che trasgredendola sta iniziando a dire: ok signori, però io non sono più la bambina di 6 anni che magari sbuffando però per farvi contenti fa quello che mi viene richiesto.

0: Inviterei a, tutto sommato, senza approvare, però rinunciare a fare tanti spiegoni, perché credimi, ti portano nella direzione opposta a quella attesa. Considerare che sia un linguaggio attraverso il quale vostra figlia sta comunicando una sua affermazione di sé è quello che ha fatto a 3 anni, te lo ricorderai, quando ha iniziato a dire no. E un pochino prima, quando ha iniziato a dire io. Oggi si dice abitando il proprio spazio. Fino a che non vi ritrovate i topi, secondo me quella porta può anche considerarsi, se non chiusa a chiave, socchiusa. Ci abita lei, la gestisce lei e voi vi tappate il naso, ma non per rinunciare a insegnarle qualcosa o colludere col suo disordine, ma per capirne la funzione evolutiva. Quindi ambisce a un livello più alto del metodo. Non devi ottenere che lei faccia ordine perché lo vuoi tu, devi ambire a che lei faccia ordine perché lo faccia come i pettorali che Maurizio forgia per se stesso.
1: Va bene, allora prendo il treno e vengo a toccare il petto.
0: Vieni!
2: Adesso puoi venire a toccare il petto. Però sì, cioè, anche secondo me la soluzione anche di tanti genitori nel passato era smettere di rifargliela tu. O chi per te, se
0: sì,
2: avete
0: certo.
2: Una signora che pulisce la camera. Cioè non la mette a posto e così rimane. Fino a quando non lo farà lei.
0: Tant'è che penso alle mie figlie. Io sono la persona credo più disordinata e confusa dell'universo. Loro al contrario, proprio perché forse io non ho battuto il chiodo su quel tipo di interesse da parte mia che tenessero ordine, hanno 2 stanze immacolate.
2: Però infatti scusa, mi è arrivato un messaggio adesso di un'ascoltatrice che muove un pedone sulla scacchiera e ci mette in crisi. Se però questo figlio disordinato condivide la stanza con l'altro fratello?
0: No, allora qui le cose cambiano, però ancora una volta età dell'uno, dell'altro, personalità dell'uno, dell'altro. Cioè io in questo caso sono stata sulla figlia di Elisabetta, poi se vuole questo ascoltatore ci telefona e vediamo.
2: Se sei
0: il
2: fortunato
0: caso di specie
2: e prendi la linea, puoi toccare gli addominali di Maurizio Rosato e riceverai risposta a questa domanda. Eli, ti lasciamo prendere il treno, dai.
1: Grazie, arrivo.
2: Dove stai andando? Ah, qua stai venendo, certo, giusto.
0: Può
2: giusto,
0: diventare
2: giusto.
0: Un premio
2: certo.
0: Fedeltà toccare
2: certo.
0: I pettorali
2: sì,
0: di Maurizio.
2: Sì. Popi, popi. Ciao Eli, un bacione.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao,
1: grazie,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Vanessa, può spiegare non a cosa serva la psicoterapia, ma come serva? Cioè, si spiega meglio la Cristina, in che modo un percorso fatto di parole possa diventare trasformativo. La trovo una domanda interessante. Allora, io non ho esattamente questo dubbio, però, per esempio, anch'io sono uno che di natura... faccio sempre fatica a rispondere quando mi chiedono un libro che ti ha cambiato la vita, un film che... perché io non credo che i libri cambino la vita, che i film cambino la vita, e non penso che le parole cambino la
1: davvero?
0: Vita. Sì. Ma non solo su di me, cioè lo penso in generale delle persone. Penso che possano formare un pezzo così, però quando si dà troppa importanza a un... insomma, ecco, non so se mi sorprende.
1: Urca, allora, non ho l'ambizione di farti cambiare idea, però in effetti, vabbè, dovrei parlarne chiaramente 128 anni. Provo a prendere un paio di aspetti per soddisfare la curiosità di chi ci ha scritto. Allora, intanto le neuroscienze dimostrano che il nostro cervello è plastico anche una volta che siamo diventati adulti e quindi tutta la parte prefrontale a quel punto è sviluppata. È vero, cominciamo a perdere neuroni, però abbiamo questa capacità di allenare il nostro muscolo cerebrale per tutta la vita, e questo lo facciamo con una serie di occasioni che sono spesso legate alle connessioni con gli altri, che di fatto non solo passano attraverso le parole, ma spesso anche, nel senso che, se vuoi, insieme a un paio di altre cose, sono gli scambi che abbiamo gli uni con gli altri, quelli del codice linguistico, no? Quindi intanto, in effetti, l'esperienza fisica viene modificata da quella relazionale, che passa molto attraverso il verbale e più in senso largo attraverso appunto il contatto profondo emotivo. Poi, perché soprattutto nella versione psicoanalitica della psicoterapia, l'idea è che le parole formino la realtà, la plasmino. Cioè, un conto, per esempio, caspita, il primo che mi viene, siamo in diretta, fatemela passare, non dico mai le parolacce. Un conto è raccontare di una notte dicendo di aver fatto l'amore, un altro è raccontare di una notte dicendo di aver scopato, ok? Il gesto, se vogliamo, è lo stesso, tagliato giù con l'accetta, però la rappresentazione che se ne dà agli altri e che ci si dà racconta, per esempio, di due cose diverse. Sì. Allora, la psicoterapia, soprattutto in chiave psicoanalitica, di fatto permette di riscrivere la propria storia scegliendo delle parole meno ingannevoli e più personali per restituire, perché questo è quello che cambia davvero, non è la parola, per restituire significato. E il significato in effetti passa attraverso le parole che scegli per dire, per non dire, per precisare. Quindi in quest'ottica è il risultato tramite le parole che ottieni facendo pensieri nuovi e più autentici sulla tua biografia. Questo cambia te, il tuo cervello, la tua percezione, il tuo comunicare, il tuo relazionarti con gli altri, che a quel punto diventa più funzionale e molto più soddisfacente.
0: Ok.
1: Ha senso?
0: Sì, sì, no, per me questa era la parte più comprensibile. Cioè, nel senso, immaginavo e ci sto dentrissimo. Speriamo che Cristina l'abbia trovato utile. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: Eurospin, la spesa intelligente!
11: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
12: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
11: Beh, dovresti proteggerti di più.
13: Corridoio, io uso Max Meyer.
14: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
15: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
21: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
22: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
25: E se fosse solo colpa mia?
26: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
25: Cosa è cambiato?
26: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
27: Scelgo sempre la formazione più adatta.
28: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
29: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
30: Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore.
31: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
30: Sì. Radio DJ.

0: capire quanto.
1: Bella questa canzone, eh?
2: Mamma molto mia, bella, molto ragazzi, bella questa canzone di testo.
1: Nella pubblicità abbiamo provato a convincere la dottoressa Stefania Andreoli che viviamo in una simulazione. Questo è stato
2: ma
1: il nostro.
2: Ci siete rompo. Prontamente riusciti.
1: Lo so, io ne sono fermamente convinto. E ti dicevo, cioè, è sempre un mettere le mani avanti. Io non ho mai visto, ne ho visto un pezzo del primo, ma mi sono addormentato. Non sono un fan di Matrix e tutta quella roba lì, ma penso che siamo esattamente in quella situazione.
2: Allora, cioè, esattamente, siamo finiti a parlarne perché dicevo che io sono molto ignorante, ho assolutamente intenzione di approfondire, ma in questa fase della mia vita iniziano a interessarmi molto. Così, delle teorie possibili, non so se offendo qualcuno dicendo alternative, può essere corretto come aggettivo, per spiegare quello che non c'è, per spiegare le domande esistenziali, sto aprendomi a voci, a possibilità diverse, trovo tutto molto affascinante.
1: Sì, la prossima ti convinciamo che la Terra è piatta. Quello un po' più difficile.
2: Qui mi sfidate un po' di
1: no,
2: più.
1: No, allora guarda, rispetto a quello che dicevamo prima, mi piace quando poi iniziamo a farci proprio un po' le pipe mentali e di un argomento che tocchiamo ci entriamo anche magari in maniera non totalmente utile, però insomma mi piace quando si ragiona sopra una cosa tanto. Scrive la Gatti, rispetto a quello che hai appena detto, grazie dottoressa, ho sempre difficoltà a spiegare agli altri come una persona fuori da te possa solo con le parole cambiare il modo che hai di pensarti, ok? Però allora a me quello che hai detto tu prima ha convinto, cioè sono d'accordo che le parole, la scelta delle parole giuste ti aiuta a dare un significato più reale a quello che tu pensi di aver vissuto. E questo è un conto. Ma io non sono per niente d'accordo. Cioè, tu non stavi dicendo quello che ha capito Gatti, che le persone con le parole ti possono cambiare. Cioè, ecco, io sono invece proprio completamente in disaccordo con chi pensa che un libro ti possa cambiare, un film ti possa cambiare, le parole di qualcuno ti possano cambiare. Perché ho un tipo di carattere, credo, che ha bisogno di mettere in connessione le varie cose che sentono. Cioè, se quello che mi dice una persona mi cambia, mi sa di indottrinamento. E l'indottrinamento per me con le persone o non funziona, o se funziona è una cosa negativa, è una cosa sbagliata. Se invece tu prendi tante cose che senti e riesci, e le cose che senti ti aiutano a creare una connessione fra la realtà che tu vivi, quello invece secondo me è molto importante. Però la realtà per me è sempre quella che guida, non le parole.
2: Allora, tutto molto interessante e complesso, e questa cosa da fare in radio io la trovo eccitantissima. Sento fraintesa dalla Gatti, nello stesso momento sono totalmente d'accordo con te. Probabilmente sono solo punti di vista della complessità, per cui tengo tutti e due. Immagino che un punto di equilibrio centrale possa essere questo. Così, cameo clinico. Ho in mente come alle volte io come terapeuta possa allungare una parola al paziente che mi descrive una situazione scegliendo tutta una serie di perifrasi senza magari darle quel nome lì. Esempio. Senta, però lei sarebbe d'accordo se noi questa cosa la chiamassimo, faccio per dire, alcolismo? Mm-hmm. E allora credo che la Gatti in effetti intendesse la possibilità che l'altro come io ausiliario, con una possibilità maggiore, più coraggiosa di te, perché non è la sua realtà ma è la tua, possa suggerire, allungare delle parole più precise che tu puoi scegliere se fare tue oppure no, ma che a quel punto, venendo pronunciate in uno spazio protetto e dentro una relazione di fiducia, cominciano in effetti a significare la realtà, per cui no, tuo padre non aveva un vizietto, tuo padre era malato ed era malato di una cosa che si chiama alcolismo. È chiaro che il confine è sottile, perché se trovi una persona impreparata, intellettualmente disonesta, che non ha chiaro che cosa ha capito del mondo, del lavoro che fa, eccetera, eccetera, il rischio potrebbe essere che ti sto mistificando e facendo credere che tuo padre sia stata una persona che aveva un problema che in realtà non aveva. Lì si entrerebbe in tutta una serie di cose molto molto complicate e si rischia, peggio ancora che l'indottrinamento, magari alle volte anche il lavaggio del cervello, sì. Però si tratta, sì, spero, sì, di situazioni residuali portate avanti da persone che, anziché fare i terapeuti, dovrebbero molto lungamente fare i pazienti in modo robusto.
1: Stanno anche già arrivando messaggi sulla Terra piatta. Non è piatta la Terra, se vi sembra piatta è semplicemente Maurizio che sta facendo i push-up. Cioè, che facendo i push-up con quei pettorali lì la spinge giù e a volte dà l'illusione di appiattirla, ma poi torna.
2: Ecco cos'era.
1: Poi torna sferica, come è normale che sia. Vi mettiamo un'altra canzone. Beverly Hills, i Weezer, su Radio DJ.

0: ragazzi, oggi forse la puntata vera è tra una canzone e l'altra.
1: Che gotta!
0: Mamma mia, qua c'è un pool di cervelli. Allora, vediamo di tornare coi piedi sulla terra. Ce ne ero segnato un... Ah, ecco qua. Mi capita di andare in panico, di agitarmi per le difficoltà a scuola di mia figlia che ha 17 anni e frequenta la terza superiore. Non riesco a gestire le emozioni e caricarmi delle sue problematiche. Come uscirne?
1: Allora, questa è una situazione ricorrente, soprattutto nella genitorialità contemporanea. Appartiene in effetti un pochino più le mamme che i papà, ma questo perché dal punto di vista statistico vede le mamme molto più spesso magari fare quel pezzo lì, no? Di accudimento su una 17enne è una parola che sembra un po' fuori luogo, però si occupano in effetti delle incombenze, dei compiti, delle scadenze, facendole a tutti gli effetti proprie. Non è una cosa da sottovalutare, perché ci si può arrivare a sentire molto male. Questo ha degli impatti sui figli, perché poi di fatto a me è capitato spessissimo di vedere come i fallimenti scolastici dei ragazzi e delle ragazze avessero a che fare con il fatto che i loro genitori, i loro adulti di riferimento non avessero consegnato loro la scuola. Cioè, se in effetti per me mamma il tuo 8 in scienze è fondamentale perché ne va del mio equilibrio, allora non è difficile immaginare come soprattutto in adolescenza il figlio risponda dicendo: sai cosa c'è? Allora vattelo tu a prendere l'8. Cioè, a me la scuola non importa, lo studio neanche, non mi sento protagonista di questa roba qua che dovrebbe fare semmai piacere a me, e forse prima di farmi piacere dovrebbe interessarmi più il motorino, il ragazzo e le amicizie. Quindi si ammutinano proprio per dire: ok, se la scuola interessa a te più che a me, allora soffrici tu. Io suggerirei di andare in psicoterapia, non perché magari necessariamente qua ci sia dentro un disturbo, una diagnosi, un problema, ma per vedere in che modo questa mamma vive in forma di avatar il sé scolastico della figlia, che impedisce alla figlia di incarnarne uno proprio e impedisce a lei forse di riservare quelle energie e risorse ad altri ambiti della sua vita dove forse ci sarebbe bisogno di lei, che ne so, in ufficio.
0: Sai che questa mi sembra una cosa molto ricorrente, nonostante ho la sensazione che sia cambiato molto il sistema. Cioè, mia mamma, quando io andavo a scuola, era molto interessata ai miei risultati, ma in quel caso per una sua necessità di, attraverso i miei risultati a scuola, essere figa lei con le sue amiche, no?
1: Yes.
0: Cioè c'era una competizione fra amiche per cui...
1: Sì, è proprio un tratto narcisistico.
0: Esatto, il risultato a scuola dei figli qualificava te come madre. Ma la scuola questa non voleva tanto creare questa situazione. Adesso, da genitore di figli che vanno a scuola, mi sembra che le scuole continuino a richiedere l'attenzione dei genitori nel percorso scolastico dei figli, che a me viene da dire: ma puoi dire ai tuoi professori che io la scuola l'ho già fatta e non voglio avere niente a che fare con quello che stai facendo? Cioè, vai a scuola e fai il tuo. Invece la scuola adesso continua a cercare di includere i genitori all'interno del percorso scolastico dei figli.
1: Tema annosissimo che mi trova in prima linea, incatenata fuori dal Ministero dell'Istruzione, anche se ti devo dire che io ho come l'impressione, non te la scriverei nella roccia perché... boh, lasciamola lì. Ho come l'impressione che però gli elementi della causa e dell'effetto di questa faccenda siano inversi. Cioè che la scuola in effetti chiami i genitori a sé suo malgrado. Cioè, dopo essere stata invasa dai genitori che hanno cominciato ad essere quelli di oggi, no? Molto appropriativi, per cui il figlio è mio, tu cosa gli stai insegnando? Cosa gli vuoi dire? Ideologicamente che cosa gli vuoi trasmettere?
0: Sì.
1: Allora ho come l'impressione che la scuola farebbe perfettamente a meno dei genitori, ma cerchi in questo modo di fare loro una carezza e imbonirli.
0: È quasi come il figlio che dice alla madre: vabbè, allora vai tu a prendere il voto. I professori dicono ai genitori: vabbè, se non vi va bene niente, allora venite voi qua, fate voi così.
1: Noi... Io sono molto fiera di te, okay. Alessandro Cattelan.
0: Sì. Va bene, va bene. Mauri, siamo in un cul-de-sac. L'abbiamo chiusa troppo bene adesso per andare avanti. Dai, mettiamo un pezzo di Fraquintale. E poi vi salutiamo. Anzi, la dottoressa la salutiamo già qua.
1: Ho la paziente, io andrei.
0: Ci sta. A mercoledì prossimo.

0: ci hanno rovinato tutto Fosca e Valtero. Eravamo lì e te che ci facevamo i nostri viaggi.
1: E noi siamo dei razionalisti.
0: Sì, le...
2: Non mi sembrate scemi.
0: Così. Sono arrivati qua Gianni e Pinotto e ci hanno ammazzato tutto.
2: A me mi sembrate tutti scemi.
0: E intanto...
1: Però a me mi...
0: Guarda che se lo dici ancora ti faccio picchiare da Maurizio con i suoi pettorali. Ti faccio schiacciare la faccia tra i pettorali di Maurizio, che ti comprime tutto lì all'interno.
1: Come la noce.
0: Ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una. Ciao a tutti.
3: Radio DJ One Nation
4: One Station. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow.
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio.
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Anche stanotte zero riposo.
17: Allora cambiamo sistema letto.
16: Non è il momento di spendere.
17: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
18: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
21: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
20: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
22: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
20: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
22: Questa è la via.
20: Dal 20 maggio al cinema.
23: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
24: Dal 21 al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Tutte le offerte su penny.it.
23: Basta un penny!
25: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento.
2: L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
11: Doppio malto.
12: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
25: Sabato 6 giugno è Party

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Cucù, cucù.
2: È l'ora di chiamare.
3: DJ Time.
4: Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
5: La storia continua, DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23, su Radio DJ.
6: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ, andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi.

0: Credo si sia completata la trasformazione di Teddy Swims in Sting con questa canzone.
1: Sì,
0: si è trasformato definitivamente.
1: Però non mi voglio immaginare Teddy Swims che fa l'amore, sai, tantrico per 8 ore di fila.
0: È come Sting, no, cioè.
1: Sì, cioè lo vedo un po' più pigro, tipo me.
0: Perché Teddy Swims è un patatone, sembra un po' il figlio di Jabba the Hutt.
1: Ma smettila, ma non è
0: vero.
1: Beh,
0: è un patatone, scusa.
1: Tutte le volte che dici una cosa del genere, cioè gli fai body shaming a Teddy Swims.
0: Ma non faccio body shaming.
1: Io spero che esattamente come il figlio di Jabba the Hutt
0: venga
1: e ti dia una di quelle codate che ti riportano a Monza e te
0: non
1: lo ricordi.
0: Guarda, mi offende il fatto che tu dica che io faccio body shaming a Teddy Swims perché ho detto è un patatone.
1: No, perché lasciavi intendere qualcos'altro.
0: No, non è vero. Vabbè, perché è un po' grosso, però a me fa molta simpatia ed è un patatone.
1: Come a me quando mi dicono, ah, ma sei dimagritissima. Ma no, sono sempre identica, sempre identica. È che tu mi ricordavi peggio.
0: Peggio di così. Allora, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, ma non iniziamo, almeno io non sono contento.
1: No, aspetta, volevo raccontare una cosa.
0: Aspetta, fammi aprire poi la
1: No, lascialo lì fuori. No, volevo dire poverino. Che c'è stato un po' di parapiglia, no?
0: Perché cosa?
1: No, adesso stampa le notizie, cose, non trovavamo, insomma, la nostra organizzazione super efficiente oggi ha delle falle ovunque, per cui c'era un po' di casino. Vado nervosamente a prendermi il mio numero 17, questo cappuccino strano col cioccolato, insomma, vabbè, e nella foga, perché avverto te nervoso, mi cade tutto per terra.
0: No.
1: E mezzo l'ho bevuto. E allora però lascio lì. E nel frattempo alla radio stanno arrivando ospiti, cose.
0: Che quindi c'è tutto sbrodolato.
1: Tutto
0: di là.
1: Sbrodolato. Ho detto adesso come faccio che sono in onda. Allora grido a Nicola Vitiello. Gli dico: Nicola, attento che magari cadi. Perché ho spatasciato tutto il cappuccino per terra. E adesso mentre tu stavi parlando, Nicola è venuto e mi ha fatto dei gesti come nel baseball per dirmi che ha pulito lui.
0: Bravo,
1: grazie,
0: Nicola.
1: Grande.
0: Nicola.
1: Adesso possiamo aprire.
0: Tutto apposta, sì. Sarà Nicola. Sì, chi è?
2: Ciao.
0: Cosa è successo? È caduta? Oh, poverina.
1: Allora, vedi allora, che te l'avevo detto che non dovevamo aprire.
0: Ma perché l'abbiamo fatta aspettare troppo, forse. Ha perso l'equilibrio. Ci fermiamo per un istante e poi iniziamo.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
11: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
12: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Lurisia, un gusto inconfondibile.

incredibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Vic e Mari su DJ, stavo subito sentendo questo vocale che è arrivato. Aspetta, non vedo una mazza, ma da domani, ecco, clicco.
1: Da domani vedrà.
2: Problemi tecnici prima della trasmissione, sì, sì, i cappuccini che cadono per terra, gli audio che non partono. Questa è la mia trasmissione preferita.
0: pensa alle altre. Comunque posso dire una roba? Allora, l'audio aspetta, fammi finire. L'audio che non parte è una scelta pensata e voluta. È diverso.
1: È ancora peggio di quello che ti puoi immaginare. Perché Dani lo trovava divertente.
0: Sì.
1: Voglio aggiungere che in questo momento la rete wifi nostra aziendale non sembra essere in linea. Ecco perché non riesco a visualizzare dei commenti che avrei voluto visualizzare.
0: E allora scusa, fammi risentire il finale.
2: La mia trasmissione preferita in assoluto.
0: Ma certo.
1: Certo,
0: va
1: questo
0: bene.
1: È. Perché stavo cercando di guardare Instagram? Perché sono sull'Instagram di Giorgia Meloni. Perché come tu ben sai,
0: sì, ti sei appassionata a questo.
1: No, mi sono appassionata. C'è Modi, no?
0: Sì.
1: E qui in Italia è già stato da Mattarella, già visto Giorgia Meloni, eccetera. Ma il tifo è incredibile nei loro confronti. Adesso sto vedendo. Giorgia dice: "Thank you for the gift", perché Modi le ha regalato delle caramelle Toffee, no? delle mu, ecco,
0: che attaccano i denti.
1: Like 5,3 milioni e 228.000 commenti.
0: La caramella mu lo fa. non so come mai.
1: C'è tantissimo hype dietro queste relazioni tra Italia e India.
0: E dall'altra parte, cioè in India, vista dalla loro prospettiva, c'è tutto un lavoro di tipo video con loro due protagonisti, però un po' remixati con le basi tipo Bollywood. Quindi sai, con quelle musiche... adesso non so se è proprio queste, però tipo musica di Bollywood con loro due protagonisti, e siccome se ne creano costantemente, stanno avendo grandissimo successo e vengono anche, come dire, poi ripostati, hai capito?
1: Sì,
0: anche
1: hanno
0: dagli
1: un
0: entourage.
1: Hashtag specifico che si chiama Melody, cioè da l'unione tra Meloni
0: come Brangelina.
1: Sono come Brangelina.
0: Bellissimo.
1: E ovviamente ogni incontro diplomatico che avviene tra i due diventa una sorta di ship politica, però
0: ovviamente
1: hanno parlato tanto dell'importanza delle relazioni tra i due paesi che si incrementeranno sempre di più. Mattarella ha detto quanto sia apprezzata, no, la comunità indiana. Io, la mia cucina preferita è indiana, posso dirlo,
0: certo.
1: E sono fan
0: non
1: da sempre.
0: Non era cinese,
1: no, mai stata.
0: Ma non è
1: indiana.
0: Stata. Indiana,
1: sì,
0: ok.
1: Sì, sì.
0: No, posso dire una cosa?
1: Stavo per spoilerare una cosa. Perché non si sa, una puntata che abbiamo registrato, chissà quando mai andrà in onda.
0: Ma quando è che va in onda?
1: Potevano mandarla adesso, che
0: era
1: ovviamente
0: che
1: c'era anche Modi in Italia.
0: Miseria, abbiamo fatto una puntata insieme di una cosa, ma io non mi ricordo. A parte che avevo ancora tutti i capelli neri.
1: Io avevo le lentiggini.
0: Sono passati un po' di mesi, diciamo, sbrigatevi.
1: Vedremo.
0: Vabbè.
1: Insomma, quindi questo è quanto. Li stiamo monitorando,
0: certo.
1: Ha regalato anche un gelso nero il premier indiano al governo italiano, ed è stato piantato nel parco di Villa Panfili.
0: Lì solo 4 milioni di like, perché la caramella mu comunque
1: non, quello
0: piace,
1: quello non l'ho visto,
0: ho letto
1: notizia su Repubblica.
0: Sono terrorizzato dall'andare su Instagram a cercare, diciamo, i Brangelina.
1: Sì,
0: i nuovi Brangelina, perché ho paura che poi l'algoritmo mi faccia vedere solo i loro video. Esatto, così. No, non mi avrete.
1: I commenti sono: "I love this cutie".
0: Vedi.
1: It's not intelligenza artificiale.
0: It's not intelligenza artificiale, proprio tipico indiano dire così. Dai, iniziamo la puntata.

0: And She Can. Che bella, Love of the Common People, era il 1983, Paul Young su Radio DJ alle 13:15 minuti.
1: Non riesco a uscire dalle very good toffee.
0: Allora no, adesso vi buttiamo in faccia, proprio vi sbattiamo in faccia un dato che è abbastanza inquietante, che riguarda l'Italia. Allora facciamo questa doverosa premessa: in Italia ci sono, c'è il numero delle automobili è in crescita costante
1: ed e siamo più alti d'Europa.
0: Esatto, siamo il paese con il numero, ovviamente in proporzione agli abitanti, il numero di automobili più alto in Europa. Per darvi un'idea, ci sono 41 milioni di autovetture in Italia che circolano. No.
1: Cioè 70 ogni 100 abitanti.
0: Esatto.
1: Considerando che io non ce l'ho
0: e abbassi la media, considerando per esempio tanti bambini, adesso non tantissimi perché in Italia non se ne fanno, e tanti anzianissimi che non hanno più la patente, quindi è veramente quasi tutti quelli che possono averne una, diciamo, probabilmente ce l'hanno.
1: E quindi ovviamente questo comporta una maggiore quantità di traffico, difficoltà di parcheggio,
0: sì,
1: e una crescente corsa al box auto.
0: Già, perché ovviamente ci sono le aree pedonali, le ZTL, i Deor adesso che poi d'estate ancora rifioriscono.
1: Sì, però io sono d'accordissimo con i Deor,
0: certo,
1: mi riconciliano,
0: certo,
1: col mondo, mi piace, magari fa un casino ma mi piace stare all'aria
0: no,
1: aperta.
0: No, molto bello, però dal punto di vista, diciamo, dei parcheggi chiaramente tolgono spazio. E poi ci sono i parcheggi riservati ai residenti sui quali non puoi parcheggiare, ed ecco che arriviamo ai prezzi dei box in due città che rappresentano ovviamente, diciamo, il nord e poi il centro-sud, che però hanno un sacco di problemi di spazio, che sono Milano e Roma.
1: Per forza, per forza guidano la classifica dei prezzi proprio a braccetto. La città dove i box auto hanno raggiunto i prezzi più alti è Roma.
0: Roma, sì, allora più o meno
1: nel centro storico, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, nel centro storico viaggiamo intorno ai 15.000 euro al metro quadro, più di un appartamento. Poi magari a parità di zona forse no, però comunque ci siamo quasi. Più o meno sì. C'era la notizia anche ieri, qui addirittura si sono aggiunti anche altri dati, tipo nei pressi del Colosseo un box di

0: di 17 metri quadri viene venduto a circa 250.000 euro.
1: Sì, era la notizia di ieri.
0: Sì, sì. Ma c'è anche Piazza Ravona, 13 metri quadri, 260.000 euro. Oppure Piazza del Popolo, 230.000 euro.
1: Eh sì, perché io voglio avere un box in Piazza Navona, proprio sotto la fontana.
0: Voglio scendere come Batman, come Diabolik, che si apre l'asfalto e vai dentro.
1: In effetti è complicato, no? Tu pensa anche solo quando torni, quando devi scaricare la spesa, eccetera. No, è comodo avere la macchina sotto casa, poi anche nel caso di Milano giri e rigiri finché poi la posizioni. Però Roma ovviamente ne ha davvero pochissimi.
0: In generale, stavo leggendo su immobiliare.it, ci sono adesso in questo istante 263 annunci di box a Roma, tutti sopra i 100.000 euro. Cioè, se ti va via poco,
1: puoi fare
0: ti va
1: un piccolo investimento. Sai, magari non puoi comprarti una casa, ma un box sì, e poi andate a vivere tutti lì. Invece a Milano ci sono 700.000 macchine, 51 ogni 100 abitanti.
0: E anche qui i prezzi non scherzano. Vabbè, parliamo di zone molto centrali.
1: Però
0: anche
1: è un dato inferiore alla media nazionale, perché a Milano ovviamente c'è una rete di, della quale io mi lamento sempre, di servizi pubblici e di trasporti, che però invece insomma funziona molto più che da, che da altre parti. E i box sono in vendita, ce ne sono 68 sopra i 100.000 euro.
0: Allora, se ne volete
1: zona San Babila, per
0: se
1: esempio.
0: Ne volete uno in San Babila, che, perché avete un appartamento anche in San Babila lì, un garage costa di 19 metri quadri, costa 210.000 euro, quindi niente rispetto a Roma. In Piazza del Duomo, che, ma chi è che c'ha un box in piazza? Ma poi dove sono i box in piazza?
1: Non lo so,
0: del
1: non li ho mai visti.
0: Chi è che parcheggia in piazza?
1: Comunque 12 metri quadri, che è difficile, ci metti solo il motorino, 160.000 euro.
0: Niente.
1: Ma sono, fammi dire, soldi ben investiti.
0: Sì, ben spesi.
1: Allora io il box non ce l'ho, non ce l'ho, lo ce l'ho in affitto,
0: sì.
1: E comunque costa tantissimo, e abito in una zona periferica, ma il box è fatto in modo che la macchina non ci stia, perché i box di una volta sono molto più piccoli rispetto alle macchine. Quindi il box che cos'è? Un insieme di ciaffi di tutti i tipi. Ti dico solo che la settimana scorsa hanno rubato nei box.
0: Da te non si sono azzardati?
1: Da me non
0: ha toccato
1: niente.
0: Hanno aperto la Claire,
1: vecchie cappelliere.
0: No,
1: devi avere la passione, una passione da rigattiere proprio, per trovarlo appetibile il contenuto del mio box.
0: Certo, nel mio, confesso pubblicamente, non so perché, conservo tutto quello che non serve. Per esempio,
1: soprattutto le scatole.
0: Le scatole, ragazzi, ho ancora le scatole, te ne dico due. Una è la scatola nuova in tonsa perfetta del televisore che ho appeso in soggiorno, ma credo da 12 anni, non so. Anzi, lo devo cambiare perché sta perdendo, cadono i pezzi del mio televisore. Dopo te lo racconto. Cadono i pezzi, e però la scatola è perfetta, ce l'ho lì, e della PlayStation 3. Nel frattempo siamo arrivati alla 5, tra un po'.
1: Ma buttala!
0: Voglio buttarla.
1: Ma perché poi pensi, e sai, dovessi trasportarla? Non è che un giorno dici, ma mi porto a Verona il mio televisore. Perché?
0: Boh, non lo so perché.
1: Voglio fargli vedere, non ha mai visto la Sicilia.
0: Mia nonna mi diceva sempre, non butta la scatola per la, non l'assicurazione, come si dice, la garanzia. Ho capito, ma dopo 12 anni. Vabbè,
1: va
0: dai.
1: Va bene, quindi potremmo esplorare il contenuto del vostro box.
0: Dai, fateci sapere com'è messo dalle vostre parti a 15.
1: Quanto costa?
0: Metro quadro, esatto. 347 342 5220. Intanto mettiamo Fulminacci.

0: me. Le 13:24 minuti, è arrivato questo messaggio di Nicolò che dice: allora, i box a Milano costano quanto il mio trilocale a Origgio di 85 metri quadri con 230 di giardino e ampio porticato, tra l'altro in vendita se qualcuno fosse interessato. Bravo Nicolò, mi sembra un ottimo utilizzo della radio. E poi c'è anche il vocale di Benedetta che dice così, aspetta che qua cliccare non vedo niente.
1: Ciao, sono Benedetta da Como. Da noi dentro le mura viaggiamo tra gli 80-90 mila euro e i 120, ma agile
0: però. Va bene, allora, di che cosa vogliamo parlare, Mari?
2: Dai, diciamolo, che siamo tutti esaltati perché ieri sera siamo andati a vedere The Mandalorian e Grogu, no? Che è l'ultimo film della saga di Star Wars.
0: Sì. Oh. Questa non c'è però.
2: Come i bambini.
0: Diciamo che sì, il mondo è quello lì, però non si passa in una galassia lontana, non parte, ecco, diciamo, non si passa da quella strada lì, si sceglie un'altra via, che è quella del Mandaloriano, e cioè questo personaggio straordinario nato, uno spin-off del mondo di Star Wars, è uno dei personaggi forse con più carattere, ecco, di Star Wars, che poi si è meritato una serie televisiva.
2: È super sexy perché nonostante tu non lo possa vedere sotto quell'elmo infrangibile, c'è Pedro Pascal che poi lo tira via solo in un istante, dice: ah, ecco, è Pedro Pascal, ma io cosa ne so che è stato Pedro Pascal tutto il tempo.
0: Ma magari Pedro
2: però
0: Pascal
2: però lo capisci dall'andatura.
0: Sì, è vero, c'è la camminata di Pedro Pascal, però è vero, poteva mettere un altro. Metti che Pedro Pascal avesse avuto una visita alla prostata quel giorno lì, comunque diciamo, mettili un altro, tanto gli metti sul
2: fantastico
0: casco.
2: Io ovviamente innamorata del Mandaloriano. E poi c'è Grogu che è Baby Yoda,
0: impazzisci
2: soltanto a vederlo, perché ovviamente è della stessa specie di Yoda ed è baby, e tutti a dire: ma è parente, ma è il figlio, è il nipote, non si sa.
0: Sono tanti adesso la famiglia degli Yoda, diciamo che sono tanti, però esattamente come Boyle, il nonno, anche se però aspetta, è un è dopo, no? È dopo il futuro, sì, quindi è
2: sì,
0: un
2: perché
0: figlio,
2: è la nuova,
0: nipote,
2: è la
0: diciamo.
2: Nuova Repubblica, ovviamente che è un governo in seguito al rovesciamento dell'impero galattico e che ancora combatte per il bene.
0: Certo, a combattere c'è anche Sigourney Weaver a un certo punto. Che è protagonista nel film, senza spoilerare nulla perché credo esca oggi ufficialmente. Nei titoli di testa vedrete c'è anche scritto con la partecipazione di Martin Scorsese. Il gioco è trovare.
2: Ma dov'è Martin Scorsese? Io non l'ho visto.
0: Tutto il film a dire dove sarà.
2: Comunque io mi sono proprio esaltata. È uno di quei film da vedere al cinema. Non c'è niente da fare. Però sentivo dei commenti, qualcuno diceva perché c'erano anche tutti dei youtuber, degli appassionati che dicevano: sì, ma non risolve la questione. Ma non... dico, ma senti, io non sono lì a cercare Baby Yoda. Le persone ce l'avevano sulla spalla, gli facevo: ma amore. E poi
0: carino.
2: Menzione d'onore anche al figlio di Jabba the Hutt, che comunque è tutto muscolato con sto codone, come dicevamo prima, ed è un patatone di prima categoria. Lui sì.
0: Lui è veramente un patatone. Vabbè, guardatelo, se siete degli appassionati non c'è bisogno.

0: di dirvelo, sarete già col biglietto in mano oggi, però è molto molto bello. Va bene, cosa facciamo adesso? Ci fermiamo perché c'è la pubblicità. Che la forza sia con voi, noi torniamo tra poco.
1: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
2: tornano dopo la pubblicità.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Fino a 27 km con un litro.
12: 116 cavalli!
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125, tuo con 400 euro di vantaggi, anticipo zero e interessi zero, TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley, scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale, offerta valida fino al 31 maggio 2026, info, limitazioni e condizioni su piaggio.com, salvo approvazioni di Santander Consumer Bank, info e condizioni su santanderconsumer.it.
21: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
22: Siamo in radio, non si vede nulla.
21: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
23: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
24: Sai che suono ha la serata perfetta?
25: Deliveroo!
24: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
26: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
27: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
0: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
1: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
0: Develey ti salsa la vita!
2: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Drop Dead su Radio DJ, le 13:37 minuti. Sono contento, voglio bene agli ascoltatori perché non sono da solo. Tra i vari vocali che sono arrivati ci sono questi che confermano la mania dei maschi per le scatole o scatolette. Senti,
1: ciao Vic e Mari, il mio compagno è un accumulatore seriale di scatoline. Tutti i tipi, tutte le dimensioni, tutte le fogge. Sì. E lui dice sempre: metti che devo spedire qualcosa.
0: Certo. Ma chi? Non lo so, poi cosa devi spedire, e comunque prendi una scatola al momento giusto.
2: Poi i box a Milano costano quanto il mio trilocale a Origio di 85 metri quadri con 230 metri quadri di giardino e ampio porticato, che tra l'altro è in vendita, contattatemi se interessati.
0: Eri distratta, poi ti

0: dico, c'è Lucrezia
1: perché
0: che...
1: l'hai già letto?
0: Sì.
1: Quando?
0: Prima.
1: Ma adesso?
0: No, prima della pubblicità.
1: Oh, no, no, non ti stavo ascoltando come spesso accade.
0: Perché stavi leggendo la trama di Mandalorian, non lo so. Senti Lucrezia.
2: Fox a Nolo, comprato quest'anno 60.000 euro, tendenzialmente vuoto per mettere la macchina. Anche mio marito tiene tutte le scatole dei televisori, anche l'ultimo televisore 55 pollici.
1: Ah, però.
0: Sì. Poi sai cosa? Sono piccole quelle dei televisori da 55 pollici.
1: Ma non ti prendono per niente spazio.
0: No, no, no.
1: Allora, la Martina da Barletta l'abbiamo letta?
0: No.
1: Allora chiudo con lei. Io parcheggio la mia auto nel box di mia suocera, circa 40 metri quadri. Ma a malapena ci entra la mia auto, visto che c'è un appartamento di 100 metri quadri smontato e depositato lì a lungo termine.
0: Aiuto però,
1: sta
0: ragazzi.
1: Sta lì, sta lì.
0: Senti, siamo pronti per regalare il premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026. Premio
0: fedeltà! I biglietti del Trento Live Fest li regaliamo a Maurizio Dalissone in provincia di Monza e Brianza, cuoco che è al telefono. Ciao Maurizio!
4: Ciao Vic, ciao Mari, che bello parlare con voi.
1: Che ciao
0: bello
1: caro.
0: Con te.
1: Che bello parlare dei beni accumulati da te in una decina di anni.
0: Ammazza.
1: Allora, tu sei passato da un bilocale con la famiglia a un quadrilocale da solo, però hai meno spazio di prima. Come è potuto succedere?
4: Beh, diciamo che sono passato al quadrilocale quando la famiglia ancora c'era.
1: Ah, ok.
4: Però poi è rimasto a me e... non lo so, io quello che ci stava prima in un bilocale non ci sta più in un quadrilocale.
0: È così che succede. Ma per fortuna
4: perché,
0: no, certo, perché?
4: Cioè io in casa sono un collezionista di fumetti, quindi ho fatto una stanza solo per i fumetti.
0: Ok.
4: E diciamo che nel box va come mi sembra di aver sentito fare anche qualcun altro, ci metto la roba che non serve. Però c'ho lì da 10 anni una lavatrice rotta.
1: Sì.
0: Scusa, al moto
4: tutte le
0: di...
4: Tutte le primavere dico la porto in discarica, ma poi la primavera passa
0: E non la porti più.
1: E non passi tu. Poi hai un terrario per iguana.
4: Esatto, avevo un'iguana che è morta da 5 anni. Ho deciso che non ne terrò più perché sono troppo difficili da gestire.
0: Sì.
4: E però il terrario è rimasto lì.
1: Non si sa mai.
0: Ma non lo vuoi vendere? Avrà anche un valore? Non so, adesso io non lo intendo.
4: Ma non lo so, no, nemmeno io, ma non lo so.
0: Va bene.
4: E poi ho ereditato da mio padre un banco bar degli anni 70 con
0: bello.
4: Due sgabelli.
0: Bello questo.
4: In velluto verde, bruttissimo. Che però rimane lì.
0: Anche questo rimane lì.
4: Solo che adesso quando metto la macchina in box o lascio il portellone aperto o la macchina non la metto più in box.
1: Ci sta, certo.
0: Beh, però vuoi mettere...
4: la macchina è diventata un filino più grande e nel box non ci sta più.
0: Ma vuoi mettere la comodità di scendere dall'auto del box e farti un drink?
1: Chiacchierando col tuo iguana immaginario.
4: Magari, il bar è tutto smontato e imballato, magari.
0: Non si vede.
1: Maurizio, io ti voglio bene, sai perché? Perché nel raccontarci questa cosa c'è molto umorismo, ma anche una sorta di rassegnazione alla vita che semplicemente delle volte non riesce a far incastrare i suoi pezzi.
4: Io la sera quando torno a casa spero sempre di trovare posto sulla strada, ma quando posto non c'è dico vabbè la metto in box.
0: Ti tocca metterla in box, mannaggia.
4: E poi non entra, allora sposta uno scatolone, muovi la lavatrice.
0: Stupendo,
4: e piano piano si riesce a metterla dentro, però
0: niente.
4: Ogni volta è un lavoro.
0: Un'ultima domanda poi ti lasciamo andare. La lavatrice che dice a ogni primavera, anche questa, cioè diciamo 20 maggio ormai è passato, no? Il periodo primaverile.
4: Diciamo
0: per
4: che
0: te.
4: L'ho tirata avanti nel box per portarla in discarica, però poi ci ho messo sopra dell'altra roba e mi sa che rimane lì.
0: Fregato. Vabbè,
4: rimane lì anche questa volta.
0: Se ne parla per il prossimo anno. Ciao
4: esatto.
0: Maurizio!
4: Ciao!

0: E non dice.
1: Dai, Angel, let it go. Dai.
2: Guarda che lo diceva.
1: Dai, l'hai tagliato.
2: No,
1: Angel, let it go.
2: Secondo me lo diceva. Vabbè.
1: Tra l'altro, pensavo fosse Michele Bravi. Penso come sono messo oggi.
2: Guarda, timbrica
1: molto simile.
2: Molto simile. Comunque, non dobbiamo perdere tempo perché dobbiamo lasciare tutto lo spazio necessario a Beatrice Dondi.
1: Eccola.
2: Eccomi.
1: Buongiorno.
2: Ciao,
3: buongiorno. Ma quanto entusiasmo.
2: Ma quando ci sentiamo sempre, cara Bea.
3: Esatto. Allora, innanzitutto siamo molto soddisfatti perché è finito il Grande Fratello e questo, diciamo, ci siamo tolti sto peso bisettimanale e mi sembra una bella notizia.
2: Sì.
3: E credo che tutti noi telespettatori compulsivi abbiamo bisogno di prendere un po' d'aria.
2: Sì.
3: Quindi uscire da quella casa e precipitarci nello stile Malesia.
2: Sì.
3: Dove si svolge Money Road.
2: Esatto.
3: Allora, che io ho avuto il piacere di vedere in anteprima il programma, alla seconda edizione debutterà giovedì su Sky.
2: Mm-hmm.
3: E parliamo di questo gioco avventurosissimo condotto da Fabio Caressa.
2: Mm-hmm.
3: In cui ci sono 12 disperati che cercano di portare a compimento un percorso non cattivo, ma veramente una roba da tortura all'interno.
2: Sì.
3: Della giungla malesiana.
2: Sì.
3: Durante il percorso vengono tentati con delle cose improponibili, se cedono.
2: Mm-hmm.
3: Devono pagare queste tentazioni e quindi vanno a ridurre
2: il
3: montepremi comune.
2: Cioè.
3: Ecco, come è successo l'anno scorso, credo che ogni concorrente si sia portato a casa tipo 7 euro.
1: Sì. The speech, mangiati un gelato.
3: Sì, sì, sì, perché praticamente loro partono con questo tesoretto di 300.000 euro.
2: Sì.
3: Ogni giorno hanno degli zaini, dunque questa edizione c'ha una serie di novità. La prima è che sono davvero, le prove sono ancora più dure rispetto all'anno scorso, quindi già cominciano che hanno uno zaino riempito di pietrone, per cui stanno con un'umidità 9000.
2: Sì.
3: E devono attraversare la foresta delle mangrovie in cui state attenti a non incontrare le formiche giganti. Ecco, questo diciamo è il buongiorno, no? E
2: sì.
3: Benvenuti, no? Durante il percorso appunto devono resistere alla jeep che li può trasportare, oppure scegliere il percorso più breve e così via.
2: Mm.
3: Allora, le domande che uno si fa sono parecchie, la prima delle quali è: ma riusciranno a mettere davanti il bene comune?
2: Mm.
3: O come diceva Quello, la risposta è dentro di te
1: ed è
3: sbagliata,
1: sbagliata.
3: Perché loro se ne strafregano altamente del bene comune.
2: Sì.
3: Al punto che io mi sono chiesta, cioè capisco quando

0: quando il concorrente viene tentato di fronte a dei soldi, perché a un certo punto sbucano tipo dei bancomat, no? Perché loro possono fregare tutti. Sì. Ma io quello lo posso capire, che sì, tu di fronte è proprio al prelievo. Ma quelli che cedono pagando una ciambella stantia 450 euro, no? Oppure, per esempio, c'è il meccanismo di voto, devono mettere per eliminarsi o per prendere delle decisioni, mettono dei biscottini dentro le urne, sì, e si ciucciano il biscottino di nascosto, sì, sapendo che quel gesto insano gli costerà 2000 euro, no? Poi un'altra cosa straordinaria è che quest'anno ci sono, tra le varie tentazioni, due VIP che contribuiscono ad animare il programma. Allora, uno dei tentatori è Orietta Berti. Allora, io dico,
1: cosa mi può tentare?
0: L'antinomia, cioè, nel senso, cosa è più distante dall'idea di tentazione?
1: Di Oriettona.
0: Di Oriettona adorabile, il nostro amore, certo, che però, diciamo, col vizio, ora, no? Vabbè, lascerei un po' così. Allora, tra i protagonisti vi dico che i miei preferiti in assoluto sono la 1, che farà una fine che non vi spoilerò, ma che gli danno la mappa e lui la usa per asciugarsi la fronte. Voi
2: grande,
0: capite?
2: E lui ci tiene a non essere lucido in TV.
0: Partiamo malissimo. Sì. E poi c'è un altro che ha paura di sudare e un'altra che dice, guarda, a me della gara in realtà mi interessa poco, perché io voglio essere tentata da qualsiasi cosa.
2: Vabbè.
0: E quindi non è che parte male, proprio non le hanno spiegato il regolamento, no?
2: No.
0: Allora, augurandovi che sia un grande divertimento, io ho pensato che sto programma quindi deve provare a dimostrare che qualcuno riesce a pensare anche agli altri e non a se stesso. Ma se la TV non lo fa mai, ma perché dovremmo farlo noi?
2: Esatto.
1: Grazie.

0: Summer Funk.
1: Grazie, la mia canzone preferita.
2: Ma figurati.
3: Olè, sei sicura? Non è che ti ha messo apposta la
2: questa
3: sua
2: è Dani
3: canzone.
2: Con la voce contraffatta.
3: Con intelligenza artificiale. Allora, come Summer Funk, torniamo domani.

0: Baci.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao. Ciao Mari, ci vediamo domani. Ciao.
3: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
15: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
14: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI. E migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.

0: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
1: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
6: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Basta un penny!
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti.

0: Fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
1: Eccolo, Exquisa.
2: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 2. DJ!
2: Amici sportivi!
3: Ciao Sport!
1: Siamo a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ. L'erba di Alcaraz non è più verde, il problema al polso migliora, assicura il tennista spagnolo, ma non abbastanza da poter tornare a calcare i campi del Queens e di Wimbledon. Il rientro del numero 2 del mondo è previsto non prima del Masters 1000 di Montreal, in programma in agosto. Proseguirà quindi il dominio di Sinner, che già con il trionfo di Roma era certo di restare in vetta al ranking ATP anche dopo i tornei di Londra. Restiamo a Londra con il calcio. Dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League senza nemmeno entrare in campo, grazie al pareggio 1-1 del Manchester City con il Bournemouth. Con una sola giornata ancora da giocare, i Citizens non possono più raggiungere i Gunners, in testa alla classifica quasi ininterrottamente dall'inizio della stagione. E ora i londinesi cercheranno il bis nella finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. Stasera alle 21 a Istanbul si gioca invece la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. L'allenatore degli inglesi, Emery, ha già vinto il trofeo 4 volte, tra 3 con il Siviglia e una con il Villarreal. Per i tedeschi di Grifo invece è la prima finale.
4: Aston Villa c'ha un allenatore molto bravo che ha vinto 4 volte sicuramente il titolo dell'Europa League, però noi questa stagione siamo molto bravi, ci siamo veramente messo proprio uniti, abbiamo detto che ci dobbiamo credere in questa coppa e alla fine ci siamo arrivati. Però io penso che un po' siamo la sorpresa di questa Europa League e domani è il sogno di vincere questa coppa.
1: Il Monza è la prima finalista dei playoff per la promozione in Serie A. I brenzoli hanno battuto la Juve Stabia 2-1 con una doppietta dell'ex milanista Cutrone. Affronteranno la vincente della semifinale tra Catanzaro e Palermo. Il ritorno si gioca stasera in Sicilia con i calabresi che partono dal 3-0. Passiamo al ciclismo. Un immenso Ganna stravince la 10ª tappa del Giro d'Italia. La locomotiva di Verbania domina la cronometro da Viareggio a Massa, l'unica di questa edizione, eguagliando Merckx con 7 vittorie nelle frazioni contro il tempo nella Corsa Rosa. Per Ganna è il 40esimo successo in carriera, l'ottavo al Giro. Il portoghese Eulalio perde un paio di minuti dal danese Vingegaard, ma conserva la maglia rosa per 27 secondi. Oggi l'11ª tappa parte da Porcari e arriva a Chiavari dopo 195 km, una frazione collinare che si presta a qualche tentativo di fuga da lontano. Chiudiamo con il basket. Nella gara 2 dei quarti di finale dei playoff, Trento espugna Bologna battendo la Virtus 87-84 e pareggia la serie sull'1-1. Venezia batte Tortona per 87-75 e si porta sul 2-0. È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
3: Ciao Sport
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura? Mm? Panav-

0: Chi vincerà questa guerra? Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Tra poco c'è Ciao Belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao!
5: Ciao Belli!

0: E con il brano che lancia la sfida playoff di questa sera tra Palermo e Catanzaro, abbiamo aperto il grande mercoledì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi ci occuperemo di ambiente e delle acque reflue nelle quali i giovani salmoni sono iperattivi e nuotano più lontano del normale. E non è una buona notizia. Queste prestazioni da record, infatti, secondo una nuova ricerca pubblicata su Current Biology, sono la conseguenza dell'esposizione alla cocaina e derivati che finisce nelle acque dolci con gli scarichi cittadini, mettendo potenzialmente a rischio la loro sopravvivenza. Di tutto questo parleremo con il Rossi.
1: Cioè, io che il salmone fosse affumicato lo sapevo, quello, ma pensavo una cannetta ogni tanto, un diecino, un po' di fumo, ma il salmone cocainomane, dai.
2: Lo sapevamo,
1: cioè,
2: no?
1: È vero che per noi che si compra magari è meglio, perché se va in pescheria il salmone fa vuol dire che è fresco, però voglio dire, cioè, dopo si ripercuote anche sulla catena alimentare, perché l'orso per esempio mangia il salmone e il salmone c'ha la cocaina, quindi l'orso mai d'inverno non farà più il letargo.
2: Non fa più il letargo, è vero.
0: E per il lifestyle vi racconteremo tutto di Cora, la ex fidanzata del nostro DJ Angelo, che è stato costretto a chiudere la relazione dopo aver ricevuto questo audio.
3: Se vuoi stare con me, devi essere pronto a farlo ogni mattina, ogni pomeriggio e ogni notte. Io sono così, Ciazzi, non ti lascio scappare.
4: E nello spazio Ciao Belli dedicato al sociale, oggi ci occuperemo di dipendenze. Ce ne sono parecchie, ma quella del giovane Ciuru è davvero particolare. Per quanto riguarda invece la dipendenza dal calcio, saremo con il mitico Nicola Savino, super tifoso interista, che questa mattina ha interrotto la registrazione del notiziario di Radio DJ per dare una notizia di importanza vitale.
5: È decollato dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese il razzo con a bordo Smile, una missione dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Accademia Cinese delle Scienze, che approfondirà la conoscenza delle tempeste solari. Il lancio, previsto per il 9 aprile, era stato rinviato a causa di un problema tecnico.
6: Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia.
7: Dovete dire che l'Inter ha vinto lo scudetto!
2: Credo,
7: dovete dirlo sempre, tutti i giorni!
8: Posso dire che è l'ultimo.

0: 1988 Voyage Voyage su Radio DJ.
1: E come ci segnalano da casa, ricorda un nostro amico.
2: No, Voyage Voyage, la canzone preferita da Maurizio il Tossi.
3: È vero. Voilà, voilà.

0: amici, primavera live, estate 2026, tempo sì, di matrimoni.
1: Certo, ma
0: e c'è sempre più gente che opta per una cerimonia unconventional.
1: Cioè?
2: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, Massimo Giletti affronta il tema dei matrimoni all'estero, un'abitudine sempre più diffusa tra gli italiani, che scelgono mete lontane e formule alternative per coronare il loro sogno d'amore. E allora entriamo nello studio del conduttore.
3: Sì, pronto, buongiorno. Salve, sono buongiorno. Massimo Giletti di Rai 3. Salve, mi dica tutto. Anzi, no, sono io che devo dirle. Perché mi diceva adesso.
4: Complimenti davvero.
3: Grazie, gentilissimo. Allora, molto velocemente, perché non abbiamo tanto tempo, stiamo realizzando una puntata della trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì sera. Insomma, i miei autori mi hanno mostrato un sacco di contenuti sui social di agenzie matrimoniali, no?
5: Sì.
3: E quindi volevamo parlare un po' di questo tema, visto che siamo anche nel periodo in cui la gente si sposa, no? Maggio,
0: no,
3: giugno, luglio.
0: Sì. Anche.
3: Volevo sapere se lei aveva intenzione di poterne parlare in trasmissione.
4: Sì, sì, assolutamente. Sono un ex giornalista, quindi ho una bella parlantina. Quindi vai tranquillo.
3: Lei si chiama Luca, giusto?
0: Sì.
3: Leggo
4: Luca, Luca, scusami, io sono partito col tuo.
3: Ma allora diamoci del tu, Luca. Ci mancherebbe. Senti, Luca, ti posso fare un paio di domande giusto per capire com'è nata l'idea di aprire un'agenzia del genere?
4: Beh, allora, piccola premessa, non so cosa ti hanno passato, ma io mi occupo di matrimoni, ma all'estero.
0: Ah, vedi.
4: Quelli in spiaggia, sotto gli arti nuziali, in riva al mare.
3: Sì, sì, infatti questa cosa va molto di moda, anche sposarsi a Las Vegas, se non vado errato, no?
4: Tra le altre mete abbiamo anche Las Vegas, però il mare va chiaramente sempre per la maggiore.
3: Per primo, allora, onde, queste coppie onde, che vengono e vogliono sposarsi, mi stavi dicendo un po', diciamo, in modo, no? Un po' defilato,
5: sì.
3: Perché lo fanno?
4: Ma allora, fondamentalmente per una mera motivazione economica. Fare un matrimonio all'estero lo fai anche con 1000 euro.
5: Rispetto a
4: sposarsi in Italia, che te ne vanno via 20-30 mila, cambia veramente tanto. Quindi tutto quello che risparmi lo puoi investire nel viaggio di notte.
5: Bravo, ottimo.
3: Noi tra gli ospiti.
4: Io mi sono sposato 17 volte con la mia dolce metà.
0: Ah,
3: 17 volte?
5: Gioca in casa.
3: Che bello. Mai pensato che potrebbe andare nel Guinness dei World Record? Perché io non credo.
4: Esatto, ma c'è una coppia che ce ne ha un centinaio, quindi è imprendibile.
3: Imprendibile. Senta, noi in trasmissione avremo tra l'altro come ospiti Antonella Elia, Tiziano Ferro, c'è Alessandra Mussolini, Paolo Riccardi, e poi c'è anche il rapper Malanga, non so se lo conosce.
4: Questo mi sfugge.
3: Ecco, lui Malanga è qui con noi, single. Lei non ha una persona che potrebbe sposare Malanga. Ti sto cercando di trovare l'anima gemella.
6: Sì, signor Giletti, mi piacerebbe tantissimo, ma ormai ho perso ogni speranza, perché io sono molto attaccata ai soldi. Quando scacciano non mi piace lì pagare anche per la ragazza, questo non fa piacere. Molto spesso dando scaricato la prima uscita
0: perché divide il conto.
3: Gli dia un consiglio a Malanga che è così taccagno.
4: No, lì bisogna tirarli fuori, non c'è niente da fare, bisogna aprire il portafoglio.
0: È chiaro, almeno
3: vedi Malanga. Perché lui non è bravo nelle relazioni, ma è un fuoriclasse del rap. Guardi, Malanga, fai sentire a Luca un freestyle.
6: Va bene, accendo la stasera e faccio un freestyle.
0: Accendiamo, vai, in botta, vai.
6: Ecco qua.

0: sentito? Sente?
1: Sempre sì,
0: io la faccio chiamare. Grazie Malanga, va bene. Grazie. Allora, io la faccio chiamare dalla mia segretaria Rina Polentoni, che detto tra noi è anche un po', diciamo, la mia amante, ma questo lo sappiamo io e lei. Questo non si deve sapere, perché lei ha sposato e ha 4 figli, 2 dei quali sono molto grossi, fanno pugilato. Allora, lei è stato carinissimo, Luca, e magari io la faccio chiamare, così magari poi riusciamo magari a concordare un'ospitata, va bene?
2: Va benissimo,
0: va bene, la saluto Luca, grazie. Mi spiace che sono stato un po' veloce, ma ho l'appuntamento dal chirurgo per una visita preliminare. Devo farmi togliere un po' di rughe dalla faccia e farmi tirare un po'. Sì, purtroppo ci devo.
2: Acido ialuronico.
0: Esatto,
2: andava sempre bene.
0: Lo fai anche
3: punturina,
0: Luca? Ti chiedo questa cosa.
2: No, sto aspettando, ma comincio a guardarmi allo specchio e ogni tanto c'è un piccolo desiderio di migliorare.
0: Il medico mi ha promesso che mi toglierà 15 anni. Io non lo so, a parte i capelli bianchi, che ormai non li tengo più da una vita, però speriamo.
2: Dicono che sei un bel figo lo stesso, non toccherei niente.
0: Bravo, grazie. Bravo. Poi guarda, la cosa più importante è che il gilettone funzioni sempre.
3: Il gilettone va sempre bene.
0: Adesso l'ultima volta mi ha preso 50.000 euro. I miei amici non hanno notato la differenza. Adesso vediamo cosa succederà. Grazie.
3: Va bene,
0: grazie Luca.
3: Grazie.

0: Samurai J con la sua ossessione molto caraibica.
1: È piaciuto molto alle nostre ragazze.
2: Hola, papacito.
3: Mi piace a loro.
4: 25. Qualche amico da casa.
3: Di cronaca. Ciao Massimo. Comunque sia, la cosa più importante
0: sì. È il girettone.
3: È che il girettone
4: va bene. Che funziona il girettone?
5: Sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
5: La mia canzone preferita.
4: Sì.
5: Era anche Etienne.
4: È vero. Etienne.
6: Ciao belli. Ci aggiornate su come va la raccolta fondi della porchera Faramazzonia?
4: Adesso la cerchiamo. Il nostro Davinuzzo dopo cerca il comunicato.
7: Angelo, non ti preoccupare. Un quattro pinno le voglio buttare notte e giorno.
4: Ciao belli. Siamo visti 3-4.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quando siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita. Non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
10: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
11: Venerdì 5,
12: sabato 6,
11: domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
13: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
14: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
15: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
16: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
17: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: vamo caraco, vamo!
1: E la nuova del nostro DJ Shorty che si intitola Live Your Life su Radio DJ.
2: Piaciutissimo al nostro amico Lele, bravo. Vai. Ciao Shorty, un abbraccio.
3: Ciao belli, vi sento un po' indifferita di 10 sì. minuti. Mi mandate la canzone minuti? Del Maranga, per favore, mandatemi questa canzone, per favore.
2: Dov'è? Sarà sull'app. Tra poco, grazie a Vito Marelli, sì. vi daremo un aggiornamento sull'undicesima tappa del Giro d'Italia.
1: Bene.
2: Che va da Porcari a Chiavari. E a proposito di tour itineranti, sì. andiamo in Sardegna.
1: Perché?
2: Che oggi arriva la battaglia dei comici.
4: Un salutone dal vostro Nino.
1: Ciao,
4: mi trovo
1: Nino.
4: Al teatro Luca Toni di Oristano, Luca in Sardegna, Toni. Dove questa sera andrà in scena la 49esima tappa della battaglia dei comici. Sì. Un tour itinerante che sta avendo un successo incredibile
2: per la prima volta in
4: da
2: Sardegna.
4: Quando abbiamo introdotto le spogliarelliste che si esibiscono tra un comico e un altro. Anzi, la cosa mi comincia a dare anche un po' fastidio perché allo spettacolo di ieri sera c'era più gente per la soubrette Mi tu. Mangeramo sì. che per noi comici. E infatti, mentre mi esibivo con il mio pezzo comico, c'era un signore in prima fila, tutto rosso in faccia, che armeggiava sotto il cappotto. Ma veniamo a noi. Sono tanti i colleghi giunti qua a Oristano. Tra i più famosi c'è Renata Pacchero, sì, Vito Rimoldi, Esther Joan, sì. Patrick Lapus, sì. Orietta Bini, sì. Sandro Achilli, Domenico Serpicone, Emanuela Timballi, okay. Simona Rosini e c'è anche il duo dei Ridi che ti passa, che in questo momento sono sul palco per il Check Sound che oggi è aperto al pubblico.
2: Bene,
4: e allora saliamo sul palco.
2: Vai,

0: Sposto scarpe, due no? maglie, la gonna rosa, sì? Trovo nascosta una grossa sorpresa.
1: Oh, tipo? Cos'era? Cos'era?
0: Non è una scarpa,
1: no?
0: Però è di gomma.
1: Sì, va bene.
0: Cosa gli serve sto gioco alla mamma?
2: Sono cose da grandi.
0: C'è un doppio fondo, sì. Ne trovo altri. Robe da pazzi, li chiamerò gatti. 44 gatti, fila per 6 col resto di 2. Quei grossi, quei compatti, uno alla forma di Ligabue.

0: un verbo.
1: No,
2: e quindi la morale magicamente scopri, ricorda che bisogna farsi sempre i gatti propri.
3: Allora, ma quando sono bravi questi colleghi comici.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Allora facciamo

0: un bel applauso e buon pomeriggio a tutti da Simona Rosini.
1: Buongiorno Simona.
0: Adesso tocca a me fare la prova.
1: Dai,
0: mettetemi lo stacchetto,
2: difficile superare.
3: Questa è la battaglia dei comici Italia.
1: Simona Rosini, vai.
0: Grazie, gentilissimo pubblico di Oristano. Sono Simona Rosini e sono contenta di essere qui in Sardegna. Bello. Vi chiedo solo un attimo che voglio salutare mio marito Roberto che è collegato da Milano. Robby! Ciao Robby! Oh, guarda che stasera te lo volevo dire, dormo fuori. Dormo fuori. Mi raccomando, non farti da mangiare tu. Non sei capace, Robby.
4: Già pronto, va bene.
0: Ordina il sushi.
1: Sì, va bene.
0: Anzi no, che a Lugano due nigiri costano come un solitario da burgeri, va. Lascia stare.
1: È vero.
0: Robby, fatti una bresolina, dai.
1: Sì,
0: una bresolina, te la prendi in macelleria, ma in Italia, Robby, No, non a Lugano, ti prego.
4: Anche Lugano è buonissimo.
0: Senti, Robby, ti dispiace se me ne resto qua anche domani?
4: Perché?
0: Perché mi voglio visitare la Sardegna, Robby.
4: A te piace la Sardegna.
0: Oggi, per esempio, dopo le prove, voglio andarmi a vedere un nuraghe.
1: Ah, vuoi vedere?
0: Sì, anzi, aspetta un attimo che prenoto, che non arrivo là, che non ci sta niente. Pronto, buongiorno, sono Simona Rosini. Siccome sono qui per lavoro in Sardegna, mi andrebbe di visitare un nuraghe.
5: La visita guidata dura un'ora. Se poi invece volete entrare per conto poco, c'è l'audioguida. Vi ascoltate.
0: Come si può venire vestiti? Perché io porto sempre il tacco duro.
5: No, allora perché si deve portare le tasse chiuse da tennis, perché ci sono scale da fare, quindi non è
0: infatti, perché mio marito Robby, lui la donna bassa non gli piace e allora mi costringe a portare i tacchi ogni occasione, pure quando andiamo a fare giochi.
5: Lì i tacchi non ce ne vogliono, signore. Ci vogliono scarpe comode,
0: perché mio marito Robby, guardi, è molto competitivo, lui vuole avere la meglio sempre su tutti i suoi amici. Per questo che vuole la moglie bella.
5: Okay.
0: Se nei nuraghe posso fare i video?
1: Va bene,
5: sì,
1: tu

0: Right Said Fred, I'm Too Sexy dal 1991.
1: Caspita, pensavo prima.
2: Ci sono anche altri che ci ascoltano in differita, non ho capito come.
0: Ma come può essere su 10 minuti?
3: Ciao Fioi! Mi sto ascoltando in differita, sono arrivato a Voyage. Quindi non so cosa stiate facendo adesso.
2: È un po' indietro Voyage.
0: Caspita, era l'inizio della
2: scorsa mezz'ora.
3: Oinza, che stasera ti cardioni ricchi. Forza Aquile, forza Catanzaro, forza Cialdoro.
0: Va bene.
2: Un po' di tipo.
0: Vinca il migliore, ragazzi, sempre.
2: Ed ora andiamo a conoscere la Ladra di Cioccolata, che opera in Sicilia.
0: Ladra di Cioccolata.
2: E poi il mitico Colotti racconta di quando riceve le soffiate per andare a visitare
0: il nostro amico Vittorio.
4: Sì. Concordo con lei.
0: È andato da Fedez.
5: Da Sicilia 24, la Ladra di Cioccolata. Da Velvet Crime, intervista alla gemella di Come un gatto in tangenziale.
2: Film.
5: Da Pulp Podcast, Brumotti e le soffiate.
0: Eccolo
5: da
0: qua.
5: Un giorno da pecora, Matteo Bassetti e lo studio scientifico. Pier Giorgio Caria e la civiltà del satellite Europa.
2: Ok, lui ci manca.
6: La Ladra di Cioccolata.
7: Sarà stata con ogni probabilità la passione per il cioccolato a tradire una donna di 35 anni arrestata dalla Polizia di Stato dopo un furto compiuto in un supermercato di via Gabriele D'Annunzio a Catania. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna avrebbe prelevato dagli scaffali oltre un centinaio di barrette di cioccolato appartenenti a un noto marchio di cioccolatini, nascondendole nella borsa prima di oltrepassare le casse senza pagare. Il gesto è stato notato dal personale di vigilanza del supermercato che ha tentato di fermarla. La 35enne sarebbe però riuscita a scappare a bordo di un'auto facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Una fuga finita in pochi minuti con il bottino ancora sul sedile e il profumo di cioccolato a fare da traccia involontaria.
6: Intervista alla gemella di Come un gatto in tangenziale.
8: Lei e sua sorella avete raggiunto la notorietà grazie al film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale, in cui voi interpretavate il ruolo di cleptomani,
2: sì,
8: no?
2: Durante
8: le riprese a un certo punto hanno girato in un centro commerciale di Roma.
9: Sì, che era uno che ci andava a ruba spesso.
8: Che quando vanno visto gli ha preso un colpo.
9: Sì, ci volevano infatti. C'è stato un po' di casino quel giorno.
8: Ma scusate, siccome ormai siete pure famosi, nel senso che adesso come fate? Nel senso che tante zone non potete più sobbucciare.
9: No, ma dove entriamo, a noi ci vengono dietro. Quello è il brutto, che magari vado a accompagnarmi figlio a comprarsi una cosa. Sì. Cioè 10 commesse che mi vengono dietro. Lasciano perfino le casse libere, che se uno entra gli svaligge, stanno tutti dietro a me.
2: Non ci credo.
6: Brumotti e le soffiate.
10: Eccolo. Ricordati che nel corso di 10 anni, oltre 1000 servizi,
0: sì,
10: io ero una fonte di informazione dove lo spacciatore...
0: Sì.
10: Il narcotrafficante, per liberarsi
2: della concorrente,
10: del concorrente, mi scriveva privatamente, non batteva macchine, mi diceva arriverà questo carico, succederà questo.
7: Ma non facevi il favore all'altro,
2: capito?
10: No, ma io non sapevo chi fosse dall'altra parte, mi segnalavano. Io non sono un libero cittadino.
2: Hai privilegiato qualcun altro, qualcun altro che vende droga.
10: Ma io non ho.
2: Hai mandato bevuto un altro e hai privilegiato un altro.
10: E che ne sai che magari ci siamo bevuti lui dopo?
6: Matteo Bassetti e lo studio scientifico.
11: Lei dice che fare sesso due volte a settimana aiuta la coppia a ridurre il rischio di infarto.
8: Ma è vero?
11: È venuto un infarto leggendo questa cosa.
12: Certo, è un articolo scientifico, quindi fatto su oltre 1000 partecipanti, e si vede che chi fa rapporti sessuali con la propria partner due volte a settimana fa bene a lui e fa bene a lei.
8: E se invece con l'amante?
11: Esatto.
8: Due volte con l'amante?
12: Questo non lo so. Questo bisognerebbe fare uno studio. Bisogna fare uno studio randomizzato controllato dove si prende un terzo gruppo di controllo che ha un rapporto anche con
8: la cosa si fa complicata.
11: Scusi.
6: Pier Giorgio Caria e la civiltà del satellite Europa.
13: Nel sistema solare l'acqua presente sulla Terra, la quantità di acqua è... pone la Terra al nono posto.
14: Ah, perché comunque c'è pure Nettuno che Europa è coperto, è tutto coperto di acqua, se non sbaglio.

0: Nettuno, no, c'è
1: No, è un
0: la
1: gas.
0: luna di Giove, Europa,
1: Eh sì,
0: che è
1: quella.
0: interamente coperta di un oceano ghiacciato e sotto c'è acqua liquida
1: Eh sì.
0: e
1: Ah,
0: sicuramente
1: ok. Ci sono anche
0: vita.
1: degli
0: Noi abbiamo
1: animali.
0: intervistato
1: Sì.
0: negli
1: Dei
0: anni 90 uno
1: pesci.
0: scienziato russo.
1: Certo.
0: Praticamente lui ha studiato Europa, grazie
1: Sì.
0: credo alle foto delle sonde Galileo,
1: Sì,
0: e faceva
1: certo.
0: uno scherzo. Chiamava amici che sono ingegneri che lavorano nell'ambito della tecnologia petrolifera, quelli
1: Sì,
0: che
1: per fare le
0: costruiscono condutture,
1: trivellazioni, sì.
0: eccetera, e gli mostrava foto in alta risoluzione di Europa. Dice, cosa vedete qui? No, diceva, vedo strade, vedo condutture,
1: Sì,
0: ponti.
1: addirittura.
0: Ma di dov'è sta foto? Del satellite di Giove Europa. Come di
1: Ah, hai
0: Giove?
1: capito. Eh
0: Sì.
1: sì. Il
0: E Rodionov
1: famoso
0: ci
1: in un
0: dice,
1: film di
0: su
1: Star
0: Europa
1: Trek.
0: c'è vita, c'è
1: Ah,
0: una
1: ok.
0: civiltà.
1: È abitato.

0: La nostra amica Paola Iezzi, che salutiamo.
1: Chiaro,
0: amica e socia di Paola e Chiara in duetto famoso. Sì, sì. E questa è la stessa direzione del suo lavoro solista. Ciao Paola.
2: Ciao belli, volevo informarla al signorino catanzarese,
1: certo,
2: che stasera il Palermo rifilerà 3 palloni e andrà in finale playoff. Lo dico da siciliano.
1: Previsione, va bene, vinca il migliore.
0: Certo.
1: Nel frattempo, per chiudere, richiestissima, arriva Antistaminico. Loro si chiamano 2G, sono due ragazzi molto simpatici, molto bravi.
3: Concordo con lei.
4: Ma che fa così?

0: ogni tanto il DJ Angelo lo tira fuori.
1: A domani, ciao.
2: Ciao. Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
10: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3, in farmacia e parafarmacia.
16: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti, e così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna, così hai meno pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
16: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: La senti?

0: calma di chi conosce le sue bollette.
1: Nen.
0: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
6: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: alla scena di, a una certa New York, diciamo, a quel momento in cui il rock si fonde con la disco. Però fa pensare, insomma, una canzone che si chiama Call Me, ovviamente al telefono. E a proposito, ragazzi, insomma, se avete bisogno di fare una telefonata, no.
1: Beh, c'è la Summer Card. Ieri non ci avevamo pensato, ci ha pensato il nostro ascoltatore. La Summer Card, perfetto, ragazzi.
2: Ciao Summer Camp. Ehi. Fede, volevo ringraziarti perché ho seguito il tuo consiglio e stamattina sono andato in un punto vendita della Russocom, ho effettuato il passaggio alla compagnia e mi hanno dato giga illimitati in tutto il mondo e mi hanno regalato una persona che mi tiene sul telefono mentre parlo.
3: Regalato una persona, infatti.
0: Ma perché è quello alla fine? Cioè, la tecnologia, no? Bello il fatto che questo telefonino, insomma, come lo chiamavamo fino a 20 anni fa, no? Una parola, tra l'altro, super cute, direbbero la generazione Z, no? Piaceva un casino.

0: Stamattina sai, ci sono state tante call in giro per Milano, le call di lavoro, quelle che ti mettono proprio, no, su in video call tante persone.
1: Sì.
0: E non c'è stato bisogno di quelle app tipo Teams, no, tipo FaceTime. No, sono andato Zoom, io col mio telefono e mettevo in collegamento tutte le persone che
1: ti sei fatta, perché
0: vabbè, ormai il mio
1: in tutte
0: è la
1: le
0: mia
1: zone
0: mission
1: di Milano.
0: Perché ricordiamo, ieri abbiamo chiamato la Pina con il mio telefono in onda con Coez e California, e per far sentire alla Pina le cose che dicevamo in studio dovevo allargare il telefono.
1: Sei
0: a tutti.
1: Stato più veloce di quella volta in cui Nicola Vitiello parlò a tutti e cinque i microfoni dello
0: è
1: studio.
0: Vero, è vero, record, record.
2: Sì. Ciao ragazzi, a proposito di colmi, niente, mi ha chiamato il dentista e sono battuto la controlla, raga.
1: No,
2: ciao.
1: A proposito,
0: com'è? Com'è?
1: È un hashtag molto caldo, sì, quello.
0: Anche a me mi ha chiamato il dentista, non so se sentite. Parlo un po', diciamo,
1: un po' come Maurizio il tossico, diciamo,
2: un pochino così, senza muovere troppo le labbra, diciamo.
0: Ho un ventriloquo con me che parla al posto mio.
3: Dai, oggi niente imitazioni, quindi Fede, dai.
0: Vediamo, aspettiamo un po'.
1: Ma secondo me ce ne sono certe che possono addirittura guadagnare.
3: Quella del delta del Po, secondo me, in particolare.
1: Bravo!
2: È vero, potrebbe venire molto bene, perché comunque potrebbe sicuramente aiutare la calma che ti dà l'anestesia.
1: È vero. Va bene, tutto è pronto, nuova puntata di Summer Camp, pubblicità e sigla.
4: Summer Camp. Radio DJ.
5: One Nation, One Station. Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
15: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
16: Lo so, Dino, che dobbiamo andare, ma aspetta un attimo.
17: Ora comincia il Summer Camp. Fai del surf in pausa caffè e allora parti con la band.
0: Ma come frana questo?
17: Se vuoi, mare, montagna o città.
0: Lavori in corso, signori. Sì.
18: C'è casino sulle strade italiane.
19: Tutti e per la gente che ascolta solo te. Per tutti quei chilometri che faccio con te. Forza sa perché fammi fare surf.
0: Fare surf.
3: In pausa caffè.
1: Bellissimo. Cioè, no, poi tante volte quelli che diventano cori da stadio o da palazzetto, no? Perché poi anche i tifosi del basket, della pallavolo, cioè, solo quelli del tennis non hanno il tifo organizzato.
0: Come no? No, organizzato.
1: Beh,
0: organizzato.
1: Non è che ci sono gli ultras di Sinner.
0: Come no, i Carota Boys, sì, fanno il giro del mondo, lo seguono tutto il mondo.
1: Però non è che sono lì in curva che hanno dei cori sincronizzati, diciamo, perché il tennis è un po' più
0: Sì, è vero, è vero. Tranne la Coppa Davis, che comunque ci sono i megafoni, i tamburi, anche lì c'è un po' di organizzazione.
1: No, comunque che a volte sono così belli, ti affezioni e non ti ricordi più qual è la canzone originale.
0: È vero, è vero.
1: No, sì, a volte sì, veramente sì. Sto lì, uno dico.

0: Ma questa qua cos'è che...
1: Ma non funziona Shazam con i cori da stadio, no?
0: No, anche perché poi quasi sempre si è un po' stonacchiati,
1: però
0: no?
1: Però tipo quando... Google, se non sbaglio, se gli fischietti un brano, lui un po' ci azzecca a volte.
2: Sì, eh. Questa per esempio l'originale di questo coro qual è?
3: Non lo so. Na na na na na na na na na na na. Scusa, con la Russocom non si può fare sta roba.
2: No, quante cose vuoi fare? La Russocom
3: c'è anche l'opzione musica.
2: Ancora non ha le app, soltanto per... solo voce.
3: Solo telefonate.
2: Sì, sì.
4: Ciao Summer Camp, volevo fare una domanda ad Aladin. Aladin, ma per il compleanno di Linda cosa ti sei fatto regalare ieri?
0: Alla gira, sì, capito?
2: Sì, sì, per forza.
0: Beh, intanto ragazzi, abbiamo visto Linda con questo new look.
2: Grande,
0: incredibile,
2: wow,
0: ragazzi,
2: trecce stilosissime.
0: Ricorda un po' come se fosse la nuova cantante dei Korn, è presente,
2: è vero,
0: un po'.
2: Sì,
0: o dei
2: POD,
0: no?
3: Sai che felicità quando ho deciso di farlo.
0: Ma,
3: mamma mia.
0: Perché ha dei dread pazzeschi proprio, ma dei dread
3: sono
0: molto fini,
3: sono trecce.
2: Sono trecce. Sì, un po' una Alanis Morissette 1995,
0: vero,
2: guarda,
0: vero,
2: guarda,
0: vero,
2: mi
0: vero,
2: somiglia.
0: Bella,
2: sì,
0: sta benissimo.
1: Ragazzi, prima di partire vi porto con questa ascoltatrice a New York.
5: Ciao, sono Mercanti, eccoci in diretta da una certa New York. Quello c'è una percepita di 29 gradi e sono le 9 del mattino. Neanche male, neanche male, sembra, mi sembra di restare, di essere di nuovo in pianura padana. Ciao ragazzi, un bacio.
2: Beh, no, ma 29 gradi.
0: Ma scalda,
2: sì, sì,
0: cioè,
2: è vero,
0: poi ovviamente sempre un po' di più che da noi,
2: sì,
0: no? Cioè
2: sì,
0: Milano è un po' la New York italiana, ma lì sempre quel zic in più. Quando fa freddo mena di più,
2: bravo,
0: quando fa caldo
2: esagerati.
0: Fa più caldo.
2: Oh, quando
0: tutti
2: fa freddo, fa freddo, quando fa caldo,
0: è così, è così.
1: Comunque anche qua a Milano da lunedì arriva una specie di estate, ragazzi.
0: Ah, sì, eh?
1: Sì,
2: una
1: sì,
2: specie
1: sì.
2: Però.
1: Una specie, sì, con largo anticipo.
2: All'incirca così, quindi, l'estate all'incirca così.
0: E l'estate si respira già, insomma, dai, anche nella musica che sta uscendo, poi che non vuol dire per forza tu ta tu ta tu cerveza della noce, cioè non è per forza quella l'estate, cioè per esempio la canzone che sentiamo adesso a me fa tanto proprio, cioè a me sembra di essere sul lettino quello bello che tiri su,
2: sì,
0: che ti regoli un po' lo schienale, che poi ti metti la cosa che fa ombra,
2: che non mi riesce mai,
0: con la cordicella,
2: non
0: e non è difficile, è un'arte
2: regolarlo bene, è un'arte
0: io,
2: che non ho,
0: mi
2: sì,
0: sembra di essere sul lettino di uno stabilimento balneare e questa è la musica che arriva.
1: Hai fatto una bellissima fotografia, Nicky, tra l'altro.
2: Sì,
0: con che macchina, ragazzi?
2: Esatto,
0: vabbè, lo lascio dire la canzone nuova di Willy.

0: da autonomia anatomia di uno schianto prolungato. Niente, al primo colpo non mi esce.
1: Hai detto autonomia? Beh,
0: ho detto autonomia invece che anatomia.
1: Anatomia, sì.
2: Summer Camp! Sono stato 4 giorni a Milano, sì. Ma come campate in Ciacchio Casino, fuoco meo. Per fortuna sto rientrando a San Giorgio di Meo, 4 case in un forno, bellezza.
3: San Giorgio,
0: come fate a Milano
1: in quel casino?
0: In questo casino fate tante cose contemporaneamente.
1: Torna a casa sua, ci sono 4 case e un forno, e si sta da 10.
0: Forno sarà quello di Sarubbo.
1: Ah, boh, magari sì.
3: Più o meno la zona potrebbe essere.
0: La zona un po', la zona.
3: Il nostro forno del cuore è Sarubbo, ma ce ne sono tanti altri.
0: Dai.
1: È vero, cioè, che possono tranquillamente mandare.
0: Un po' si impara anche a fare quella cosa, no? Cioè, dopo un po' questo effetto velocità, secondo me, è paragonabile un po' a prendere l'onda. Quando il surfista prende l'onda, no?
1: Tra l'altro, se il surfista non avesse l'onda grossa e veloce, andrebbe giù a fondo. Quindi a volte ti tiene anche a galla sto casino. Ti può tenere a galla.
3: Ma poi c'è un'altra differenza, secondo me, con i piccoli centri della provincia.
0: Sì.
3: E diciamo che a Milano c'è una...
0: poi in certi periodi
3: Milano
0: particolarmente
3: è la capitale italiana.
1: Scusa, faccio una domanda
3: della moda,
1: scusate,
3: del design,
1: frequentando appunto la città, ma c'è per caso una settimana della moda incombente che vedo tante persone che hanno fatto un casting, ecco,
3: di fretta,
1: diciamo così,
3: diciamo.
1: Allora, tanto di fretta no, però...
0: Poi sapete che Milano, al contrario di tante, che ne so, di Manhattan, non è fatta con quel sistema che sembra un cruciverba.
1: No,
0: è più un insieme di cerchi concentrici.
3: Quella è Torino, magari.
0: Torino per esempio è fatta un po' ad accampamento romano e sembra un po' Manhattan.
1: Castra.
0: Esatto. Invece Milano è questi centri concentrici. Allora, nei centri, quelli più del centro, ovviamente è tutto direttamente proporzionale.
1: C'è una sventagliata di persone che
4: cartelli.
1: Sono.
4: Perché c'è un cartello fuori con scritto autobus.
3: Domani torna.
1: Noto
3: bagatta.
1: Che c'è una vagonata di persone che probabilmente sta preparando,
0: diciamo,
1: la settimana.
0: Nel cerchio dove ero io era uguale a sempre. Ecco.
3: Io consiglio il tram numero 10. Ecco, che è quello, diciamo,
0: il
3: 10. Offre.
0: Sì, perché diciamo unisce due parti del centro, no?
1: 10, del fantasy,
0: non puoi sbagliare, non puoi sbagliare. Fantasia.
1: Nato per l'appunto lo stesso giorno di Diego Armando Maradona, non è che sono coincidenze.
0: No, e poi il tram numero 10 a metà strada tra questi due punti del centro è proprio Radio DJ, non c'è scritto sulla fermata.
3: Sono quei tram vecchi che poi trovate anche per dire a San Francisco, no?
0: Sì, quelli con scritto vietato sputare,
3: ecco,
0: diciamo.
3: Sì, esatto. Poi visto che c'è la notizia di oggi che l'80% della popolazione italiana non usa i mezzi pubblici, magari questo è un incentivo.
0: A me sembra anche ottimistica come stima, no?
3: 80,
1: beh, 80, 80 su 100, 100, sì.
0: 80 su 100, però insomma a me verrebbe da dire di più.
1: Anche di più,
0: no?
3: E quindi
1: vabbè, usate i mezzi pubblici anche perché rischiate di fare incontri piacevoli.
3: Decisamente.
1: Sì.
0: Ah, poi dipende sempre dove,
1: dipende,
0: no?
1: Da quale settimana.
0: Però se non lo prendi, come fai a scoprire in quale cerchio della città sei?
1: Dici bene.
5: Ti seguirò, ti sosterrò, Summer Camp. Unico amor, la la la la.
1: No, grazie. No.
0: E questi sono da soli, tu pensa a 1000 persone che fanno questa cosa.
1: Quando faremo la puntata, quella che abbiamo in programma allo stadio, pensa che bello che sarà sentire il coro del pubblico.
0: Ma

0: ormai cominci a identificarlo un po' il sound di Somber, uno dei nuovi cantanti con più successo, no? Tanto che è ancora presente nella classifica, quella un po' sì, più guardata, no? Quella delle canzoni virali, no?
1: Quella no, la global in realtà, la quella global, delle più streamate, delle più ascoltate.
0: Io devo essere sincero, non le guardo mai. Vabbè, ma non mi voglio far influenzare.
2: Chiudiamo sempre qua.
1: Ma il suo vecchio singolo, quindi Back to Friends, è ancora
0: Friends,
1: tipo al numero 10.
0: Bella
1: 10.
0: Quella, con la voce un po' tutta distorta.
1: Ogni tanto Somber lo becco sul tram numero 10.
2: Ma immagino il suo,
3: Ma queste indicazioni valgono anche per noi donnini, nel senso, si rischiano di trovare dei bei figlioli o solo per voi?
0: Certo,
3: lupi mannari.
2: Parte dipende dalla settimana della moda che è in corso, no?
1: Ma anche senza settimana della moda.
0: Ma anche ogni sfumatura, cioè nel senso veramente per tutti i gusti.
1: Da un tram di Milano andiamo a un autobus di Bari.
4: Sul 12 barrato a Bari c'era l'aforisma di tutti i tempi: la ciola è morta per tutti.
1: Cosa vuol dire?
2: Allora, l'aforisma tra l'altro di tutti i tempi, cioè non uno a caso.
1: Ma si poteva mettere questo vocale?
5: La ciola è un pipistrello.
2: La ciola è il pipistrello.
1: Vabbè, torniamo.
0: Tra l'altro il video di Somber è ambientato in un museo Bari, di storia d'arte naturale. Magari insieme. Sai che ci sono sempre i dinosauri, stegosauri, no? E magari c'è anche questa forma.
6: Gli animali che camminano.
0: C'è il fossile. Sì, perché senza le ali d'altronde
6: sono
1: appesi. Torniamo all'attualità, cioè alla notizia secondo la quale in Italia l'80% della popolazione non utilizza i mezzi pubblici.
7: Ma una curiosità, ma la statistica dell'80% che non utilizza mezzi pubblici tiene conto del fatto che una marea di zone d'Italia non è servita da zone da mezzi pubblici?
0: Beh, dici bene.
7: O non è servita in maniera adeguata da mezzi pubblici? Ad esempio, abito in campagna dietro il Monte di Assisi. Mm-mm. Il mezzo pubblico non esiste.
2: Io ho sentito solo il tuo accento che trovo meraviglioso. Ho visto un
0: bellissimo
2: misto di toscano, umbro e anche qualcos'altro che non ho colto.
0: Una classifica dedicata soltanto alle città, perché insomma è lì che proprio svolti, certo, no? Col mezzo pubblico.
2: Sì, in effetti, se il mezzo pubblico non c'è, è difficile da utilizzare.
0: Che imprepara. Ce l'ho davanti, ma non riesco ad afferrare.
1: Ma in realtà non riguarda solo le città, in generale gli stati. Mediamente in Europa il 50% della popolazione utilizza il mezzo pubblico, in Italia molto meno.
0: Però guarda, adesso faccio un po' l'avvocato del diavolo, anche se sono un super fan dei mezzi pubblici, abbonato a TM.

0: l'annuale, neanche con quello settimanale. Io ho un abbonamento che non devo neanche, cioè vedo un tram che passa, a volte ci salgo sopra solo per il gusto di dire io posso, perché sì, ho l'annuale, magari non mi serviva neanche.
1: Ma puoi andare anche fuori casa con quell'abbonamento o vale solo nella tua città?
0: No,
1: dove,
0: eh no, purtroppo, vabbè, quello di Milano, ATM, solo azienda trasporti milanesi. No, però è vero che dai, certe città, cioè in Germania magari anche i piccoli centri sono molto più organizzati.
2: Allora, in Italia in provincia va detto che è quasi impossibile muoversi con i mezzi.
0: Però dove ci sono tipo le grandi città o la grande città in questo caso, sì, che conosciamo meglio, Milano, a volte vengono un po'
3: però
0: snobbati.
3: Si dice che si usano meno perché a volte per motivi di sicurezza o anche per la difficoltà dell'accesso, ci si riferisce magari a categorie tipo gli anziani che non hanno sempre facilità di accesso.
0: Certo, perché
3: pubblici,
0: per esempio il tram vecchi, quelli che compiono 100 anni
2: l'anno prossimo, ci segnala il nostro ascoltatore Bruno.
0: Grazie. Bello, io vorrei festeggiarlo proprio a bordo, però effettivamente hanno quello scalino che non è accessibile.
3: Sì, esatto. Sì.
0: Però il sirietto, insomma, ci ho fatto anche un trasloco una volta perché proprio arrivi bello morbido proprio dal marciapiede con un trolley. Beh, tanti viaggi, tanti viaggi. Però
2: devi fare un saltino per andare su quei tram.
3: Sì.

0: biglietto, secondo me. Ma scusa, un saluto.
1: Angioletto, ma anche senza biglietto adesso, non per fare una rima. Perché sembrava proprio un invito.
0: Ma lo chiamano Angioletto proprio per quello.
1: Con Angioletto ci sarebbe senza biglietto.
2: Allora, Panificio Sarubbo è presente.
0: Sì.
2: Noi viviamo a Lauropoli, Calabria, sì. Un paio d'ore dal Salento, da dove diceva il signore. Comunque, noi siamo 2 forni e 10 case.
3: Ma dove che passava questa ambulanza? Lauropoli o a Milano?
0: Era passato a Milano.
1: Ma no, ma è l'atmosfera urban.
0: Doppia macchina dei pompieri.
1: Mamma, ragazzi, ho visto una puntata dei Griffin ultimamente dove c'è Jump Around. Sai che c'è una puntata dei Griffin su ogni argomento della vita, un po' come le

0: canzoni degli Ale e le storie tese. Ed è incredibile questa, adesso non mi ricordo, forse stagione 18. E praticamente loro, la compagnia quella della Drunken Clam, come viene chiamata nella versione italiana, la vongola ubriaca,
1: gli amici, insomma,
0: è il nome del pub dove vanno sempre, e quando fanno serata tra amici spesso si ubriacano e poi la mattina dopo non si ricordano le idee geniali, no? E dicono: cacchio, ma avevamo avuto quell'idea per diventare miliardari, ma siamo in hangover, non ci ricordiamo niente. Allora Joe, che è quello poliziotto, dice: ma no, ma aspetta, fammi sentire, perché noi della polizia utilizziamo queste telecamere sulla nostra, sul nostro giubbotto antiproiettile, perché ormai siamo tenuti a fare così. Questo è molto legato all'attualità, no? Soprattutto negli Stati Uniti. E allora hanno la geniale idea di indossare tutti un giubbotto della polizia con la telecamera, così possono ubriacarsi e il giorno dopo rivedono. Vabbè,
1: chissà che idee geniali hanno avuto. 347 è il prefisso per le vostre idee geniali, il numero del Summer Camp e per i vostri messaggi vocali.

0: ragazzi, grazie per ieri. Siete stati fantastici. Dai Madagascar, Charles e...
1: Ciao, la sera.
2: Ciao, cioè siete già in Madagascar.
3: Sì, ci hanno mandato un video. Sì.
4: Sono passate 24 ore.
2: Ma ieri eravate qua sotto in via Massena, che ci avete portato i biscotti di Prato.
3: Tra l'altro messaggio grazie, vocale ragazzi. E video inviato con Russocom.
2: Russofon funziona per i toscani, c'è la tariffa quella ridotta. Sì, sì, la Russofon.
5: Guardate cosa ci hanno regalato i Lince, un ricamo di Chuck Norris come Walker Texas Ranger.
6: Sai, dicono che Chuck Norris è così forte che sotto la barba non ha il mento. Ha soltanto un terzo pugno.
7: Che assurdità. Chuck Norris.
8: Radio, DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
2: Una cittadina isolata.
17: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
0: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per due mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
20: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere.
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
25: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
26: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
24: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
27: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
24: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Your husband is coming.
1: Davvero una delle canzoni più longeve nel mondo del pop, almeno qui da noi su Radio DJ. Si sta facendo tutta la stagione,
2: anche nel mondo, perché anche questa, come la canzone di Somber, è ancora un successo.
1: È vero. Meritatissimo, secondo me.
3: Si vede l'anno 2025, comunque, dell'inizio di questo autunno.
1: Se avete visto le bambole di pezza in questa prima parte della tournée, cioè quella ambientata nei club, avrete visto anche la loro versione molto power, devo dire,
3: di questa.
1: Cioè, una cover che non ti aspetti,
3: no,
1: cioè,
3: e non è neanche facile da rifare.
1: No,
3: forse ci abbiamo anche
1: non ci abbiamo neanche pensato. Ma dove vogliamo? No, la Cleo la canta molto bene.
2: Volete fare un giro d'Italia con i mezzi pubblici, non quello di ciclismo, ma
1: dai,
2: però vediamo se ci riusciamo, perché
1: ma
2: non
1: stando fermi come Gianno P. Okay.
2: Esatto.
4: Ragazzi, in provincia con i mezzi, ma non ti muovi, ma neanche se ti metti in ginocchio a pregare. I miei abitano in provincia di Mantova non c'è nemmeno un mezzo che li accompagni dal paesetto dove abitano loro fino all'ospedale di zona, per dire.
1: Scusate, nel mondo dei mezzi pubblici si considera anche il treno oppure soltanto appunto i tram?
2: Secondo me il treno
1: è un mezzo pubblico.
2: Sì, certo.
1: Beh, insomma, tanta provincia è collegata alle grandi, non tutta, ma tanta provincia è collegata.
5: Scusa, quando andavi a mixare il disco della Superluna,
1: sempre in treno. Qualche volta l'ho fatta con la macchina affittata quando tornavo molto tardi,
5: però il treno.
1: Ma anche da ragazzino, quando venivo prima a Torino, poi a Milano, treno.
3: Certo.
1: E gran autostop a volte a tornare.
2: Io nel mio periodo, diciamo, studio di cartone in cameretta, poi venivo in pellegrinaggio a Milano a Radio DJ con il treno.
1: Allora è vero anche che era
3: prendere un bel trenino di cartone quando sognavi di lavorare in una radio grande come Radio DJ, la tua radio di cartone di
1: vero
3: casa.
1: Anche che eravamo minorenni, no?
2: Sì, quando
1: venivi a Radio DJ, però insomma.
2: Vabbè, sempre con i mezzi proviamo ad andare a Trento.
6: Ciao ragazzi, Luca dal Trentino. Io abito in un paesino nei dintorni di Trento. Se dovessi prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro, se ci fossero le coincidenze giuste, dovrei alzarmi molto prima per fare molta più strada. Siccome ho anche un orario elastico, perché faccio l'autista, sarebbe un grosso problema. Io non ce la farei nemmeno se volessi, capito? A fare quella cosa lì.
1: No.
6: Se invece che in provincia, in campagna, abita in città, probabilmente. E anch'io, se abitassi in città, probabilmente userei più i mezzi pubblici che la macchina. Capito? Però qua in provincia, in campagna, fra paesini, non è proprio possibile.
1: Okay. No, ma è vero.
3: Città si è avvantaggiata.
2: Non è che è impossibile, è un po' più difficile in alcune zone.
1: In alcune zone è proprio impossibile, però.
2: Sì.
1: No?
2: Andiamo in Calabria invece, vediamo.
7: San Marchiambo è qui al panificio Salubo, è appena arrivata Rita. Rita, come sei venuta a lavorare oggi?
8: In pullman, ragazzi.
7: Bene, come ti trovi, Rita?
8: Stancante, ogni giorno un'ora di strada. Beh,
7: dall'estrema periferia nord della Calabria ci spostiamo in autobus. Grazie, ciao.
3: Era un'intervista sul posto questa.
1: Di quelle mi ha ricordato un po', sai come si chiama quel film di Pasolini che lui va a intervistare?
2: Comizi d'amore.
1: Bellissimo. Lì si parla di sesso più che di mezzi pubblici, però è davvero un'interessante fotografia dell'Italia di quei tempi.
3: Vuoi dire che lui del panificio Sarubo è un po' il nostro Ninetto Davoli, dai.
1: Sì, esatto.
3: È un nostro uomo, dai.
2: Ma si può mangiare sul tram, tra l'altro, no?
1: Non credo sia. Cioè, la gente poi mangia e risponde al telefono, guarda le storie.
3: Dipende
1: TikTok.
3: Da cosa, perché c'è roba che puzza di più e qualcosa che magari un
2: ma
3: po' più.
2: Sentite qua.
9: Una volta me lo ricordo, ho regalato alla mia fidanzata la cena sul tram. Il tram a Milano. Il tram
1: atmosfera,
9: bellissimo. Bellissimo. Sì. Molto consigliato.
1: Sì.
3: ATM-osfera.
1: No,
3: sì,
1: poi
3: sì,
1: tra l'altro
3: sì.
1: C'è una luce bellissima. Io intanto bello, lo incro.
3: Una
1: ho
3: luce
1: paura.
3: D'atmosfera, tra l'altro.
1: Perché ATM è l'iniziale ATM, azienda trasporti. Beh, bellissimo il nome.
3: Sì,
1: atmosfera.
3: Sì. Mi mette sempre ansia quel calice di vino che trema.
5: Fa le curve il tram.
3: È un pochino così, però bello.
10: Io una volta ero sul 19 a Milano e ho visto un cartello con scritto birretta, ti fermi all'autogrill, panino, stai nel tuo chill, riposino e poi torni al lavoro.
11: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, fai un bel pisolino e poi te ne torni al lavoro.
1: Senti, continuiamo un po' sull'onda delle novità, insomma, delle delle novità e delle nuove proposte. Non c'è niente di sbagliato in quello che sto dicendo, anche se i protagonisti di questa canzone hanno passato tutti e due gli 80 anni. Però la canzone è nuova, c'è freschezza nella loro musica, perché hanno una voglia e un talento ancora.
12: Il produttore è giovane,
1: incredibile. È bravo. Il produttore è giovane,
3: è, giovane, bravo, esatto. È una nuova proposta.
1: È una nuova proposta. Il disco, l'album deve ancora uscire, ma c'è già una canzone in giro. Paul McCartney che ha invitato Ringo Starr a cantare, e anche Chrissy Hynde dei Pretenders.
3: Sì, che non nominiamo mai perché li facciamo molto
1: ma più
3: amici.
1: Anche quella
3: ovviamente
1: dei Texas.
3: Sì, c'è anche Charlene Spiteri dei Texas. Però noi nominiamo sempre, vabbè, Ringo Starr, perché lo vediamo molto più amico di Paul McCartney rispetto alle altre.

0: vabbè ragazzi, ma queste foto d'altri tempi che accompagnano un po' il testo di Home to Us, la nuova appunto di Paul McCartney con anche la voce di Ringo Starr, sono clamorose. Sì. Sono le foto della sua infanzia. Sembra di vedere un album di quelli che vedi a casa dei genitori, sai, con quelle come si chiamano? Orecchiette?
1: E gli anelli?
0: No, sai, quelle cosine che si mettevano per bloccare la foto,
1: capito,
0: all'interno dell'album.
1: Sì, sì, sì,
0: sai,
1: capito,
0: che forse si chiamano orecchiette.
2: Sì, ma solo in Puglia. Sì.
0: Solo da noi, infatti, per quello chiedevo.
1: Le metti sugli angoli. Per le foto attuali invece c'è una controfigura che

0: Adriano Panatta, che tanto
1: è vero,
0: sono sempre più intercambiabili, grandi.
2: È vero. Ciao ragazzi, io nel 2009 sono stato al concerto di Depeche Mode a Berlino all'Olympia Stadium e mi ricordo all'uscita c'erano circa 70-80 mila persone, la metropolitana l'ha smaltita in pochissimi minuti. Lì i mezzi pubblici funzionano benissimo.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè, Berlino, vabbè, però, appunto, grandi città.
1: Sì, dai, è un po' un caso. Sì, sì, sì. Però, dai, anche noi diciamo la nostra. Adesso, per
3: lo
1: esempio, anche
3: di San Siro ci vai in metro tranquillamente.
1: Certo. Oggi ci sono anche tanti autobus. Sì. Per esempio, anche questa nuova arena di cui mi sfugge adesso il nome, che non è il Forum, ma è la DOM, la Unipol DOM.
0: Unipol DOM.
1: Quella,
0: esatto,
1: è stata creata, sì, per le Olimpiadi. Sì, sì, sì. Poi, in realtà, ci hanno fatto un po' di sport durante le Olimpiadi, ma da adesso in poi sarà per i concerti. Anche lì devo dire mi sono trovato bene, eh?
0: Sì.
1: Navetta all'andata, navetta al, okay, ritorno, sì, dipende, sì, da quanto poi ti vuoi fermare lì.
3: Vai a dirlo a Bagatta.
4: Anche Bagatta l'ho visto spesso prendere i mezzi, sì, li carica nel bagagliaio della sua macchina e parte.
0: Sì, cioè prende proprio i mezzi e se li porta, no, via niente, con sé, comunque macchina.

0: Se mi sembra sì, proprio sì, una vita fa, ragazzi. 15 sì. anni fa questa canzone, i Kasabian un po' sul tetto del mondo, come la loro squadra del cuore che sì. contro ogni pronostico 10 anni fa vinceva
1: esatto,
0: lo scudetto.
1: Era il 2016,
0: no?
1: Leicester di Ranieri vince la Premier League proprio 10 anni fa.
0: Che adesso questo c'entra poco col calcio, ma sì. I cosiddetti bookmakers a inizio campionato davano tra i più probabili per finire nella Serie B inglese,
1: esatto.
0: no? La, come si chiama? La Championship. Sì,
1: sì,
0: che c'ha un nome che ti dici, mica in Championship, no?
1: Un po'
0: è
1: come
0: la Serie
1: se
0: B.
1: Quest'anno lo scudetto lo vincesse la Fiorentina.
2: Scusate, ragazzi,
1: capito,
2: no, non sono esperto, ma esistono i mini bookmaker?
1: I mini book, c'ha da fare.
2: Sono?
1: Però secondo me i tifosi dell'Leicester a quei bookmakers hanno detto, c'ha da fare un mini book.
3: Tra l'altro, i Kasabian in occasione.

0: di un loro album anni fa, lo presentarono, se non ricordo male,
1: su un tram, no? Certo, regalammo a dei tropicalisti, allora la possibilità di incontrarli. Faceva un caldo pazzesco,
2: stivaletti,
1: e Sergio Pizzorno aveva i pantaloni neri attillati, ma se li tirò su fino al ginocchio li fece diventare Pinocchietto per avere un po' di fresco sui polpacci.
3: Stile summer
4: camp. Summer Camp è anche su DJ TV.
5: Va bene, dai.
4: Canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
10: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Fino a 27 km con un litro.
4: 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
9: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
10: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
12: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
17: porta bici.
16: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Sabato 6 giugno.

0: tattici nucleari.
1: Allora sorri, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 4!

0: E anche se sono un gruppo molto giovane, hanno già un suono che li identifica, no? Perché un po' tutte le loro canzoni ti fanno pensare a loro. Magari il nome ancora non ce l'avete in testa. Per la cronaca, Santa Marea, la canzone appena ascoltata è Tornado, che vi dà il bentornati al Summer Camp qui su Radio DJ.
1: Questa cosa dei mezzi pubblici sta appassionando il nostro pubblico.
0: Ma ragazzi, appassionando, tipo che fate tanto fighi, anche così, anche. Sta dividendo.
1: Tanto engagement.
2: L'importante è che se ne parli, oggi. Bene o male, l'importante è che se ne parli. Mi sento spesso dire.
3: Ciao ragazzi, non voglio sviolinare i nostri amici tedeschi, ma io sono andato a trovare un mio amico che studiava a Friburgo e

0: di solito.
1: A me ci vuole per forza l'autolinea, tu pigli l'autolinea e tu vai nei paesi un po' più grossi dove c'è la stazione, perché senza la tradotta non si va da punte parti,
2: da punte parti nessuna.
3: Questo è un gergo veramente vintage. No, cos'è la tradotta?
2: L'accento di Friburgo, lui arriva da Friburgo evidentemente.
0: La tradotta non è il treno, scusa.
2: La tradotta mi sa che è un treno, sì.
3: È
2: sì,
3: un tipo
2: sì,
3: di treno o proprio il treno si può chiamare? Perché sennò io inizio a dire
0: come
3: così.
0: Come quando si chiamava ritirata il bagno della tradotta.
3: Sì, bello.
2: O apparecchio per dire l'aereo, diciamo. Io che vengo comunque dalle stesse parti da cui arriva questo messaggio, la tradotta non...
3: Raga, vado che c'ho la tradotta. Scusa, mi parte la tradotta.
0: Anche il pullman in tante zone si chiama corriera,
3: è vero,
0: per dire.
3: Sì, sì, sì. Beh, anche perché pullman non è esattamente una parola italiana,
2: si dice,
3: dai.
2: Quando uno va veloce
3: anche nostro, bus insomma sì. No,
2: quando uno va veloce va come una tradotta, si dice tantissimo, no?
4: Sì. Ciao ragazzi, piccola polemica sui trasporti, no, dalle mie parti c'è un pullman che da Salerno porta a Maiuri e serve un grandissimo bacino di popolazione che la domenica vorrebbe andare a mare. Bene, questo pullman di domenica non c'è. Le ragioni possono essere due: o ingostire la domenica non ti vogliono, oppure devi prendere la macchina o la moto e pagare 6-7 euro all'allura di parcheggio.
2: Piccola polemica, piccola.
3: No,
2: piccola,
3: vabbè, però piccola, detto piccola. Civilmente.
0: Rimaniamo in Campania, però per una menzione d'onore.
5: Comunque, una menzione d'onore, lo dico da torinese, a Napoli, alla metro di Napoli, perché
2: bellissimo.
5: È qualcosa di folgorante. Non so le altre metro nelle altre città del mondo, ma Toledo qualcosa di
3: tutti
5: spettacolare,
3: sì,
5: ma tante altre,
3: cioè non Toledo la città famosa per le spade,
2: Toledo la fermata, via Toledo a Napoli.
0: Sentite qua invece.
6: Io l'anno scorso sono andato a Londra con mia figlia e che ve lo dico a fare, i mezzi pubblici si sa a Londra sono il top. Comunque se usate l'applicazione City Map a Londra è la fine del mondo, vi dice tutto, le fermate, il tragitto, anche quando dovete fare la pipì. Però c'è da dire che io avevo la linea telefonica, quella tutta intorno a noi. Adesso non lo so quella di quella nuova che stanno facendo adesso di
3: Russo,
6: di Federico, come andrà.
2: La Russofone, sì, abbiamo previsto tutto, noi la Russofone, non ti preoccupare.
0: Però devi pagare un biglietto in più per la metro anche per chi ti sostiene il telefono, diciamo.
2: Sì, esatto, sì. Ma
3: comunque
2: ci stiamo lavorando.
3: C'è anche a Milano, la TM, ce ne sono anche di alcune esterne, insomma, certo. Anche Google Maps integrano anche
0: l'altro
3: i mezzi
0: pubblici.
3: Mi
0: piace molto o meglio i testi che compaiono nelle notifiche dell'app di Milano, della TM,
3: sì.
0: Perché hanno un tono di voce molto confidenziale,
2: assicurano?
0: Per cui, bravo chi li scrive, sono originali,
3: no,
0: sì,
3: ma
0: freschi,
3: sono bravi.
0: Bravi, bravi.
3: Ti ricordi quando facemmo la festa all'Expo? Tra l'altro una delle più belle.
2: 2019,
3: quella prima del Covid, giornata splendida, festa splendida con veramente tantissime cose dal vivo e non, insomma c'era veramente per tutti i gusti, ma per me fu un grandissimo onore essere testimonial dell'ATM, con orgoglio, ma anche insomma dai con coerenza, essendo abbonato annuale da tanti anni, e mi ricordo che avevo registrato anche dei messaggi che venivano diffusi, no? Sai, aumentano le corse, però attenzione, per Rofiera, che è un pochino fuori, diciamo, dall'area metropolitana di Milano, il biglietto costa un pochino di più, quindi non fate il solito sgamello che poi arrivi lì e non si apre il tornello e lui arriva quello della TM e ti fa scusi, ma lei? E no, ma figo, non lo sapevo,
2: che...
3: E invece c'era la voce che lo diceva, dai, 60 centesimi in più, insomma, per una volta si possono
2: hai
3: anche
2: fatto
3: fare.
2: La mossa di Liam Gallagher a Manchester, quando il Manchester City vinse la Champions League, su alcuni autobus la voce era quella di Liam Gallagher che
3: diceva agli altri sucate,
2: ti diceva quella la fermata, però diceva di quale, di Manchester, l'unica scuola di Manchester, il City,
3: il treble,
2: la buttava sul calcio, sì.
0: Vabbè, tra poco tocca a voi dopo il bastone,
3: tra poco tocca a noi, sì, e sì, che bastone, ragazzi, lo sentiamo tra poco.

0: DJ!
1: One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotte?

0: giornata. Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
1: Salone, hai visto cucina?
2: Ringiovanita.
1: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
3: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
4: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: No, vabbè.
1: Summer Camp cosa faccio? Scendo, mi fermo, scendo dalla macchina, no, trovo qualcuno, no. Mi metto a fogare.
2: No, no, fogare con chi?
0: No. Incredibile, incredibile. Shoot to Thrill degli ACDC da Back in Black, dalla colonna sonora anche di Iron Man e anche da questo concerto epico di, insomma, qualche anno fa, più o meno dell'epoca del film, in cui gli ACDC, non ventenni, già insomma grandi, suonarono, credo che quello sia lo stadio del River Plate. Lo stadio di Buenos Aires, sono due le squadre di Buenos Aires.
2: Uno stadio e la Bombonera.
0: No, questo hai visto che
2: il River Plate e il Boca Juniors.
0: No, ma è incredibile perché hai presente quando ai concerti saltano tutti sui pezzi carichi, tipo Shoot to Thrill, no? Che vedi una parte del palazzetto o del locale o dello stadio che salta. E poi ci sono anche quelli che sai, un po' più zona mixer, più no, grandi, dai, però che rimani. Ma lì a un certo punto fanno un'inquadratura su, cioè proprio praticamente è tutto lo stadio, ma tutto lo stadio letteralmente
2: è monumentale, sì, sono quasi 90.000 posti.
0: Mamma mia.
3: Io questa canzone vorrei dedicarla al tassista personale di DJ Aladdin, cioè Christian, che oggi compie gli anni. Auguri Christian.
4: Ragazzi, Christian il tassista, direzione Palermo da Milano Malpensa, regalo della mia fidanzata di compleanno, ciao.
2: Ma non in taxi però, cioè, perché sai che a volte ci sono queste tratte.
0: Vabbè, ma il fisico ce l'ha, quanti
1: chilometri
0: fa?
1: No, è da migliorare il fisico.
2: Dai,
1: no, così almeno è un aiuto, dai Cri.
0: È un incentivo,
1: dai.
0: Uno stimolo, ecco.
2: Sì, così tanti compleanni oggi,
5: Summer Camp, 36 anni fa sono diventata mamma per la prima volta, una splendida bimba che ora è una donna, che si chiama Flavia. Sono bellissimi ricordi e volevo condividerli con voi. Ciao, auguri a Flavia.
2: Che bello, auguri Flavia.
1: Ciao,
2: ciao.
0: Vabbè, auguri.
2: Shoot to Thrill è un incentivo per noi.
0: Sì, io me la sono goduta. No, allora oggi facciamo stranamente degli auguri per una cifra tonda, no? Che in
2: non
0: genere,
2: capita mai.
0: Beh, in genere sì. È un po' un'esclusiva di DJ Chiamo Italia.
2: Noi di solito facciamo gli auguri. Auguri per i tuoi 32 anni e mezzo.
0: Sì.
2: Sai, quelle cose un po' a metà. Perché.
0: Però, insomma, oggi tra le cifre tonde c'è quella di Cher che è incredibile. Cosa gli vuoi dire?
2: Che gli vuoi dire a Cher? Non è la prima volta che ci misuriamo con una canzone di Cher.
0: Questa non è la prima volta?
2: No, l'abbiamo fatta. Secondo me abbiamo fatto Believe. Ah. Abbiamo fatto anche Sonny e Cher.
0: I got you, babe.
2: I got you, babe. Questa non è una canzone sua in originale, però insomma la sua versione ci piace molto e proviamo a rifarla.
0: Sì, ti dirò, quasi più bella quella di Cher dell'originale. No?
2: Vediamo com'è la nostra.
0: Vabbè. Non credo ancora più bella, però insomma ci si prova, ecco. 1, 2, 3.

0: della colonna sonora di Mermaid, Sirene, un film bellissimo con Cher e una giovanissimissima Winona Ryder e Cristina Ricci bambina con la sua frontona alta. Ciao.
1: Cos'è? Forehead shaming.
2: Sirene, eh?
1: Con la frontona alta.
2: Averne di frontone come quella di Cristina Ricci, eh?
1: Intelligente.
3: Ehi, sa perché? Ma lo facciamo un in bocca al lupo al mio grande amico Mone, vostro grande fan e ascoltatore che domani mattina alle 7 mi entra in chirurgia. Dai che lo tiriamo un po' su, dai, dai.
2: Vai, vai, Mone! Vai, Mone! Che è molto diverso da dire vai in Mona.
4: No, infatti. No,
2: sì, sì. No. Forza, forza Mone, forza dai, Mone, forse meglio, meglio così. Mone, Mone, Mone, Mone. Viva Mone!

0: Raga, non vedo l'ora di andare a vedermi Harry Styles a Londra al Wembley Stadium.
1: Wow,
0: sono felice. Troppo.
1: Beh, dove gioca solo la nazionale, dove si fanno i concerti, esatto, più belli, però poi alla fine,
2: Wembley,
1: no?
2: Certo.
1: Però è nuovo, no? Rispetto a quello di che ti fa pensare un po' a Freddie Mercury,
2: no, live, no? 15 anni avrà una cosa del genere.
1: Sì, insomma,
2: sì,
1: dai,
2: sì, nuovo, beh, sicuramente più nuovo di tanti stadi italiani, sì, molto più nuovo.
3: Quando la canzone all'incirca così live in Wembley, ragazzi.
1: Dai, aspettiamo. Dai, ma l'avete visto invece quel pezzettino di concerto di Harry Styles in cui tra una canzone e l'altra un fan suo o una fan sua fa "Viva la Palestina!" Lui la guarda e fa "Correct."
2: Correct.
1: Giusto. E poi, beh, insomma, sta preparando la canzone, dopo si concentra.
3: A proposito di canzoni,
4: ragazzi, pazzesca vostra versione "Tutta la vita", carica della Madonna, e stasera tutti a riguardarsi Sirene con la Wainona e concerto. Paci.
2: Wainona, chiamiamola come volete.
1: Sì, che
2: Wainona
1: comunque sembra sempre di
2: mandarla,
1: che sia
2: in
1: un nomignolo, no? Però sì, si chiama proprio così.
2: Poi te la immagini la Wainona giunonica, te la immagini.
1: Ma invece comunque, è proprio il suo.
3: Siete dei furbacchioni invece voi, eh?
5: La Wainona. Ragazzi, ho capito la vostra tecnica. Fate questa per aumentare lo share.
1: Bella.
2: Compleanno di share.
1: Speriamo che funzioni.
3: Ancora sui mezzi pubblici.
6: Allora, io abito a Mestre, che è in provincia di Venezia, uh-huh, e sarebbe fantastico, anziché i mezzi, potersi muovere in bicicletta, visto che è pieno di piste ciclabili ed è bello, soprattutto in questa stagione, girare la città e andare ai parchi e via dicendo. L'unico inghippo è che ti fregano la bicicletta da sotto il culo, quindi bisogna veramente stare attenti ed è un vero peccato.
1: Però anche investire in un ottimo lucchetto,
3: che è quello.
1: E poi tutti dicono ho preso un lucchetto, ma come, costa di più della bici. Ho capito, però almeno la bici ti rimane. Cioè, poi comunque il lucchetto anche,
2: infatti, quindi insomma, che ti preso una volta perché costa di più della bici,
1: Cioè non è che dici poi dopo 5 anni ho cambiato, sai, come una casa. No, lucchetto è forever, se funziona.
3: Altrimenti prendi la postale.
7: E poi ci sono quei paesini del Gargano dove l'autobus, il pullman, lo chiamano ancora Apostel.
3: Comunque anche in Canton Ticino lo chiamano l'autopostale.
2: Senza le vocali.
3: E c'è un motivo.
8: Ragazzi, una volta a Perugia il bus si chiamava postale, perché anticamente, quando era stato istituito il servizio, trasportava la posta e le persone, quindi postale.
2: Chissà come si dice a Bologna, a cui è dedicata proprio questa canzone.
1: E dove, insomma, anche lì mi sembra che i mezzi siano molto, sì, molto amati. Adesso poi sicuramente c'è qualcuno che dice non
3: la
1: è
3: tranvia,
1: vero.
3: La tranvia.
1: No, però dai, arrivando, insomma, no.
2: Anche perché se poi vai in giro in macchina c'è qualcuno che ti dice chi ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente.
1: Bravo.
3: La mia, dedicata a te.
2: Tra l'altro, guarda.
1: Mi sembra un po' a tutti voi e lo sento parlare d'altro.
2: La sento molto mia oggi dopo il dentista.
1: Vabbè, intro lunga come se fosse un concerto. D'altronde Luca Carboni sta per tornare,
2: esatto,

0: siamo sempre innamorati di questa canzone, ma dimostra i suoi anni soprattutto nell'uso del termine foresteria, perché adesso va molto di più affitto breve.
1: Sì,
0: no?
1: Non esisteva Airbnb nel 92.
2: Ciao Summer Camp a Bologna, l'autobus, quello che gira in città, si chiama, è il bus. Quello che invece va per tocca più paesi ed è blu invece che rosso è la corriera, è detto in bolognese è la curira.
1: Sì. Anche a Firenze è un po' così il bus, e poi quello blu che va in giro è la corriera.
0: La mia preferita è quella che ti porta al palazzetto. Aiuto, mamma, questi palazzetti continuano a cambiare nome. Come sarà un Unipol? All'Unipol. Quando ci abbiamo fatto la festa, noi era l'Unipol Arena, no?
1: Sì, credo sia ancora così.
0: Che poi quando vai al concerto, ognuno, sai, c'è quello che va 2 ore prima, quello che va 1 ora e mezza. Ma quello dopo il concerto è veramente un'esperienza, perché lì sei proprio in una scatola
1: insieme, no?
0: Sì, ma poi pressato, ma proprio al stile Giappone, no? Ed è bello condividere quei 10 minuti, perché poi ci mette un attimo, no? E poi Tarella, lì dalla...
1: Tarella, sì.
3: E a proposito di Luca Carboni e di concerti,
0: Bravo!
1: Perché c'è un premio fedeltà, no? Per tutta la settimana regaliamo dei biglietti, e se volete potete anche andare a vedere Luca Carboni se scegliete la data giusta.
0: Allora, noi regaliamo i biglietti per il Trento Live Fest, sì, che tra i suoi protagonisti, insieme a Jamie Tights, Fulminacci, Tropico, Madame, Dito nella Piaga e tanti altri, ha anche Luca Carboni. Poi Luca Carboni suonerà anche in tanti altri posti.
3: Che suona a Trento il 30 di agosto.
1: A Trento il 30, ragazzi.
0: Vabbè,
3: sì, lì.
0: Immagino Trento, arriverà a Trotteler, sì.
1: Certo.
0: Che non riesco.
1: Entrate a Trento il 30, trotterellando.
0: Vabbè. Tra poco i biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre. Prenotatevi al 347 342 5220.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
11: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
10: Develey ti salsa la vita!
12: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
17: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
19: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
17: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
19: Questa è la via.
17: Dal 20 maggio al cinema.
20: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
23: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
24: Deliveroo!
23: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
26: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
27: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
28: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
29: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Immaginiamo.
1: Adesso il tour è finito, quindi non è più uno spoiler. Quando fa questa analisi, è tipo su una piattaforma e dietro su questo schermo gigante vengono proiettate delle vetrate. Presente le vetrate delle chiese gotiche? Come si chiama la finestra, quella multicolore, un po' psichedelica, senza volere?
2: Sì, quella che di solito è orientata a est per prendere la luce del
1: per fare. Devo dire, rende molto. Sì. Cioè, sembra di vederla con dietro un duomo.
2: Ma hai detto il tour è finito, scusa?
1: Il tour, quello nei palazzetti, è finito.
2: Non è il Tour de France, quello è luglio.
3: No, il Tour de France deve ancora iniziare, adesso c'è il Giro d'Italia, esatto.
1: Digliene.
4: Scusa. Ciao Summer Camp, aggiornamento del Giro d'Italia, okay. Siamo qua su a Cogorno, tra le fasce, gli alberi di ciliegio, il mare, promontorio di Portofino, e stanno arrivando.
3: Bello però, eh. I ragazzi. Ieri c'era la cronometro, oggi c'è quella, la tappa normale.
1: Poi finalmente ci hanno spiegato bene qual è la, la differenza, no?
3: Ieri ce l'hanno spiegato bene.
1: Tra la crono e l'altra, quella famosa.
2: Quella lineare,

0: Una si fa tutti insieme, chi arriva primo. Dai, la crono
1: ci facciamo odiare
2: tempo. Comunque vanno in bici, non in autobus.
3: Allora, mia nonna Adele da Cremona, che la salutiamo dalla sua mitica.
0: Sì.
3: Le piacereste perché era molto simpatica. Lei chiamava la corriera la radiale. Mai più sentito di chiamarla così a nessuno in vita mia. Mitica.
2: Ciao, la radiale.
0: Radiale, no, me lo devo segnare.
1: Beh, in particolar modo quando sei sull'autobus che ascolti in cuffietta.
0: Si presta, accompagnare, no? Solo.
4: Summer Campi, a questo punto non potete non mettere un pezzettino della curiera del mitico Van der Frost. Dai, grazie.
1: Ce l'abbiamo.
0: Fa così, se no ce la faccio dal vivo. Dai, la curiera della chiusa.
5: Cantala insieme a lui. Dai,
1: tu sei madrelingua, cioè non vale. Dai,
5: la canto io. Fai un po' di karaoke.
0: E allora mettiamo lui.
6: La curiera che la va su e giù. E l'autista che n'ha proprio. E la sciura con ti bei tet.
5: Capito?
6: E la dunetta che ha afferrato.
0: La dunetta sbaglia il biglietto.
6: Sì. Sempre una solita tiritera.
2: Senti che meraviglia.
6: Ci sono la corriera.
0: Oh, ho capito tutto. Ho capito. Stai a vedere che sto davvero diventando milanesissimo.
1: Lui è bravo a portare il dialetto anche a tutti. Infatti è successo un po' dappertutto.
0: Sono lombardo ormai, ragazzi.
7: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
1: Premio Fedeltà. Allora, prima sentivamo Luca Carboni, che è di Bologna. Abbiamo sentito una canzone, tra l'altro, proprio ambientata, di quelle proprio ambientate.
0: La mia città si intende proprio Bologna.
1: A Bologna. Ci colleghiamo con Bologna. Al telefono con noi c'è Sara, che è grande fan di Luca Carboni, ma vorrebbe vederlo non a Bologna, ma proprio a Trento. Quindi direi...
0: Nonostante abbiamo parlato dell'Unipol Arena e tu abiti proprio vicino all'Unipol Arena. Ciao Sara.
1: Ciao, ciao, ciao, benvenuta. Ciao,
8: ciao ragazzi, sono emozionatissima. Grazie, ti ascolto ogni giorno.
1: Vabbè, che poi noi diciamo, vabbè, volgarmente, no, l'Unipol Arena di Bologna, poi in realtà sarebbe Casalecchio.
0: Sì.
8: Sì, esatto, esatto, abito proprio lì attaccata io.
1: Sì. E quindi rendiamo un po' più esotico, diciamo, questo concerto, perché da Bologna a Trento, insomma, almeno fai anche un po', un weekend fuori.
8: Esatto, esatto, sì, sì, sì.
0: Ci chiediamo se il tuo desiderio è di entrare a Trento trotterellando,
8: certo.
0: Sì.
1: Dai, come fai a...
0: Se no, come fai
1: e tante
0: a
1: volte entro a Trento.
0: Ti fermo,
1: cosa fai che cammini qua con le mani in tasca? Senti, che stai facendo di bello in quel di Casalecchio?
8: Adesso sono fuori dal supermercato, perché ho finito di lavorare poco fa, quindi bisogna fare anche la spesa, faccio la spesa e poi mi riposo, che sono stanca.
1: No, ci sta. Senti, tu vai sempre nello stesso supermercato, ti piace o ti piace cambiare? Non lo so, non c'entra con i concerti, è proprio una curiosità.
0: Una curiosità tua personale.
1: Ma non lo so, perché sai, a volte anche nelle nostre faccende, no? Nelle nostre commissioni, ognuno le chiama
0: ti fa sentire vivo in qualche modo.
1: Perché molti, per esempio, hanno questa teoria, no, perché se vado in un altro supermercato poi non ho più, non ritrovo i prodotti che mi servono, perché ognuno li mette alla sua maniera. Invece, secondo me, è proprio quello il bello, perché il supermercato nuovo ti mantiene viva la soglia dell'attenzione.
2: Sara, ti consigliamo una ricetta qui al Summer Camp.
9: Sto cucinando una tortina con gli ossobuchi alla milanese con le mele.
1: Dai, facciamo rispondere Sara. No, cosa fai? Sei abitudinaria oppure ti piace variare?
8: Ma no, di solito vado solo al stesso supermercato perché trovo dei prodotti che mi piacciono, però dipende, fuori casa ho anche un supermercato veramente a due passi, quindi se mi serve qualcosa di veloce vado sul supermercato fuori casa.
0: Ok.
1: Poi ognuno ha i suoi punti forti,
0: Dato che vai a Trento, scegliti un buon supermercato anche a Trento, se ti fermi un giorno in più, quando andrai a vedere magari Luca Carboni con tua mamma, mi sembra, no?
8: Esatto, sì. Lei è stata quando aveva 20 anni, è stata al concerto di Luca Carboni, quindi ci tengo insomma a farle questo regalo.
0: Ma che bello, ma gran regalo.
1: È già successo che avete visto un concerto insieme di Luca Carboni?
8: No, di Carboni no, abbiamo visto solo De Gregori assieme.
0: Vabbè. Stai facendo un'ottima collezione da vedere insieme a tua mamma.
1: Bene.
0: Ciao,
1: senti,
0: Sara.
1: Buon concerto allora, 30 agosto, Luca Carboni dal vivo al Trento Live Fest. Buon concerto in anticipo, saluta la mamma.
8: Grazie mille, ciao,
1: ciao
8: ragazzi.
1: Ciao, ciao Sara, ciao.

0: piace a Luisito questa?
1: Beh, ragazzi, direi proprio di sì, dai, sul finale.
0: Vai, vai.
2: No. Beh, un po' tra la balera e il palazzetto, diciamo, no? Mette un po' tutti, di, sì, tutti
3: poi
2: d'accordo.
3: È una canzone che

0: proprio di sì, dai, sul finale.
1: Vai, vai.
2: Beh, un po' tra la balera e il palazzetto, diciamo, no? Mette un po' tutti di sì. Tutti
3: poi
2: d'accordo.
3: È una canzone che rilassa, sentite qua.
4: Ah, ragazzi, questa canzone mi ci voleva proprio per rilassarmi un po'. Dopo tanti anni, era l'esame di Stato che non sedevo di fronte a una commissione, ma l'esame l'ho superato e ora sono a tutti gli effetti un tartufaio.
2: Un pacco
4: per voi. Diversa Merkemper.
0: Manda. Il tartufo?
2: Buono, bello. Non riuscivo a capire da che parte stavi della... Cioè, se eri studente,
0: allora,
2: o prof?
0: Studente. Secondo me ha fatto l'esame di Stato per fare, non so, l'avvocato. Poi però sì. In un momento della vita ha fatto l'esame ma per bellissimo. Diventare tartufaio e c'aveva la stessa tensione.
2: Ma
0: bravo.
2: Non sono quei tartufi che vendono anche ad Amsterdam?
0: Non credo. No, neanche no. Il tartufo quello, sai, col cioccolato fuori e la crema nera.
2: Ah,
0: neanche quello.
2: Quello bianco a me piace.
0: Bianco e nero.
3: Adesso c'è il nero che è quello estivo. Molto buono, okay. Per cui nel caso manda.
0: Oh, manda che qua apprezziamo. Forse non tutti, ma noi sì.
2: Ma il gelato o quello da grattare? Da grattare? O quello di Amsterdam volete? Perché
3: quello da grattare. Io. Vado un secondo in Sardegna, ragazzi.
5: E l'autobus qui a Nuoro si chiama
6: Postalino.
0: Come Postalino?
5: Il diminutivo di postale, che invece è il pullman extraurbano.
2: Ma che tenerezza,
0: bellissimo. Ma che bello, ciao, da Nuoro, con l'accento sulla U, rigorosamente.
7: Bambù, c'entra poco con i mezzi pubblici, però una curiosità, dalle mie parti, l'ascensore, qualcuno lo chiama Utrammamuro.
0: È vero.
7: Che vuol dire?
0: Utrammamuro mi è sempre piaciuto tanto.
2: È vero. Che più verticale di così, non c'è, cioè, a volte c'è il tram che va in salita, ma come l'ascensore, insomma.
0: E sai come si chiama? O specchio? No. Tale e quale,
2: no,
0: bello. E poi basta. Sono le mie preferite.
2: Bellissimo. Vabbè, c'è del passato remoto oppure
8: no? Se senti il piano,
3: è passato. È passato.
2: È passato. Remoto. Ma domani, buona serata. Summer camp.
9: Radio DJ. One Nation, One Station. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Eccolo, Exquisa. È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
18: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
19: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
17: Parola di Giorgio,
0: Gabriele
19: e Furio.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro.

0: Rotan 6,45%, TAEG 8,68%, valore futuro garantito 10.680 euro, importo totale dovuto 13.474 euro, offerta valida fino al 29 maggio, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Siamo noi, ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
14: Finisce sempre così quando siamo io e te.
13: Madame.
15: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
13: Night.
14: Dici che resti, allora urlalo forte.
13: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
16: Sono le 17.
17: DJ!
18: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Il governo italiano prende posizione e pretende le scuse da Israele dopo le immagini postate dal ministro Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Inaccettabile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Tajani. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza, ad affermarlo il premier israeliano Netanyahu, che però aggiunge: il modo in cui il ministro Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni, continua, alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile, ha terminato poi il leader dello Stato ebraico. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo, nell'ottobre del 2025, per lo stesso reato, fu destinatario di una misura di collocamento in comunità, poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, ed era pronto ad agire. È stato condannato a 20 anni Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto paralizzato. L'aggressione risale alla notte del 12 ottobre 2025. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. La vittima, prima dell'inizio del processo, si è avvicinato agli imputati per abbracciarli in segno di perdono. Alessandro è un ragazzo di alto spessore morale, ha commentato il suo legale. Ci spostiamo ora alle Maldive, dove nelle scorse ore sono stati recuperati i corpi delle ultime due sub italiane che hanno perso la vita durante un'immersione giovedì scorso. Sono quelli della 31enne ricercatrice Muriello Denino e della 23enne Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo.

0: Facciamo lo sport calcio. Alle 21 si gioca la finale di Europa League a Istanbul tra Aston Villa e Friburgo, e sempre stasera, ma alle 20 a Palermo si disputa il ritorno delle semifinali playoff tra Palermo e Catanzaro. Si riparte dal 3-0 dell'andata a favore dei calabresi. Ad aspettare in finale la vincente di questo match è il Monza, che ha avuto la meglio della Juve Stabia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Eccolo, Exquisa.
4: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Scelgo sempre la formazione più adatta.
9: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia, che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Have fun with...
12: Ora sì, il plant-based dall'italiana. Una vera gioia vegetale. Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: i suoni che ha, ti viene proprio quella cosa nella bocca, quella voglia di una cosina fresca.
1: È vero.
0: Ma proprio quell'aperitivino lì.
1: Ce l'abbiamo giù, basta schioccare un dito e andare a prenderlo nel frigoriferino della nostra redazioncina.
0: Questa canzone è molto amata anche da Francesco Ciocca, che secondo me sentiremo in questi orari nei prossimi mesi. 17.08, questo è Pinocchio, oggi una puntata tutta dedicata al regno animale.
1: Esatto.
0: A Vale ha il camice non stirato, ma ce l'ha su.
1: Sì, non stirato ma aderentissimo e naturalmente sotto niente. Al piede un sandalo gioiello.
0: No! Ha esplorato la natura con i sandali gioiello. Abbiamo un sacco di cosine, di notizie molto curiose sugli animali e abbiamo naturalmente anche un sacco di versi da indovinare.
1: Esatto.
0: Ciocca ha anche tutto un programma, ha detto: devo ancora scegliere, ma ho in mente qualcosa.
1: Va bene.
2: Oggi facciamo un ripasso.
1: Ok, ok.
0: Quindi
1: ci
0: anche passerini e passerini, bambine e bambini all'ascolto. Il gioco è anche per voi. Cosa facciamo? Cominciamo dalla sigla?
1: Ma direi di sì.

0: torneremo tutti insieme come un'arca di Noè.
1: Oggi parleremo sicuramente di api, perché è la loro festa. Oggi la loro festa, e molti nell'arco della palinsesto radiofonico ne hanno parlato, non potevamo esimerci.
0: Ma poi come ne parla la Vale?
1: Poi parleremo di animali con superpoteri straordinari. Parleremo di Bruce, che è un pappagallo senza mezzo becco.
0: Come senza mezzo becco?
1: Gli manca la parte di sopra.
0: Non è vero?
1: Sì.
0: Ma come fa? Vabbè, ce lo spieghi
1: dopo. Racconterò storie di animali carinissimi. Nello specifico saluto Shake, Mason, Issy e i gatti che si fanno leccare dalla mucca. Poi parleremo anche di animali spietati.
0: Sì.
1: Di formiche Marie Pezzette. E di cosa capiscono i cani e i gatti di quello che diciamo loro?
0: Molto interessante.
1: Ma molto interessante, Diego.
0: Abbiamo
1: molto.
0: Anche il premio fedeltà questa settimana, quindi...
1: Questa è una gattaccia da pelare.
0: Cosa capiamo noi di quello che ci dicono?
1: Esatto, abbiamo il premio fedeltà che riguarda la festa di Radio DJ. Vi ricordiamo anche che c'è sempre la possibilità di acquistare i biglietti per venire allo Speaker's Corner, quindi è per incontrarci vis-à-vis.
0: Sì, non ce ne sono più tanti, dai.
1: Sabato 6 giugno alle ore 18 è l'appuntamento.
0: Bravissima.
1: I biglietti li trovate su dj.it, sull'account Instagram Pinocchio DJ, nel link in bio. Li trovate su Ticket One, li trovate in giro, ragazzi.
0: Allora, voglio spendere una... Non ho l'autorizzazione, ma vi dico. Oggi questa puntata ha a che fare con qualcosa che succederà alla Speaker Corner. Bocca mia, non dire niente! Cominciamo. Che bel pezzo. Grazie Emiliano. Ciao Cacan. E poi si comincia.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego, buonasera Ciocca, buonasera Marta, buonasera Manuel.
0: Lo zoo di Pinocchio è al completo, tranne Pina che torna lunedì.

0: Allora, per dichiarare il tono della puntata, voglio leggere il messaggio di Daniele che ci scrive: siamo Ilenia e Daniele dal Friuli, vi seguiamo. Noi abbiamo 4 gatti e 9 cani.
1: Okay.
0: Si chiamano Apollonia, Bonifacio, Clotilde, Domiziana, i gatti Ciro, Taddea, Fredo, Nina, Mary Kay, Costanza, Clemenza e Santino. E tutti vi salutano.
1: Grazie.
0: E noi salutiamo voi.
1: Contraccambiamo.
0: Puntata dedicata al mondo animale, quindi regina incontrastata è la Vale, che però ha una lista di argomenti di cui tratterà. Partiamo dalle api?
1: Sì, partiamo dalle api perché oggi è la loro giornata, la giornata mondiale delle api, in cui si cerca di parlare di api sottolineando l'importanza per il loro ruolo di custodi della biodiversità.
0: Cioè,
1: io volevo darvi solo delle piccole indicazioni relative alla grandissima intelligenza. Vi parlerò del paradosso del cervello in miniatura, della scoperta dello zero, dell'aritmetica in volo e dell'abilità in architettura.
0: Tutto adesso?
1: Sì.
0: Ah.
1: Sì, ma faccio in fretta.
0: Ah, ok.
1: Perché l'ape ha il cervello grande come un semino di sesamo. Tieni conto che noi abbiamo 86 miliardi di neuroni, l'ape ne possiede uno soltanto.
0: E allora non è vero?
1: Sì.
0: Uno?
1: Sì, sì.
0: Sa meglio di me un sacco di cose.
1: Un milione, no, no.
0: Ah, un
1: scusami,
0: milione.
1: No, non un neurone. Versus un milione.
0: Comunque molti meno.
1: L'ape rappresenta circa lo 0,001% della nostra potenza cerebrale. Eppure, con questa risorsa limitata, riconosce volti umani, memorizza percorsi complessi di chilometri, comunica coordinate alle altre api e risolve problemi matematici. E allora ci si è chiesto: ma come fa? Come diavolo fa?
0: Come comunica, per dire?
1: No, vabbè. No, come fa a fare tutte ste
0: come
1: robe
0: fa?
1: Col cervello?
0: Come,
1: come comunica non te lo dirò.
0: No,
1: dico,
0: no, non
1: mi
0: hai fatto, scusa la domanda, infatti no. Vai tu.
1: Allora, il loro cervello è così potente perché hanno un'altissima densità sinaptica. Cioè, non hanno rumori di fondo, non hanno distrazioni. Il loro cervello è tarato su quelle cose da fare e pensa solo a quelle.
0: Cioè, le sinapsi sono, immaginate che quando c'è un pensiero, immaginate, so, la fragola nel cervello, quando fanno quegli esami dove si vede il cervello,
1: sì,
0: si illumina elettricamente una specie di formazione di neuroni che fanno la fragola.
1: Sì.
0: Cioè, il cervello è luminosissimo, quello dell'ape.
1: Sì, è come se il nostro cervello fosse un grande computer che fa un sacco di cose, e il cervello delle api invece è un microchip di ultima generazione specializzato in quelle 3-4 cose. Ma come le fa? Ma le fa da Dio?
0: Sì,
1: le fa da Dio. Il concetto dello zero.
0: Oh.
1: Allora, un'ape sa cosa significa zero e sa che zero è meno di uno.
0: Che io non voglio chiedertelo perché qua dentro non voglio dire chi, ma c'è qualcuno che secondo me non saprebbe spiegare.
1: Però posso spiegarvi come abbiamo scoperto che le api hanno riconosciuto il concetto di zero.
0: Ma stupendo.
1: Allora, hanno preso un tot di api e le hanno messe davanti a due pannelli. Appiccicati ai pannelli c'erano diverse forme geometriche. Hanno insegnato alle api a prediligere quel pannello che aveva più forme geometriche.
0: Ok.
1: Aspetta, fammi
0: lo sapevo, sai che avevo sentito.
1: Rifo.
0: No, va bene, va.
1: Rifo, ragazzi, rifo.
0: La facciamo tra poco?
1: Ma no, dai, ce la faccio.
0: Ah, okay.
1: Allora, han preso delle api, le han messe davanti a due pannelli. In ogni pannello appiccicavano delle forme geometriche. Hanno insegnato alle api a scegliere il pannello con meno forme geometriche.
0: Okay.
1: E come hanno fatto ad insegnarglielo? Se sceglievano quel pannello lì, gli davano delle goccine di zucchero.
0: Certo.
1: Per cui hanno capito le api qual era quello
0: quello con dei numeri.
1: Poi hanno preso un pannello con delle forme geometriche e un pannello vuoto. E le api sono andate tutte al pannello vuoto, cioè hanno capito che il vuoto è meno

0: di quello con le forme geometriche.
1: L'ha detto con le mani attorno alla bocca.
0: L'ho detto con le mani attorno alla bocca. Tra l'altro, questo esperimento me lo sono letto e riletto. Nella mia testa lo dicevo da Dio. Da Dio. Però comunque,
1: no,
0: capito.
1: Sei stata brava. Sì, sei capito.
0: Sei capito.
1: Quindi hanno dedotto che sono in grado di riconoscere, cioè di fare un'astrazione.
0: Hanno un alto livello di astrazione. Mamma quindi mia, non rispondono a uno stimolo visivo, ma elaborano un concetto matematico.
1: Certo.
0: Sanno fare più uno e meno uno, ma questo esperimento non riesco a dirvelo. Prendetela per buona.
1: Sì.
0: Come cosa?
1: Figurati, Vale, se la dici tu.
0: Comunque, sanno fare più uno e meno uno. Più due e meno due, già
1: non
0: no.
1: Non è detto.
0: Le moltiplicazioni, no. Divisioni, no.
1: Non possono neanche contare con le dita perché non ce l'hanno.
0: Una semplice addizione la sanno fare. E hanno stabilito di costruire le cellette a forma esagonale. Perché l'esagono è il poligono che ha il perimetro minore per l'area maggiore. Cioè avrebbero potuto fare le cellette a forma di cerchio, ma avrebbero lasciato troppi spazi tra una cella e l'altra. Il quadrato e il triangolo avrebbero fatto sì che le celle aderissero l'una con l'altra,
1: sì.
0: Ma avrebbero impiegato troppa cera per realizzare il perimetro. E per fare la cera queste povere apine fanno uno sbattimento totale.
1: Quindi cos'è? Cioè, il compromesso migliore è la forma dell'esagono.
0: Esattamente.
1: Stupendo. Ce ne sono ancora?
0: No, basta. Adesso
1: dai.
0: Salutiamo le api, le ringraziamo, diciamo sì. Loro tanti auguri.
1: Scusate per come vi trattiamo, sì, siete preziose.
0: Qui a Pinocchio vi vogliamo bene.
1: Sì.

0: Sono le 17.25, abbiamo avuto una lunga dissertazione sulle api e le loro grandi capacità, ma di capacità e poteri speciali parleremo ancora moltissimo in questa puntata dedicata agli animali, quella Vale che indossa il camice, ma adesso, prima di andare in pubblicità, almeno qualche verso Francesco Ciocca ce lo fa indovinare.
1: Dai,
2: cosa gli faccio dei versi, no?
1: Ah,

0: Francesco seleziona versi di animali anche sconosciuti e noi cerchiamo di indovinarli.
1: Dai, dai.
2: Ma partiamo da un grande classico.
1: Tutte le volte.
0: È un alce.
2: No. È tanto simpatico questo animaletto.
0: Beh, il verso è stupendo.
1: Eh sì, non mi ricordo mai.
0: Ma è un quadrupede comunque.
2: Sì.
0: È la zebra.
2: No.
1: È l'antilope.
2: È il panda.
0: Il panda.
1: Vabbè, dai, però, tutte le volte.
2: Bello e patatone.
1: Pensa che voce ha.
2: Vado.
0: Ma chi è?
2: Dai, state ridendo e sta ridendo anche
1: è
2: questo animale.
1: È la iena.
0: È la iena.
2: Non è la iena.
0: Amore.
1: È un...
0: È un alce.
2: No.
1: È una lontra.
2: È un quadrupede.
0: È un quadrupede.
2: A righe.
0: Alla zebra.
2: La zebra, oh, che ride.
0: Che carina.
2: Sì.
1: Ma che le fanno il solletico?
2: Sì, sotto la pancia.
1: Chi lo sa.
0: Mamma mia.
2: Me ne faccio ascoltare ancora uno.
0: Sì.
1: Questo è stupendo.
2: Siamo questo in Australia.
0: Siamo in Australia. Cangurotto.
1: È l'armadillo.
2: No. È la parte alta dell'Australia, a nord.
0: Se lo sapete scrivete al 347-342-5220.
1: È tipo uno struzzo?
2: È tipo un uccello.
0: Mm. Ah, è l'uccello del principe Alberto?
2: No,
1: no, è il caribù, che non è in Australia.
2: No, è l'emu.
0: Ah, l'emu.
1: Che è tipo uno struzzo.
0: Ah, ah, sì.
1: Non ha voluto dirmelo.
0: Non era il caribù, era
2: no.
0: l'emu.
2: Ne volete ancora uno di una pubblicità?
1: Dai, l'ultimissimo.
0: Ma è un asinello.
2: È un asinello.
0: Ma che è carino, ma è disperato.
1: È l'animale più bello del mondo. No, vabbè.
0: Ma quando era disperato o era preso bene?
1: Non lo so. Forse
2: secondo me era preso bene.
0: Ok, okay.
1: Forse
0: okay.
1: Tutte e due. A volte c'è un filo di disperazione anche nei momenti più belli. La vita è così. A tra poco.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
1: Cercate una colazione leggera ma allo stesso tempo gustosa? Ora sì, avrete soddisfazione.
3: Ora sì è la linea vegetale dalla qualità tutta italiana che vi sorprenderà per il suo gusto.
1: Potete scegliere tra bevande avena, mandorla, cioccolato, pistacchio e abbinarle alle nuovissime creme spalmabili Ora sì.
3: Una gioia per il palato.
4: Ora sì, il plant based all'italiana.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 17 e 36, eccoci qua su Radio DJ, puntatona dedicata al mondo animale.
1: Sì.
0: La Vale è seduta sullo sgabellone della, davanti alla cattedra.
1: Lo sgabellone che utilizzò la Parietti negli anni 90. Ci siamo
0: quello.
1: Fatti arrivare proprio quello sgabellone lì.
0: Quello sì. Sgabellone lì. Sì, sì. E adesso di che cosa ci parli?
1: Adesso
0: Vale?
1: Vi parlo di tre animali che hanno in comune il fatto di avere un superpotere che ha dello straordinario come i superpoteri hanno.
0: Ma che bello!
1: Il primo animale è il bombo, che è parente delle api, ma a differenza delle api ha una regina che cova le uova come gli uccelli.
0: No, allora, sì. Intanto il bombo, della cosa che tutti sanno del bombo è quella per cui anatomicamente, dal punto di vista della fisica, non potrebbe volare, invece,
1: e
0: vola.
1: Invece vola.
0: Che questa però non è, insomma, si sa.
1: Poi c'ha la regina che appunto cova le uova come gli uccelli.
0: Ma cari,
1: i bombi conservano il miele in delle borsette che si portano appresso. Sono costruiti, cioè il loro costrutto sociale prevede che a un certo punto, coi primi freddi, muoiano tutti tranne la regina, che loro vivono sottoterra, i nidi sono sotterranei. La regina sta sottoterra per un tot di mesi e poi dopo,
0: noia,
1: con la primavera
0: però.
1: Con la primavera esce e comincia a creare, a mettere su la prole per creare una nuova colonia. Quello che si è scoperto è che la regina è in grado di sopravvivere anche sott'acqua per più di una settimana.
0: Non è vero.
1: Lei sta sottoterra, però sai, coi primi caldi si sciolgono le nevi, si sciolgono i ghiacci, la terra molto spesso viene inondata.
0: Quelle piogge torrenziali che arrivano, lei può resistere.
1: Sì, resiste per più di una settimana. Esce stropicciata,
0: ci però credo.
1: Poi...
0: Ma poi è annoiata anche perché... Cioè,
1: sì.
0: Tra l'altro non ti voglio fare la domanda e non te la farò, perché se muoiono tutti, lei quando esce con...
1: Qualcuno lo trova, dico. Qualcuno si trova sempre.
0: Ma questo hai ragione. Su questo ti do ragione.
1: Altro superpotere che riguarda invece i pinguini. Questa è un po' più nota, ma non tutti la sanno. Devo bere perché ho un po' di raspina. Aspettate.
0: Sì, sì, certo. I pinguini. Prego, Vale, figurati. Povera donna.
1: Allora, i pinguini sparano, i pinguini quando covano, covano per tutto il giorno, non mollano mai la covata, restano
0: lì. Ti allontani un attimo, scende la temperatura.
1: C'è il maschio che si procaccia cibo, lo porta alla femmina, poi a turno, poi lei dà il cambio, va lei a prendere da mangiare. Però
0: sì,
1: insomma, il nido resta occupato dal pinguinone che cova per lungo tempo e resta sempre pulito, perché i pinguini hanno sviluppato la capacità di sparare la cacca come proiettili fino a 1,34 metri di distanza.
0: Non è vero.
1: Sì, sì, sì. Il record, cioè la distanza massima è 1,34 metri, la velocità è di 2 metri al secondo. È come se una persona alta 1,70 m sparasse la cacca a 3,13 m.
0: Non esercitatevi a casa,
1: no,
0: se posso dire.
1: È impossibile.
0: No, beh, perché uno volendo può provare,
1: sì,
0: nei,
1: sì,
0: prati, non so.
1: E chiudo con il polpo maschio, che ha...
0: Anche il polpo
1: è
0: incredibile.
1: Il polpo è incredibile, cioè ha un'intelligenza... equiparabile a quella di un umano.
0: Almeno la mia.
1: Certo,
0: cioè, mi sento
1: sicuro.
0: Forse anche di più.
1: No, credo anche di più.
0: Sì, di
1: nel
0: più
1: nostro
0: della mia,
1: caso,
0: sicuro.
1: Credo anche di più. Sappiamo che ogni tentacolo assolve a una... ha un compito,
0: sì,
1: che i tentacoli sono pieni di ricettori, sono i suoi occhi, sono le sue orecchie,
0: quasi
1: sono la sua
0: pensano
1: bocca.
0: Autonomamente, per dire.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Il ricettore, il tentacolo che è adibito alla procreazione, il tentacolo del maschio, riesce a sgamare la femmina anche al buio. Cioè la sente l'ormone femminile e li mette al buio. Lui, il tentacolo, si direziona verso la femmina e entra lì dove deve entrare. Capito? Senza errori di neanche di millimetri, di millesimi di millimetro.
0: Sì, conferma, è più intelligente di noi, perché so che la cosa non è così scontata,
1: no,
0: sempre.
1: No, non lo è.
0: Bravo, bravo, bravo.

0: molto piaciuta la storia del polpo. Forse potrebbe cantare anche lui, do come on, do the locomotion, the locomotion with me. Non lo so, come li teneva.
1: Sono piaciuti molto anche i bombi ed è arrivata un'altra curiosità straordinaria.
0: Sentiamo.
2: E poi sapete una cosa, ciao, sono Enrico da Padova. Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Il bombo l'ho scoperto recentemente e da alcuni studi approfonditi si è scoperto che lanciano delle palline proprio solo per il gusto di farlo, cioè giocano a calcio una specie di insomma, lanciano ste palline.
1: Stupendo.
0: Scusa Enrico, ma ti posso dire, sentiti libero di rimpolpare come redazione esterna le puntate sugli animali. Se quei lunghi studi che tu leggi dicono cose così, cioè faccele sapere.
1: Mamma mia, sì.
0: Vero?
3: Ciao ragazzi, a proposito di polipi, se non l'avete ancora visto, Creature luminose su Netflix, veramente un bellissimo film.
1: Segnalato.
0: Segnalato, cioè adesso non mi ricordo l'attrice che è famosa, forse è Sally Field, celebre attrice di Brothers and Sisters, che fa la guardiana di un acquario dove è amicissima del polpo ed è un rapporto a tre, cioè lei, lui, il polpo e il nuovo addetto alle pulizie.
1: Ok.
0: Pare molto bello.
1: Fa piangere?
0: Non lo so, però insomma, se è consigliato.
1: Arriva anche questo messaggio: voi non ci crederete, proprio oggi eravamo in macchina, io e mia figlia, finestrini aperti, è entrato un bombo, ho lasciato l'auto in mezzo alla strada. La miseria.
0: Drammatici.
1: E poi mandiamo un bacio, un abbraccio fortissimo a Gloria e Dobby che ci hanno mandato un messaggio stupendo. Ma adesso vi parlo di Bruce, il pappagallo senza mezzo becco.
0: No, ma questa storia è struggente.
1: Allora, lui è un pappagallo.
0: C'è un'immagine?
1: Sì. Allora. È un pappagallo Kea della Nuova Guinea. I pappagalli Kea sono intelligentissimi, curiosissimi, capaci di risolvere problemi complessi. La loro società...
0: Scusami, ma solo noi qui di Pinocchio non siamo in grado di risolvere problemi complessi.
1: Abbiamo anche i mezzi becchi. La società è patriarcale, cioè c'è un maschio che domina su tutti gli altri ed è quello che gestisce un po' gli affari della società, è quello che mangia per primo, è il più rilassato, il più sciallato. Si pensava che l'assenza del metà del becco portasse Bruce a una morte imminente. Bruce ha fatto brutto a tutti, cioè Bruce non ha il becco sopra, no? Ma con quello sotto va contro, te lo giuro!

0: la scucchiona.
1: Cioè, ci sono dei video, sì. Allora, con la scucchiona va contro i maschi e li non li becca, gli fa brutto solo così. E gli altri zitti,
0: Come fa? È che lo fai uguale.
1: È diventato il maschio dominante del suo gruppo, ha accesso prioritario alle risorse naturali e mostra livelli di stress molto più bassi rispetto a tutto il suo gruppo.
0: Hai capito il mezzo becco?
1: Hai capito?
0: Oh.
1: Ha costruito un nuovo modo di esistere all'interno di una società che aveva regole molto rigide.
0: Questo dà moltissima speranza.
1: Davvero?
0: Ah, che bello. Va bene, grazie.
1: A tra poco.

0: ancora in tempo a fare una giro, un giro di diversi animali da indovinare, Ciocca. Sei pronto?
1: Oh, yes!
0: Dai.
1: Primo.
0: Questo
2: è un ippopotamo.
1: No.
0: No, questo è la, tipo l'alce.
1: No.
2: Però è grosso.
1: Sì.
2: Rinoceronte?
1: No. Lo faccio risentire.
0: L'elefante marino?
1: No. È un quadrupede.
2: Quadrupede.
0: Fa anche questo suono qua.
1: Sì.
2: Lo gnu suggeriscono da casa?
1: No.
0: Dai, indovinate. 347-342-522.
2: È dato un indizio.
1: Velocemente, no, vi do la soluzione. Il dromedario.
2: Ah,
0: oh, ce l'avevi anche fatto sentire già.
1: Un altro che abbiamo già sentito velocemente.
2: L'uccello del principe Alberto.
1: No.
0: No, questo è.
1: Cos'è grosso.
0: Questo è l'aquila.
1: Sta nel mare.
0: No.
2: È una balenona?
1: È l'orca.
2: Ah, è l'orca.
0: Hai capito però.

0: Because she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
1: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
6: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale. Una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
14: Anche stanotte zero riposo.
15: Allora cambiamo sistema letto.
14: Non è il momento di spendere.
15: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
16: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: E se fosse solo colpa mia?
18: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
17: Cosa è cambiato?
18: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
19: Pronto?
20: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
21: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
23: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
22: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
24: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
22: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
24: Questa è la via.
22: Dal 20 maggio al cinema.
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
26: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
27: Madison Pictures presenta. A 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
28: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Party like a DJ. Domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18. DJ!
2: Bentrovati all'edizione flash del nostro notiziario. Scontro diplomatico tra Italia e Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui diversi italiani. La premier Meloni e il ministro degli esteri italiani chiedono le scuse immediate e il rilascio di tutti i propri cittadini. Donald Trump ha assicurato che intende dare una nuova possibilità alla diplomazia con l'Iran per evitare la ripresa della guerra. Lo stretto di Hormuz deve aprire immediatamente, ha spiegato ai cronisti il presidente americano prima di partire per la base di Andrews. È in corso una caccia all'uomo che ieri sera nell'Odigiano ha inferto 3 coltellate a una 54enne di passaggio lunga la provinciale 37 per poi darsi alla fuga tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi. Episodio analogo alla Lamezia Terme, dove un uomo ha coltellato un pilota di Canadair nel parcheggio dell'aeroporto dello Scalo Calabrese. L'aggressore è poi fuggito a bordo di un'auto. La vittima è stata portata in ospedale in codice rosso. Chiudiamo con il ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 184 km. L'ecuadoriano, il suo terzo successo in questa edizione della Corsa Rosa, ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Enric Mas Nicolau, terzo l'azzurro Diego Lissi.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto al 3 News, tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation, one station.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
7: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant-based all'italiana.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Pinocchio, da lunedì al venerdì dalle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Non vale scriverli prima, però, che ciocca ce li faccia sentire.
1: No, ma probabilmente sono arrivati erano per quello che abbiamo provato a fare prima. La puntata vede la regina incontrastata del regno animale, la nostra esperta Valentina, con un camice addosso non stirato.
0: Non stirato, però, però è sempre aderente nei punti giusti e fa il suo.
1: Sì, ma, figurati, ma poi
0: non ho fatto in tempo a stirarlo. Ma non ecco.
1: Il focus del camice sarebbe dare autorevolezza
0: sì,
1: a quello che dici.
0: Ma no, l'autorevolezza me la dà il sandalo gioiello.
1: Ah, già, giusto, oggi è il sandalo gioiello. E ciò che ogni tanto spunta come un cucù e ci fa ascoltare dei versi animali che proviamo a indovinare.
0: Esatto.
1: Questa è la puntata.
0: Adesso ho davanti a me tre notizie che raccontano di tre storie, ma di quelle carine, che dici, ma sarà vero? Sì, è vero, perché ci sono le foto.
1: Oddio, mi commuovo?
0: Sì. Ci sono le foto, le trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie. La prima storia riguarda il cane Shake. È un cane che ormai ha 18 anni, si muove con calma, segue il proprio ritmo, vive in una fattoria in Brasile. Una fattoria piena di animali, è molto, molto, molto amato. Non gioca più, cioè fa brevi passeggiate.
1: Però che bella vita in una fattoria.
0: Sì.
1: Mamma, quanti amici.
0: Fa brevi, no, in realtà tanti amici, ma una in particolare. Si tratta di un'oca egiziana. Le oche egiziane sono una specie nota per la forte socialità e per la capacità di riconoscere, di costruire con gli individui legami duraturi.
1: E anche, ma dai.
0: Sì, e anche di riconoscere, diciamo, l'anello debole e prendersene cura.
1: Non è vero?
0: Sì. Per cui l'oca cosa fa? Lo fissa da lontano e lo tiene d'occhio.
1: Lo tiene d'occhio l'oca.
0: Quando Shake si alza, gli si avvicina e passeggiano insieme. L'oca va alla sua andatura. Quando lui si ferma, lei gli dà il collo per appoggiare il musetto.
1: Non è vero?
0: Sì, no, sono incredibili.
1: È irresistibile.
0: Incredibili, sì. Passo a Mason, è un golden retriever, si trova in Inghilterra, anche lui è grandino, non ha i 18 anni di Shake, però mi sembra che ne abbia 8 o 9.
1: Insomma.
0: Sì. Mason ha sempre fatto le cose che fanno i golden, rincorrere la pallina da tennis, correre nei campi, concedersi lunghissimi sonnellini, ma aveva un compito preciso.
1: La gina
0: a casa.
1: Nuota anche.
0: Sì, la gina nuota. Il suo compito, e ne andava molto fiero, era quello di uscire la mattina di casa e andare a recuperare il giornale che il ragazzo in bici lancia nel giardino della famiglia.
1: E ci sono ancora posti dove arriva il ragazzo con il newspaper.
0: Ci sono ancora. Che facesse freddo, che piovesse, che ci fosse il sole, Mason al mattino apriva la porta e andava.
1: Mamma mia.
0: Si è ammalato di un glaucoma, una patologia che colpisce gli occhi, che può provocare forti sofferenze, al punto che la veterinaria ha consigliato alla sua famiglia di rimuovere gli occhi. Ed effettivamente la famiglia ha capito subito di aver fatto la scelta giusta quando Mason ha ripreso la sua normale attività, ha ripreso a star bene.
1: Okay.
0: Si vedeva che stava soffrendo molto.
1: Povero.
0: Il loro terrore era che non riuscisse più ad andare a recuperare quel giornale.
1: A fare le cose di sempre.
0: Lo fa. Perché ha messo in mezzo il suo nasone.
1: No,
0: e riesce a individuarlo.
1: Oddio, sì,
0: bravo Mesonone, bravo.
1: Cari.
0: E chiudo con una fattoria, anche questa si trova in Inghilterra, nella quale si sta assistendo ormai da mesi a un fenomeno strano, quello per il quale i gatti che popolano la fattoria ogni mattina vanno in prossimità delle mucche e si fanno dare delle leccate, ma per ore.
1: Ma fanno bene.
0: Per ore.
1: Perché la leccata della mucca è proprio vigorosa, calorosa.
0: Sì, non si capisce com'è. Non si capisce
1: e
0: perché.
1: E si vede che qualcuno ha provato, ha sparso la voce.
0: Esatto.
1: Ha detto, raga, venite com'è, alla mattina si sta da Dio. È una specie di massaggio.
0: Sì. Molto bello.
1: Oddio, che bello. Vale, grazie.
0: Ancora
1: un sacco di notizie del regno animale in questa puntata di Pinocchio. Tra poco.

0: Sono le 18.14 su Radio DJ. La puntata di oggi dedicata al mondo animale vi sta piacendo, eh? State collaborando con racconti, con spunti, con storie.
1: Sì, molta commozione, queste ultime storie.
0: Perché sono storie che strappano così un sorriso, ma anche una lacrima, perché gli animali trovano sempre un modo di sorprenderci per come sono capaci di volersi bene.
1: Non smettono mai di stupirci.
0: Grazie, Vale. Questa è la tua formula.
2: Beh, io 7 anni fa ho trovato il mio cucciolo di Border Collie tornando da un viaggio in solitaria con il cuore spezzato, e da 7 anni mi riempie il cuore tutti i giorni, e grazie a lui sono partito da Milano e ora vivo in mezzo alle Alpi, e ora siamo in questo momento, intanto che vi ascoltiamo, siamo in mezzo a un torrente a giocare ed è bellissimo, e lui è la mia compagnia di tutti i giorni anche al rifugio, e anche voi, grazie.
1: Sei un sogno. Tu e il tuo Border Collie.
0: Vale, ti dico solo che la Vale ascoltava arricciandosi i capelli. Grazie, però questo messaggio è stupendo. Scusa, siamo stupidi, però invece il messaggio è molto
1: bellissimo.
0: Bello. È molto vero.
1: Ancora uno.
3: Ciao mitici, Giovanni di Savona. Anche noi avevamo le mucche e anche noi avevamo i gatti che andavano a farsi le care dalle mucche. Anzi, andavano a mangiare i cereali, le mucche aspettavano che il gatto mangiasse i cereali che erano destinati per i bovini, e poi invece quando il gatto se ne andava loro finivano di pranzare.
0: Ma che
1: buone!
0: Ma scusami Francesco Ciocca, le tue gatte vuoi portarle a fare una gita dalle mucche? Magari gli viene il buon umore.
4: Ma magari, sarebbe un miracolo.
0: Le abbiamo tentate tutte e tentiamo anche queste. Tentiamo anche le mucche.
1: Ma povere mucche, ma lasciale in pace le mucche, poverine.
0: Ah, vediamo come va.
4: Le gatte sono simpaticissime.
0: Immagino. Ma abbiamo anche qualcuno al telefono. Celestino da Carenno in provincia di Lecco. Pronto?
5: Pronto, ciao. Ciao Diego, ciao Vale.
1: Ciao.
0: Anche tu hai una storia stupenda, vero?
5: Sì, è bellissima, se non fosse perché che mia moglie magari quando fa la spesa non dovrebbe pensare agli asinelli. Però sì,
1: agli asinelli?
0: Spiega bene, sì. Spiega bene. Com'è?
5: Allora, praticamente io abito in un paesino di montagna e da pochissimo, da un anno, e sogniamo di avere degli animali comunque. Non in questi giorni sono arrivati questi due asinelli bellissimi, e mia moglie quando va a fare la spesa, se compra un pacco di carote ne compra due, perché un pacco per gli asinelli, se prende le mele servono anche per gli asinelli.
0: Ma quante ne mangiano di mele gli asinelli?
5: No, va bene, è un premio che dà una volta al giorno, basta, perché comunque sappiamo che non è un'alimentazione, non sono nostri, dunque non ci permettiamo di...
1: Ma scusa, ma loro vengono, cioè non sono vostri, sono liberi allo stato brado e vengono a salutarvi? Com'è?
5: C'è un prato, dopo c'è una rete che comunque delimita il confine, loro arrivano, quando vedono qualcuno arrivano subito e prendono il premio.
0: Ma scusami, ma questa è una cosa bellissima. Da quanto tempo avete voluto andare a vivere un po' lontano dalla città?
5: Quasi un anno, un mese prossimo un anno.
0: Ma è casa, scusa, per capire, casa, sì. Diciamo, cioè casa o casa baita?
5: No, casa. Abbiamo proprio scelto questo paesino perché ci è sempre piaciuto, non è tanto lontano da dove si abitava prima,
1: okay.
5: Circa 7 chilometri, però... Ci si alza di un po', siamo circa 700 metri sul livello del mare e abbiamo scelto questa vita qua.
1: Bellissimo, ma a Milano venite mai?
5: Sì, Milano è una città bellissima. Io non ci vivrei personalmente.
1: Ma no, tu ci devi venire un giorno soltanto,
0: sì,
1: fidati.
0: Devi venire il 6 giugno.
6: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
1: Tu e tua moglie avete vinto due biglietti per Party Like a DJ con l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per sabato 6 giugno.
5: Grazie, ma sono veramente, veramente, veramente contento. Penso che regalerò il mio ingresso perché il 6 giugno ho una gara importante qua in provincia di Lecco di corsa in montagna e purtroppo non...
1: Mandaci la moglie con le carote e le mele però.
5: Infatti in questo momento io sono in un centro di fisioterapia a Lecco, Made in Move, che sto facendo la secret perché mi stanno preparando loro per questa gara qua.
0: potevi far finta di niente, Celestino, però grazie per l'onestà, sei molto sincero. Grazie di questo racconto, che bello.
5: Grazie a voi,
0: un abbraccio,
5: sono contento di aver parlato con voi due. Ciao, ciao.
0: Ciao. È puro, è un
1: sì,
0: puro.
1: Non come noi.
0: No. No. No, no, soprattutto
1: no, Diego, soprattutto
0: no.
1: Te
0: no, è quello là, quello là, la regia.
7: Emanuele.

0: 18 e 23 su Radio DJ, momento interattivo. Provate al 347-342-5220 a indovinare di chi è il verso dell'animale che ci fa sentire Francesco Ciocca.
1: Eccolo qui.
2: Questo c'è sempre.
0: Delle volte, cioè non me lo ricordo mai.
1: Questo dovete proprio studiarvelo bene.
2: Ah, è quello col nome.
1: Siamo in America.
0: Ma siamo in America.
1: È vago.
0: È un po' vago.
1: È un uccello.
2: È un uccello del principe Alberto.
1: È un uccello trampoliere.
2: Trampoliere.
0: È un airone.
1: È il tarabuso americano.
0: Sempre sto tarabuso. Che non sei altro. Tarabuso.
1: Poi. Next.
0: Figurati.
2: Questa è la iena.
1: No.
0: Questa è la civetta. No.
1: No.
2: È tipo il koala.
1: Allora, è un animale simile ad una papera.
0: Ma come simile a una papera?
1: Sì.
0: Piace quando fa
2: molto.
1: Vabbè, vi do la soluzione, sì. La gavia.
2: La gavia. Anche questa tutte le volte, ce la mette.
0: Ma perché noi non la visualizziamo, no. Perché dovremmo guardarla.
1: Una gavia, bella paperotta.
0: Fammi vedere com'è.
1: Com'è?
0: No, poi c'è il pasto del gavia che è un'altra cosa.
1: Va bene, andiamo avanti. Ve ne faccio ascoltare un altro.
0: È il picchio?
2: È il picchio.
0: Ma no, no. È troppo facile.
1: No. Sempre di uccello si tratta.
0: Martin pescatore.
1: No.
0: Il petti rosso.
1: No.
2: Il sega.
1: No.
0: Il
1: Dai Vale, l'ho detto prima.
2: Quello del principe Alberto.
0: Eccolo.
1: Sì. È l'uccello del principe Alberto questo.
0: Ma come fa a farsi su? Vabbè, non
2: voglio
0: indagare.
2: No, adesso me lo ricorderò per sempre.
1: E vediamo se ti ricorderai anche questo.
0: Questo cos'era? Il tapiro.
1: No.
2: Tucano.
1: No, puzza tantissimo.
0: L'ippopotamo.
2: Il rinoceronte. Il tricheco.
1: E il leone marino.
0: Grazie.
1: Dopo ne sentiamo altri.
0: Sì, direi.
1: Certo. Promettetemelo.
0: Direi.
2: Certo. Ginocchio.
3: Solo su Radio DJ.
4: Ginocchio.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: era molto attiva al programma. La Sandra C ci ha scritto rispetto a un animale che abbiamo ascoltato, la gavia, sì, che è una specie, a detta di Ciocca, è una specie di paperotta.
1: Sì.
0: Ci scrive: la gavia si sente in Dirty Dancing nella scena del confronto padre e figlia.
1: Tra l'altro, scena incredibile per chi ha visto il film. Lui è seduto, il papà è sul patio di fronte al bungalow.
0: Sì, al lago, insomma.
1: È distrutto davanti a sé al lago, è distrutto perché ha saputo che la figlia frequenta un ragazzo che a lui non piace. La figlia arriva da lui e prima di parlare effettivamente si sente questo.
0: E poi lei, lui dirà a lei: mi hai deluso?
1: No, lui non dice niente, lui sta zitto. Lei gli dice: so di averti deluso, ma anche tu hai deluso me. Mi hai sempre insegnato cose che poi all'atto pratico non hai messo in pratica. Volete sentirla? No, un minuto e mezzo. Sentiamo? No,
0: cioè non lo so.
1: Cioè io la sentirei, però.
0: Dai, mettila allora.
1: Allora, aspetta che punto un po' più avanti.
2: Chiesto di aiutarmi, papà. Ti avevo chiesto di aiutarmi, papà. Io non ti volevo mentire. Ma lo hai fatto anche tu.
0: Altro uccellino.
2: Mi hai sempre detto che siamo tutti uguali e con gli stessi diritti. Ma ti riferivi a quelli come te. Mi hai detto di lottare per cambiare il mondo, per migliorarlo.
1: E invece?
2: Ma con questo intendevi che diventassi avvocato e sposassi qualcuno della nostra classe?
0: Sì, lo pensavo.
2: Non sono orgogliosa di me, ma resto ugualmente tua figlia e tu non puoi rifiutarti di parlarmi.
0: Lui è muto, eh?
1: È muto, sì, distrutto.
2: Ci sono molte cose di me che non conosci, ma se mi vuoi bene mi devi accettare per quello che sono. Io ti voglio bene.
1: Ah, sì, che ti vuol
2: mi
1: bene.
2: Dispiace di averti deluso. Mi dispiace di averti dato un dolore. Ma anche tu ne hai dato uno a me.
0: Manuel, Manuel, stai piangendo,
1: sì,
0: esci.
1: Dai.
0: C'è più di 40 anni. Va bene.
1: Mettiamo un disco.
0: Sì, continuiamo tra poco. Sì.

0: Grazie Adele, era da tanto che non ti sentivamo, ma ventata d'allegria alle 18.40, no, bellissima canzone,
1: bella.
0: Ma si accompagnava perfettamente anche con tutto il racconto, la ricostruzione del confronto tra papà e figlia in Dirty Dancing.
1: Sì, tra l'altro Dirty Dancing che scopriamo sonoramente da questo punto di vista essere l'habitat ideale di un sacco di uccelli, perché ci hanno segnalato anche una scena nella quale si sente distintamente un picchio,
0: vedi?
1: Per esempio.
0: E non ci abbiamo mai fatto caso, no. Ma grazie alla puntata sul regno animale della Vale, anche cose già viste e sentite prendono tutta un'altra piega.
1: Adesso parliamo di due animali spietati e due carinissimi. Il primo spietato ci dà la possibilità anche di parlare di un concorso che non conoscevo, ed è un concorso mondiale che premia il mollusco dell'anno. Sull'account Instagram Pinocchio DG abbiamo messo il sito, il link del sito.
0: E ma c'è una commissione che fa prende la decisione?
1: Certo, c'è una commissione scientifica. Quest'anno tra i 5 finalisti c'era anche un mollusco italiano del quale vogliamo parlare. È la lumaca vampiro. Non ha vinto, vi dico già, spoiler, non ha vinto, ha vinto il polpo musoctopus. La lumaca vampiro era stata selezionata perché ha una strategia alimentare insolita. Diciamo che si, tenete conto che è una lumachina di 3 cm circa.
0: Piccolina.
1: Piccolina, si nutre del sangue di diverse specie di pesce che vengono avvicinati durante la notte mentre riposano sul fondale. Cioè, li stordisce un po'. Perché lei quando mordicchia gli mette un velenetto,
0: sì,
1: e poi prende il sangue e se ne va.
0: E dammi sto veleno, ho capito.
1: Hai capito? Non ha vinto lei, ha vinto il polpo musoctopus, che è un polpo solitario che però poi invece si è scoperto che fa delle feste.
0: Meno male, okay, che non c'è Pina, perché nel cercare lumaca vampiro mi si è aperto l'immagine anche della lumaca di fuoco.
1: No.
0: È una cosa.
1: Non dir nulla, che quando torna facciamo una puntata animale e facciamo lo speciale.
0: No, ragazzi, allora, non informatevi perché dice tutto la Valle, ma guardatela perché è una roba.
1: Orrenda.
0: È allucinante.
1: Brutta, brutta, brutta.
0: No, non brutta. Intanto è enorme. Perché. E poi, no, vabbè. Andiamo
1: allora,
0: avanti.
1: Tra i brutti del regno animale, sicuramente c'è l'eterocefalo glabro, che è quella sorta di talpa nuda. Che è un animale di per sé già insolito, perché è appunto è glabro, è a sangue freddo, ha occhi piccoli piccoli piccoli, denti grandi, però vive sottoterra.
0: Già è brutto, perché dagli anche un brutto nome?
1: È insensibile a diversi tipi di dolore, può sopravvivere.
0: Veramente?
1: 18 minuti senza ossigeno. Capito?
0: Orca.
1: A comandare la baracca nella loro società sono le regine, che conquistano il potere con guerre di successione che sono costosissime.
0: Altro
1: e
0: che
1: pericolosissime.
0: Dynasty.
1: Cioè si ammazzano, si pigliano ammazzate.
0: Orca.
1: A un certo punto se ne salva una e quella comanda. Chiudo con invece due animaletti carinissimi, sono due formiche, le formiche mietitrici, che sono formiche grosse, e le formiche cono, che sono grandi un terzo delle formiche mietitrici, abitano il deserto dell'Arizona e hanno messo in atto una collaborazione per la quale ogni mattina le mietitrici, cioè quelle grandi, vanno davanti alla casetta delle cono, che sono le piccoline, si sdraiano a terra, aprono la bocca, aspettano che le piccole escano, si fan pulire tutti dalla testa ai piedi, persino dentro la bocca.
0: Ma fai davvero?
1: Ma veramente?
0: Ma guarda te,
1: sì,
0: che come fare yoga?
1: Sì, le piccoline si nutrono delle schifezze delle grandi e le grandi passano minuti interi a farsi pulire e poi ripartono per la loro giornata.
0: Ma che carini, per ritrovare un equilibrio tra la tua parte interiore e la parte esteriore.
1: Esattamente.
0: Puliti fuori e belli dentro.
1: Esatto.
0: Ma che bella. Meglio chiudere con questa.
1: Sì.
0: Che quella talpa, quell'eterocefalo
1: talpa
0: è una roba
1: tremenda.
0: Ma la lumaca di fuoco, ragazzi. No, vabbè.

0: 8:47 mi sento di dire che questa puntata mi ha fatto imparare un sacco di cose.
1: Bene.
0: Cose che sanno fare i bombi sorprendenti.
1: Sì.
0: Il rapporto speciale che c'è tra le mucche e i gatti.
1: Sì.
0: Animali buonissimi come l'anatra egizia.
1: Vero.
0: E animali spietati.
1: Come quella talpa nuda.
0: L'eterocefalo glabro.
1: Esatto.
0: Ma anche tanta partecipazione da parte vostra.
1: Sì,
0: eh?
1: Sentiamo.
2: Occhio. Noi prima avevamo un gatto che mangiava insieme al nostro cane e anche dormiva, bevevano insieme ed erano diventati molto amici. Ciao Cesare.
1: Ciao Cesare, amore.
0: Mamma Cesare, grazie di questo racconto.
3: Andate a leggere anche la storia dell'oca becco di rame. Hanno fatto anche dei libri. È in provincia di Figline, credo che trovate tranquillamente su internet.
1: Allora, abbiamo trovato all'anagrafe Ottorino, ma chiamata da tutti Becco di Rame, un'oca maschio della razza di Tolosa, diventata famosa per aver ricevuto una protesi artificiale in rame dopo aver perso il becco superiore in una lotta contro una volpe per proteggere il pollaio.
0: No! Cara! Oddio, che storia! È tipo... ma la maschera di ferro, cioè, bellissimo.
1: Sì. Ma adesso giochiamo.
4: Un animale prima dell'ultimo disco.
1: Vai.
0: No, è stupendo.
1: Questo è cattivo però, eh?
4: No.
1: Ah, è buono?
0: È tipo, secondo me, tipo un lemure o un orsacchio.
1: Un bradipo?
0: No. La mangusta.
4: No, è tanto colorato.
1: È colorato.
0: È un pappagallo.
4: È un pappagallo, ma è un pappagallo particolare.
0: Un'ara.
4: È un cacapo, è il pappagallo che non vola.
0: Ah, il cacapo. Sì. In coro. Due bambini di 5 anni.

0: Grazie a tutte e tutti di averci seguito, di aver giocato con noi. Puntata molto bella, Vale, complimenti,
1: sì,
0: grazie.
1: Sì, sì, sì, molto bella, ho levato il camice e anche Sandra di Gioiello che mi facevano male i piedi.
0: Brava, domani puntata di urgenze, sì, ve lo diciamo già, quindi
1: siamo a vostra disposizione.
0: A domani.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
0: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami.

0: con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
8: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
9: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però!
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però!
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3 in farmacia e parafarmacia.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
17: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
16: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
18: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
16: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
18: Questa è la via.
16: Dal 20 maggio al cinema. Vabbè.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Sabato 6 giugno è...

0: Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 19. DJ!
2: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Ha suscitato reazioni durissime il video postato dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flottiglia inginocchiati a terra in stato di fermo dopo lo sbarco nel porto di Ashdod. Poco fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito incivile il trattamento riservato ai manifestanti. Il governo italiano chiede le scuse immediate e il rilascio di tutti i cittadini italiani. Il premier israeliano invece Netanyahu spiega che lo Stato ebraico ha tutto il diritto di fermare le navi della flottiglia, ma prende le distanze dal comportamento del proprio ministro. Continua il lavoro diplomatico per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Secondo la stampa araba sarebbero in corso infatti lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran. L'annuncio del completamento, continua la nota della stampa araba, potrebbe arrivare entro poche ore. Donald Trump ha assicurato intanto che intende dare una nuova possibilità di diplomazia per evitare la ripresa della guerra, ma ha anche sottolineato che lo stretto di Hormuz deve riaprire immediatamente. A Roma la premier Giorgia Meloni ha ricevuto il primo ministro indiano Narendra Modi, firmato a Villa Panfili un accordo di partenariato strategico. Vogliamo arrivare a un interscambio di 20 miliardi di euro, ha detto la presidente del Consiglio. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Faremo sicuramente ricorso, ha affermato Del Mastro. Condannato a 20 anni Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto paralizzato dopo l'aggressione avvenuta a Milano la notte del 12 ottobre 2025. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato condannato invece a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. È stato scarcerato. Ci spostiamo ora alle Maldive, dove oggi sono stati recuperati i corpi delle ultime due sub italiane che hanno perso la vita durante un'immersione giovedì scorso. Sono quelli della 31enne ricercatrice Muriel Oddenino e della 23enne Giorgia Somacal, figlia della professoressa Montefalcone. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Chiudiamo con il ciclismo. Jonathan Narváez vince l'11ª tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 195 km. L'ecuadoriano, al terzo successo in questa edizione della Corsa Rosa, batte in una volata a due lo spagnolo Enric Mas, terzo a 8 secondi l'italiano Diego Lissi.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto, altre notizie tra un'ora.
1: Radio DJ,
4: One Nation, One Station. Ora sì che puoi provare il gusto inaspettato.
5: Lasciati sorprendere dal gusto di Ora sì, una vera gioia vegetale, una bevanda dalla qualità tutta italiana. Ora sì, il plant based all'italiana.
6: Che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
8: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara,
2: la donna più bella di Milano.
3: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
3: Chiacchiericcio.
4: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
5: Vabbè.
6: Che stupidi. Saluto a Maurizio Milani.
5: Era il compleanno tipo ieri o qualcosa del genere.
6: Vedi.
5: Quindi auguri a Maurizio Milani. Ma bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma la cui chiusura è uno dei punti dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran.
6: Vabbè,
5: quindi noi siamo disponibili a sacrificarci se serve per la pace.
6: Non dirlo troppo ad alta voce.
5: Hai ragione. Potrebbe essere in ascolto non Donald Trump,
6: no,
5: non Khomeini, ma Di Molfetta, potresti dire. Oggi è mercoledì 20 maggio 2026. Ragazzi, San Lucifero.
6: Oh,
5: ma voi l'avete mai, cioè avevate idea che potesse esistere San Lucifero?
6: Ma è un altro, non è quel Lucifero.
5: Beh, me lo auguro.
7: Si pente alla fine.
5: Esiste San Lucifero, che è oggi, quindi auguri a tutti i Luciferi all'ascolto, ma anche Sant'Etelberto. Noi, sapete, proviamo ormai da qualche giorno a beccare i santi più particolari nella speranza che all'ascolto ci sia qualcuno, documento alla mano, che ha quel nome e gli regaliamo una DJ bag. No, non è vero. Non abbiamo questo
6: piena
5: potere.
6: Di niente.
5: Due biglietti per...
6: No, gli niente. Regaliamo una bottiglietta piena di aria di Via Massena.
5: Esatto, questo è il massimo che possiamo fare. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Stati Uniti, Donald Trump crolla nei sondaggi. Ora il suo apprezzamento è un gradino sotto l'ebola.
5: Beh, bene. Esteri, dura telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Poi il presidente americano ha provato a chiamare anche la Cisgiordania, ma era occupata, peraltro illegalmente.
1: Eccoci qua. Politica, continua la fuga di persone dalla Lega al partito di Vannacci. Ma spiegano i transfughi solo perché qui in Italia non c'è ancora il Ku Klux Klan.
5: Altrimenti
1: però,
5: saremmo andati direttamente lì. Israele dopo l'ennesimo abuso, stavolta ai danni degli attivisti della flottiglia. Netanyahu si dice pronto a rimuovere il ministro Ben-Gvir con un bastoncino di ghiacciolo. Perché?
6: Questa è sottile.
5: Perché è
6: o anche su un marciapiede un po' così.
5: Lasciamola intendere.
1: Italia ha approvato il nuovo contratto per i rider, che dunque da oggi non dovranno più concedere al datore di lavoro anche lo ius prime noctis.
5: È un passo avanti.
6: Prima era previsto.
5: Politica, Salvini ipotizza di andare al voto prima del previsto, dunque sicuramente non in treno.
6: Oi.
5: Sciocchini.
1: Torino, arrestato rapinatore seriale di farmacie, ha colpito 7 volte in pochi giorni. E la notizia è ancora più impressionante se pensate che rubava calmanti.
5: Ne aveva bisogno. Sì. Vaticano, oggi l'incontro tra il Santo Padre e il capo della Chiesa armena. Chi vince sfiderà il Dalai Lama.
6: Dai, stupido.
1: Televisione, Mussolini vince il Grande Fratello VIP e si allea col vincitore di quello tedesco.
6: Grosse e brutte.
5: Chissà se lo fanno ancora in Germania. Per un periodo lo facevano. Vabbè, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Oggi dovete stare attenti al titolo,
6: sì,
5: ve lo diciamo, e in particolare a una parola del titolo.
6: Sì.
5: Abbiamo detto abbastanza,
6: sì.
5: Bentornati a Chiacchiericcio.

0: me mi è venuto voglia di fare un vaso di ceramica.
1: Comprensibile dalla colonna sonora del film Ghost.
2: Ghost.
1: Con Patrick Swayze, Demi Moore
2: e Whoopi Goldberg nel ruolo della veggente.
1: Sì,
2: quella che parla con i morti. Medium.
1: Righteous Brothers, Unchained Melody ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. No, non parliamo di vasi di ceramica. No, non parliamo di fantasmi. Ma no, qualcuno ha indovinato. In realtà diversi di voi hanno indovinato, in particolare Federica.
3: Ciao Chiacchiericcio, ce l'ho. Meloni che riceve le caramelle Melody da Modi, si chiama, giusto? In visita in Italia, per tutta l'idea che tra di loro ci sia una specie di un feeling, una love story.
1: Eh sì, una doppia valenza la canzone, sia legata al nome Melody, che è l'unione di Meloni e Modi, che è il primo ministro indiano, sia perché tra loro si vocifera una relazione affettiva. Ma Chiara, spiegaci meglio il contesto.
2: Allora, partiamo dall'inizio. Ieri è arrivato in Italia il primo ministro indiano Narendra Modi.
1: Sì.
2: Partiamo dal principio. E è arrivato.
1: Bell'uomo,
2: e da su.
1: Possiamo dire?
2: Io ho detto, ho osato dire che era un bell'uomo.
1: Sì.
2: Mi sono stata guardata.
1: Da chi? Da Agnese.
2: Malissimo.
1: Oh, Agnese non smash.
2: No.
1: Non smash.
2: Ma
1: però
2: no,
1: è,
2: non è smash.
1: È un po' un Kabir Bedi.
2: Ma è un po'. Stiamo qua. Allora, parole grossissime.
1: Beh, questa barbetta bianca, no? Il fascino dell'indiano.
2: Beh, signore di 75 anni, se non sbaglio. Quindi si tiene benissimo. Ottimo. E comunque parliamo, sciacquati la bocca perché è il primo ministro indiano.
1: No,
2: quindi,
1: ma infatti.
2: Oh,
1: mica gli ho detto. Ho detto che è un bel
2: non
1: uomo.
2: Facciamo partire una crisi tra questi due paesi che in realtà stanno sviluppando sempre più relazioni legate all'economia e a tanto altro, anche al turismo, eccetera eccetera. Quindi Modi appunto è venuto qua per parlare di questo con Tajani, che lo ha accolto in aeroporto, poi con Giorgia Meloni e anche con il presidente Mattarella. Ovviamente della visita sono state pubblicate alcune foto, alcuni video. Ad esempio Meloni ha portato il ministro Modi al Colosseo ieri sera, una visita privata, sono stati a cena e niente, il primo ministro indiano ha portato un cadeau per la nostra prima ministra, primo ministro, anzi scusate, un pacchetto di caramelle e Giorgia Meloni ha pubblicato il video, un video insieme appunto a Modi in cui dice: ah, il primo ministro mi ha portato un regalo un po' particolare, e ha mostrato questo sacchetto di col nome Melody.
1: Allora,
2: i due hanno fatto vedere questo sacchetto e hanno ridacchiato, proprio perché Melody o Melody, non so dove stia l'accento nel caso dell'unione dei due nomi, cioè Meloni e Modi, è tipo, com'è che si chiamava? Tipo i Ferragnez, tipo Ben Affleck e Jennifer Lopez anche avevano il loro nome insieme, ma non me lo ricordo più.

0: Genoffe.
1: No, no, no. I comunque, insomma,
2: Bennifer.
1: Quindi, insomma, internet ha visto nelle
0: c'è
1: loro
0: visto
1: strette,
0: del tenero, sì, ma questo da anni.
1: Di mano,
0: dai,
1: esatto.
0: E anche loro ci giocano un po', perché comunque fa parlare di loro, porta consenso. Poi scusami, lei è single?
1: Lui negli articoli viene riportato il fatto che lui è sposato da quando aveva 18 anni, ma è un matrimonio combinato, quindi non è che ci sia tutto sto sentimento, okay. Così riportano i giornali.
0: Ora questo ricorda un po' quelle coppie che fanno le battute sul fatto di stare insieme.
1: Sì, no, ma non stanno insieme.
0: Ma non stanno insieme, però poi ci stanno.
1: Poi alla fine stanno insieme.
0: Sì. Comunque facciamo così. Questa è la notizia. Farà un attimo su questa notizia, come sempre, insieme a voi al 347-342-5220. Anche stasera ci facciamo su del chiacchiericcio. Arrivano i pinguini su DJ.

0: Signori, scusa lo siento, il nuovo dei pinguini tattici nucleari che troverete a Party Like DJ. Lo diciamo perché Riccardo oggi era da Linus e quindi lo rilanciamo anche noi. Manca sempre meno a Party Like DJ, però non stiamo in questo momento parlando degli amici pinguini tattici nucleari, ma dell'India, del primo ministro indiano che è venuto a trovare Giorgia Meloni ed è tornato in auge il famoso Melody. Okay?
1: O Melody,
0: no.
1: Non sappiamo l'accento.
0: Allora, stai molto attenta a quello che dici, perché se tu mi dici Melody,
1: no,
0: io devo prendermi un attimo di tempo.
1: No, hai ma detto, perché andiamo avanti?
0: Hai detto Melody.
1: Ma che è sta roba?
0: Sapete che chiacchiericcio, non perdiamo occasione per mettere una sigla se possiamo.
1: Ma perché a chiacchiericcio? Ciccio lancia.
0: E queste erano... Scusa, erano le Mermaid Melody, credo, un cartone animato che tu non hai visto probabilmente, ma che avevano
1: già troppo grande,
0: che avevano a che fare con la parola Melody. Effettivamente, Carlos
1: Agnese ride, ma ero granzo, cioè c'ho...
2: No, perché l'hai detto lui.
1: 15 anni più di te.
2: E lui la
0: Agnese,
2: sa.
0: Eh?
2: Perché tu la sai?
0: Perché
1: lui è matto.
0: Ho un rapporto particolare con le sigle TV, sono un gran siglaiolo, come si suol dire.
1: Sì.
0: Sentiamo
1: sì.
0: Carlos.
3: Chiara, comunque tutte quante quelle coppie che hai citato che formano un nome solo non è che portano tanto bene, cioè sono durate come un gatto in tangenziale. Carlos da Bristol.
0: Effettivamente sì, Ferragnez, Ale, non ci sono più.
1: Allora, però non è che sono durate come un gatto in tangenziale.
0: Però si sono lasciati Ben Affleck
1: e Jennifer Lopez. Secondo me anche c'erano altre coppie tra cui...
0: Beckham e Victoria ci avevano...
1: Stanno ancora insieme.
0: E quelle stanno ancora insieme. Però sai che potremmo...
1: Come si chiamavano? Beckham e Victoria.
0: Non lo so.
1: I Pusher. Perché lei era Porsche, lui...
0: Ah, lei era Porsche Spice. Come si chiamava lei di cognome? Victoria Adams.
2: Ah, Porsche and Becks.
1: Erano The Beckham.
0: Però non ci avevano un nome. Potremmo fare questo gioco con i nostri ascoltatori, cioè se loro ci mandano la crasi dei loro cognomi, compagni, marito, moglie, marito, marito, moglie, moglie, come volete. Però
1: se avete una formula in generale, perché unisce due nomi.
0: E noi cerchiamo di capire il più bello. Per esempio, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi.
1: Sì, tecnicamente il nostro programma Chiacchiericcio unisce
0: vero,
1: i nostri nomi.
0: Quei cognomi sarebbe
1: questa cosa del
0: Lanciazzi.
1: Bello.
0: O Galaccio.
1: Bello. Allora, ci dicono qua Brad Pitt e Angelina Jolie erano Brangelina, quindi con i nomi nel loro caso. E anche loro si sono mollati.
0: Giusto.
1: Quindi bene.
0: Quindi nel nostro caso
1: Chiacchiericcio.
0: Credo che sia quello.
2: Anche Kim Kardashian e Kanye West avevano un nome.
0: E si chiamavano Kim Kanye.
2: No,
1: i KKK.
2: Kimie. Mi sa Kimie.
1: Ah, Kimie, certo, Kimie.
2: Kim
1: e Kanye,
0: diciamo. Ah.
1: Non ti piace questo?
0: No. Lo trovo molto affascinante. Però facciamolo questo esperimento. Vediamo.
1: Qualcuno aveva mandato un messaggio prima dicendo che come adesso si shippa Meloni con Modi, shippava per un'unione tra la Merkel e Conte durante il Covid.
0: Ma spiega che cosa vuol dire shippare, perché
1: allora,
0: non è che siamo tutti Agnese.
1: Esatto. Shippare deriva da ship, to ship, e significa cioè proviene in realtà dalla parola relationship, cioè
0: tifare,
1: si augura che ci sia una relazione fra queste due persone.
0: Comunque facciamo questo gioco, mandateci i cognomi, i vostri cognomi e anche la crasi che ottenete. Noi vi diciamo quanto durerete come coppia.
1: Dai, no, ma che è? Chiama è l'144.
0: Sì, più o meno a livello Otelma oggi, Chiacchiericcio. Siamo più o meno a quel livello lì.

0: mondo, credo. Sì, sia sì. Gypsy Woman dei Crystal Waters 1991. Però stanno arrivando un sacco di messaggi di coppie che hanno un soprannome legato, cioè, nato dalla crasi dei loro nomi e dei loro cognomi. Per esempio, Nicolazzo e La Penna diventano Nicolapis.
1: Bello.
0: Perché la penna è il lapis, dovrebbe essere.
2: Ma non è la matita.
0: Vabbè, adesso non stai a rovinare un sogno per l'essere preciso. Sentiamo Salvo.
3: Noi siamo i Raptuto, da Rapti e Saputo. E tra un mese ci sposiamo.
0: Auguri, però non finisce in un
2: matrimonio a tema. A tema Rattusi.
0: Tutti i viscidoni che cercano di provarci. E poi è partito anche un altro gioco.
4: I Blatti. Indovinate chi sono?
0: Chi sono?
4: Tizia.
2: Blatti, credo siano Blasi e Totti.
0: Ma sai che questo è il quiz del secolo?
2: Cioè,
0: prendiamo due famosi e voi ci dite la crasi dei cognomi e noi dobbiamo capire chi sono i famosi uniti dietro a quel cognome. Però devono stare insieme, devono essere sposati o qualcosa. 347-342-5220 per i vostri messaggi. Noi dobbiamo fermarci, torniamo subito.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Vengono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
1: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

Temi Impala e Jenny alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. A me dispiace perché uno prepara tutta la puntata per bene, per filo e per segno. Dice adesso in questo intervento noi facciamo sentire i tanti messaggi che sono arrivati sul tema delle crasi tra i cognomi, come Giorgia Meloni e Narendra Modi, Melodi, no? Quindi tutte le coppie che

0: ci sono arrivati. E poi durante la pubblicità si parla del Salone del Libro, ok? Sì. Ma così, per del più e del meno. E si arriva a parlare di Vittorio Sgarbi, che in questo sì. momento è uscito un video, insomma, in cui ne ha passate un po', quindi non è sì, propriamente sì. informissima. E il commento della nostra redattrice Agnese è stata: Madonna, ma ha switchato skin.
1: Ma che vuol dire, cioè, ha switchato skin?
0: Scusa, Agnese,
1: sì. Sì, fammi
0: ha switchato
1: meglio.
0: Skin? Cos'è?
1: Un suono per la rubrica.
0: Non è il momento, giovani.
2: Non lo so come.
0: Cosa intendevi per
1: switchato
0: skin? Cioè, che ha un aspetto diverso da quello a cui
1: eri abituato
0: a vederlo.
2: No, ha cambiato aspetto.
0: Ah, ok.
1: Ma perché switchato skin?
0: Per
2: switchato cambiare skin.
0: Ma perché è pazza? È completamente pazza.
2: Non lo so perché mi è uscito. Non volevo.
1: Ma viene dai videogiochi, che quando uno cambia skin significa che cambia l'aspetto del tuo personaggio.
0: È uscita un'agenzia, è appena scomparsa l'intera Accademia della Crusca.
1: Sì,
0: non,
1: sì.
0: So, non sappiamo più dov'è. Torniamo a bomba sul tema di puntata, cioè su quello di cui stiamo chiacchierando con voi. Lo so, me ne rendo conto. Cioè, su qual è il vostro soprannome da coppia famosa all'interno della vostra relazione?
1: Facendo la crasi dei nomi e dei cognomi.
0: Brangelina, per capirci, Ferragnez, quella roba lì.
3: Oh, Carmen da Caserta, il nostro sarebbe l'anale, che non so se suona tanto bene. Schellandoschi Natale.
1: No, ma se
0: no, sconsiglio di usare questo cognome.
1: Vabbè, è una dichiarazione. Diciamo.
0: C'è un racconto interessante da parte di Chiara, una tua omonima.
4: Buonasera, chiacchiericci. Allora, non ditemi che tutte le coppie che hanno i soprannomi si lasciano, perché sennò noi e i nostri amici siamo fregati. Comunque, vi racconto questa: una nostra coppia di amici. Ha avuto il soprannome di coppia prima ancora di mettersi insieme. Perché il mio ragazzo ha detto: caspita, se loro si mettono insieme sarebbero i Lopessica, dato da il soprannome di lui Lopa e il nome di lei Jessica. Quindi loro in verità hanno iniziato ad avere questo soprannome ancora prima di mettersi insieme, e poi il destino ha voluto che si mettessero insieme, e niente, stanno ancora insieme, speriamo non si mollino, sennò aiuto. Buona serata.
0: Speriamo che lo stesso destino sia riservato alla nostra premier con il primo ministro indiano. Sarebbe
1: ma non stanno insieme.
0: Una forte alleanza.
1: Non stanno insieme.
0: Ottocentesca,
1: ma
0: mi
1: c'è l'alleanza, però non devono stare insieme. Non è che adesso perché Giorgia Meloni è single, le appioppiamo chiunque. Non è possibile.
0: Lateralmente è partito anche il quizzone, cioè il dire: ma se io vi dico una crasi formata da due cognomi dei VIP che stanno effettivamente insieme, riuscite a capire chi sono i VIP? Tipo Carodi,
1: Caressa Parodi,
0: Paressa è uguale, la stessa cosa. Morentano, ci scrive qualcuno.
1: Morentano, Mori Celentano.
0: Brava Chiara. Madonna. E poi questo audio.
5: Ciao chiacchiericci, noi ne abbiamo una in mente, vediamo se la riuscite ad indovinare. Olanzaia, vediamo se la riuscite a indovinare. Vi ascoltiamo tipo ogni giorno.
0: Ma
5: ciao.
0: Grazie. Olanzaia,
1: io ce l'ho. Tom Holland e Zendaya.
0: Mamma mia, Chiara, allora. posso dire, hai switchato skin?
1: Sì,
0: hai proprio
1: l'ho switchato di brutto.
0: Hai switchato di brutto skin, sì, Chiara. Sì.

0: come vi pulite il culo? Ma dove stiamo andando? The skin, ma che cazzo?
1: Allora,
2: parlerai bene te,
1: Agnese. Finché gli insulti ce li prendiamo noi per merito nostro, va bene, ne siamo orgogliosi. Sì. Ma quando arrivano per colpa tua, noi ci dissociamo da questi linguaggi. Ti facciamo switchare skin, Agnese.
2: Ma questa persona aveva un microfono incredibile.
1: Vogliamo risentirlo? Però era molto.
0: No, parlate come vi pulite.
1: Sembrava sì.
2: Un audio curatissimo. Sì, per dirci delle parolacce.
1: Peraltro, siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Raga, oggi dobbiamo parlare di animali. Abbiamo sentito Pinocchio che lo ha fatto per tutto il tempo. Noi lo faremo con più calma venerdì.
2: Non lo sapevo, infatti.
1: Però ci infiliamo un po' nel mezzo, perché c'è un mistero. C'è un
2: mistero misterioso.
1: Beh, qualcosa di. Siamo a Pistoia.
2: Già, questo è molto misterioso. Ci facciamo a Pistoia?
1: Dalle parti di Pistoia, laghetto, sì, di, spero di pronunciarlo bene, Masiano.
2: Come altro volevi pronunciare? Masiano.
1: Non lo so, esatto. Masiano, non lo so. Masiano. È stato avvistato un coccodrillo di 2 metri. Raga, arriva l'estate e tra le tante cose si segnalano anche gli animali in giro.
2: Gli
1: ricordate la pantera, il leone, la tigre.
2: Lascia che dici tutte le notizie di venerdì.
1: È scattata la caccia al coccodrillone.
2: Ma scusami, non si sa di chi è, da dove arriva.
1: No, ma non si sa neanche se esiste, perché c'è una foto vista dall'alto. Ma signora mia, di questi tempi con l'intelligenza artificiale, non possiamo fidarci più di nulla.
2: Nessuno.
1: Quindi hanno messo anche delle foto trappole per capire se effettivamente c'è questo coccodrillo, perché comunque un coccodrillo di 2 metri a Pistoia
2: è pericoloso.
1: Peraltro mi viene da dire, non è neanche il suo habitat Pistoia. Mi viene naturale pensare, quindi
2: no.
1: È un
2: però
1: tema.
2: Fanno molte cose con la pelle in Toscana.
1: Sì, però non credo che si sia ricostruito a partire da borse estivali. Immagino di no. Fatto sta che c'è un po' d'allarme, perché insomma la notizia,
2: ammazza,
1: per quanto locale, ha suscitato l'interesse.
2: Anche perché è un attimo che arriva qua.
1: Ci mette un po'. Il fatto è che di coccodrilli noi ne sappiamo poco, non sappiamo neanche come fa, per capirci.
2: Non c'è
1: nessuno che lo sa. Per cui vi ho preparato, così cotta e mangiata, una classifichina di 11 curiosità su questo bizzarro animale.
2: Bizzarro. Parla
1: tu sai distinguere un coccodrillo da un alligatore o da un gaviale, per esempio?
2: Cos'è il gaviale?
1: È un altro tipo di coccodrillo, un altro cosa che sembra il coccodrillo. Non sono neanche parenti, cioè sono parenti lontanissimi. Comunque, 11 curiosità sul coccodrillo da rivendervi. Posizione numero 11. I coccodrilli sono apparsi più di 83 milioni di anni fa. Lo sappiamo perché resti di coccodrillo sono stati rinvenuti a un concerto di Pooh dell'epoca. Posizione numero 10. Per favorire la digestione, questo è un fatto vero, spesso ingeriscono pietre che macinano il cibo, e per questo è importante che non caghino mai da un cavalcavia. Sarebbe pericolosissimo. Posizione numero 9. Gli antichi egizi adoravano i coccodrilli,
2: vero,
1: e viceversa con un po' di sale. Posizione numero 8. In alcune regioni dell'antica Cina, fatto vero anche questo, si usavano i coccodrilli al posto dei cani da guardia nelle case. Abitudine che è scomparsa dopo la cosiddetta rivolta dei postini. Posizione numero 7. Questi animali si riproducono, fatto vero, durante la stagione delle piogge. E basta, perché quando c'è il sole vanno in bici, credo. Non lo so, faranno altre cose. Posizione numero 6. Chi è

0: emergerà dalle uova, se maschio o femmine, nel caso dei coccodrilli dipende dalla temperatura dell'aria.
1: Ah.
0: Sotto i 30 gradi sono femmine, sopra i 30 gradi maschi, sopra i 50 omelette. Però la notizia è vera. Posizione numero 5. I coccodrilli non possono tirare fuori la lingua. Non sono in grado, sapevi Paga, credo che fai di
2: anche quella dell'uovo.
1: Fare la linguaccia.
0: In caso di incontro con un coccodrillo, per non farsi mangiare, è dunque consigliato fingersi un gelato. Così non possono mangiarti. In più possono trattenere il fiato fino a 9 ore, quindi non è una buona idea cercare di allontanarli con dei peti. Posizione numero 4. Lo sterco di coccodrillo un tempo veniva usato come anticoncezionale. Bastava cospargerselo addosso e nessuno si avvicinava.
1: Ma secondo me anche adesso.
0: Posizione numero 3. Perdono e cambiano i denti in continuazione. Ed è il motivo per cui non hanno la fatina, perché andrebbe fallita. Posizione numero 2. Tra i coccodrilli vanno molto di moda le polo che hanno come logo un essere umano. Questa è la curiosità. E alla posizione numero 1 della classifica sui coccodrilli c'è che, come è noto, i coccodrilli piangono dopo aver mangiato troppo, perché pensano a come saranno trattati dal loro nutrizionista, che è una cosa che facciamo anche noi, peraltro.

0: Madame, insieme a Marrakesh, volevo capire, a chiudere questa puntatina di chiacchiericcio un po' scemotta, ma tutto sommato gradevole al palato, a colpi di coppie famose e coccodrilli. Finisce qui il tempo a nostra disposizione. Grazie mille ad Agnese in redazione, nonostante delle parole che non avrebbe dovuto usare in questa
1: adesso
0: diretta.
1: Adesso com'è che faccio?
0: Adesso switcha la skin.
1: Switcha la skin.
0: Grazie mille a Pagax, che invece la skin non la switcha mai. Grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli, al quale facciamo i complimenti ufficialmente per la puntata del Basement con Giorgio Montanini.
1: Sì,
0: che è
1: bella,
0: bellissima, bella. Se non l'avete vista, recuperatela. Sì. Noi ci sentiamo domani alle 19. Ciao.
1: Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: Ufficio cosa smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. in farmacia e parafarmacia.
0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Eccolo, Exquisa!
13: È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
14: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
24: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
25: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con...

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Pochi secondi dopo le 20.
2: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Scontro diplomatico tra Italia e Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia definito incivile dal presidente della Repubblica Mattarella. Il ministro israeliano Ben-Gvir ha pubblicato un video in cui deride i manifestanti inginocchiati a terra in stato di fermo dopo lo sbarco al porto di Ashdod. La premier Meloni e il suo vice Tajani chiedono le scuse di Israele e l'immediata liberazione dei cittadini italiani. Il premier dello stato ebraico Netanyahu prende le distanze dal suo ministro ma rivendica il diritto di Israele a bloccare le navi della flottiglia. Secondo i media arabi sarebbero in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Stati Uniti e Iran. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. A Roma la premier Meloni ha ricevuto il primo ministro indiano Narendra Modi, firmato a Villa Panfili un accordo di partenariato strategico. Vogliamo arrivare a un interscambio di 20 miliardi di euro, ha spiegato Meloni. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, che annuncia il ricorso. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Condanna a 20 anni per Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto paralizzato dopo l'aggressione subita il 12 ottobre del 2025. La vittima, prima dell'inizio del processo, si è avvicinata agli imputati per abbracciarli in segno di perdono. Alessandro, un ragazzo di altissimo spessore morale, ha commentato il suo legale. E caccia all'uomo che ieri sera nel Lodigiano ha coltellato una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Le condizioni della donna sono gravi. Episodio analogo è accaduto a Lamezia Terme, dove un uomo ha ferito gravemente un pilota di Canadair nel parcheggio dell'aeroporto dello Scalo Calabrese. L'aggressore è poi scappato a bordo di un'auto. Ci spostiamo alle Maldive, dove oggi sono stati recuperati i corpi delle ultime 2 sub italiane che hanno perso la vita durante un'immersione. Giovedì scorso sono quelli della 31enne ricercatrice Muriel Oddenino e della 23enne Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. Siamo allo sport, cominciamo dal ciclismo. Jonathan Narváez ha vinto allo sprint l'undicesima tappa del Giro d'Italia, la Porcari Chiavari di 195 km. Resta in maglia rosa per il 7° giorno consecutivo il portoghese Eulalio, con 27 secondi di vantaggio sul danese Vingegaard. Domani 12ª frazione con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure. E poi il calcio: alle 21 si gioca a Istanbul la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo. E sempre stasera, ma alle 20, un'ora prima, si disputa il ritorno dalle semifinali playoff tra Palermo e Catanzaro. Si riparte dal 3-0 dell'andata a favore dei calabresi. Ad aspettare la vincente in finale ci sarà il Monza, che ha eliminato la Juve Stabia.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Sponsored by
3: Visit Malta, storie da vivere, paesaggi indimenticabili. Malta, explore more beauty.
2: Nelle prossime ore cielo in generale sereno, al massimo poco nuvoloso. Domattina clima via via più caldo e tanto sole. In giornata poche variazioni, più nubi solo sulle coste tirreniche centro-meridionali, dove non si esclude un possibile rovescio di calore. Massime in aumento fino a 29 gradi. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ed Alessandro Lettieri l'augurio di una buona serata su DJ.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
13: Buono, veramente.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Veramente?
14: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente,

0: avrai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

Che bella la voce di Gracie Abrams, posso dire. Cioè, mi dispiace interromperla con la mia. Devo dire, vabbè, però abbiamo un contratto da rispettare. Siamo su Radio DJ, Hit the Wall, è la canzone che avete ascoltato in questo mercoledì sera. C'è

0: Oggi su Radio DJ, una buonasera a tutti, buon mercoledì 20 di maggio, presenti, ci siamo come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli, anche carico nel tentativo di farvi compagnia, come dico tutte le sere, ci proviamo, siamo una squadra, non so se fortissimi, ma sicuramente fatta di gente fantastici, come diceva Checco, e c'è Elisa Cyber, from redazione. Buonasera Elisa Cyber, come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, siamo tutto bene, tutto bene,
0: ti senti un po' biodiversa oggi?
1: Io mi sento.
0: No, perché adesso tu fra paga in regia ti senti un po' biodiverso. Buonasera.
2: Ora che me lo dici.
0: Perché oggi per cui tu diranno: eh sì, vabbè, ma il 20 maggio è un giorno normale.
1: È il 22 però.
0: Ah, io mi stavo già portando avanti.
1: Siamo leggermente in anticipo.
0: Ma io ero avevo capito fosse oggi.
1: Noi anticipiamo i tempi.
0: Ma io sono biodiverso in anticipo, allora.
2: Ci si prepara.
0: Allora sì, il 22 di maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità. E noi ci sentiamo già un po' biodiversi oggi, perché
1: ma
0: ci
1: noi ci sentiamo sempre un po' biodiversi.
0: Non ti capita di andare in giro e dici: ma tu sei ti vedo un po' biodiverso, e tu gli dici: ma cos'è, hai tagliato i capelli? No, non lo so, ne parliamo. In realtà lo dico solo perché nella seconda parte di Gazzoli oggi ci viene a trovare la nostra biodiversa preferita, che è Virginia Castellucci, che ci parlerà un po' di natura, di ambiente, ma soprattutto di questa giornata mondiale che sta arrivando, e di consapevolezza, di cose che dobbiamo assolutamente sapere. Sai cosa dovete assolutamente sapere anche
1: cosa?
0: Voi ci sono cascato, allora me lo sta, sai come fanno gli insomma sui social, me lo stanno chiedendo
1: premesse.
0: In tanti, allora qualche giorno fa ci sono cascato,

0: C'è una base ci sono cascato.
1: Ma qual è ci sono cascato?
0: Non
1: ho
0: una base ci sono. Non è che non, potrebbe essere Achille Lauro con ci sono cascato di nuovo. Però ci sono cascato. Sai che ormai le televendite del nuovo millennio, insomma, quando eravamo ragazzini noi, magari stavi a casa da scuola,
2: la famosa mi devi dare 2 milioni di euro,
0: cioè ti mettevi su quei canali, ma anche canali dove guardavi prima MacGyver e dopo dei team, in mezzo c'era, non so, Chef Tony, che
2: sì.
0: Tesmed, io volevo tantissimo Tesmed, io volevo tantissimo, e c'erano le televendite, sì. Poi noi
1: ci,
0: però
1: ci
0: non, non potevamo, cioè non potevo, io a 8 anni non è che mi potevo comprare delle cose,
2: però ti posso dire,
1: ma
2: adesso,
1: tu volevi un Tesmed a 8 anni, volevi essere grossissimo.
0: Volevo il Tesmed, questo mi diceva che con due scariche di elettricità mi venivano gli addominali. Io volevo crederci, però oggi quella roba lì è diventata TikTok, è diventata Instagram. Mi piace questa, ci sono cascato. Però non era uno scherzo, nel senso che adesso se tu apri social, sia Instagram che TikTok, ogni 2 o 3 storie dei tuoi amici o di chi segui, c'è una pubblicità.
2: Ok, dove, non so dove stai andando a parare, ho un po' paura.
0: Ho comprato
2: il Tesmed.
0: No, quel coso che ti massaggia il collo.
1: Ah, quello l'hai visto lì.
0: L'ho visto lì. E tutti mi stanno continuando a scrivere: ma l'hai preso? Ma funziona? Ma quindi?
2: Funziona.
0: Ti lo dico tra poco. Però questo ti fa capire. Voglio sapere se anche voi avete comprato qualche
2: totale
0: nella vostra vita.

0: Sweet Disposition, il panico negli studi di Via Massena 2, ma anche ai messaggi al 347-342-5220 su quelle cose che compri un po' impulsivamente perché le vedi nelle televendite, te le propongono in un modo che tu ci vuoi credere. Però io devo dire una cosa, prima ho detto anche sbagliato a dire ho comprato quella cagata, ma cagata non nel senso che però non era una cosa, allora è quella cosa lì, allora non voglio fare pubblicità perché non so neanche il marchio, è una cosa che mi è uscita in modi molto diversi ed è un cosino che tu ti appoggi al collo
1: e lui
0: ha delle manine e ti massaggia il collo, è incredibile.
1: Credo abbia delle potenze diverse, quindi puoi fare anche
0: allora io me l'ha fatto direttamente una potenza sec, ma dove l'hai visto? Ti posso far vedere?
2: L'ho visto, l'hai visto? Visto perché video. Sembra che abbia i pollici.
0: Sì, l'avevo pubblicato qualche giorno fa, sembra proprio che c'hai i pollici che ti stanno proprio poi insomma vabbè. Vedi che sono
1: già
0: io che lo vedevo ci sono cascato, quindi devo dire per ora nella mia esperienza sta funzionando, non so quanto possa durare perché non è una cosa che costa chissà quanti soldi, è una cosa che puoi prendere, è abbastanza accessibile e toglierti questo sfizio, diciamo. Però insomma in tanti evidentemente sono state vittime probabilmente di questo. A te mi è capitato Eli di comprare qualcosa così un po' d'impulso,
1: è
0: diciamo.
1: Una cosa che mi mette un po' in imbarazzo,
0: no
1: però,
0: dai,
1: siccome io sono sempre alla ricerca di reggiseni che sostengano
0: che possano contenere
1: è la pubblicità che mi viene
0: ti viene fuori
1: in assoluto,
0: perché tu la perché oggi è peggio delle di Tesmed quando eravamo piccoli noi, perché oggi lo sanno
1: e loro te lo propongono, certo. Quindi all'ennesima pubblicità mi sono lasciata convincere.
0: Ma che cosa?
1: Purtroppo il marchio non era
0: super di qualità,
1: no, più che altro è che non era super di qualità, venendo comunque da altri posti del mondo hanno una diversa concezione di quello che è la taglia un po' forte.
0: Beh, però,
1: quindi mi è arrivato ma niente, non entrava da nessuna parte.
0: Due per uno, nel senso che lei ne usa due per un solo.
1: Due pere.
0: Esatto, uno. Due pere per no, è uno e due per una pera in realtà. Scusatemi, siamo andati un po' su.
1: Però
0: sul volgare. Adesso gli stavo chiedendo a fare la stessa cosa, ma lui effettivamente indossa un regalo che gli ho fatto io, che ho comprato esattamente così.
1: In questo
0: la felpa di Powerline di Viaggio
1: con Pippo. Cascandoci totalmente.
0: Ma perché sanno quello che vedo e quella roba lì, boom, ti frega, non ne esci vivo. Sai cosa ho detto quando l'ho preso e ci sono cascato?
1: Cosa
0: vuoi saperlo?
1: Vai.
0: L'ho provato, l'ho preso e poi ho detto...

0: Maledetto, maledetto me, fulminacci su Radio DJ, che anche quell'esclamazione quando magari fai quell'acquisto un po' impulsivo così di testa, di cuore, perché l'hai visto in una televendita, o peggio se l'hai visto in una di quelle inserzioni che ormai ci sono sui social, che sono le nuove televendite fatte anche dagli stessi influencer, perché ormai alcuni influencer, con tutto il bene del mondo, sono media shopping, cioè è solo una DV magari dietro l'altra, oppure invece chi le riesce a inserire in qualche modo, diciamo, organico all'interno dei suoi contenuti, e ancora di più poi ci credi, e tante volte insomma poi c'è fiducia, quindi quella cosa lì poi è vera, no? A volte invece quando ti capita la pubblicità così, tu non sai se fidarti o meno, no? Sì. Non c'è il volto di una persona che magari segui, di cui ti fidi, eccetera. Io ci tengo a dirlo, quello che ho preso, che ho messo anche il video così, l'ho preso io, ho pagato con i miei soldi, ma ero troppo curioso e ho detto maledetto
1: ma
0: me.
1: Scusa,
0: maledetto,
1: non hai risposto alla domanda, funziona?
0: Funziona, cioè, ti dico, ti per trovi? Questi primi giorni, se non esplode, non
2: sulla testa.
0: Perché anche una parte termica in realtà che non ho ancora attivato, perché fa caldo comunque,
1: certo,
0: che ti fa andare,
1: che
0: ti scalda anche, sì.
1: Allora poi mi dai il link,
0: sì. Non dico cosa hanno detto i miei amici su quell'aggeggio lì, okay. Messaggi,
2: okay. Se
0: sì,
2: si può usare da
0: subito. Comunque ho trovato una lista, non ce la facciamo, abbiamo la canzone adesso,
2: dovremo,
0: perché ho un paio di nomi di cose che ho trovato, più che altro televendite americane di robe surreali,
1: tipo?
0: È tipo il Shake Weight, lo vendevano, e la gente ci è cascata un sacco. Attrezzo per tonificare le braccia che sfruttava un movimento oscillatorio. Tu te lo ricordi, no? Dimostrazioni in TV famose, e
1: sai cosa,
0: perché sembravano comiche.
1: Il frullatore, quello portatile che ti frulla e poi lo puoi
0: ci
1: bere.
0: Sono cascato anche lì.
2: No,
0: lì c'è cascata Gianni, Sara,
1: hai comprato tutto,
0: porca quello. Miseria, vabbè, ma però tornando agli errori grammaticali di venerdì,
1: funziona,
0: no, però
1: funziona.
0: è utile. E lo sciogli pancia, in quello c'è cascato
2: sciogli
0: un botto
2: pancia.
0: Di gente, grande classico delle televendite anni 90, spesso abbinato a diete estreme, venduto con toni urlati e persuasivi.
1: Oppure c'è quell'aggeggio per fare ginnastica, che si può cambiare, cioè tipo 6
0: sì,
1: in 1,
0: sì,
1: tu
0: sì,
1: puoi
0: lo
1: fare
0: lo incastri alla porta.
1: Puoi fare, esatto,
0: mamma mia,
1: le gambe.
0: Mamma mia, vabbè, insomma, robe tutte matte, ecco, mettiamo così, ma mai come lo sciogli pancia.

0: Radio DJ One Nation One
1: Station. Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
4: Mazzetta, che roba!
6: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
2: Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
2: Dal 21 al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno, ritorna Party Like a DJ.
9: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
10: Sabato sera, la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
11: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
12: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
13: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: di maggio, e dopo aver parlato poco fa in realtà di oggetti comprati di impulso da televendite, da cose varie, devo dire che cioè non è capitato solo a noi,
1: no.
0: Nel senso, devo dire,
1: no,
0: che è una cosa.
1: Sì,
0: poi
1: barca.
0: Dovremmo invitare un giorno uno psicologo che ci spiega come mai succedono certe cose. Harry Styles, che più volte, insomma, l'abbiamo raccontato delle sue giornate passate in quel di Roma, sicuramente di Roma avrà ammirato un sacco di cose, avrà ammirato il Colosseo, i monumenti, ma sicuramente la biodiversità.
1: Harry Styles,
0: infatti, una delle prossime canzoni di sarà la biodiversità di Roma.
1: In italiano.
0: Sì, sì, dobbiamo preservarla questa biodiversità. Perché ci portiamo avanti, il 22 di maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità, ma noi ne parliamo sempre, ne parliamo anche qualche giorno prima in questo caso, e lo facciamo con la nostra biodiversa preferita, che è Virginia Castellucci. Ciao Virginia, bentornata, la nostra madre natura.

0: Cioè, così dov'eri?
1: Cosa stavi facendo?
2: Era ad aprile ho fatto...
0: Facciamoci i fatti di Virginia Castillo.
1: Sì, esatto.
2: Ho fatto la testa del router.
0: Cos'è che hai fatto?
2: La testa è il router.
0: È aggiustato un router? Cos'è che
2: è una montagna in Valle d'Aosta. Mi pare che l'ho fatta aprile. E poi ho sciato sui miei monti, sui monti Sibillini, perché sono tornata a casa per le vacanze di Pasqua. Siccome aveva fatto un sacco di neve sugli Appennini, ho portato gli sci e ho fatto un paio di sciate.
0: Ma tu quando vai in giro per i fatti tuoi, con i tuoi amici, col tuo fidanzato, non lo so, vedi tu con chi... Cioè fai tipo guarda lì che ci fai come Giovanni Naldo, Giovanni e Giacomo, guarda lo zoccolo di Gnu, guarda, cioè, tu sei consapevole più di tutti di dove sei e di che cosa abbiamo intorno. Deve essere una figata fare questa esperienza con te.
2: Ma
0: o
2: non lo so,
0: stai zitta perché
2: bisogna chiedere,
0: io già lo faccio di lavoro.
2: A parte che quando sto faticando di
0: non si parla,
2: tutti zitti perché bisogna preservare le energie.
0: Esatto.
2: Però non lo so, bisognerebbe chiederlo. Magari rompo un po' le scatole, ecco,
0: sì,
2: per i comportamenti che non mi piacciono.
0: Cioè, qual è la cosa che viene più fatta comunemente dalle persone che in questo periodo della vita in generale, negli ultimi anni, il mondo outdoor sta vivendo un bel momento, mi sembra di dire. Però c'è anche tanta gente, avevo letto un'intervista di Messner qualche tempo fa, che insomma si lamentava un pochino dell'approccio molto, come dire, amatoriale chiaramente, ma anche un po' in preparazione, no, nell'approcciare la montagna. A parte dal punto di vista tecnico, quindi quello di uno scalatore, dal punto di vista ambientale tu hai notato delle
2: ma
0: delle
2: a me
0: cose?
2: Una cosa che dà abbastanza fastidio, cioè in generale le persone che vanno in montagna sono un po' più sensibili, no? Però c'è una cosa che fanno la maggior parte delle persone che credono non abbia davvero un impatto è buttare dei rifiuti, diciamo, organici in giro.
0: Ma siamo ancora lì, cioè ancora c'è questa cosa.
2: Non buttano la plastica, però che ne so, il mandarino, se portano il mandarino, lasci la buccia al mandarino. Sarebbe meglio non farlo.
0: Perché di tu stai portando una cosa che non c'entra niente,
2: non c'entra
0: con quell'ambiente.
2: Niente, esatto. Anche il guscio d'uovo,
0: se
2: no?
0: Se si può spiegare in modo semplice, quali sono le conseguenze?
2: Ma allora, ovviamente se lo butta uno non succede niente, però in generale tu stai portando appunto un elemento che non fa parte di quell'ecosistema lì, e quindi magari è appunto una cosa da mangiare e quindi se c'è un residuo poi se la mangia una specie autoctona che in teoria non si
0: dovrebbe mangiare
2: l'uovo della gallina, no? E quindi sarebbe meglio
0: non farlo. L'antivirus. No, quello non c'entra.
1: No,
0: quello non c'entra niente. Non stiamo parlando di quella cosa lì, stiamo parlando di un'altra cosa. Tra pochissimo, sempre con Virginia, invece affrontiamo il tema della biodiversità legato proprio a questa giornata che sarà il 22 di maggio, così vi facciamo arrivare pronti e anche con un sacco di cose intelligenti da dire. Basta ripetere.

0: dal 2001, non so come fosse la situazione della biodiversità nel 2001, sicuramente le cose non sono andate in meglio da quel punto di vista, anche da altri devo dire, però insomma stiamo concentrando su quello perché il 22 di maggio sarà la giornata mondiale della biodiversità e direttamente da Trebi è tornata a trovarci la nostra madre natura, Virginia Castellucci, a parlarci anche del perché è così importante avere una giornata, ma in generale l'emergenza legata allo stato della biodiversità.
1: Assolutamente, tra l'altro stamattina pensavo è il terzo anno che la festeggiamo insieme.
0: Sono già passati tre anni.
1: Sì, questo è il terzo giro.
0: Dimmi che ci sono stati dei miglioramenti.
1: No, secondo me moltissimi.
0: Okay, così ci possiamo bullare.
2: Oh, ragazzi, saliamo sul
0: avete
2: carro.
0: Visto, abbiamo portato sensibilizzazione. La biodiversità.
1: Beh, facciamo un po' il punto, visto che parliamo di giornata mondiale della biodiversità e serve a questo, no? Queste giornate servono a ricordarci e a capire un po' lo stato dell'arte. Io ho portato qualche numero.
0: Sì.
1: Mondo, abbiamo il meno 73% dei vertebrati, con punte anche a 95% in Latino America e Caraibi. È un report del WWF che ce lo dice, che studia e monitora 5.000 specie tra mammiferi, pesci, anfibi, rettili e uccelli. Mm. Europa, sappiamo che l'81% degli habitat, che dovrebbe essere protetto, quindi le zone insomma dove la biodiversità dovrebbe prosperare, in realtà è in uno stato di conservazione scarso.
0: Aia.
1: E invece sull'Italia un dato sulle specie aliene, di cui abbiamo parlato un po' di volte.
0: Sai, mi hai fatto trovare pronto, ho fatto una puntata del Basement con la chef Chiara Pavan, che è esperta di... continuiamo a parlare di queste specie aliene. Uno dice ma cos'è, gli UFO? No, ad esempio i granchi blu, che insomma di cui loro si occupano. Però adesso qua entrerei nel... non voglio entrare sul cucinare i granchi blu, perché secondo me entriamo su degli altri temi.
1: Ma
0: però
1: in realtà è interessante l'idea di cucinare una specie aliena, perché almeno ne facciamo un buon uso. Comunque noi avevamo parlato della fitolacca l'altra volta,
0: vero,
1: la realtà della fitolacca.
0: Certo.
1: E, beh, insomma, un report di ISPRA ci dice che le specie aliene negli ultimi 30 anni sono aumentate del 96% in Italia, quindi malissimo.
0: 96 è tanto. Com'è che arrivano? Com'è che aumenta l'introduzione? Perché viaggiamo tanto?
1: Sì, viaggi moltissimo, lo fanno le imprese con i trasporti, la logistica. Ah. Tantissime specie sono arrivate, non so,
0: salgono su una nave, esatto.
1: Esatto. Molte anche per nostro vezzo, Cioè, tipo lo scoiattolo americano probabilmente è arrivato perché qualcuno gli piaceva Chip e Chop, se l'è portato. Oppure l'uccellino quello verde di Milano, anche quello è arrivato molto probabilmente perché qualcuno ce l'aveva in casa, poi sono stati liberati.
0: Sempre tutta colpa nostra, no, alla fine?
1: Abbastanza. Vi do un ultimo dato, che è un po' più finanziario, però comunque rimane un dato interessante. Un report di UNEP ci dice che per ogni dollaro che spendiamo in protezione e conservazione degli habitat, insomma di protezione alla biodiversità, ne spendiamo 30 in attività che la danneggiano.
0: Cioè, quindi la proporzione è questa. Quindi quando tu dici dai, sto facendo
2: un piccolo passo, un passo avanti.
0: Sembra io che vado
2: indietro
0: a correre al mattino per poi mangiare come un animale a pranzo. E quindi insomma, in realtà facciamoci caso.

0: c'è sul finire, quella che avete sentito è quella di Colapesce, ma c'era dentro anche Salmo, c'è Mace che ha messo insieme tutti i pezzi, la state ascoltando durante Gazzologi su Radio DJ. Colapesce non è una di quelle specie, diciamo, aliene, no, perché prima parlavamo di questo. Il 22 maggio è la giornata mondiale della biodiversità, c'è Virginia Castellucci da Terbi per raccontarci un po' anche il perché è così importante in questo momento porre l'attenzione su queste tematiche. E però insomma voi nel concreto fate sempre un sacco di progetti fighissimi, no? Su questo e su altre cose. Su questo in particolare?
1: Allora, quest'anno per la Giornata Mondiale della Biodiversità presentiamo l'OSI che abbiamo fatto insieme a Fondazione LGH a Pavia. È un OSI gigante che nasce in un terreno, diciamo, che prima era dedicato alla monocultura, quindi gli stiamo, diciamo, ridando vita. Abbiamo piantumato più di 4.000 piante.
0: Quanto è grande questa OSI?
1: Sai che non mi ricordo gli ettari, sarà
0: tanto
1: comunque, un bel po'.
0: La risposta è tanto.
1: Per mettere 4.000 piante.
0: All'inizio, quando uno dice OSI, io penso a una cosina piccola. Invece quando hai detto la quantità di cose che ci avete piantato, insomma.
1: No, questa è un'OSI che dà rifugio a tante tante specie. Abbiamo piantumato 17 specie diverse. Ovviamente abbiamo messo giù i nostri sensori di monitoraggio per capire poi l'impatto, no, di questa OSI. E pensate che stiamo monitorando davvero da poco, da un paio di mesi circa, e abbiamo già monitorato più di 130 specie di uccelli grazie al Birdie, che è questo sensore bioacustico.
0: Scusami, questi uccelli nel momento in cui voi piantate arrivano da soli o voi li portate lì?
1: No, arrivano. Noi ripristiniamo l'ecosistema e poi
0: a quel
1: dopo
0: punto loro arrivano.
1: Certo, la biodiversità torna. Insieme agli impollinatori ne abbiamo monitorati, grazie allo Spectrum, 18 cluster, e poi abbiamo messo 14 camera trap, che sono le telecamere, che hanno di fatto catturato digitalmente caprioli, cinghiali, tassi, volpi, listrice e pure il lupo.
0: Cioè questi animali non vedevano l'ora di avere un posto dove poter vivere la loro vita, no?
1: Eh sì, ma sono bellissimi.
0: Ma quanto tempo tutto questo?
1: Ma in realtà davvero da poco, quindi questo ci fa capire che se ripristiniamo poi in realtà la
0: tutto
1: biodiversità
0: si beh, l'abbiamo visto adesso, non voglio ritornare, prima ho fatto la battuta sul virus, ma nel periodo Covid la pandemia si è visto effettivamente, nel momento in cui noi non eravamo in giro a far disastri, la natura è tornata a prendersi un po' di posto, no?
1: Un po' di spazio.
0: Non ci auguriamo, ecco, non dobbiamo arrivare a quella cosa lì, però provare a ricreare delle oasi, non so, ma lì quel tipo, quando voi fate una cosa di questo genere, non è che poi diventa visitabile, l'uomo rimane fuori?
1: Questa è un'ottima domanda, perché quest'anno, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, lanciamo le iscrizioni per una giornata che si terrà poi a settembre, il 26 settembre, aperta a tutti, quindi alle famiglie, adulti e bambini, dove faremo laboratori di divulgazione.
0: Mi prenoto su, come si farà per...
1: Poi vi mando il link.
0: Ok, dai, ricordiamoci, perché questa
1: sì,
0: è bellissima,
1: volentieri,
0: anche da condividere con gli ascoltatori. Quel giorno, ragazzi, Virginia poserà il fucile, perché di solito lei è all'ingresso.
2: Sì, lei nel bosco fa
0: lei nel bosco all'ingresso perché non vuole far venire nessuno che non sia un animale. E quindi in quel caso lì lei mette tutto a posto. Complimenti come sempre, Virginia, grazie mille per

è passata a trovarci Virginia Castellucci. Io ricordo 3B è la realtà per la quale, diciamo, lavori, crei questi, create questi progetti bellissimi, e poi ci racconti, anzi grazie perché vieni qua, ci racconti.

0: tutta la pasta, ok?
1: E il coach dalla sua oasi ci racconta, anzi ci ricorda che abbiamo finito anche per questo mercoledì 20 di maggio. Vedi quante cose si imparano, insomma, bello vedere, posso dire, la cosa che più mi appassiona è vedere la passione che Virginia, tutto il team, tutti i ragazzi anche così giovani ci mettono in queste tematiche. A noi piace, insomma, abbiamo la fortuna di poterle condividere, fare da un po' di da megafono, e quindi quando possiamo lo facciamo.
2: Da tre anni,
1: vedi come vola il tempo
2: quando
1: ci si diverte. Così funziona. Grazie Lisa Cyber.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Frappaga in regia.
3: Grazie a voi.
2: E grazie al Gazzo.
1: G, ci sentiamo domani, sempre su Radio DJ ovviamente.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosaerba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
12: Doppio malto.
13: Birra, cucina e felicità.
11: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
18: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su santanderconsumer.it.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati sempre.

0: Ufficio Case Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Esposito e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 21.
2: Va tutto alla grande.
3: DJ Radio DJ.
4: Go go go go.

0: Drive Safe. Miles Smith, vai col finale.
1: One Gang Show.
0: Come chiude? Che chiude? Chiude come una canzone che chiude. Ci sono canzoni che chiudono, canzoni che sfumano. Ci sono piatti, cibi che sono da sgolosare e cibi che sono insignificanti. Tipo, adesso vorrei subito esordire questa sera, prima di darvi il buona serata, con un pranzo che ho avuto assieme a Ricky Paternò, personaggio iconico della radio. Spaghetti, bottarga e vongole.
2: No.
0: Bene?
2: Bene? Non leggerone.
0: No, aspetta, però le vongole me le devi sgusciare, cioè non hai visto che sono un bambino, cioè nel senso, ma cosa vuol dire che metti le vongole col guscio nella pasta? Cioè un po'
3: ma
0: come...
3: non aperte?
0: No, aperte ma col guscio, quindi tu ogni tanto mangi lo spaghetto e fai, cioè
2: no,
0: hai un pezzettino
2: brutto,
0: eh sì,
2: no, così orrendo.
0: Quindi rendo ufficialmente illegali, come se ne avessi i poteri, le spaghetti, bottarghe e vongole col guscio. Cioè è un po' come se ordini la pizza col wurstel e ti arriva il wurstel dentro la confezione.
2: Sì, però
0: cioè...
2: ti si presenta male già sgusciata.
3: È vero,
2: hai ragione. Non è che fa bella la pasta con la vongola, è pasta con un cosino.
3: È vero, così, ha ragione Marta.
0: Non so se avete mai visto le vongole vive, tra l'altro.
3: No.
0: Non vi consiglio, non è una bella esperienza. Comunque, in questo periodo in cui tutti cercano di sistemare il six pack, vorrei salutare la nutrizionista.
2: Sì.
0: Perché pranzo.
2: La bottarga non.
0: Bottarga è buona.
2: Buona,
0: cioè, certo. E poi più che altro, quando mangi così in settimana, poi ti scatta un desiderio irrefrenabile di pennichelle.
2: Ma di cosa sa la bottarga, scusa?
0: La bottarga è un tipo di bottarga.
2: Ah, vabbè, no, grazie. Grazie mille.
0: Quindi la pennichella, che però poi non riesci mai a fare. Vorrei salutare tutte le persone che in questo mercoledì hanno avuto...

0: La paradisiaca esperienza di dormire un po' il pomeriggio. Un power nap, mezz'ora. Tipo, ma adesso stavo per chiamare già la lavagna,
1: sono
0: ma sei
1: qui,
0: già alla lavagna.
1: Sono qua.
0: Tipo sondaggio, secondo te succede da 0 a 100, quanti oggi hanno fatto la pennichella? Secondo te?
2: 56.
0: Tanti, più della metà degli ascoltatori noi adesso hanno fatto la pennichella.
1: Sì, è molto italiana come cosa. Io credo.
3: Fai turni, c'è gente che dice comincia dopo, mangia, dormicchia e poi va.
0: Io invece penso che siamo sotto il 20-30%, però vediamo quanti ci dicono sì, io papà ho pennichella oggi, no, io non
1: tra
0: pennichella.
1: Di noi io no.
0: Io no.
3: Io no, ma se potessi.
1: Phil?
0: Ah no, se potessi tutti i giorni.
3: A me la palpebra comunque alle 3 cala.
0: Sì.
3: Ah,
0: dopo
3: cala
0: dopo spaghetti, bottarghe e vongole ancora più pesantemente.
3: Anche dopo l'insalata, mica.
0: Comunque dichiaro aperto il televoto.
4: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
5: On Radio DJ.
4: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
5: Say what?
4: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
5: One gang soul.
4: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
5: Say what?
4: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam, i risultati sono veri e le donne lo sanno.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale.
22: Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
23: Riproduco sei quattro
0: radio. Sei un programma che si riproduce.
5: Radio DJ.
0: Yes.
24: Radio DJ. Radio
0: DJ.
5: Bueno.
0: Ma do quanti messaggi.

0: In Italia è mercoledì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody John. Comunque il sondaggio credo che sia anche superiore al 56%. Praticamente un ascoltatore ogni due ha fatto la pennichella oggi.
2: Bravi però.
0: Che bella sensazione, sì. 2 ore dice lei, 2 ore dice Fla, perché lavora dalle 9 alle 14 e poi dalle 17.30 alle 22 e quindi fa pranzo, pennichella, bellissimo.
2: Giusto.
0: Fabio scrive, io oggi no pennichella ma ogni sabato e domenica dalle 14 alle 17.
2: Comunque,
0: comunque tanto,
2: va il pomeriggio,
0: Sì, quello è il sonno della notte. Secondo me il power nap mezz'ora 40 minuti.
2: Giusto.
0: Con sveglia
2: Massimo
0: che ricordiamo
2: l'oretta.
0: Essere, mai per caso nulla accade.
2: È la sveglia di
0: è la mia sveglia. Sì,
2: quello
0: sì.
2: È un tema che chiuderei.
3: Ciao.
0: Sì,
3: sì. Ciao. Sono Erika.
0: Ciao Erika.
3: Io confesso, oggi ho fatto la pennichella. Dalle 4 meno un quarto alle 5 meno un quarto.
0: Un'ora.
3: Però c'è da dire che io la mattina mi sveglio alle 4.

0: un quarto.
1: Vabbè, allora.
0: Ciao a tutti, no, buona serata.
1: Questo non è pennichella, questo è un recupero. No, cioè perché
2: è un arrivare a sera.
1: Sì, è una pennichella tecnica, sì. No, non è artistica, creativa. Ciao a tutti e buona serata, benvenuti a
3: Sei qua.
1: Se ci state sentivedendo, abbiamo i trasferelli come dei bambini. Abitudini di bambini, che tra l'altro sarebbe bello anche mantenere da adulti, certo. A volte, cioè, ogni tanto il trasferello te lo fai.
2: Carino.
1: Trasferello che non è un tatuaggio, anche se come mai nessuno ha ancora inventato il tatuaggio che dopo 3 anni svanisce. Perché tutti sono, cioè questo l'abbiamo già detto, l'ha detto anche Stefano De Martino. Cioè il tatuaggio poi quando diventi grande è brutto da dire, ora sono sicuro che molti penseranno no, non è così, però poi sei, non ti piace, non lo accetti, sei, non lo vuoi più.
2: Eminem dice il contrario però,
1: Eminem
2: dice che non te ne pentirai mai.
4: E
2: quindi
4: qua è Eminem versus
1: De Martino,
2: Non so chi ha ragione.
1: Però vabbè, siccome la categoria tatuaggi brutti è ben fornita là fuori, tra un po' vorremmo anche dare un premio al tatuaggio più brutto che è all'ascolto. Mi piacerebbe però sapere se qualcuno ha inventato il tatuaggio che dura un tempo limitato. Cioè 3 anni, 2 anni, qual è il tempo giusto dopo il quale poi basta?
4: Beh, adesso i temporanei un mese.
2: Forse dura 3 anni è un po' tanto forse.
1: Un mese, fai un tatuaggio un mese anche in faccia, poi lo togli. Cioè sai che svanisce. Però è quello all'enne, mi dice Phil.
2: Ah, è vero, bravo. Infatti sì,
4: l'enne è un mesetto però. Un
2: è
4: mese,
2: vero.
4: Due.
1: E l'enne?
2: No.
1: E l'enne?
4: Ladies
1: and gentlemen,
2: Marta è scioccata.
1: 21 e 12 minuti, benvenuti a Say what? Thinking about you. Radio DJ. Sto con le mie G-U-E. Ospite della nostra amica Elea.

La G è la G di Gangsta. LA, che è dolcissima, è stata più volte nostra ospite, che rivedremo domenica 7 di giugno all'Arco della Pace Milano per 1212 Celebration, la storia del rap italiano tutta sullo stesso palco, da Fabri Fibra a Neffa, Madame, Knight, Frankie Energy, mille altri, compresa LA. Tutte le info su dj.it, i biglietti su Ticket One.

0: Ciao.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, siamo un po' divisi tra chi oggi ha fatto la pennichella, mi sembra di capire la maggior parte degli ascoltatori.
2: Ciao Matt.
0: Ciao.
2: Io dopo pranzo invece, dalle 2:30 alle 3:30, ho fatto gyrokinesis.
0: Gyrokinesis.
2: Cosa? Una pratica che mescola danza, yoga e pilates.
0: Grandissimo.
3: Capire, ma non ti
2: altro
3: sale?
2: Che pennichella, almeno per oggi.
0: Cioè, attività fisica subito dopo pranzo.
3: Rilassante però.
0: Sì, gyrokinesis.
3: Tenda lo yoga, quindi.
4: Ah, ma non ti sale il pranzo che se vai a testa in giù a fare le mosse.
0: Questo è pure
4: saluto
0: vero.
4: Al sole, quelle cose.
0: Invece per quanto riguarda i tatuaggi, occhio a questo messaggio.
5: Ciao Wad!
0: Ciao.
5: C'ha ragione Eminem, Waddino. E
0: Waddino
5: il problema
0: è bello,
5: non è il tatuaggio, il problema è il motivo per il quale fai il tatuaggio.
0: Sì, però il motivo per il quale fai il tatuaggio, poi nel tempo lo dimentichi e ti ritrovi un tatuaggio per il quale ti penti.
4: No, ti deve piacere esteticamente,
0: ti
4: dai.
0: Ti deve piacere. A meno che tu non sia Francesco Chiofalo.
4: Ecco,
0: Francesco
4: Eccolo
0: Chiofalo.
4: Lì.
0: Spieghiamo chi è Francesco Chiofalo, a mia zia di Altamura.
3: Concorrente di Temptation Island, la prima edizione non VIP.
0: Diventato famoso perché, insomma, ogni tanto dice delle cose anche un po' scorrette, sgrammaticate più che altro. Anche se mi conferma Giaggia che la sua fidanzata ha detto, anche dal, ex fidanzata, anche dalla Fagnani, ha sbagliato volutamente i verbi. Cioè, fa l'ignorante apposta.
4: Sì, ci ha creato un personaggio tontolone.
0: Il tontolone perché comunque l'errore crea engagement. Cioè noi potremmo adesso dire una cosa corretta, uno l'assorbe e è a posto così. Noi invece ora potremmo dire una cosa corretta con un errore, ci inondano di messaggi.
4: Vero.
0: Kendrick alla lavagna.
3: Ok, tocca a te.
0: Esempio di, esempio di errore.
4: Se io stassi.
0: Eh sì, però facciamola sembrare vera. Quindi
4: Allora,
0: il tatuaggio, perché Francesco Chiofalo si è fatto un tatuaggio in anestesia totale, che praticamente è andato fuori dall'Italia, non ho ben capito dove. Fai l'anestesia ed esci che tutta la spalla è tatuata.
3: Amo, ma tutto a posto.
4: Infatti.
0: Errore? Tu non lo facessi, se tu lo facessi,
4: io non lo
0: se tu lo farei,
4: io non lo facessi mai.
0: No.
3: Io non lo farai comunque.
0: Non
3: lo, proprio zero.
0: Zero non lo
3: so
0: farai.
3: Voi.
0: No, giusto. Non sembrava tanto feo.
4: Ma è difficile, quando li sai.
0: È difficile sbagliare.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Gang.
1: Ma sono matta io.
2: Sono Marta io.
1: Ma sono matta io.
2: Yeah, dito nella sono piaga. Kendrick Lamar, Giaggio, non vi salutate, ma ormai la gang.
3: Buonasera.
2: È questa. Quando sentite la vibe è questa qua.
4: Sei qua.
2: E quando vedete uno con gli occhiali da sole è Feel the Vibe, che tra l'altro riconosce anche una certa somiglianza, ma più di stile, di approccio, di questa canzone di Dito nella Piaga con un classico della dance di un po' di anni fa, che era Sabato sera alla discoteca.
5: Lunedì sera alla discoteca, martedì sera alla discoteca, mercoledì che mal di testa, ma sono andata.
2: Oh, è mercoledì. Io c'ho mal di testa oggi,
5: sera, anche discoteca, venerdì sera non volevo andare.
2: Musica verità. Oh yes.
6: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
2: Ok, ma ci sta un po'. L'approccio di Dito nella Piaga è stato anche un po' quello, che poi fu anche quello di Mischeta e altri artisti. Posso mica farvi mo tutto l'elenco. Cioè, è un approccio.
3: Sono comunque
2: è un approccio.
3: Le 9:30.
2: Esatto.
7: Lui è, cioè, Marilyn Monroe è stata la prima. Cioè, non state inventando nulla.
2: Lei sostiene, questa ascoltatrice, che Chiofalo, che fa a quanto pare il finto ignorante in televisione della Fagnani,
3: sì,
2: non è niente di nuovo, perché dice Marilyn Monroe faceva la finta tonta, la finta vuota, evidentemente. Poi noi non abbiamo vissuto l'epoca di Marilyn Monroe, però era intelligente. Quindi che cosa stiamo dicendo? Che l'errore crea engagement. Un po',
3: sì,
2: tipo Michelle Comey è un grande esempio, no? Di,
3: sì,
2: ti dico, te la sparo grossa, perché crea engagement. Se dici una cosa normale, giusta, rimane là oggi, purtroppo.
8: Mia moglie, super imbarazzata, ha fatto un video dell'erboristeria.
2: Ok.
8: E si vedeva che era imbarazzata, si vedeva che leggeva, si vedeva un sacco di cose. 540.000
2: wow
8: visualizzazioni,
2: spaccato,
8: o come dicono i giovani 540k,
3: eh sì,
8: tanta roba.
2: Cioè, ha rotto l'internet con...
3: Dici il tuo segreto.
2: Beh no, il segreto è quello,
3: certo.
2: Cioè, un po' la timidezza in un certo senso.
9: Oggi è 1:30 dopo pranzo, prima di rientrare in ufficio mi sono fermato a bere un caffè e c'era una macchina parcheggiata con una persona con il sedile inclinato che stava dormendo.
2: Faceva la pennichella in macchina, amico mio.
3: Ottimizzato i
2: tempi. Certo, assolutamente. Siamo un po' divisi tra tante storie di tatuaggi. Tra l'altro disponiamo anche di una top 5 dei tatuaggi più diffusi in Italia. Alla posizione numero 5, le ali. Cioè, non Fausto, ma la gente che si tatua le ali sul...
3: Non la faccia di Fausto.
2: Non la faccia di Fausto, okay. Le ali, ma le ali sulla schiena.
3: Voi possedete, io no.
10: Io no, no.
3: No, ali no.
2: Ali no.
10: Non giudico, ma no.
2: Al numero 4, simboli celtici.
10: Che non ce li ho,
3: non posseggo.
2: Che poi me li dovete spiegare. Perché cioè, come uno va dal tatuatore e dice: allora fammi un simbolo celtico.
3: Magari vuol dire qualcosa
2: in celtico.
10: Ma per forza, dai.
2: Terzo posto tra i tatuaggi più diffusi, farfalla. E qui sento molti che fanno: ce l'ho.
10: Io
2: ecco,
10: ce l'ho,
2: Giaggio.
10: Ne ho due.
2: Secondo posto tra i tatuaggi più diffusi, più popolari di tutti i tempi, i draghi.
3: No, no.
2: È al primo posto. Li vorrei vedere adesso un po' di tatuaggi degli ascoltatori.
10: Sì.
2: Cioè, se hai questi tatuaggi, manda foto subito via WhatsApp. Il tatuaggio più diffuso, più popolare di tutti i tempi è il delfino.
5: No.

0: Carry On. Jungle, Jungle, Jungle, Jungle.
1: One Gang Show.
0: Ladies and gentlemen, siete su Radio DJ, buon lunedì sera. Così.
2: Quello che hai detto in realtà è molto vero.
0: Vedi?
2: Perché l'errore sicuramente crea audience, perché ci sono tante di quelle pubblicità oggigiorno, di quei giochini per il cellulare in cui vedi giocare il gioco e dici, ma anche un cretino lo saprebbe fare. Quindi lo scarichi per far vedere che sei più bravo di loro.
0: Eh sì, cioè l'errore che è così, è lunedì sera, uno pensa, ma no, ma è mercoledì, cioè attiri l'attenzione in questa epoca in cui la soglia dell'attenzione è bassissima.
1: È vero.
0: Attiri l'attenzione.
3: Ciao Ad.
0: Ciao amica.
3: Allora, mio figlio e sua moglie hanno tatuato il primo elettroencefalogramma del loro bambino sul braccio sinistro.
0: Beh, questo mi sembra bello, cioè un valore, cioè
1: certo.
0: l'elettroencefalogramma. Allora, siamo disposti a dare il premio fedeltà di oggi, che sono due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa, a chi ci manda la foto del tatuaggio più brutto. La giuria siamo noi, però.
1: Certo.
0: Cioè, già ne vedo alcuni, però si può fare di più, Tatuaggio più brutto vince il premio fedeltà.
4: 347-342-5220 Radio DJ.
5: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
6: Say What?
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
14: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
15: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
16: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
17: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
16: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
17: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
16: Veramente?
17: Arredissima, dove la vita è issima.
18: Arredissima.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
22: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
23: La spesa intelligente!
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
26: La città cambia stile. Anche tu. Fino al 31 maggio, Piaggio Medley S125. Tuo con 400 euro di vantaggi. Anticipo zero e interessi zero. TAN 0, TAEG 235. Piaggio Medley. Scoprilo in showroom e su piaggio.com. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 maggio 2026. Info, limitazioni e condizioni su piaggio.com. Salvo approvazioni di Santander Consumer Bank. Info e condizioni su Santander.

0: underconsumer.it.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità, è una favola.
2: Dal 21 al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2 euro.

0: Non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Venerdì 5, sabato 6, domenica 7 giugno ritorna Party Like a DJ.
7: Si parte il venerdì sera nel cortile del Castello Sforzesco con 50 Linetti, uno speciale per i 50 anni di radio di uno che conoscete bene.
8: Sabato sera la grande festa all'Arco della Pace, con il meglio della musica italiana.
9: Domenica sera, sempre all'Arco, 1212 Celebration, la storia della musica rap e urban dal vivo.
10: E ancora, nella giornata di sabato al Castello, tutti gli Speakers Corner, per interagire dal vivo con i vostri programmi preferiti.
11: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Trovi tutte le info su dj.it.

0: Onsdagskvällen.
1: Puoi ripetere i
2: pochetti. Che
3: hai detto?
1: Tanto difficile,
3: eh? Io pensavo fosse buonasera, basta.
1: Sì, un ciao a tutti, benvenuti su Radio DJ. Ah. Come state vivendo questo mercoledì sera, ma in norvegese?
3: Bello comodo.
0: Sei qua.
1: 21 e 41 minuti. Quanto siete brutti.
3: Ah.
1: Dico ai tatuaggi delle persone che hanno il tatuaggio brutto. Siccome ne abbiamo ricevuti tantissimi per arrivare al premio fedeltà, benvenuti al nuovo talent show. Tatuaggi brutti, il cui sottotitolo è "E se poi te ne penti". Gareggia con noi da Milano, vende cosmetici, Marta. Ciao Marta.
4: Ciao ragazzi.
1: A sfidare Marta dalla provincia di Arezzo, 38 anni, operaia, Ilaria.
4: Ciao, buonasera.
1: Allora, adesso gli ascoltatori dovranno votare il peggiore tatuaggio tra i vostri. Chiaramente voi dovrete raccontarglielo. In palio c'è il premio fedeltà. Inizia Marta, vai.
4: Allora, 9 di gennaio, riciclone con amici, mi scrive il ragazzo che seguivo, amavo da una vita, mi chiede di uscire, stavo giocando a tombola, era il 9 di gennaio, mi sono tatuata il simbolino della tombola del 9.
1: Attenzione,
4: piccolo,
1: perché qui siamo nella categoria "ho trasformato un tatuaggio brutto in un messaggio bello", quindi potrebbe avere un punto Marta. Sì. Sentiamo il tatuaggio brutto di Ilaria, vai.
5: Il mio tatuaggio brutto è un mostriciattolo tipo Sullivan di Monsters & Co. con più braccia, disegnato una sera in inverno con mio fratello.
1: Oh, ragazzi, così ci stendete, perché noi li stiamo guardando e sono molto brutti. Però
3: senza offesa.
1: Però con questi racconti poi ci diventano belli, ma sarà il pubblico, come si dice nei programmi televisivi, il pubblico sovrano a decidere qual è il miglior tatuaggio brutto tra quello di Marta, che è il 9 della tombola, proprio il dadino, no?
3: Sì.
1: Il simbolo, il 9,
4: sì.
1: Il numero tatuato, perché è appunto quella
3: storia.
1: Stanno
3: ancora insieme poi?
1: State ancora insieme, Marta?
4: No, però è stato memorabile quel 9, dai.
3: Capito.
1: Sì. Potrebbe...
3: Cos'è successo con quel 9?
1: Oppure Ilaria con questo mostriciattolo, che però poi il racconto lo rende bello. State là, dichiaro aperto il televoto.
0: 347 yes. 342 5220.
1: Si vincono due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa per sabato 6 giugno all'Arco della Pace di Milano.
6: Guarda, puoi dire ciò che vuoi ovviamente.
1: Il giorno dopo, la domenica 7 giugno, Super Party 1212 Celebration, la storia del rap di tutte le epoche. Insieme sullo stesso palco non succedeva da anni. Succederà il 7 giugno a Milano all'Arco della Pace. Ci sarà Neffa, Fabri Fibra, mille altri, tra cui anche Frankie Energy.

0: The Bowser, che sono norvegesi. In Norvegia, per dire quello che potrei dire adesso io, si fa così.
1: Hallo alle sammen, og velkommen til Radio DJ. Hvordan ti

0: Say what?
1: Frankie Energy!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao!
1: Benvenuto. Ciao. Com'era, com'è il rap in Italia?
2: La comunicazione che avveniva nel rap degli anni 90 parlava di un generico noi.
1: Oggi io.
2: Oggi c'è una maggiore analisi di se stessi.
0: Hey, what's up?
3: Ciao, say what?

0: Can I kick it? Yes, you can! Wow, classicone degli A Tribe Called Quest, che conteneva anche l'altro grande classico di Lou Reed, Walk on the Wild Side. Siamo nel Queens, New York City, canzone simbolo, quella che in America viene definita una signature song, cioè la canzone che ci metti la firma. Ora, amiche e amici della giuria, della corte, del tribunale di questo talent show, dobbiamo assegnare il premio fedeltà. Prego, far entrare il premio.
1: Ciao, ciao Italia.
0: Non è stato facile, non è stata una scelta facile.
2: Questa settimana in regalo l'accesso esclusivo alla tribuna Visa per le serate di Party Like a DJ.
0: Sì, in gara Marta con un tatuaggio brutto ma che ha un significato bello. Anche Ilaria ce n'è uno bruttissimo ma che ha un significato bello. Sì. La giuria si è riunita, gli ascoltatori hanno votato. Soltanto una di voi potrà vincere il premio fedeltà. Un po' di suspense.
3: Oh, devi fare tipo...
0: Ilaria, ci sei? Marta, ci sei?
3: No, ti fiato, per favore.
0: Facciamo entrare le carte.
3: Oh, stanno girando.
0: Marta,
3: stanno
0: Ilaria,
3: girando le carte.
0: Marta, Ilaria. Chi vincerà due biglietti per Party Like a DJ con accesso esclusivo alla tribuna Visa?
3: Oh.
0: Nella categoria tatuaggi brutti. Marta! Oh yes.
3: Brava.
0: A chi dedichi questa vittoria, Marta?
4: Assolutamente ai miei bimbi, che sono di là che dormono e dormiranno anche giorni di Party Like a DJ, e noi andremo genitori a godercela.
0: Bello, con l'autotune questa telefonata, tra l'altro. Ci vediamo lì, vi bacio, ciao Ilaria, grazie.
5: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Kendrick Lamar alla lavagna.
1: Sì.
0: Ovviamente noti solo adesso, ma è giusto, importante è capirlo. Sì. Che sì, questa canzone ha inghiottito quale canzone?
2: No, no, no, del tuo libro scambiando. Non le calaste, mio amore.
0: Canzone molto festosa che dedico a mio caro amico che oggi compie gli anni, Giulio Sirturi. Happy birthday,
1: oh,
0: my friend. Tanti auguri, happy birthday.
3: Say what?
4: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai. Woo!
5: One Gang Show.
6: Malta e Gozo. Il tuo prossimo viaggio inizia qui. Eleganti hotel, passeggiate al tramonto, nightlife esclusiva e oltre 8000 anni di storia. Un viaggio da condividere con chi ami, con i tuoi ritmi. Visit Malta. Explore more beauty.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Eccolo Exquisa.
11: È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa.
12: Exquisa.
11: La bontà va condivisa.
13: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
14: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
15: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi

Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Madison Pictures presenta, a 10 anni dalla scomparsa di David Bowie, il lato più intimo del Duca Bianco. L'ultimo atto creativo di un artista che ha trasformato la vita e la morte in arte. Insaziabile, istrionico, visionario, un'icona senza tempo. Bowie, The Final Act. Solo il 25, 26 e 27 maggio al cinema.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sabato 6 giugno è Party Live.

0: Yeah, Runway, Lady Gaga, c'è anche Doechii. Dal Diavolo Veste Prada 2 con Lady Gaga che partecipa, cioè canta proprio durante il film, uno dei momenti più iconici probabilmente di questo sequel.
1: Ciao
0: 22:03 minuti, ciao anche a Cree.
2: Ci sarebbe bene anche così. Sei what? Noi ascoltiamo Sei what? Questa sera Sei what? Dai, ascoltiamo Sei what?
0: Mi piace, giusto. Ciao anche a Giovanni, c'è un po' di servizio pubblico, un messaggio di un ascoltatore che dice: ho bisogno di un aiuto, dovrei tornare a Bolzano in bici, credo, perché mette l'emoji della bicicletta. Riuscite a farmi dare un passaggio da qualcuno?
3: Ma con la bici?
0: Non lo so.
3: Cioè, vuoi andare sulla canna della bici di qualcuno?
0: A parte che mi sembra che, cioè, col buio con la bici adesso sembra un po' strano, eh. Ti mandiamo Aldo Rock a prenderti.
3: Sì. Che viene facile.
0: Però stasera non è passato. E dice,
3: che sta,
0: vabbè,
3: già andando là.
0: Volando come Superman. Da Rosolina fino a Verona, Lungo Adige, è tutta fattibile in gravel.
3: Non so, gravel è la bici.
0: Come possiamo aiutarti? Vabbè.
3: Vuol sapere se è fattibile?
0: Cosa?
3: In gravel.
0: Ah, ok.
3: Non so, secondo
0: io
3: noi
0: so,
3: sì.
0: Mia cugina che è in gravel, è la seconda
3: gravidanza.
0: No,
3: mai, no.
0: Allora,
4: beh,
0: per
4: auguri,
0: quanto
4: comunque.
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Oh, comunque, quando non si vive non accade nulla.
3: Ah, sì. Ora, ok.
0: Cioè, ho citato un amico che è Sartre.
3: Ah, un amico.
0: Un bro. Quando non si vive non accade nulla. Le scene cambiano, le persone entrano ed escono. Ecco tutto. Non vi è mai un inizio. I giorni si aggiungono ai giorni, senza capo né coda. È un'addizione interminabile e monotona. Perché sto leggendo Sartre?
5: Ma che cazzo stai
3: a dire? Infatti, volevo chiedere la stessa.
0: Sai che mi piaceva questa frase? Perché poi dice: una volta ogni tanto, raramente, si fa il punto, la durata di un lampo. Poi la sfilata. Ah, per la sfilata, Runway, vedi?
3: Ah.
0: Tutto collegato. Poi la sfilata ricomincia, ci si rimette a fare l'addizione delle ore e dei giorni, lunedì, martedì, mercoledì, aprile, maggio, giugno, 1924, 25, 26, vivere è questo. Ma quando si racconta la vita tutto cambia, vedi, perché lui ha raccontato la vita, soltanto che è un cambiamento che nessuno rileva, la prova ne è che si parla solo di storie vere.

0: Radio DJ
1: One Nation, One Station.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
7: Pronto?
8: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: dei nostri amici The Colors.
1: Ciao,
0: yeah. Rolling Stones, che sono stati i nostri ospiti qualche settimana fa in Terrazza Martini. Che cosa ci ricordiamo di quella serata assieme ai The Colors, che poi mica c'erano soltanto loro, c'era no. Clara, Nina Zilli, Caressa, ognuno sblocca un ricordo, vai. Così.
2: Allora, il mio ricordo quando ho girato dei contenuti carini che usciranno.
0: Infatti, quando usciranno?
2: Ma infatti, bella domanda.
0: Però forse quando.
2: È una bella domanda.
0: Siccome c'entrava con i mondiali, magari usciranno in periodo mondiali.
2: Sicuramente.
0: Dai, io intendevo cosa ci ricordiamo dei The Colors.
2: Ah, scusami, pensavo della puntata.
3: Io mi ricordavo Nina Zilli.
2: Dei The Colors. Mi ricordo che due di loro hanno preferito stare in piedi.
0: Questo è già.
2: È vero?
0: No, e poi anche che loro sono stati.
2: Coachella.
0: Ci hanno confidato di essere stati chiamati al Coachella. Al Coachella. Vi faccio sentire un estratto della chiacchierata, okay, così a random. Vai.
4: Ve le immaginate, che ne so, tanto quanto Bad Bunny ha portato Puerto Rico, Karol G ha portato la Colombia.
5: Ne portiamo Italo Disco.
4: Hanno. Oh, il nome che facevano in molti è i The Colors, headliner del Coachella.
0: E che comunque poi ci ha raccontato che per un attimo ci sono andati vicini. Al Coachella, però, non hanno partecipato The Colors, ma al Party Like a DJ parteciperanno sabato 6 giugno assieme a loro tantissimi altri artisti: Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Gaia, Giorgia, J-Ax e molti altri. Tutte le info su DJ.it, i biglietti su Ticket One.
6: DJ Wad, giusto?
0: Venite a sgolosare.
2: Giusto.
0: Ogni anno, ovviamente, se arrivate con gli striscioni con scritto Say Wild Gang, noi felici. Noi vi diamo, vi passiamo sotto banco i pass per venire nel backstage.
2: Ecco. No, non lo direi.
0: Cambio merci con lo striscione con scritto
7: Say Wild.
0: Che ne dite? Chi si assume la responsabilità?
3: Possiamo dare un'affermazione forte.
2: Possiamo dare dei gadget, dai. Il pass mi sembra too
0: dentro.
2: Much.
0: Vabbè, ma scusa, uno arriva con lo striscione con scritto Say Wild, è bello. Sia al pomeriggio.
3: No, è molto bello.
0: Molto bello. Noi saremo al pomeriggio con il nostro show sabato al palco Casa DJ.
3: Ci sarà l'ascolto Cristian, il ragazzo dei cartelloni, li faceva sempre lui.
0: Cristian, che salutiamo, e anche tutti gli altri. Cartelloni, quanti ne volete, braccialetti backstage. Questa sembra una promessa.
2: Così.
0: Una promessa un po' da politico di provincia, questa qua. Promesse che poi non so se manterrò. Invece sì. Yo! Era il 2013. Bingo Players.

0: on nome pompa Say What. Radio DJ.
1: Ciao Wad, come stai? Un bacione.
2: Ciao, ti saluto io, Say Wad.
3: Wad numero uno, sempre. Ciao Wad.

0: Harry Styles, American Girls. Invece American Girls, American Girls. La sua girl è stata presente durante il suo primo concerto, certo. Scatenata Zoe Kravitz,
1: vestita benissimo.
2: Lei è incredibile.
0: Lui no, mi sento di dire questo. Cosa? Sono d'accordo con me stesso. È stato per tanti anni Harry Styles il riferimento per molti artisti in Italia. Irama,
2: Marco sta arrabbiando, te lo dico.
0: Beh, insomma, vestito malissimo. Ma no, ma io dico io, dico tutti.
2: Tutti
0: i magazine.
1: Ma fammi vedere
0: chi.
1: Ma adesso voglio il nome del giornalista che ha scritto.
0: Circolino della moda.
1: Lo denuncia.
0: Cioè, scusa,
1: fammi,
0: è arrivato sul palco con la camicia azzurra e il collo bianco, come cioè proprio Fantozzi. Harry
1: Styles.
0: Ma se
1: tu gli metti addosso quella tazza lì, lui la sa portare.
0: Ovviamente, però non è stato un grande outfit quello là, la camicia blu, quasi blu, con il collo bianco, la cravatta tipo rosa. Non è che devi difenderlo forza.
2: Outfit
0: anche
2: senza impegno, che però funziona.
1: Ma sta bene a lui. Perché non è che devi mettere per forza chissà che cosa. Mm-hmm. Sta bene con tutto.
0: Sta bene sempre, distanza. Viene bene su tutto.
1: Ma
0: sta bene proprio su tutto.
1: Sì.
0: Come? Paragone culinario.
2: Il
0: formaggio.
2: La Nutella.
1: Ma il prezzemolo non sta bene, è dappertutto.
0: Il prezzemolo è dappertutto. Già alla lavagna. Ci segnalano una partita di calcio in corso.
2: Parto.
0: Ci sono delle persone, tendenzialmente 11 contro 11, che hanno deciso di inseguire una palla e loro giocano e vengono anche molto pagati. Ladies and gentlemen, chi se ne football.
2: Europa League.
0: Sì.
2: Ma qua è difficile da pronunciare, però.
0: Europa League.
2: E

0: fino a qua ci siamo. SC Freiburg.
1: Friburgo. Friburgo.
0: Ah, Freiburg.
2: Ragazzi, ho fatto 5 anni di tedesco.
1: Ora Kendrick ci dirà dov'è Friburgo.
0: Com'è che si dice, Marta?
2: Freiburg.
1: Ah, è Freiburg.
2: Perché
1: Freiburg.
2: AI si legge AI.
0: Ok,
1: okay. Quindi e è Friburgo.
0: A Friburgo. Villa.
1: Aston Villa.
0: Indovina chi sta vincendo.
1: No, io ce l'ho qua davanti.
0: Ah, Marta, indovina chi sta vincendo.
2: Aston Villa.
0: Brava,
2: Aston Villa.
0: Quanto? Spara?
2: 2-0.
1: No. 3. Ha segnato adesso lo zio.
0: 3-0.
2: E mai arrivo confuso.
1: Quindi tra la squadra inglese Aston Villa e quella tedesca Friburgo sta vincendo l'Inglesia con 3-0 l'Aston Villa. Ladies and gentlemen, kiss and football. Yes, yo.
3: Che domanda intelligente che hai fatto, Watt.
2: No, ma
1: non mi sembra di aver chiesto. Magari tra un po' la faccio. Intanto questo pezzo, fichissimo, si chiama That's Her.

0: That's Her. Questa è lei, in
1: è
0: sostanza.
1: Lei o non è lei?
0: È lei, eh sì.
1: Certo,
0: citazione
1: che è lei.
0: Di Ezio Greggio da parte di Wiz Khalifa, Cyril. Yeah.
2: Ci guardo. Cosa stai facendo?
0: Sto amando molto questo ascoltatore.
3: Ciao, Wad.
0: Sì.
3: Non vedo l'ora di arrivare a casa, sono distrutto. Meno male che ci sei tu che mi tieni compagnia.
0: Amore di una vita.
3: Programma stupendo.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: Grazie. Every day alle 21.
4: Radio DJ.
0: E domani torniamo a sgolosare cose, storie, certo. Musica, personaggi, tutte cose dalle 21 qui su Radio DJ. Che fate adesso?
1: Abbiamo finito?
0: Sì.
1: Aspetta che allora voglio chiudere il computer.
0: Aspetta.
5: Vai.
0: È bello, ammazza, un bel momento radiofonico. E cosa fate? Io vado al party di Fresh Mula, un mio amico.
1: Noi non siamo state invitate, quindi andremo
5: a io
1: casa.
5: Vado a vedere i Cesaroni.
1: Io la signora in giallo.
0: Beh, che gran mercoledì sera, incredibile.
5: Sono messe bene.
0: Non lo chiediamo a Field Vibe, ma perché già solo dallo sguardo con gli occhiali,
5: sì,
0: da sole,
5: Phil Variccione.
0: Immaginiamo.
5: Variccione a ballare.
0: Ah, no,
1: Phil va all'acqua fan.
0: Phil, sì, esatto. Phil ha la sua ossessione del momento.
5: Cioè
0: che prepara la playlist per il Party Like a DJ.
5: Bravo.
0: Plus ha scritto. Plus invece Plad. È già sintonizzato,
1: sì.
0: Lui con
1: sì,
0: incredibile.
1: Sì.
0: Raga, ciao, a domani, arriva di notte.
5: A domani, ciao.

0: Aspetta, aspetta un attimo, no, frate, non ti arrabbiare.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: I veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima!
8: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
15: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
14: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
18: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
19: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.

0: Notte DJ. Di notte.
1: Se permettete, un pensiero poetico. Siamo angeli con un'ala soltanto e possiamo volare solo restando abbracciati.
2: Per letto come fa? Non lo so.
3: Cosa vi aspettavate di trovare?
4: Sembriamo una amiciata.
3: Eh?
4: Un fiere che ci fa fungava per là.
3: Siete rimasto deluso?
4: Ma ci sono sull'euro a mercato.

0: meraviglia questa canzone, mi fa tornare in mente un film, Gianluca, che potresti recuperare in qualche modo, erano gli ultimi giorni, Risk It All, cioè rischiare tutto. E a cosa mi voglio collegare? Rischiare la memoria. C'è un film che si chiama Little Fish, i pesciolini, la memoria di un pesce rosso, in
1: cui Little Fish, quello
0: sì,
1: lì.
0: C'è una strana pandemia. È una strana sì. pandemia, non vedi scene, è angosciante ovviamente, però non vedi le scene brutte legate al Covid e queste cose, però la gente comincia a perdere la memoria all'improvviso. Alcuni danno piccoli segni di smarrimento e poi la perdono definitivamente, fino ad arrivare a non riconoscere più chi hanno a fianco, chi dorme a fianco a loro, e altri invece la perdono da un...
1: No, basta Nicola, dai. Se no è spoiler.
0: L'ho persa. No, non mi ricordo.
2: Ho capito.
0: Non mi ricordo cosa stava dicendo.
3: È il meglio teaser.
0: Stavo per fare un gesto della... Facendo così, cosa succedeva?
1: Una volta succedeva questo.
2: Partiva la sigla, forse.
0: Prova a farlo tu.
2: Prova tu.
0: Era qui, me l'ho dimenticato.

0: dall'epoca del Covid, infatti se non erro è un film del 2020. Il fatto di chiamarlo fantascienza sentimentale secondo me fa fuori un sacco di gente che non se lo vede, perché quella parola fantascienza spaventa. In realtà è una grande storia d'amore che ti finisce per dire: perdendo la memoria tornerei ad amare quella stessa persona perché magari la incontro per caso.
1: Sì, che però non c'entra, no Nico, non c'entra niente con quell'altro film famoso. Vabbè, la traduzione italiana del titolo è un po', diciamo, e non è troppo letterale, se mi lasci ti cancello.
0: Allora, nella distopia lo ricorda. Ovviamente lo ricorda nella sua distopia. Lo ricorda, è decisamente meglio Se mi lasci ti cancello di con Jim Carrey, assolutamente. Però io questa cosa della pandemia che ti fa perdere la memoria l'ho apprezzata molto. Poi c'è la cagatina verso il finale, non è un film perfetto, però è il soggetto che è interessante. Questo fa, per esempio, quanti di voi sentono di cominciare a perdere i colpi, che è quella cosa che te la volevi ricordare
1: Io già da tanto tempo
0: ecco, solo per quello ti attiva il film.
1: No, allora devo recuperarlo, Nico, so che me lo stai dicendo da qualche giorno, però siccome tu mi hai suggerito molte cose tutte belle ho cominciato a vedere qualcuna, eccetera eccetera. Poi la cosa bella è condividere, no, una serie, un film. Per cui io aspetto sempre di essere con chi posso condividere.
0: Dobbiamo fare i commenti alla radio, Roberta,
1: soprattutto quando appunto una cosa tu me la caldeggi così tanto. No, a proposito se mi lasci ti cancello, ma giusto per avere un piccolo
0: film di tanti anni fa con Jim Carrey, cercatelo perché vale la pena. Molto bello,
1: di tanti anni fa, insomma, film molto molto bello. Però ricordo che questo film mi fu consigliato e fatto vedere, forse lo vedemmo insieme, con un mio amico che anche, tra l'altro, anche tu conosci, che si chiama Daniele di Roma, che anche tu hai conosciuto. Se mi lasci ti cancello, io mi ero lasciato con quella che era all'epoca era la mia fidanzata. Sì. Sai, quando sei giovane e ti lasci con la fidanzata, avevo 28 anni, non neanche così proprio giovanissimo, ti cade il mondo addosso, no? Ti sembra che la vita finisca. Lì in quel momento ci vorrebbe qualcuno che dice, cioè almeno se succedesse a qualcuno che io, cioè ho 28 anni oggi, io che ne ho quasi il doppio, direi: guarda, non ti preoccupare, cioè tu non stai soffrendo, lo so, l'amore, eccetera eccetera. È come il raffreddore, passa.
0: Sì, lo so.
1: Però quel film mi fu fatto vedere proprio nel momento di picco massimo, proprio di dolore, no? E io poi dissi a questo mio amico, ma perché tu mi hai consigliato questo film in questo momento? Cioè, questo è un film che magari, che ne so, tra un anno me lo posso vedere.
0: Sì, e lui cosa ha risposto?
1: No, mi sembrava il film giusto. Quello per me fu quel film che chi l'ha visto lo sa di cosa stiamo parlando, e se non l'avete visto recuperatelo, perché si trova, è una pugnalata se ti sei lasciato con la fidanzata, col fidanzato, con una persona a cui tenevi, perché effettivamente scava in una serie di cose con una dinamica distopica, come
0: sì,
1: tu giustamente hai detto.
0: Se non mi ricordo male, il soggetto è, spero di essere abbastanza preciso, con un intervento lobotomico c'è la possibilità di cancellare il ricordo, in questo caso, nel caso del protagonista, di un amore finito male.
1: Esatto.
0: E lui lo fa.
1: E veniva
0: con un Jim Carrey straordinario.
1: Straordinario.
0: Ripetete i nomi dei due film, ci chiedono. Allora, Se mi lasci ti cancello, con Jim Carrey di tanto tempo fa.
1: Meraviglioso.
0: Quello più recente, che parla di una pandemia dove si perde la memoria, si chiama Little Fish. Io l'ho visto su Prime Video, ma stava per scadere. E ora leggo che lo trovate su Apple TV.
1: Ok.
0: Film non perfetto, ma il soggetto è interessante. Tant'è che già ci scrivono: è da mo' che perdo colpi con la memoria, che ancora un po' non so più neanche come mi chiamo. E poi c'è questa memoria strana, questa memoria selettiva, per la quale certe cose te le ricordi molto bene.
1: Quello è molto bello.
0: Io dice Eleonora che so così, e invece altre me le dimentico.
1: Anche quello, Nico, è un po' un superpotere, no? Cioè, nel senso, perché questa cosa in qualche modo comunque ti aiuta a stare in equilibrio. Ritornando invece al film di Jim Carrey, ma chiudendo, gente che ti suggerisce cose in momenti sbagliati.
0: E lì l'hai ritenuto un momento sbagliato?
1: Dipende
0: che reazione hai avuto. Però
1: sul dolore, quel film là, sul dolore, in quel momento lì, ovviamente tanti anni fa, mi ammazzò. Oppure gente che, ne so, ti fa sentire pure una canzone. Cioè, sentiti questa. Non sempre il film, la canzone, il libro, il tramonto, il posto, il viaggio, il profumo. Il profumo, Nico. Il profumo è il momento giusto. Cioè, gente che suggerisce una cosa che invece di aiutarti ti devasta,
0: allora,
1: ancora di più.
0: Cerco di ricordare a memoria, facciamo partire il primo disco, un post di uno che diceva:

il mio vicino di casa sente musica talmente triste che la sua ex mi manca pure a me. Così è, così. Oh, neanche a farla apposta, abbiamo parlato anche d'amore e di memoria, si inizia con

0: attesa stasera, né buongiorno né buonasera, non ci siamo raccontati i fatti nostri, ma subito col cinema, e cinema di un certo livello, no? Michel Gondry e Jim Carrey per Se mi lasci ti cancello, e poi quell'altro film minore, Little Fish, che parla di una pandemia dove la gente non sta particolarmente male, se non per il fatto che perde la memoria.
1: Esatto.
0: Ecco, curioso però che stiamo parlando di un film di 22 anni
1: quindi,
0: fa.
1: Quindi, insomma...
0: Se mi lasci ti cancello. E stasera,
1: pazzesco,
0: stasera Alessia lo ha visto in sala in versione originale. Alessia,
1: ciao. Sì. Alessia,
2: ciao, che bello sentirvi.
1: Ciao, ciao. In versione originale in una sala cinema di Torino, ci sembra di capire.
2: Esatto, sì, è la sala del Massimo, che è il cinema del Museo del Cinema.
1: Sì, sì, che conosco, sono stato a fare una passeggiata a Torino e l'ho notato, insomma, passeggiando.
0: Alessia, come mai proprio, perché c'è una retrospettiva su Gondry, sul regista del...

0: film?
1: Sì, sì, danno tutti i suoi film in versione originale, perché lui è atteso prossimamente per una lezione magistralis al Museo del Cinema.
0: Okay.
1: E io per puro caso passavo lì in centro di fronte alla mole ed ero un po' così triste, sovrappensiero, ho visto il film che faceva per me in quel momento, è stato un momento mistico.
0: Cavolo, ma
1: e
0: stupendo.
1: La sala era strapiena.
0: Ti posso chiedere, è già un film un po' bizzarro, no?
2: Sì.
0: Cioè il soggetto
2: versione originale, vabbè, se c'è in lingua originale, è, insomma.
0: Tu accendendo la radio e sentendo noi che parlavamo di questa cosa per puro caso, perché poi abbiamo iniziato parlando di un film e poi siamo capitati, approdati a Se mi lasci ti cancello, tu che cosa hai provato? Dici, cazzo, ma questi mi guardano.
1: Ma veramente sono una serie di coincidenze o sincronie che mi impressionano.
0: Sì.
1: La cosa che mi ha stupito è che in sala c'erano veramente tanti ragazzi, e comunque è ancora commovente, erano tutti con l'occhio lucido, anche a commentare poi dopo, e non so, sono una serie di film che probabilmente si lasciano dimenticare per poi rivederli e vederli per la prima volta.
0: Lo cancelli come fanno i protagonisti, no? Dici tu, lo cancelli e lo rivedi, sempre molto bello.
2: C'è questo nuovo trend, Alessia, non lo so se l'hai seguito da qualche parte, anche su X, no? Su un po' di social, dice che perdo la memoria, ma posso vedere per la prima volta questa cosa qua. Cioè, molto molto bello, quindi si immagina di perdere la memoria ma di poter rivivere come una prima volta un momento bello della propria vita, qualcosa che ti ha colpito particolarmente. Alessia, che fai un lavoro bellissimo, l'insegnante di filosofia, ti dobbiamo salutare, mandiamo un grande abbraccio.
0: Però Alessia, la tua biografia dice grande ascoltatrice, ma è la prima volta che viene dal vivo.
2: Che bello.
1: Sì, sono un po' timida in realtà, però sono contenta di parlare con voi.
0: Anche noi contenti. Grazie Alessia, un abbraccio.
2: Grazie Ale.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao,
3: ciao. Su Radio DJ.

0: 22:51. Allora, ridendo e scherzando, se mi lasci ti cancello, a 24 anni, no, 20... 22 anni, 22 anni.
1: Eppure stasera in una sala, tra l'altro importante, sì, sì, del centro di Torino, una sala cinema, lo proiettavano. Beh, c'è questa retrospettiva sul regista Michel Gondry.
0: Mi faccio aiutare leggendoti tre righe del soggetto da internet. Sì. Clementine, stanca del rapporto con Joel, si fa asportare dalla mente la parte relativa alla loro storia. Cioè, sta storia non mi va più bene, toglimelo dalla testa, toglimelo dal cervello. Quando lui scopre che lei lo ha fatto, lo fa lui stesso, ma durante il procedimento, mentre lo sta facendo, cambia idea. E quindi sbattimento alla Jim Carrey, ma non il Jim Carrey che pensate voi, le facce strane,
1: no,
0: le masche,
1: no, qui
0: ma
1: è
0: molto intenso.
1: Sì, sì, è un soggetto comunque drammatico, sì, sì, del, sì, film.
0: Ma tu pensa chi l'ha scritto, non so se Gondry è solo il regista o anche lo sceneggiatore, probabilmente tutte e
1: c'è
0: due le cose.
1: Sì, sì.
0: Però pensa che paranoia d'amore stava passando per scrivere una cosa del genere. Poi in maniera eclettica la metti giù così.
1: Sì.
0: Però
1: diventa
0: però,
1: un capolavoro.
0: Però cioè, ha vissuto male come tutti noi. Cioè, sì, lui è andato in paranoia esattamente come tutti noi quando abbiamo sofferto per amore, secondo,
1: sì,
0: me.
1: Sì, sì.
0: O forse più artistica. Come
1: anche
0: come,
1: se i cantanti dicono sempre.
0: Certo, Anna Sofri.
1: Che è più facile scrivere una canzone triste che una canzone allegra. Certo, sai, tanti, sì, cantanti. Sì, sì, perché, sì, la tristezza ti porta alla creatività.
0: Bello.
1: Molto spesso l'allegria, lo stare bene, non ti dà tanti spunti.
0: Certo, fai papà, buona domenica, che però,
1: sì,
0: è un grande successo. Saif che viene pure a parte la,
1: certo,
0: che dice,
1: certo,
0: non venite, beh, peggio per voi, perché ci sono i biglietti su Ticket One, ci sono oggi il sito di Radio DJ ha pubblicato, oltre a tutti i vari ospiti, anche tutto un elenco di attività gratuite. Nelle attività gratuite c'è anche Casa Vitiello, domenica alle 2 del pomeriggio.
1: Mi sa che vado.
0: Domenica Casa Vitiello, in mezzo a tanta meraviglia, per 3 giorni al Parco Sempione. Biglietti su Ticket One.
2: Radio DJ Dino.
3: Vi amo. Radio DJ
4: One Nation One Station. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
7: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
8: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
6: Parola di Giorgio,
9: Gabriele
6: e Furio.
10: Scelgo sempre la formazione più adatta.
11: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
13: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
12: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
14: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
12: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Questa è la via.
12: Dal 20 maggio al cinema.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
2: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
9: Doppio malto.
17: Birra, cucina e felicità.
2: Scopri locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
18: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
18: Ah, lo rifacciamo?
20: Anche stanotte zero riposo.
21: Allora cambiamo sistema letto.
20: Non è il momento di spendere.
21: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
22: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
23: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
23: Il premio Oscar Anne Hathaway.
25: Non volevo tagliarti fuori.
24: Ma lo hai fatto.
25: Non puoi odiarmi davvero.
24: Oh sì che posso.
23: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
25: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
23: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
29: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
30: DJ Time.
0: Ma direi che un inizio così, non me lo ricordavo da settimana e settimana, bellissima musica, complimenti all'ufficio programmazione musicale, il dipartimento bella musica del DJ Time, erano i Basement Jacks con Red Alert.
31: La storia continua, DJ Time, con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso, tutti i venerdì alle 23, su Radio DJ.
0: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
32: Finisce sempre così quando siamo io e te.
0: Madame.
33: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
0: Night.
34: Dici che resti, allora urlalo forte.
0: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
35: Le 23.

0: aspettato un tempo, Gianluca, che noi eravamo riposti tra i suoi giovani seni.
1: Mi ricordo che si stava bene.
0: Ma si stava molto bene. Sotto forma di radiolina portatile, lo possiamo dire perché parliamo di una cara vecchia amica, cara giovane amica. Sì. Faccio sentire la sua voce.
2: Ma ciao. Anche stasera mi godo la vostra compagnia in macchina, da sola, che meraviglia.
0: Mi ricordo
2: il mio angolo di felicità.
0: Grazie,
2: voi.
0: Anche noi, grazie, c'è stato un tempo, Silvia, in cui ci portavi e noi eravamo molto felici.
1: Sì. No, siamo felici anche adesso. Dai. Ma quegli anni là eravamo felici.
0: Per strapparle un sorriso, cosa non si farebbe? A tra poco.
3: Di notte. Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
9: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
10: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
0: Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati. Abbiamo fatto un inizio atipico a bomba parlando di cinema e di cinema collegato in qualche modo alla memoria, quindi citato Se mi lasci ti cancello di parecchi anni fa. È una cosa minore ma con un soggetto interessante che si chiama Little Fish, dove una pandemia cancella la memoria di chi si ammala. Mercoledì però invece avevamo iniziato con un pensiero più leggero, cioè che finalmente il tempo ha deciso da che parte stare. Oggi c'era sole dappertutto, Milano bello. 22 gradi, bello, domani 28 gradi, venerdì 28 gradi, sabato, domenica si toccano i 30 gradi, 5 giorni così, tutti in fila. Pim, pam, pam, pom, pom, pom. Aspetta, a Parma ci vado con la moto, non mi fermare, io vado con la moto.
1: No, tra l'altro ho comprato anche la moto, cioè mare, questo è proprio il momento migliore per farlo.
0: Sull'Emilia, 3.000, 3 ore ci metto, perché non la faccio in autostrada, faccio sull'Emilia, e facendo l'Emilia, via Emilia, tu scopri un'Italia. L'avevamo già detto. Copri un'Italia completamente diversa.
1: Sì, no, è chiaro. No, ma certe volte pure con un 125, non faccio la via Emilia, ovviamente, sì, non vado manco in autostrada, manco sulla sua strada. Però effettivamente il motorino ha dei privilegi, no? A parte la mobilità, no? L'agilità, certo, di muoverti nella città, eccetera, eccetera. Però a quella cosa poi di farti scoprire anche delle piccole cose, anche nella città dove abiti, nel mio caso da quasi 20 anni ormai. Un'altra cosa molto bella per scoprire posti così, anche cambiare

0: camminare molto a piedi.
1: Ah.
0: C'è stato un momento in cui io non ho avuto la patente per circa un anno.
1: Mi ricordo.
0: Era difficile, ma era anche bellissimo, perché essere costretti a camminare a piedi innanzitutto ti fa stare 100 volte meglio, ma soprattutto inevitabilmente ti attiva.
1: Sì,
0: cioè,
1: ma
0: quella
1: oggi,
0: roba ti
1: oggi
0: attiva.
1: Oggi la gente si è vista per strada, i tavolini.
0: Sì,
1: parchi,
0: sì, sì, oggi era bello.
1: Tu, se per caso vai a mangiare col tato, no? Vai a mangiare col tato, magari ti devi dire qualche fatto. Non è possibile.
0: No,
1: non
0: con
1: è
0: lui
1: possibile,
0: no.
1: Perché, oh John, allora questo qua, i nostri amici della taverna, no? Però c'è sempre un pretesto per prendere un argomento. Che se tu, per fortuna, non dobbiamo dirci cose importanti.
0: Sì.
1: Pensa, se uno ci avesse bisogno, cioè io ti porto a mangiare, ma dove ti devo portare a mangiare? A Bergamo, cioè in un posto dove non conosci nessuno.
0: Oppure
1: perché
0: devi andare dalle sue parti.
1: È impossibile, dalle sue parti è peggio,
0: sì,
1: perché lui deve fare
0: sindaco.
1: Il principe, deve fare il principe di Sesto Calenda.
0: No, e poi se arrivi tu, deve fare il principe che porta a Nicola. È finita praticamente.
1: Vabbè, comunque oggi la gente così, sole, è così per i prossimi giorni. Detto questo, e lo dico per chi come me si è sentito fregato troppe volte da questo mese di maggio, il piumone è ancora sul letto.
0: Sì,
1: io
0: quello
1: non mi
0: leggero.
1: No, io tengo ancora quello.
0: Ah, no, io ce l'ho, ma quello proprio leggero, proprio molto
1: ho
0: sottile.
1: Ho imparato la lezione.
2: Ma io lo so perché, Nicola dorme nudo.
1: Non è vero.
2: È vero.
1: No, non riesco. Anzi, il contrario. Adesso sono dettagli. Sono spesso criticato per un'eccessiva costrizione
0: peniena
1: alle pudenda. Sono spesso criticato perché invece
2: lo slip.
1: Sì, troppo stretto,
0: no.
1: troppo slip.
0: No, libertà peniena di notte.
1: Libertà peniena. Riesci?
0: No,
1: si riesce? Libertà peniena.
0: Sì, però
1: no, lo so, andrebbe così,
0: no,
1: cioè
0: totale
1: così...
0: libertà, no, totale libertà.
1: No, invece spesso
0: no slip,
1: sono...
0: no boxer al massimo, oppure boxer però larghi. Quindi abbastanza libertà peniena.
1: Non è che dormi
0: peniena
1: col costume da bagno.
0: Con
1: quel che ha all'interno
2: la retina, effettivamente.
1: Però ti posso dire che quella retina è quel giusto compromesso tra chi dice bisognerebbe dormire senza niente e chi invece dorme troppo costretto.
0: Ma scusate, ma pantalone anche lungo o corto in questa stagione del pigiama, però senza niente, solo il pantalone.
1: No, la maglietta sempre.
0: Però senza box, senza niente, soltanto il pantalone. Quindi comunque in qualche modo sei coperto anche per il freddo, però sei libero. Almeno la sera, secondo me, non lo so, per me,
2: La gamba è calda.
1: Fino adesso mi sono trovato sempre bene.
0: No, continua. Che cazzo ti devo dire io? Cioè, ti sei trovato bene con costretto? Che ti devo dire? Cioè, arrivo io e ti voglio fare. Vai.
2: Squadra che vince.
1: Fino adesso, veramente non mi posso lamentare.
0: Però si lamentano chi ti dorme accanto.
1: Sì, alle volte fa il test, capito? Alle volte entra col dito sull'elastico delle mutande. Ma come fai a stare sempre così? Oh, guarda qua, mi ero quasi distratto. Guarda chi arriva, Morris.

0: due giorni è il compleanno di Morrissey, tra due giorni. Every day is like Sunday. Da qualche anno a questa parte, da diversi anni, perché poi questa canzone Every day is like Sunday è parecchio vecchia, ha preso il vizio di dire che non c'è nel testo, nella canzone che avete sentito, non c'è, ma dal vivo lui dice Tammy, quando non lo so perché c'è sta variazione,
1: è la customizzazione,
0: la customizzazione che sinceramente un po'
1: invece c'è una cosa a proposito di
0: poi
1: questo
0: inutile, ecco questo.
1: Allora c'è una cosa non tanto inutile ma un po' per me un po' fastidiosa,
0: sì.
1: Non so se succede anche nelle altre città, Nico, tu questa cosa magari non la sai perché non segui tanto il calcio.
0: Ah, ok.
1: Però è una cosa che come dire, che riguarda la musica e i cantanti. A Napoli succede, allora, amici di altre città che non a Napoli, quindi a Roma, a Milano, dove volete, fatemi sapere se questa cosa succede. Allora, arriva Elodie a cantare a Napoli, si mette la maglietta del Napoli.
0: Ah, ok.
1: Arriva Emma.
0: Dici tu è la forzatura.
1: A cantare si mette la maglietta del Napoli.
0: Ma perché consenso arriva, assicurato.
1: Arriva chiunque. Adesso scusate, ho fatto questi due esempi, ma non per Emma e Elodie, ci mancherebbe, perché sono anche splendide.
0: Per esempio a Milano
1: ci fanno bella figura con la maglietta del Napoli.
0: Non la puoi fare perché è una bella, cioè una forte contrapposizione tra milanisti e interisti.
1: Okay, però
0: a Napoli secondo me vai sul sicuro se metti la maglietta
1: allora,
0: del Napoli. Un paio di calcio non ne capisco.
1: No,
0: qual
1: però,
0: è l'antagonista diretto del Napoli?
1: Napoli
0: a
1: nessuno,
0: Napoli,
1: diciamo,
0: nessuno.
1: In città non c'è un'altra.
0: A Salernitana.
1: No, a Salernitana, mo.
0: Secondo me lo meriterebbe. Cosa vuoi dire?
1: Salernitana, cioè, adesso, con rispetto, però. No, però questa cosa che si mettono la maglietta della squadra per in qualche modo strappare un po', no? La simpatia, il consenso.
0: Certo.
1: A me questa cosa non piace tanto perché si vede che è forzato, perché poi si sa che ne so, è come se cioè si sa che magari quell'artista è tifoso della Roma, per dire, adesso sto inventando.
0: Sì, ho capito.
1: Però quando viene a Napoli si mette la maglietta della, cioè sta roba qua, non lo so. Cioè, mi rendo conto che a Torino non si può fare che sono due squadre. A Milano non si può fare, sono due squadre. A Roma non si può fare, sono due squadre.
0: Non si può fare, no.
1: E sono anche, diciamo,
0: a
1: le
0: Torino non si può fare, Toro e Juve.
1: Eh sì, per esempio, a Bologna si può fare, c'è solo
0: Bologna.
1: Si può fare. Amici di Bologna, a parte Cremonini, Morandi, quelli che tifano per il Bologna.
0: Scusa.
1: Cioè, quando vengono gli artisti a suonare a Bologna, si mettono la maglia del Bologna? 7 giorni su 7? Come diceva la canzone di Carbone.
0: Allora, Eddie Vedder dei Pearl Jam mise la maglia dell'Italia quando ancora ci qualificavamo, dicendo che tifava per l'Italia sul palco di San Siro. Uscimmo quella sera col Costa Rica, l'ultimo mondiale da 15 anni.
1: Non porta benissimo.
0: Vabbè, senti, volevo dirti una cosa, ma proprio rapida. Ti volevo chiedere, già giorno il compleanno di Morrissey, io inviterei proprio il sindaco di Asti. Scusami, l'assessore alla cultura di Asti.
1: Che cosa c'è? Perché?
0: No, perché fanno il concerto da
1: Morrissey,
0: c'è quella roba che dobbiamo
1: a luglio. Fare.
0: Morrissey fa un concerto,
1: allora,
0: e l'assessore alla cultura è un amico, cioè un amico, siamo diventati amici perché entrambi fan di Morris, quindi vorrei invitarlo per il compleanno.
1: Noi di solito una volta a settimana un assessore
0: ed
1: l'abbiamo
0: è
1: invitato.
0: È totalmente disinteressato
1: farei
0: all'assessore.
1: Facciamo una volta a settimana poi, cioè senza diciamo, colore
0: vediamo
1: politico.
0: Vediamo gli assessori di ogni...
1: Come viene? Sì, certo.
2: Rotazione.
1: Assolutamente. No, però
0: ciao,
1: quando c'era il concerto di Morrissey qui al Fabric,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Cioè, anch'io sarei voluto venire.
0: Ma lì meno male che non sei venuto.
1: No,
0: diciamo,
1: volevo venire
0: male
1: fuori a fare quella che a Napoli si direbbe la posteggia.
0: La posteggia.
1: Cioè, posteggiare Morrissey per cercare di fartelo incontrare.
0: Sì.
1: Perché secondo me c'è un

0: uno deve cercare di incontrare, che so, l'artista, il cantante,
1: il davanti con la macchina,
0: il calciatore, quello che è. Per cui se questo cioè se l'assessore Palide, può farti incontrare Morris, Nico, invitiamolo pure tutte le sere.
2: Sì.
0: Cioè per me lo puoi invitare tutte le sere. Cioè possiamo fare il terzo Palide Vitiello.
1: Poi scatta la chat.
0: No, facciamo Palide Palide Vitiello.
1: Scatta la chat interna. Sentiamo Gianca, dai.
3: Luca, che guarda che Napoli, per Napoli, per i napoletani è una nazionale, non è una squadra di una città, è una nazionale.
1: Direi che ti trovo abbastanza d'accordo.
0: Per me lo è,
1: no?
0: Per me lo è, grazie. Anche lo per me è assolutamente
1: invece
0: così.
1: Rispondendo alla domanda di Marco, ma anche di un altro nostro ascoltatore, no, Morris a Radio DJ non è mai venuto, nemmeno da Linus, nemmeno a Summer Camp.
0: Però magari con queste due date viene.
1: No,
0: proprio. Ma perché lui non fa le radio, secondo me.
1: Allora,
0: fa,
1: ha detto,
0: qualche radio
1: è uscito un articolo molto importante, una importante rivelazione, dice: per colpa di Johnny Marr ormai ha diviso, dice Morrissey, Johnny Marr ha diviso gli ascoltatori, cioè i fan degli Smith, li ha costretti a stare o da una parte o dall'altra, facendo capire di volere ancora una volta la sua reunion, ma quell'altro, se tenuto il nome The Smith, lo può usare usando le musiche, i testi di Morrissey e anche il nome The Smith magari cambiando cantante, quindi lo scazzo è eterno. C'è stata la reunion degli Oasis, è stata l'ultima reunion impossibile nel mondo della musica, quella degli Smith magari siamo in pochi, rimasti pochi preistorici ad aspettarla, ma quella probabilmente non ci sarà mai, viste anche le ultime dichiarazioni. Detto questo, per il compleanno di Morris, se voglio invitare l'assessore,
0: sì.

0: dedicata a qualcosa ha un senso vero. Le api non sono solo quella cosa che ti fanno paura al picnic, sono la ragione per cui esiste la maggior parte di quello che mangiamo, Gianluca. Il 75% delle coltivazioni mondiali dipende,
1: certo,
0: dipende proprio dalla loro impollinazione, no? Oggi c'erano pure i servizi
1: pure, le api sono importanti.
0: Pure mia mamma si è destata, c'era il TG delle 18.
1: Ok.
0: Ha visto le api, quelle pelose. Anche se è destata dal suo purtroppo lungo torpore. Perché comunque, guarda che senza le api sparisce tutto quello che abbiamo in tavola. Mi ricordo, non è un'esagerazione, però c'era un film, non mi ricorderò mai il titolo, però mentre noi oggi eravamo fuori a goderci il sole, a fare il giro in moto, tu a lavorare, eccetera, eccetera, le api lavoravano senza lamentarsi.
1: Lavorano sempre le api.
0: Senza postare.
1: No, niente.
0: Sui social.
1: No, non c'hanno manco Facebook, neanche esatto. Instagram.
0: Fosse stata invece l'ape Maya o l'ape Magà, che non ho mai capito la contrapposizione tra le due api dei in cartoni di quando eravamo.
1: Allora, l'ape Magà è incazzosa.
0: L'ape Maya era più arrabbiata.
1: Sì, era molto più incazzosa. L'ape Maya vola. L'ape Maya, cioè è già.
0: E poi c'era l'ape Magà, che me la ricordo già meno. Però me le ricordo che c'erano tutte e due, sì, Maya e Magà, poi tra l'altro con un nome dove cambia una lettera, però sì. Sono
1: l'ape Maya che aveva anche l'amichetto, come si chiamava, Flip mi sembra, erano più giocoso. L'ape Magà passava solo guai,
0: più reale,
1: perché
0: a proposito di api incazzose, il fatto di zio Rodolfo te lo ricordi?
1: Zio Rodolfo
0: era l'uomo forte della famiglia.
1: Ognuno,
0: ognuno di noi aveva l'uomo forte, poteva essere il papà, il nonno. Io avevo zio Rodolfo che aveva queste mani grandi, e così quando, per la forza e tutto il resto, quando c'era il barattolo, un barattolo impossibile da aprire, Rodolfo, tu che tieni le mani grandi, e zio Rodolfo arrivava, là dove tu non eri riuscito, nessuno della famiglia era riuscito, zio Rodolfo con dubbiezze mani grosse,
1: sì,
0: così, no? E apriva.
1: Deve pure la forza.
0: Okay, quindi nessuno aveva mai visto, soprattutto per cose di possenza, mai visto zio Rodolfo in difficoltà.
1: Ok.
0: Una scampagnata a Luino. Mi ancora ve lo ricordo. Andavamo a Luino.
2: A nord.
0: Sì, a nord. La scampagnata fuori a Luino. È vicino alla Svizzera.
2: Sì,
0: questo mi ricordo. A Luino.
1: Sì.
0: Lago di Luino.
1: Sì, lago.
2: Sì.
0: A zio Rodolfo lo pozzi pizzicare una vespa. Sul sedere, sai le cose di legno, le panchine di legno,
1: sì.
0: Lui si sedette
2: no.
0: Lì e la vespa lo
1: perché magari la vespa era posata lì.
0: C'è lui. Quello che accadde non fu degno della statura di zio Rodolfo, non statura d'altezza, statura prestanza fisica.
1: Sì, sì, che era quasi mitologico.
0: Si mise a piangere. Zio Rodolfo, sì, con le mani grandi, con i barattoli, perché poi portava sempre un barattolo per far vedere la forza.
1: Ogni tanto
0: apriva il barattolo, lo chiudeva forte, cioè, prova ad aprirlo, tu non ci riuscivi, e lui attacca e apriva.
3: Certo.
0: Quel giorno, per via di un'ape sul sedere,
2: Hai detto vespa?
0: No, ape. Si mise a piangere,
2: ape.
0: Si mise a piangere.
2: La vespa fa male.
1: O comunque...
0: Guarda che
1: sei a livello di shock anafilattico,
0: c'è gente che rischia grosso per una.
1: Sì. E poi è bello quando, almeno quando eravamo noi piccoli, quando c'era l'ape, tu provavi a cacciarla con un panno e c'era sempre qualcuno, la mamma, la zia, eccetera. Stai attento perché quella si incazza.
0: Maya
1: c'aveva l'amico, forse si chiamava Flippo Willy, non mi ricordo. Adesso qualcuno lo scrive. L'ape Magà aveva passato solo qua invece. Adesso vado a cercare la differenza tra ape Magà e ape Maya e tra un po' la dico.
2: E la vespa, anche vespa e ape, che sono diverse.
0: Sì, lo so,
2: non fanno confusione.
0: A me mi fanno paura. Cioè, comunque paura, perché ho visto l'uomo forte della famiglia che piangeva di fronte a un'ape. Ci siamo tra poco.
4: 347 342 5220 diretto.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime: moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
5: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
7: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
5: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Questa è la via.
5: Dal 20 maggio al cinema.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
13: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
14: Di tagliare non hai voglia.
15: Scegli un robot rasaerba.
16: Prenditi un Sunseeker.
13: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
15: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
17: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
18: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
17: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
18: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
17: Veramente?
18: Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
19: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
20: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
19: Develey ti salsa la vita!
21: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
22: My Movies presenta...
23: Inizia dicendomi perché sei qui.
24: Mi serve un vestito.
23: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
24: Non sapevo dove altro andare.
22: Il premio Oscar Anne Hathaway.
24: Non volevo tagliarti fuori.
23: Ma lo hai fatto.
24: Non puoi odiarmi davvero.
23: Oh sì che posso.
22: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
24: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
22: Mother Mary, ora al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
27: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
28: She said...
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
1: We can dance all night.
2: Di notte.
3: Amore, quando freno la macchina fa rumore.
4: Saranno le pasticche.
3: Dovrò cambiarle.
4: No, le devi prendere perché tu non hai una macchina.
5: Raccontaci la tua notte al 347-342-5220. Mail diretta at dj.it.
2: Di notte.
6: Cioè non si guardano attorno, la gente vede il mondo attraverso un 5 pollici. Ma il mondo è molto più grande, molto.

0: su Radio DJ. Senti questa, Gianlu, che è bellissima. Bisogna entrare un attimo nella dinamica della vendita online. Mi viene in mente eBay, ma anche Subito. Cioè, ti possono contestare se tu la descrizione non è corretta,
1: sì,
0: dell'oggetto che
1: sì,
0: vuoi vendere.
1: Sì, perché come se hai venduto un oggetto descrivendolo in un modo e poi ti arriva un'altra cosa.
0: Ok, allora senti questa che è meravigliosa, meravigliosa. Un uomo vendeva online delle asciugatrici. Ma quanto è comodo l'asciugatrice, che se ce l'avete...
1: Io ce l'ho avuta, non in questa casa, ma...
0: Lui non vendeva delle asciugatrici normali, vendeva delle asciugatrici ad energia solare. Tecnologia verde,
1: sì,
0: ecosostenibile,
1: no consumi.
0: No consumi, risparmio energetico, molto bassi, risparmio energetico garantito. Quindi questa asciugatrice ad energia solare chiedeva $49 per un'asciugatrice ad energia solare. Un affare.
1: Sì, io l'avrei comprata.
0: Bene. Tu facevi l'ordine, sai che cosa ti arrivava a casa? L'asciugatrice ad energia solare. A corde per stendere i panni. Ragazzi, cercatela perché è vera, è vera. Tecnicamente non stava mentendo. Esatto. Una corda per stendere i panni all'aperto funziona con l'energia solare. Il sole asciuga i panni.
1: Ma in questi giorni sta girando su Instagram un appendino giapponese, o forse giapponese o cinese, non lo so, che invece, appunto,

0: Scusate, lo stendino, invece di metterlo a terra, si mette sopra a parete.
1: Sì, sì, allunghi il bastone.
0: No, no, è tutto, Nico. È quello che tu vedi qua.
1: Sì,
0: capovolgilo,
1: sì, sì,
0: capovolgilo, e lo metti sopra a parete, si chiude, lo tiri giù, come se fosse una specie di scala, lo tiri giù.

0: Secondo me c'ha ragione lui.
1: Io credo che veramente, senza battute, facili battute, ma io credo che ci sia da qualche parte, in qualche università del mondo, qualcuno che stia studiando questo caso di marketing.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Guarda che c'è del genio. Sì. Il prodotto faceva quello che diceva la descrizione. eBay.
0: La contestazione non si può fare.
1: Non c'era la contestazione.
0: No.
1: $49 per una corda asciugatrice ad energia. Fantastico. Solare. Meraviglioso. La stessa corda che comprate al mercato per 2 euro. Al mercato di Parma della Danone,
2: costa anche
1: costa meno.

0: Allora, Silvia ci dedica la prima strofa della canzone di Ronan Keating. Ho fatto come si faceva da ragazzini, però lo facevamo col vocabolario, sono andato a tradurre. La prima frase dice: è incredibile come tu riesca a parlare direttamente al mio cuore. Ce l'ha con te, secondo me. Cioè,
1: no, ce l'ha con me, ma che ne so io.
0: Seconda strofa: senza dire una parola puoi illuminare l'oscurità. Per quanto io ci provi, non potrò mai spiegare ciò che ascolto quando tu non dici nulla. Quando capita che non diciamo nulla, Silvia?
1: No, a me capita, Silvia, a me capita.
0: No, in onda, in onda, sono 20 anni che parliamo.
1: No, in onda no, sarebbe un problema.
0: Grazie Silvia. Ronan Keating su Radio DJ. Gianlu, dico una cosa delle api che
1: è interessante. Sì, no, vi avevamo lasciato, questa piccola curiosità, la differenza tra l'ape Magà e l'ape Maya, okay, che sono due cartoni animati degli anni 70, più o meno, fine anni 70, che sono tutte e due andati in onda sulle reti televisive italiane. Okay. Le differenze principali tra l'ape Magà e l'ape Maya risiedono nei toni della storia, nel genere del protagonista e nelle vicende narrative, per dirla. L'ape Maya, opera solare ed educativa, pensato come un documentario naturalistico. Maya è una giovane ape curiosa che esplora il mondo senza grandi traumi.

0: Allegria, simpatia, allegria. Sole che splende, Maya è simpatica.
1: Ape Maga è un anime drammatico e triste, caratterizzato da toni cupi, combattimenti e pericoli costanti. Maga affronta la distruzione del suo alveare e cerca la madre. E poi l'ape Maga, che normalmente sarebbe maschio, in Italia lo fecero femmina per sfruttare, diciamo, l'onda emotiva dell'ape Maya.
0: Oh, sai che cioè da grande sono più portato verso Maga adesso, no?
1: È più real.
0: Sì, più real Maga.
1: Real Maga.

0: c'è un'emergenza, scusate, è anche una cosa. Un po' personale, però spero non capiti anche a voi, sarà capitato, magari riuscite ad aiutarmi, sentite.
1: Amore, c'è un ragno gigantesco in cucina, non l'ho ucciso soltanto perché porta soldi.
2: Amida.
1: Ci siano tanti soldi, perché era molto grande e ho avuto molta paura, lo volevo proprio uccidere, ma poi non l'ho fatto.
3: No, hai fatto bene che c'è bisogno.
4: Cioè, non l'hai ucciso per un fatto economico. Cioè, qua, capito, la cosa, l'animale, la cosa, no, ok, soltanto fatti i soldi.
0: Con la carta lo accompagni.
4: Sì, con la carta di credito, esatto. A questo punto.
0: Con la carta di credito.
4: Sì. Già il bancomat il ragno stranisce. Con la carta di credito gold, una bella Visa, una roba così.
3: Ha detto che ci ha provato, ma correva.
4: Correva. Sì, sono
0: quelle sono le formiche.
4: Corrono.
0: Dalle nostre parti corrono le formiche.
4: Sì, corrono,
0: cioè,
4: le formiche.
0: Come si spiega, Gianlu, verbalmente, dalle nostre parti, quando devi parlare di un'invasione di formiche, non si dice mai ci sono state le formiche, sì, ma corrono i formiche, cioè,
4: perché,
0: corrono.
4: Perché in realtà la velocità delle formiche è direttamente, cioè, proporzionale al fatto che cada per terra un pezzo di pane, un pezzo, che ne so, di frutta, chi le corrono in formiche, perché
0: sì,
4: appena
0: cioè, sempre corrono. Cioè, ma raga, la formica non può camminare.
4: La formica può solo emigrare, non può viaggiare, come direbbe Troisi.
5: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Va bene, ricorrenze musicali di domani, 21 maggio 1957. Polanka regista il suo

più grande successo la dedica ad un'amica, una sua amica che frequentava nel periodo delle scuole superiori. Se si parla di Polanca e di una sua amica, sapete come si chiamava? Sentite un po'.

21 maggio 1991, Bohemian Rhapsody torna al primo posto nelle classifiche del Regno Unito dopo la morte di Freddie Mercury e vi rimane per 5 settimane consecutive.

0: usiamo il tante ne facette per indicare una grossa discografia dalla quale è difficile.
1: Una ne facette.
0: Bravo. In questo caso una ne facette. Ha provato a farne altre, ma era talmente un capolavoro.
1: Incredibile
0: questa,
1: successo.
0: Insieme a Chiara. Beh, bellissima. Mi ricordo la prima volta. Kimbra, che io la prima volta, Gianluca, ti ricordi questa canzone? Non mi ricordo in
1: abbiamo
0: che modo
1: qua
0: la intercettai, ma mi ricordo che andavo in loop con l'iPod nelle orecchie in giro per il centro. Ho proprio un ricordo molto vivido di quella volta, ma tipo l'ho sentita 10 volte, 15 volte camminando, perché poi in effetti va a toccare delle cose, c'è un po' di Bach, c'è un po' di tutto. C'è Baba Black Sheep, sì. Baba Black Sheep, do you any fool?
2: Sì,
0: c'è un po' di tutto. Bello, vabbè, la prossima ce la smazziamo insieme, va perché bene. Anche un personaggio che ci piace molto. Nel 1972 nasceva Christopher George Wallace, forse lo conoscerete come Notorious B.I.G. C'è questo film meraviglioso che si chiama così, Notorious B.I.G., dove in particolare il finale utilizza delle scene del vero funerale a Brooklyn di Notorious, dove c'è l'attrice che interpreta anche Tina Turner, se non sbaglio, un film su Tina Turner, e dice: a un certo punto tra quei ragazzi che assistevano al funerale c'era uno di questi che aveva una radio, e lì ho sentito la voce di mio figlio.
1: Sì,
0: vabbè.
3: Fuck all you hoes, get a grip, motherfucker. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby.

0: Pistorius nel film, che fece anche la biografia, interpretò anche il personaggio di Tina Turner. Sì. Ti chiederei, Gianluca, da ex rapper, ma di fare qualche rima su Tante ne facette su Notorious.
1: No, Tante ne facette, Notorious quando nascette, da quando nascette, ma questa tante secondo me, secondo me fosse in vita, cioè nella scaletta di un concerto, non la facette. Vabbè. Non la facesse.
2: È rimasto deluso.
1: Comunque non la farebbe.
0: Il prossimo anno sarà un altro compleanno.
1: Sì. Notorious, se ci guardi da lassù,
0: I love you when you call me Big Papa.
1: Perdonalo. Perdonalo. Vabbè, non vabbè. È nato mica negli anni 90.
0: Scappiamo. A domani per un'altra di notte, sarà l'ultima della settimana. Vedete di esserci. Noi ci saremo, garantito. Yes. A tra poco. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Voglio. È fornuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Ciao, sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
17: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
16: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
18: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione.

0: E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane TAEG zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Party like a DJ, domenica 7 giugno

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: È mezzanotte. DJ!
2: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: tirato storto.
1: Hai voluto una bicicletta?
2: Pedala.
1: Me le ha rubate tutte. Non ti ha mai rubato una bicicletta?
2: Sì, sì.
1: Qua.
2: No, quando ero a Pavia, sono andato a fare l'allenamento di Kung Fu. Ho lasciato giù la mia...
1: Già, è vero che tu sei un, sì, sei un lottatore di Kung Fu.
2: Ho lasciato giù la mia mountain bike gialla e nera.
1: Ah, la
2: cui ero affezionatissimo.
1: Bella mountain bike.
2: Oh, me la... scendo dall'allenamento.
1: E non c'è più. E c'è un bigliettino, ho scritto niente. Gialla e nera.
2: Gialla e nera, era bellissima, col cambio Shimano.
1: Col cambio Shimano. Oggi è la giornata delle api, vedi la tua gialla e nera lì. Buongiorno ragazzi, benvenuti 9.07 di questo mercoledì 20 maggio 2026. Oggi abbiamo così tante cose da dire che non vorrei sprecare tempo in baggianate.
3: Io e Maurizio ci siamo già accapigliati.
2: Sì,
1: accapigliati?
3: Ci siamo già accapigliati.
1: Per la domanda che vi ho fatto?
2: Non è facile!
3: No, allora, abbiamo bisogno di...
1: Allora, mettiamo la sigla.
3: Dettagli.
1: Dettagli.
3: Precisazioni.

0: Casale
1: sul volto tuo,
0: tre crumiere di Casale,
1: felicità,
0: tre crumiere di Casale.
2: Come sta Enzo Bianchi?
3: Come starà Enzo Bianchi?
2: Ma te non l'hai invitato a Conte?
3: L'avevo invitato, il mio programma non aveva un po' di difficoltà e quindi poi non è venuto. E adesso ho ancora due puntate, poi ho finito. È già andata. Stasera c'ho la Lucianina.
4: Luciana.
3: Stasera viene la Luciana di Tizia.
2: Non ci far fa figure.
3: La Tizia. Domani
2: ci
3: abbiamo.
2: No.
4: Ha scritto un libro bellissimo.
3: Vieni a salutarla stasera.
4: Se riesco, vedo. Sì,
3: domani c'è il Bormolini.
2: Finisci col botto.
3: Bormolini. E venerdì c'è Simone Moro, lo scalatore. Certo. Vasca, certo, figa. Certo. E poi basta.
4: Finito.
3: State bene.
4: Invece King continua.
2: Tutta l'estate.
3: Ma scusami, ma perché qualche ospite di King non lo porti al corner, speaker corner, lì come si chiama?
4: Sai che ci stavo pensando proprio ieri mentre lavavo i denti.
3: So che ho letto sul vostro sito internet, da cui noi copiamo anche
2: di King.
3: Che verrà anche Gerry Scotti nei prossimi
4: giorni. Anche Gerry Scotti,
3: perché poi di Pavia
4: nei prossimi giorni vedrai, saprai. Sì.
2: Ho letto su Dagospia.
3: Ma perché non viene Gerry Scotti allo Speaker Corner a salutarci? Va bene.
2: Noi Claudio Lauretta ci possiamo permettere. se vuoi, Claudio è disponibile.
3: Allora ragazzi, voglio parlarvi di cose serie, della neuroscienza, di nuove scoperte della neuroscienza. È importante. Sì. Però stamattina arrivando ho detto, così chiacchieriamo, sai quando si cazzeggia con i colleghi prima di iniziare la giornata, no? Prima di buttarsi dentro nel lavoro, che immagino che lo facciate anche voi, cari ascoltatori, che magari bevi un caffè, oppure intanto che ti tiri giù la giacca, dici com'è andata, bene, dici quattro cazzate. E ho detto ieri, pensa che poi eravamo a cena, a bere delle birre, porco Giuda.
2: Ma dove vai a bere le birre?
3: Ma lì sotto cosa succede? Lo dico agli ascoltatori. Finiamo il programma.

0: programma sono le 8:30 sì. E cominciano, poi ci sono sempre i romani, sempre dai, oh no, per sapere una cosa, abbiamo lavorato, cioè, no, cioè, io dico ragazzi, non si può iniziare a fine maggio per le birre così.
1: Ma
0: che...
1: poi in corso Sempione.
0: No, lì sotto alla cascina nascosta. È anche bello il posto.
1: Esatto, è quello.
0: Vabbè, insomma, comunque, e quindi poi dici, vabbè, dai, io vengo, però prendo l'acqua frizzante stasera. E mi sono fatto 4 medie. Perché...
1: Non ci credo neanche se
0: sì, sì, domandalo, cioè, sì. Fatto via anche un po'.
1: 4 medie. Cioè, non è da te,
0: No, io purtroppo io non bevo
1: è
0: per quello,
1: te.
0: Perché io poi se ne bevo una,
1: da me.
0: Poi dopo beve due, poi cosa fanno? Ti portano i popcorn e quindi certo. Dopo c'hai sete. Vabbè, insomma, comunque.
1: Che poi non fa neanche degrado, è un posto talmente bellino.
0: Sì, ma poi sei in amicizia. Ok. Vabbè. E a un certo punto, ragazzi, nel cazzeggio vario si parlava di tutto, si è parlato della flottiglia, si è parlato di Israele, si è parlato di Gaza, si è parlato di cose serie, così ieri hanno sparato alla flottiglia, nessuno dice niente, l'Europa dice niente, e tutti noi ci chiediamo sempre, mazza, come tengono tutto il mondo sotto ricatto. Cioè è talmente un progetto che è più di 20 anni che è in atto, che sono finalmente riusciti a mettere le mani dove dovevano mettere e ha detto adesso attacchiamo, tanto l'Europa non esiste, l'America vabbè è sotto ricatto e tutte quelle menate. Però dopo la quarta, poi siamo andati un po' più in leggerezza e a un certo punto se ne esce uno con questa domanda,
1: okay.
0: Che non è una domanda esistenziale, è un cazzeggio, dopo vi leggo le cose della neuroscienza. Vi do 1 milione di euro.
1: Sì, sì,
0: sì.
1: Ah, sì.
0: 1 milione di euro. Avete sei mesi per spenderli, non potete metterli via.
1: Regole, non è che dico... regole.
0: Ok, vai. Questa è la regola. Vi do 1 milione di euro.
1: Ora sull'unghia.
0: Non io, cioè così.
1: No, te hai detto vi do.
0: Ipotetico. Sì. Comunque, ipoteticamente. Vi danno, cioè così.
1: Vi viene
0: un milione di euro che non potete metterli via. Siete costretti a spenderli. In 6 mesi,
1: okay.
0: Non si possono comprare case, ovviamente, okay. Sono case, barche, elicotteri, a parte che con 1 milione di euro, però insomma, macchine di lusso, niente, non puoi comprare queste cose di lusso.
1: Okay.
0: Come si diceva una volta, se succhia, vola o galleggia, non si compra, si noleggia. Okay. A me mi hanno sempre insegnato queste cose, quindi le macchine costose, vabbè. Perché poi si succhia vale un po' per tutto, però... Se. Vola, quindi aerei o le barche, non le compri, le noleggi, perché dopo mantenerle
1: l'aereo un milione
0: no mi poi che... da mantenere costano tutta la barca, la devi tenere lì, va messa a posto. Comunque
1: sei mesi
0: per spendere 1 milione di euro non potete comprarvi ville, case o barche. E Maurizio sta, cosa se ne è uscito con vado al ristorante cinese,
1: vado tutti i giorni.
0: Ma che cosa?
1: Ma non ci arriva neanche a 6 mesi.
0: No, ma poi posso dire, sai, tipo vado
1: a Nobu.
0: Esatto, vado da Nobu che costa 1 milione. No, al cinese che con 30 euro qua mica ti tirano addosso.
2: Provo
0: i maiali.
2: Tutto il menù.
1: Tirati su.
0: Il guanton.
2: Tutti i giorni.
0: Con il pollo con le mandorle.
2: Sì.
0: 600 euro di pollo con le mandorle.
1: Quindi allora, scusami, sei perché poi dopo arrivano le obiezioni.
0: Però dopo parliamo di cose serie.
1: Sì, dimmi, però mi dai. Sì. Ora sull'unghia, 1 milione di euro. Io ho 6 mesi per spenderli. Sì. Posso comprare solo cose di consumo,
0: sì,
1: di godimento.
0: Di godimento. Devi godere, sono fatti per godere.
1: Ma allo scoccare dei 6 mesi, che succede? Ritorno zucca o
0: ritorno
1: me li tengo?
0: Quello che sei.
1: Però le cose che io ho comprato le ho potute accumulare, ce l'ho ancora lì, ne godrò anche dopo.
0: Sì, tipo ti compri una bella bicicletta, intendi? Faccio per
1: ma
0: dire.
1: Che se ne frega,
0: sì, ma per esempio ieri nessuno aveva delle idee, così invece il Trombetti ha detto c'è un artista toscano che ha un bel quadro, mi prenderei un bel quadro o dei vini.
1: Però lui questo è investimento, Trombetti è un furbo.
0: Ah, ok,
1: quello è un investimento.
0: Vedi, compro 4 Rolex, dice un ascoltatore.
1: Vedi, vanno tutti nel bene rifugio. Non sappiamo più godere delle cose.
0: Non dovete comprare per metter via, ve li dovete godere al momento.
2: Compro lingotti d'oro.
1: No! Cosa te ne fai?
0: Devi godere di quei 600.000 euro, non metterli.
1: Ma che spa? Ma dove spa?
0: Figa, comunque quella roba
1: che poi lui vuole andare alla spa San Siro. Cioè che va bene,
0: però
1: ma c'hai 1 milione di euro,
0: però prima
2: vado tutti i giorni.
0: Prima il cinese. Vabbè dai, iniziamo ragazzi, perché qua non, niente, tutti che comprano oggetti di valore dovete goderli, non siamo abituati.
2: Mi faccio il massaggio e poi vado a mangiare al cinese. Tutti i giorni.
0: Tutti i giorni.

0: Vabbè, molti viaggiano, vedi, viaggiare, oh, viaggiare in business, andare in begli alberghi.
1: Finisco presto,
0: fare le esperienze, no? Dove si va? No?
1: Cioè, 6 mesi, 1 milione, circa 160.000 euro al mese, ok? Mm. Ti torna?
0: Sì, sono quelli, di solito sono quelli che guadagno io, no? Teoricamente.
1: Esatto. Quindi, in realtà, se già ho una famiglia di 4.
0: Ah, tu dici, prendi tutta la famiglia, andiamo e ci facciamo il giro del
1: mondo.
0: Io l'ho fatto.
1: Hotel extra lusso per 6 mesi, ragazzi, 1 milione non ci state dentro.
0: Vedi, sono già pochi, sono già diventati pochi.
1: Quindi viaggi mirati.
0: No, agli Emirati. Agli Emirati. No, ma bisogna fare come Maurizio, si sta qua e si va al cinese.
2: Si gode di cose semplici.
0: Ma poi chissà perché ti è uscito il cinese. Lo consideri una roba da di lusso andare al cinese?
2: Il ristorante cinese, quello serio, insomma. Beh,
1: ah, il Fusion. Quello satinato.
2: No,
1: quello con rame,
0: quello che ti portano quelle
2: anche
0: quella,
2: ramen.
1: No, fatto di rame, presente, quello di rame.
0: No, dove ti portano quella spugnetta piccola che tu ci devi buttare sopra l'acqua e, e diventa uno straccetto.
1: Per pulirsi le mani.
0: Ti portano una specie di pastiglietta, che c'è gente che se la butta in bocca pensando che sia una pastiglia. E invece poi ci metti sopra l'acqua e lei si scioglie. Diciamo, è un tovagliolo.
2: Ma te, hai mai mangiato gli involtini NAM?
0: NAM? Cosa c'è dentro? A me piacciono, a parte che mi piacciono anche i primavera normali, così.
2: Sì, no,
0: poi mi ricordo c'erano i guanton.
1: Guanton.
0: Sono dei guanton.
1: Sì, ma sono tutti dim sum, ragazzi.
0: Dim sum?
1: Sono tutti dim sum. Ma ragazzi, ma siamo dei poveracci.
0: Però tipo

0: una cosa che il cinese non costa niente, per arrivare a un milione
1: per definizione.
2: Ma dove vado io? Costicchia.
1: Perché
0: funziona? Vabbè, allora,
1: perché si dà un tono qua?
2: Mi è arrivato un messaggio da Jerry.
0: Da Jerry chi? Da Jerry Scott.
2: Sì.
3: Maurizio, senti, non vedo l'ora di essere ospite lì sul ponte coperto di Pavia. Il King di Pavia. Dai, invitami, fammi sapere che ci vengo volentieri. Ciao, Maurizio. Ciao.
0: Allora, Luciana Letizzetto, se ci stai ascoltando, che lei dice che la mattina ci ascolta, se ci stai ascoltando, visto che stasera sarai ospite, mandami anche tu un messaggio e andiamo in controprogrammazione. So, la chiamo, piuttosto la chiamo. Va bene, ragazzi, parliamo di cose serie un secondo, poi torniamo al cazzeggio dei vostri.
1: Ancora.
0: È la Madonna!
2: No, non sono io!
0: È Luciana!
2: Sì, è... No, è Jerry!
0: Ancora!
2: Sì, vuole parlare del suo vino, dice.
0: Allora, sentite qua, vi voglio parlarvi di neuroscienza. Sì. Di neuroscienza, cioè c'è gente che ancora sta studiando il cervello. No? C'è ancora gente che di lavoro studia il cervello.
1: In che senso c'è ancora gente?
0: Beh, perché comunque siamo nel 2026 e quella lì è una roba che è grande, sì, figa, come più piccola di un melone, eppure lì dentro c'è l'universo e quindi si studia. Poi se tu ci pensi, uno che studia il cervello è il cervello che studia se stesso.
1: È il metacervello.
0: Cioè, capito, tu col tuo cervello cerchi di conoscere il cervello. Guarda che non è... Capisci, Maurizio, cosa vuol dire? Un po' come te che vai al cinese, c'è cioè quelle cose che non te le aspetti. Quindi il cervello...
2: Studia il cervello,
0: cioè dice come funziona.
2: Tu in mezz'oretta capisco. Mezz'oretta.
0: Di Fabio. On, off. Sai i telecomandi quelli per gli anziani? Sì, volume e canali. Accendi, spegni. Sentite qua questa cosa importante. Secondo la neuroscienza, la forma più alta di intelligenza non è memorizzare di più e non è pensare più velocemente e nemmeno avere più informazioni. È qualcosa di molto più raro, la capacità di osservarti mentre pensi, di renderti conto di ciò che accade dentro di te mentre sta accadendo, come il cervello che studia il cervello. La maggior parte delle persone vive intrappolata nella propria mente, ma pochissime riescono a guardare la mente dall'esterno. Ed è lì che comincia il vero cambiamento. Perché nei momenti in cui ti chiedi perché ho reagito così? Perché questa cosa mi ha dato così fastidio, mi ha attivato così tanto? Perché continuo a provare paura anche quando va tutto bene? Il tuo cervello smette di funzionare in automatico. Cioè, quando tu ti arrabbi, devi iniziare a dire ma perché io mi arrabbio così? Cioè, capire perché hai questa reazione. Il tuo sistema passa dalla reazione alla consapevolezza. E questo è importante da capire. La maggior parte delle persone crede che la propria personalità sia fissa, che sia fatta così, che reagisce sempre nello stesso modo e che proverà sempre le stesse emozioni. Ma la neuroscienza ha scoperto qualcosa di potente. Il cervello non è finito, si adatta continuamente all'identità che ripete ogni giorno. Cioè praticamente siamo noi a generare il nostro cervello, cioè come noi pensiamo, lui si adatta al nostro pensiero. Ogni pensiero ripetuto, ogni emozione trattenuta, ogni storia che racconti a te stesso, su chi sei, rafforza connessioni neuronali che finiscono per diventare la tua personalità. Per questo ci sono persone che anche quando la loro vita cambia continuano a sentirsi insufficienti. Altre ricevono amore, ma il loro sistema continua ad aspettarsi l'abbandono. Arrivano opportunità, ma il corpo continua a reagire in modalità sopravvivenza. Perché non vivi secondo ciò che desideri, vivi secondo ciò che il tuo sistema ha imparato a riconoscere come familiare.
1: L'ho letto proprio male, papà.
0: Perché non vivi secondo, ho detto, dopo lo ascoltiamo. Oh, che bella questa canzone. Conta quello che ti dici.

0: ci vorrebbe un amico, perché uno con 1.000.000 di euro da spendere in 6 mesi, la prima cosa che fa chiama il suo migliore amico e gli dice: ho avuto sta botta di culo, mi hanno dato 1.000.000 per 6 mesi, dividiamocela io e te, non me la voglio godere da sola, vieni qua, no?
1: Sì, vai da tua moglie. Se lo scopo a spenderli, tanto vale che uno li sposta in un conto corrente di un familiare e poi dopo se li tiene e li utilizza in maniera più parsimoniosa lungo il corso della sua vita.
0: No, figa!
1: E dato che la regola è di non spenderli per quelle cose e di spenderli entro 6 mesi, io li spendo spostandoli in un altro conto corrente,
2: no,
1: e poi in realtà mi rimangono.
0: Allora, non ti sai godere le cose, ti sto dando 1.000.000 per farti godere 6 mesi, tu li metti sul conto.
2: Ma
0: di
2: poi è per assurdo, è un sogno, ma non accadrà.
0: Non accadrà, nessuno te lo dà sto 1.000.000, te lo dico, stai andando a lavorare.
2: Ma come mai?
0: Allora, 1.000.000 di euro.
3: Allora, mi prendo un bel volo, direzione Las Vegas, e neanche 6 mesi, 6 giorni. Ciao ciao Zamba.
0: Si disputtano tutti.
2: Posso dire, preferisco questo.
0: Però scusami, 6 giorni, scusami, a Las Vegas a giocare
2: tutto
0: o con
2: tutto.
0: O le escort,
2: tutto.
0: Per dire, tutto, giocare con le escort, tutto.
2: Con le escort poi anche.
0: Io sono stato a Las Vegas 2 o 3 volte
2: eh?
0: E mi davo, pensa che poveretto, andavo al casino e mi davo la regola dei $20.
2: Ma si
0: alle
2: parte
0: macchine,
2: da me.
0: Ti dicevo, dopo i 20 vai via 5 secondi.
4: Io mi proverei tutti i teppagnacchi.
0: Tu andresti al cinese, sì, alla Svegas.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Sono sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione. Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Il nostro doppio smash burger è il prodotto di una felicità schiacciante. Giusto spessore, giusto sapore, godimento fuori misura. E con le birre a 3 euro da doppio malto la felicità è ancora più grande.
7: Doppio malto!
8: Birra, cucina e felicità.
6: Scopri i locali aderenti su doppiomalto.com. Bevi responsabilmente.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Ha inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente.

0: Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
1: Mare, divertimento, natura, relax, libertà. A Jesolo la vacanza è ancora più bella se vissuta in bicicletta. Da solo o in compagnia puoi pedalare su itinerari bike friendly adatti a tutti. Parti dalla spiaggia e vai alla scoperta di un territorio unico, tra laguna di Venezia, mare e l'entroterra ricco di storia e cultura. Puoi seguire il passo lento della vacanza slow o lasciarti travolgere dal lifestyle. Qualsiasi sia il ritmo della tua vacanza, Jesolo è always on. Info su jesolo.it.
2: Sono Matteo Saudino e faccio il prof di filosofia. In un mondo sempre più complesso, fatto di sfide, conflitti, ma soprattutto di grandi domande senza risposta, la filosofia è la cassetta degli attrezzi per affrontare la realtà, che spesso supera la fantasia.
3: Pensiero stupendo, lezioni di filosofia per sopravvivere al presente, con Matteo Saudino.
2: Perché ci facciamo la guerra? E perché vogliamo vivere per sempre? Quando il mondo chiede, la filosofia risponde.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
8: Io farei 3 viaggi in questi 6 mesi con 1 milione di euro. Uno con gli amici, uno in giro per il mondo con mio fratello e i miei genitori per fargli provare un'esperienza, e uno se avanza con la mia compagna.
9: Se avanza.
8: Ma lei, se non avanzano, per il resto della tua vita sei finito. Ci sei andato con i tuoi amici,
9: certo.
8: E con tua madre.
9: Certo, scusa, 1 milione.
8: Lei è con lei a Bordighera.

questo nuovo disco, bello, eh? The Bausa. The Bausa, Magnetic, Magnetic. Sta arrivando la spiaggia, sta arrivando l'estate, senti la musica come cambia, no?

0: pensateci bene, potete risponderci anche domani cosa ne fate, perché lo capisco che così all'improvviso alle 9:20 ti ritrovi 1.000.000 sul conto corrente e non sei preparato, non sei preparato.
1: No, no.
0: Pensateci, parlatene stasera con le vostre mogli, con i vostri mariti, i vostri figli, cosa al tavolo.
1: No, senza parlarne, perché poi uno inizia dopo, già a volare basso.
0: Sì, ma papà, dopo sti soldi dove sono?
1: Esatto.
2: E conta quello che ti dici, e conta quello che sei, e non conta quello che vuoi. Cazzo, ma perché deve essere tutto così difficile? Madonna.
0: Posso dire? È tutto così difficile al volo del mattino, perché se tu non ascolti questo programma, tutte queste rotture di coglioni non ci sono. No,
1: conta quello che ti dici, però dici anche segui quello che è, quello e poi sei. Non guardare indietro.
0: Non
1: e
0: conta
1: poi...
0: perché la verità è che non conta niente.
1: Questo è nichilismo.
0: Mi metti anche la mia. Aspetta, aspetta. E allora cosa succede? Aspetta, devo andare un po' a braccio così. Mi metti anche i tuoni.
3: Certo, certo.
0: Aspetta, aspetta, aspetta.
3: E se piove.
0: E allora, quando sei lì da solo, nella stanza.
1: Io.
0: Hai detto io?
1: Io.
0: Okay, io. E sei lì da solo, nell'auto, quando vai al lavoro, quando torni a casa, o quando sei lì la sera e gli altri dormono e tu sei sveglio e non riesci a dormire. E dici, come si fa a non sentire? Tu vorresti solo poter decidere con la tua mente senza essere condizionato da quello che senti. E la tua mente dice basta, quella cosa lì, basta. E invece il tuo cuore ti tiene agganciato a quella cosa. E allora costruisci delle difese, no, quello non lo faccio. E non mi voglio più rinnamorare, e non voglio più stare con nessuno, e non voglio fare quel viaggio, no? Sto qua, col mio tostapane, non fare niente. E poi cosa rischi? Rischi che per non sentir quel dolore lì non senti neanche tutto il resto. E invece bisogna sentire tutto. Tutto bisogna sentire.
4: Quando meno te l'aspetti, la natura ha astuti metodi per scovare il tuo punto più debole. Tu ricordati che sono qui. Strappiamo via così tanto di noi per guarire in fretta dalle ferite che finiamo in bancarotta già a 30 anni. E abbiamo meno da offrire ogni volta che troviamo una persona nuova. Ma forzarsi a non provare niente per non provare qualcosa. Che spreco.

0: dice un'ascoltatrice: io sono nata e cresciuta in Argentina e lui, Piero, era già famoso ed era anche nei libri degli elementari. Che bella giornata. Monica da Albenga.
1: No ragazzi, ma noi come facciamo a stare 3 mesi senza questo programma? Io propongo uno spin-off, la Viola del Mattino, l'underscore del Maurizio. Sono non d'accordo. Possiamo, 3 mesi sono lunghissimi. In un mondo così 3 mesi sono lunghissimi senza il volo.
0: In un mondo che va così veloce.
2: Ha ragione però, eh.
0: Sono tanti 3 mesi, eh. Ma non so come mai voi avete sta fissa di chiudere.
2: Cioè, ti immagini il mondo a settembre?
0: Sarà un altro mondo. Disastro. Non lo so, lo decide Israele che mondo sarà, che dobbiamo fare.
3: Con 1 milione di euro vado a vivere su un'isola deserta da solo. Me la compro e sto lì.
0: Non
3: voglio vedere nessuno.
0: No. La puoi solo affittare.
2: Ma poi non costa 1 milione.
0: Se succhia, vola o galleggia, non si compra, si noleggia.
2: Non che piace... l'isola galleggia.
0: No, però mi piace questo che dice: io mi trasferisco in Scozia con 7 pecore, 4 vacche e ciaone.
2: Ciaone!
0: Costano così tanto le pecore e le vacche.
2: No, ci avrà un progetto, io penso.
0: Ci avrà un progetto.
2: Voglia fare un'azienda agricola, qualcosa.
0: Che ti svegli la mattina queste. Anche lì questi posti in Irlanda, queste scogliere, che tu ti svegli la mattina e c'è il temporale.
4: È
0: così. E tu sei lì dentro e pioggia, la pioggia sui vetri, tu che tieni in mano il caffè.
2: Non c'è caffè, devi stare fuori per pascolare le vacche.
0: No, sei dentro e dici, pecore. Ma io che caso ho dovuto fare, ma un freddo.
2: Stavo tanto bene.
5: Fabio, hey. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio. Ma io quasi sono contento che vai via a fine maggio, perché a forza di pensare a tutto quello che dici mi è venuto il reflusso gastrico. Santa pace.
2: Santa pace.
0: Santa pace.
2: Santa pace.
6: Queste cose che la Comunque, queste cose che la neuroscienza sta dicendo nel 2026, i saggi antichi, i rishi, i yogi, lo dicevano già 4.000 anni fa.
0: Ma lei c'era?
2: Rishi Yogi.
0: Lei era lì 4.000 anni fa che ha sentito dire questa cosa.
2: Beh,
0: l'ha letto.
2: In teoria.
0: L'ha letto.
2: No, nelle vite precedenti.
0: Nelle vite precedenti.
2: Se giusto, lei è, giusto. Comunque segue
0: questa. Quindi questa.
2: Scusa,
0: no, scusami, questa vita che stiamo vivendo, tutti noi, cari ascoltatori, l'abbiamo scelta?
4: Certo.
2: Sì, certo.
0: Allora di che cosa c'è da lamentarsi? Hai scelta tu, scusami, di che cosa ti lamenti? Tu Maurizio, tu hai voluto essere Maurizio underscore Rossato.
2: Sì, sì.
0: Pensa. Tu pensa, no, dico, sai perché? Andai al cinese. Perché solo tu godi così tanto al cinese.

0: Allora Maurizio, sì. Ora tu sei già, diciamo, sposato, ma comunque sei a posto, è che la roba lì l'hai chiusa. Però qui ci sarebbe un'ascoltatrice che sarebbe molto papabile, perché dice: io a Natale mi sono fatta regalare da mio marito un pranzo al mese dal cinese.
1: Ma veramente?
0: Cioè lei di regalo ogni mese va al cinese e lui ha pagato un pranzo per 12 mensilità. Tu è la Sara, si chiama Sara questa ascoltatrice. Ah, mi hai messo Luglio così.
1: È il Piero, mi ha ricordato Luglio.
0: Ma senti, ma sai che roba, senti. Sì.

0: Iglesias.
1: Ma mettetevelo in casa, Julio Iglesias. Io ieri ho messo l'album in vinile. Ma,
2: voglio,
1: è una, ti cambia,
2: verde.
1: Ma ti cambia la giornata.
3: Vorrei stare vicino a te, fare impazzire. E vorrei poter.

0: Vabbè, vuoi mettere dei, mettiamo degli ascoltatori.
1: Intanto ho letto ora un messaggio che dice non firmato, io il milione di euro ce l'ho sul conto. Grande. E vi garantisco che non so cosa farne. Ora io dico scusami,
0: abbiamo chi ce li dà.
1: A parte potremmo fare un sondaggio e capire quanti milionari
0: abbiamo come ascoltatori,
1: No, milionari, forse non si considerano milionari chi ha un milione. Quanti milionari ascoltano il volo del mattino?
0: Qua non ce ne sono, su questo piano ne sono.
1: Però sarebbe interessante.
0: Piano sotto dove c'è Savino e Linus, lì che lì proprio con le, sai come gli portano i soldi a loro? Come? Proprio con la camion che
1: ha col muletto.
0: Allora, giù ci sono i milionari e anche su.
1: No, su dove?
0: No. Aspetta. Giù.
1: Ci sono dei giù.
0: Su si Albertino.
1: Al 2. Al 3 niente.
0: Al 3 chi ci siete voi?
1: No. Io sono al quinto, Ciccio.
0: Al quinto c'è lì. Comunque milionari in radio qua ci sono. Mamma mia, beati.
1: No, ma io non dico in radio, dico tra i nostri ascoltatori. Qual è la quota milionaria, capito? Ti immagini?
0: Ok.
2: Ma un milione in 6 mesi. Ma sello la cavalla, mi preparo il tutto e mi faccio un bel giro qua dell'Italia a cavallo. Io la mia cavalla. Porterei anche il mio cane, ma ormai ha 14 anni, povero Cristo.
1: Capito? Sella la cavalla.
0: Ti dovresti fare come lo chiamavano Trinità, che lui aveva quel carrettino attaccato al cavallo e dormiva. Il cane lo metti lì. Un ascoltatore dice: io avrei un milione in debiti, vale lo stesso.
1: Certo.
3: Io prendo il milione di euro e compro un milione di euro di crema pasticcera. E me la mangio tutta!
0: ti tuffi.
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Promotion.
1: Movie Time.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Movie Time.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
7: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
6: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
8: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
6: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
8: Questa è la via.
6: Dal 20 maggio al cinema.
1: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Radio, DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Buon compleanno di La Repubblica celebra i suoi primi 30 anni con uno speciale numero anniversario. 3 volumi dedicati alle sue diverse anime, moda, fotografia e scrittura. Oltre 700 pagine per un'uscita da collezione.

0: Festeggia con noi il 23 maggio in edicola con La Repubblica.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
5: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Inventato galassie lontane, robot, intelligenze artificiali. Ha immaginato il nostro presente. Isaac Asimov, un classico del futuro. Una collana di libri imperdibili dedicata a uno degli autori più visionari di tutti i tempi. Il primo volume, Io Robot, da domani in edicola con Repubblica.
12: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Sabato 6 giugno è...

0: auguri.
1: Ciao talent, ci sono i Rosa Boys con il brano dal titolo Pippo facci sto regalo, dedicato al mister del Palermo Filippo Inzaghi.
2: Pippo facci sto regalo, non prendermi altri tre con il Catanzaro.
3: Stasera.

0: Santini.
1: Ciao, grazie.
2: E con il brano che lancia la sfida playoff di questa sera tra Palermo e Catanzaro, abbiamo aperto il grande mercoledì con Ciao Belli. Nella puntata di oggi ci occuperemo di ambiente e delle acque reflue nelle quali i giovani salmoni sono iperattivi e nuotano più lontano del normale. E non è una buona notizia. Queste prestazioni da record, infatti, secondo una nuova ricerca pubblicata su Current Biology, sono la conseguenza dell'esposizione alla cocaina e derivati che finisce nelle acque dolci con gli scarichi cittadini, mettendo potenzialmente a rischio la loro sopravvivenza. Di tutto questo parleremo con il Rossi.
3: Cioè, io che il salmone fosse affumicato lo sapevo, quello, ma pensavo una cannetta ogni tanto, un diecino, un po' di fumo, ma il salmone cocainomane, dai.
4: Lo sapevamo,
3: cioè,
4: no?
3: È vero che per noi che si compra magari è meglio, perché se va in pescheria il salmone fa vuol dire che è fresco, però voglio dire, cioè, dopo si ripercuote anche sulla catena alimentare, perché l'orso per esempio mangia il salmone e il salmone c'ha la cocaina, quindi l'orso mai d'inverno
4: non
3: farà più il letargo.
4: Non fa più il letargo, è vero.
2: E per il lifestyle vi racconteremo tutto di Cora, la ex fidanzata del nostro DJ Angelo, che è stato costretto a chiudere la relazione dopo aver ricevuto questo audio.
5: Se vuoi stare con me, devi essere pronto a farlo ogni mattina, ogni pomeriggio e ogni notte. Io sono così, Ciazzi, non ti lascio scappare.
6: E nello spazio Ciao Belli dedicato al sociale, oggi ci occuperemo di dipendenze. Ce ne sono parecchie, ma quella del giovane Ciuru è davvero particolare. Per quanto riguarda invece la dipendenza dal calcio, saremo con il mitico Nicola Savino, super tifoso interista, che questa mattina ha interrotto la registrazione del notiziario di Radio DJ per dare una notizia di importanza vitale.
7: È decollato dalla base spaziale di Kourou nella Guyana francese il razzo con a bordo Smile, una missione dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Accademia Cinese delle Scienze, che approfondirà la conoscenza delle tempeste solari. Il lancio, previsto per il 9 aprile, era stato rinviato a causa di un problema tecnico.
8: Apriamo la pagina sportiva con il ciclismo dopo la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia.
9: Dovete dire che l'Inter ha vinto lo scudetto!
4: Credo,
9: dovete dirlo sempre, tutti i giorni!
10: Posso dire che è l'ultimo.

0: 1988 Voyage Voyage su Radio DJ.
1: E come ci segnalano da casa, ricorda un nostro amico.
2: No, Voyage Voyage, la canzone preferita da Maurizio il Tossi.
3: È vero. Voilà, voilà.

0: primavera, live, estate 2026, tempo, sì, di matrimoni.
1: Certo, ma
0: e c'è sempre più gente che opta per una cerimonia unconventional.
1: Cioè?
2: Questa settimana, allo stato delle cose su Rai 3, Massimo Giletti affronta il tema dei matrimoni all'estero, un'abitudine sempre più diffusa tra gli italiani, che scelgono mete lontane e formule alternative per coronare il loro sogno d'amore. E allora entriamo nello studio del conduttore.
3: Sì, pronto, buongiorno. Salve, sono buongiorno. Massimo Giletti di Rai 3. Salve, mi dica tutto. Anzi, no, sono io che devo dirle. Perché mi diceva adesso.
4: Complimenti davvero.
3: Grazie, gentilissimo. Allora, molto velocemente, perché non abbiamo tanto tempo, stiamo realizzando una puntata della trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì sera, insomma. I miei autori mi hanno mostrato un sacco di contenuti sui social di agenzie matrimoniali, no?
5: Sì.
3: E quindi volevamo parlare un po' di questo tema, visto che siamo anche nel periodo in cui la gente si sposa, no? Maggio,
0: no,
3: giugno, luglio.
0: Sì. Anche.
3: Volevo sapere se lei aveva intenzione di poterne parlare in trasmissione.
4: Sì, sì, assolutamente. Sono
0: bene.
4: Un ex giornalista, quindi ho una bella parlantina. Quindi vai tranquillo.
3: Lei si chiama Luca, giusto?
0: Sì.
3: Leggo
4: Luca,
3: qua.
4: Luca, scusami, io sono partito col tuo.
3: Ma allora diamoci del tu, Luca. Ci mancherebbe. Senti, Luca, ti posso fare un paio di domande giusto per capire com'è nata l'idea di aprire un'agenzia del genere?
4: Beh, allora, piccola premessa, non so cosa ti hanno passato, ma sì, io mi occupo di matrimoni, ma all'estero.
0: Ah, vedi.
4: Quelli in spiaggia,
0: sì,
4: sotto gli arti nuziali, in riva al mare.
3: Sì, sì, infatti questa cosa va molto di moda, anche sposarsi a Las Vegas, se non vado errato, no?
4: Tra le altre mete abbiamo anche Las Vegas, però il mare va chiaramente sempre per la maggiore.
5: Per primo,
3: allora, queste coppie che vengono e vogliono sposarsi, mi stavi dicendo un po', diciamo, in modo, no, un po' defilato,
5: sì,
3: perché lo fanno?
4: Ma allora, fondamentalmente per una mera motivazione economica, quindi fare un matrimonio all'estero lo fai anche con 1000 euro rispetto
0: sì,
4: a sposarsi in Italia
0: vengono,
4: che
0: grande,
4: te ne vanno via 20-30 mila, cambia veramente tanto, quindi tutto quello che risparmi lo puoi investire nel viaggio di notte.
5: Bravo, ottimo.
3: Noi tra gli ospiti,
4: io mi sono sposato 17 volte con la mia dolce metà.
0: Ah, bello.
3: 17 volte,
5: gioca in casa,
4: paesi diversi.
3: Che bello, mai pensato che potrebbe andare nel Guinness dei World Record? Perché io non credo.
4: Esatto, ma c'è una coppia che ce ne ha un centinaio, quindi è imprendibile.
3: Imprendibile. Senta, noi in trasmissione avremo, tra l'altro, come ospiti Antonella Elia, Tiziano Ferro, c'è Alessandra Mussolini, Paolo Riccardi, e poi c'è anche il rapper Malanga, non so se lo conosce.
4: Questo mi sfugge.
3: Ecco, lui è qui con noi, single, lei non ha una. Una persona che potrebbe sposare Malanga, ti sto cercando di trovare l'anima gemella.
5: La vedo dura.
6: Sì, signor Giletti, mi piacerebbe tantissimo, ma ormai ho perso ogni speranza perché sono molto attaccata ai

0: Ah,
1: quando scatena non mi piace lì pagare anche per la ragazza.
2: Ah, e allora?
1: Questo non fa piacere. Molto spesso dando scaricato la prima uscita.
0: Perché divide il conto?
2: Gli dia un consiglio a Malanga che, cioè, che è così taccagno.
3: No, lì bisogna tirarli fuori, non c'è niente da fare, bisogna aprire il portafoglio.
2: Vedi, Malanga, tu, no, perché lui non è bravo nelle relazioni, ma è un fuoriclasse del rap. Guardi, Malanga, fai sentire a Luca un freestyle.
1: Va bene, accendo la tastiera e faccio un freestyle.
0: Accendiamo, vai, in botta, vai.
1: Ecco qua.

0: sentito? Sente?
1: Sempre sì,
0: io la faccio chiamare. Grazie Malanga, va bene. Grazie. Allora, io la faccio chiamare dalla mia segretaria Rina Polentoni, che detto tra noi è anche un po', diciamo, la mia amante, ma questo lo sappiamo io e lei. Questo non si deve sapere, perché lei è sposata e ha 4 figli, 2 dei quali sono molto grossi, fanno pugilato. Allora, lei è stato carinissimo, Luca, e magari io la faccio chiamare, così magari poi riusciamo magari a concordare un'ospitata, va bene?
2: Va benissimo,
0: va bene, la saluto Luca, grazie. Mi spiace che sono stato un po' veloce, ma ho l'appuntamento dal chirurgo per una visita preliminare. Devo farmi togliere un po' di rughe dalla faccia e farmi tirare un po'. Purtroppo ci devo.
2: Acido ialuronico. Dopo esatto, andava sempre bene.
0: Bravo, lo fai anche punturina, tu, Luca? Punturina. Ti chiedo questa cosa.
2: No, sto aspettando, ma comincio a guardarmi allo specchio e ogni tanto c'è un piccolo desiderio di migliorare.
0: Il medico mi ha promesso che mi toglierà 15 anni. Io non lo so, a parte i capelli bianchi che ormai non li tengo più da una vita, però speriamo.
2: Dicono che sei un bel figo lo stesso, quindi io non toccherei niente.
0: Bravo, grazie. Bravo. Poi guarda, la cosa più importante è che il gilettone funzioni sempre.
1: Esatto, bravo. Il gilettone va sempre bene.
0: Adesso l'ultima volta mi ha preso 50.000 euro, i miei amici non hanno notato la differenza. Adesso vediamo cosa succederà. Grazie. Va bene, grazie Luca.

0: Jane con la sua ossessione molto caraibica.
1: È piaciuto molto alle nostre ragazze.
2: Hola, papacito.
1: 11:25. Qualche amico da casa.
3: Di cronaca. Ciao Massimo. Comunque sia, la cosa più importante
0: è il girettone.
3: Che il girettone
1: va bene. Che funziona il girettone?
4: Ragazzi, sono Maurizio.
0: Ciao Maurizio.
4: La mia canzone preferita.
1: Sì.
4: Era anche Etienne.
1: Etienne.
5: Ciao belli, ci aggiornate su come va la raccolta fondi della porchera fra Amazzonia?
1: Adesso la cerchiamo, il nostro Davinuzzo dopo cerca il comunicato.
6: Angelo, non ti preoccupare, un quattro pinnole voglio buttare notte e giorno.
7: Siamo

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: Vamos, caraco! Vamos!
1: È la nuova del nostro DJ Shorty che si intitola Live Your Life su Radio DJ.
2: Piaciutissimo al nostro amico Lele. Bravo. Vai. Ciao Shorty, un abbraccio.
3: Ciao belli, vi sento un po' indifferita di 10 minuti. Vi mandate la canzone minuti? Del Maranga, per favore, mandatemi questa canzone, per favore.
2: Dov'è? Sarà sull'app. Tra poco, grazie a Vito Marelli, sì, vi daremo un aggiornamento sull'undicesima tappa del Giro d'Italia.
4: Bene.
2: Che va da Forcari a Chiavari. E a proposito di tour itineranti, sì, andiamo in Sardegna.
4: Perché?
2: Che non ci arriva la battaglia dei comici.
5: Ottimo. Un salutone dal vostro Nino.
2: Ciao,
5: mi trovo
2: Nino
5: al teatro Luca Toni di Oristano, Luca in Sardegna, Toni, dove questa sera andrà in scena la 49esima tappa della battaglia dei comici. Sì. Un tour itinerante che sta avendo un successo incredibile
2: da
5: quando abbiamo introdotto le spogliarelliste che si esibiscono tra un comico e un altro. Anzi, la cosa mi comincia a dare anche un po' fastidio, perché allo spettacolo di ieri sera c'era più gente per la soubrette Mi mangeramo che per noi comici. E infatti, mentre mi esibivo con il mio pezzo comico, c'era un signore in prima fila, tutto rosso in faccia, che armeggiava sotto il cappotto. Ma veniamo a noi. Sono tanti i colleghi giunti qua a Oristano. Tra i più famosi c'è Renata Pacchero, Vito Rimoldi, Esther Joan, Patrick Lapus, Orietta Bini, Sandro Achilli, Domenico Serpicone, Emanuela Timballi, Simona Rosini, e c'è anche il duo dei Ridi che ti passa, che in questo momento sono sul palco per il Check Sound che oggi è aperto al pubblico.
2: Bene.
5: E allora saliamo sul palco.
6: Nel comodino della mia mamma stavo cercando le scarpe di gomma. Sposto
2: scarpe,
6: due maglie, la gonna rosa. Trovo nascosta una grossa sorpresa.
4: Tipo? Cos'era? Cos'era?
6: Non è una scarpa.
4: No?
6: Però è di gomma.
4: Sì, va bene.
6: Cosa gli serve sto gioco alla mamma?
2: Sono cose da grandi.
6: C'è un doppio fondo, ne trovo altri. Robe da pazzi, li chiamerò gatti.
2: Gatti.
6: 44 gatti, fila per 6 col resto di 2. Quei grossi, quei compatti, uno alla forma di Ligabue.

0: Un verbo.
1: No, assolutamente.
2: E quindi la morale magicamente scopri, ricorda che bisogna farsi sempre i gatti propri.
3: Gatti propri. Allora, ma quando sono bravi questi colleghi comici.
1: Sì, buongiorno.
3: Allora facciamo un bel applauso e buon pomeriggio a tutti da Simona Rosini.
1: Buongiorno.
3: Adesso tocca a me fare la prova.
1: Dai,
3: mettetemi lo stacchetto,
1: bravi.
3: Dai, lo stacchetto.
1: Difficile superare,
4: questa è la battaglia dei comici Italia.
1: Simona Rosini, vai.
3: Grazie, gentilissimo pubblico di Oristano. Sono Simona Rosini e sono contenta di essere qui in Sardegna. Bello. Vi chiedo solo un attimo che voglio salutare mio marito Roberto che è collegato da Milano. Robby! Ciao Robby! Oh, guarda che stasera te lo volevo dire, dormo fuori, dormo fuori. Mi raccomando, non farti da mangiare tu. Da solo, sei capace, Robby.
1: Già pronto, va bene.
3: Ordina il sushi.
1: Sì, il sushi, va bene.
3: Anzi, no, che a Lugano due nigiri costano come un solitario da burgeri. Lascia stare.
1: È vero.
3: Robby, fatti una bresolina, dai.
1: Sì,
3: una te la prendi in macelleria, ma in Italia, Robby, No, non a Lugano, ti prego.
1: Anche Lugano è buonissimo.
3: Senti, Robby, ti dispiace se me ne resto qua anche domani?
1: Perché?
3: Perché mi voglio visitare la Sardegna. Robby,
1: a te piace la
3: oggi per esempio dopo le prove voglio andarmi a vedere un nuraghe.
1: Sì,
3: aspetta un attimo che prenoto, che non arrivo là che non ci sta niente. Pronto, buongiorno, sono Simona Rosini. Siccome sono qui per lavoro in Sardegna, mi andrebbe di visitare un nuraghe.
5: La visita guidata dura un'ora, se poi invece volete entrare per conto proprio c'è l'audioguida. Vi ascoltate.
3: Okay. Come si può venire vestiti? Perché io porto sempre il tacco duro.
5: No, allora perché si deve portare le tazze chiuse da tennis? Perché
3: dire.
5: Ci sono scale da fare, quindi non è.
3: Infatti, perché mio marito Robby, lui la donna bassa non gli piace. E allora mi costringe a portare i tacchi ogni occasione, pure quando andiamo a fare giochi.
5: No, lì i tacchi non ce ne vogliono, signore. Ci vogliono scarpe comode.
3: Perché mio marito Robby, guarda, è molto competitivo, lui vuole avere la meglio sempre su tutti i suoi amici. Per questo che vuole la moglie bene.
5: Ah,
3: se nei nuraghe posso fare i video.
1: Va bene. Sì.

0: Right Said Fred, I'm Too Sexy dal 1991. Caspita, pensavo prima.
1: Ci sono anche altri che ci ascoltano in differita, non ho capito
0: ma come può essere su 10 minuti.
2: Ciao Fioi, vi sto ascoltando in differita, sono arrivata a Voyage Voyage. Quindi non so cosa stiate facendo adesso.
1: È un po' indietro Voyage Voyage.
0: Caspita, era l'inizio.
2: Oinza, che stasera ti cardioni i ricchi. Forza Aquile, forza Catanzaro, forza Giallo.
0: Va bene, va bene.
1: Un po' di

0: nostro amico Vittorio.
1: Concordo con lei.
0: È andato da Fedez.
2: Da Sicilia 24, la ladra di cioccolata. Da Velvet Crime, intervista alla gemella di Come un gatto in tangenziale.
3: Oh, film.
2: Da Pulp Podcast, Brumotti e le soffiate.
0: Eccolo
2: da
0: qua.
2: Un giorno da pecora, Matteo Bassetti e lo studio scientifico. Pier Giorgio Caria e la civiltà del satellite Europa.
3: Ok, ok, lui ci manca.
4: La ladra di cioccolata.
5: Sarà stata con ogni probabilità la passione per il cioccolato a tradire una donna di 35 anni arrestata dalla polizia di Stato dopo un furto compiuto in un supermercato di via Gabriele D'Annunzio a Catania. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la donna avrebbe prelevato dagli scaffali oltre un centinaio di barrette di cioccolato appartenenti a un noto marchio di cioccolatini, nascondendole nella borsa prima di oltrepassare le casse senza pagare. Il gesto è stato notato dal personale di vigilanza del supermercato che ha tentato di fermarla. La 35enne sarebbe però riuscita a scappare a bordo di un'auto facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. Una fuga finita in pochi minuti con il bottino ancora sul sedile e il profumo di cioccolato a fare da traccia involontaria.
4: Intervista alla gemella di Come un gatto in tangenziale.
6: Lei e sua sorella avete raggiunto la notorietà grazie al film di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale, in cui voi interpretavate il ruolo di cleptomani,
3: sì,
6: no?
3: Sì,
6: durante
3: sì,
6: le riprese, a un certo punto hanno girato in un centro commerciale di Roma.
7: Sì, che era uno che ci andava a ruba spesso.
6: Che quando vanno visti gli ha preso un colpo.
7: Sì, ci volevano fan infatti. C'è stato un po' di casino quel giorno.
6: Ma scusate, siccome ormai siete pure famosi, nel senso che adesso come fate? Non, cioè, nel senso che tante zone non potete più sobbrucare.
7: No, ma dove entriamo, a noi ci vengono dietro, quello è il brutto, che magari vado a accompagnarmi figlio a comprarsi una cosa, c'è 10 commesse che mi vengono dietro, lasciano perfino le casse libere, che se uno entra gli svaligge stanno tutti dietro a me.
3: Non ci credo.
4: Brumotti e le soffiate.
8: Eccolo. Ricordati che nel corso di 10 anni, oltre 1000 servizi, io ero una fonte di informazione dove lo spacciatore... Sì. Il narcotrafficante, per liberarsi
3: della
8: del concorrente, mi scriveva privatamente, non batteva macchine, mi diceva: arriverà questo carico, succederà questo.
9: Ma non facevi il favore all'altro.
3: Capito.
8: No, ma io non sapevo chi fosse dall'altra parte. Mi segnalavano. Io non sono un libero cittadino.
10: Hai privilegiato qualcun altro. Qualcun altro che vende droga.
8: Ma io non ho.
10: Hai mandato bevuto un altro e hai privilegiato un altro.
8: Che ne sai che magari ci siamo bevuti lui dopo?
4: Matteo Bassetti e lo studio scientifico.
11: Lei dice che fare sesso due volte a settimana aiuta la coppia a ridurre il rischio di infarto.
6: Ma è vero?
11: Mi è venuto un infarto leggendo questa cosa.
12: Certo, è un articolo scientifico, quindi fatto su oltre 1000 partecipanti, e si vede che chi fa rapporti sessuali con la propria partner due volte a settimana fa bene a lui e fa bene a lei.
6: E se invece con l'amante?
11: Esatto, cioè,
6: due volte con l'amante?
12: Questo non lo so, questo bisognerebbe fare uno studio, fare uno studio randomizzato controllato dove si prende un terzo gruppo di controllo che ha un rapporto anche con
6: la cosa si fa complicata.
11: Scusi.
4: Pier Giorgio Caria e la civiltà del satellite Europa.
13: Nel sistema solare l'acqua
14: satellite di Giove,
13: presente sulla Terra, la quantità di acqua pone la Terra al nono posto.
15: Ah, perché comunque c'è pure Nettuno che Europa, è tutto coperto di acqua, se non sbaglio.
13: Nettuno, c'è la luna di Giove Europa che è interamente coperta di un oceano ghiacciato e sotto c'è acqua liquida e sicuramente vita. Noi abbiamo intervistato negli anni 90 uno scienziato russo. Praticamente lui ha studiato Europa grazie, credo, alle foto delle sonde Galileo e faceva uno scherzo. Chiamava amici che sono... ingegneri che lavorano nell'ambito della tecnologia petrolifera, quelli che costruiscono condutture, eccetera, e gli mostrava foto in alta risoluzione di Europa. Dice: cosa vedete qui? No, diceva: vedo strade, vedo condutture, ponti.
14: Addirittura.
13: Ma di dov'è sta foto? Del satellite di Giove Europa. Come di Giove?
14: Sì.
13: E Rodionov ci dice: su Europa c'è vita, c'è una civiltà.

0: La nostra amica Paola Iezzi, che salutiamo.
1: Chiaro,
0: amica e socia di Paola e Chiara in duetto famoso. Sì, sì. E questa è la stessa direzione del suo lavoro solista. Ciao Paola.
2: Ciao belli, volevo informarla al signorino catanzarese,
1: certo,
2: che stasera il Palermo rifilerà 3 palloni e andrà in finale playoff. Lo dico da siciliano.
1: Previsione, va bene, vinca il migliore.
0: Certo.
1: Nel frattempo, per chiudere, richiestissima, arriva Antistaminico. Loro si chiamano 2G, sono due ragazzi molto simpatici, molto bravi.
3: Concordo con lei.
4: Ma che fa così, oh, ma che

0: ogni tanto DJ Angelo lo tira fuori.
1: A domani, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: DJ.
1: One nation, one station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Questa canzone, sì, certo, alla scena di a una certa New York, diciamo, a quel momento in cui il rock si fonde con la disco, però fa pensare, insomma, una canzone che si chiama Call Me, ovviamente al telefono. E a proposito, ragazzi, insomma, se avete bisogno di fare una telefonata, no.
1: Beh, c'è la Summer Card, ieri non ci avevamo pensato, ci ha pensato il nostro ascoltatore, la Summer Card. Perfetto. Ragazzi.
2: Ciao Summer Camp. Ehi. Fede, volevo ringraziarti perché ho seguito il tuo consiglio e stamattina sono andato in un punto vendita della Russocom, ho effettuato il passaggio alla compagnia e mi hanno dato giga illimitati in tutto il mondo e mi hanno regalato una persona che mi tiene sul telefono mentre parlo.
1: Regalato una mentale, infatti.
0: Ma perché è quello alla fine? Cioè, bella la tecnologia, no? Bello il fatto che questo telefonino, insomma, come lo chiamavamo fino a 20 anni fa, no? Una parola, tra l'altro, super cute, direbbero la generazione Z, no? Piaceva un casino anche a letto. No, ma che carino che voi lo chiamate telefonino, cioè, bellissimo.
1: Questa mattina, sai che ci sono.
0: Devi tirarlo fuori e tenerlo tu.
3: No. Ti danno un braccio col telefono. Sì. Ti danno solo il braccio.
1: Un braccio bello lungo. Stamattina sei ci sono stato.